0: 77° presidente degli Stati Uniti per le classificazioni basate su punteggi di QI, la mossa dell'amministrazione potrebbe impattare sul settore in maniera significativa. Per il momento la regolamentazione delle AI negli USA si limita a un sistema di controllo sui nuovi modelli commerciali, dotati di funzionalità specifiche nell'ambito della cyber security. Questi sono infatti sottoposti a un processo di verifica da parte della National Security Agency e del Pentagono. L'ipotesi della creazione di un soggetto inquadrato nello US Army con competenze legate all'intelligenza artificiale chiarisce una volta di più quale sia la lettura che Donald Trump e la sua amministrazione hanno della corsa allo sviluppo di tecnologie di frontiera. Se il presidente nei suoi sconclusionati post sottolinea il valore a livello economico delle AI, il fatto di sottoporre il settore al controllo di un nuovo ramo delle forze armate chiarisce il fatto che le sue principali applicazioni, a suo giudizio, sono quelle legate alle attività belliche. A brindare alla decisione saranno probabilmente le big tech del settore, che in questi ultimi mesi si sono trovate a dover confrontarsi con i problemi di affidabilità di una tecnologia in cui stanno investendo 6 miliardi di dollari, ma presentando ancora tutti i conti in rosso. L'evoluzione verso uno scenario in cui il baricentro si sposta sulle applicazioni militari non corrisponde esattamente a quelle regole chieste la settimana scorsa dal CEO di Anthropic. La conseguenza però è che in questo modo il governo in qualche modo parteciperà direttamente alle policy legate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale ed è qualcosa che può togliere le castagne dal fuoco ai vari Altman, Musk e Amodei.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Spagna perché dopo l'estate complicata di Pedro Sanchez, il premier spagnolo continua a essere al centro degli attacchi della magistratura e la sinistra spagnola parla già di golpe giudiziario. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Il governo di Pedro Sanchez si sente assediato. Secondo il Paese, la sensazione nel circolo del premier socialista è che settori chiave dello Stato profondo, come la polizia, la Guardia Civil, i servizi segreti o la magistratura, agiscano contro l'esecutivo, approfittando di ogni occasione per minare la credibilità del governo di Sanchez. Ai processi contro la moglie del premier spagnolo, del Partito Socialista e dei suoi ex ministri si è aggiunto ora un nuovo capitolo, quello di Ceuta. La magistratura spagnola infatti ha aperto un'inchiesta sull'ingresso degli oltre 80.000 migranti, ma il principale sospettato è di nuovo il governo di Sanchez, che avrebbe sottovalutato gli avvisi dei servizi segreti. Il Ministero dell'Interno di Madrid però sostiene che i servizi segreti spagnoli non hanno mai inviato nessuna allerta specifica sull'ingresso di quasi 100.000 migranti e per dimostrarlo ha desecretato i documenti dei servizi relativi alla crisi di Ceuta, ma per il momento la magistratura si è centrata solo sulle responsabilità del governo. Ma il potere giudiziario spagnolo non perde occasione per assestare un colpo a Sanchez. Ad agosto il Tribunale Europeo di Giustizia ha ratificato la legittimità dell'amnistia agli indipendentisti catalani, che dal 2023 era rimasta bloccata per i ricorsi dei magistrati spagnoli, che infatti non hanno gradito la sentenza e a settembre si sono rifiutati di concedere il perdono al leader degli indipendentisti catalani, Carles Puigdemont, esiliato in Belgio dal 2017, un gesto di disubbidienza verso una corte superiore mai visto prima in Spagna e che ora è al vaglio del Tribunale Costituzionale spagnolo. L'accanimento contro Sanchez è così evidente che ormai a sinistra si parla già esplicitamente di colpo di Stato giudiziario. I magistrati si sentono ormai così potenti, la magistratura si sente ormai così potente che la Corte di Cassazione ha emesso addirittura una sentenza per restringere il diritto di voto ai nuovi cittadini spagnoli che hanno ottenuto il passaporto spagnolo attraverso la ley de nietos, e cioè la legge dei nipoti, una legge che dal 2022 estende la cittadinanza ai discendenti di chi era fuggito durante la guerra civile e la dittatura di Francisco Franco, una legge scritta per riparare un'ingiustizia storica e riconoscere il diritto di chi è stato costretto all'esilio. Per l'estrema destra di Vox, però, la ley de nietos è stata l'occasione per accusare Sanchez di voler manipolare il risultato delle prossime elezioni sulla scia di quanto fatto da Trump negli Stati Uniti, anche se i dati dimostrano che gli spagnoli all'estero votano soprattutto a destra. Ma non importa, l'obiettivo di Vox è quello di minare la fiducia nel processo elettorale, una tesi che la magistratura spagnola ha fatto sua e infatti ha sospeso il diritto di voto ai neocittadini spagnoli per il rischio che la normativa possa essere utilizzata per alterare il corpo elettorale in vista delle prossime elezioni. Né più e né meno il discorso di Vox. Ora il governo di Sanchez ha iniziato una lotta contro il tempo per portare il caso davanti al Tribunale Costituzionale prima delle prossime elezioni previste a luglio, con l'obiettivo di restituire ai nuovi cittadini il diritto di voto.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E a quasi 2 mesi dalle vicende di Ceuta, la crisi continua ad infiammare non solo la politica, ma anche lo sport, nello specifico il calcio. Di questo parla oggi la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Pareno, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Il grido è Ceuta non si vende, Ceuta si difende. Il gruppo Ultras del Frente Atletico è uno dei più conosciuti della tifoseria dell'Atletico Madrid, uno dei più politicamente schierati al sostegno dell'estrema destra. Domenica scorsa, durante il derby con il Real Madrid, il Frente Atletico ha alimentato una polemica che dalla politica spagnola si è propagata agli stadi. La crisi dei migranti di Ceuta, anche ora che sono trascorse diverse settimane dai momenti più drammatici di luglio-agosto scorsi, resta uno degli argomenti più discussi in Spagna. È quello che ha finito per intrecciarsi di più, in modo anche controverso, con il mondo del calcio. Pochi giorni fa, la nazionale maschile ha annunciato i convocati delle prossime partite con un video che mostra la Coppa del Mondo, conquistata pochi mesi fa dalla Spagna, tenuta in mano da diverse persone sullo sfondo dell'exclave spagnola in territorio marocchino. Nel video, il commissario tecnico della nazionale, Luis de la Fuente, regge il trofeo, circondato da bambini, prima di dire: "Questa è Ceuta. Questa è Spagna". Messaggi che con toni e accenti diversi si ripetono da giorni, soprattutto dopo il caso della maglietta indossata solo a metà dai calciatori del Real Madrid Ibrahima Konaté, Vinicius Junior e Kylian Mbappé. Nella penultima giornata di campionato, alcune società della Liga, la Serie A spagnola, hanno accolto l'iniziativa dell'Associazione degli imprenditori di Valencia, un gruppo quindi di imprese private, e hanno preso posizione sulla crisi di Ceuta. "Todos somos caballas" è lo slogan che è stato scelto. Letteralmente, siamo tutti sgombri, come vengono chiamati in modo informale gli abitanti di Ceuta, per via della diffusione della pesca degli sgombri nelle vicinanze dello stretto di Gibilterra. Un messaggio all'apparenza simile ad altri espressi in caso di guerre o catastrofi naturali, ma che nel caso della crisi di Ceuta è risuonato come una spinta ad alimentare contrapposizioni tra Spagna e Marocco, tra abitanti dell'exclave e migranti, da una parte noi, dall'altra loro, senza nemmeno una parola, per le oltre 100 persone morte nel tentativo di attraversare la frontiera. Per questo Kylian Mbappé, da tempo schierato contro la xenofobia in Francia, ha rivendicato la sua scelta di non indossare quella maglietta come se niente fosse, anche dopo essere finito bersagliato dalle polemiche. In un'intervista al quotidiano sportivo Diario As, è tornato sulle ragioni del suo gesto di nascondere in parte quel messaggio.
2: Io tengo tutta la solidarietà con la gente di Ceuta e tutte le vittime. Antes de ser jugador, soy humano. Però también io quería tener también un gesto.
1: Io ho la massima solidarietà con la gente di Ceuta e con tutte le vittime. Prima di essere un giocatore, sono un essere umano. Vorrei però avere un pensiero e fare un gesto per tutti i migranti che hanno perso la vita e continuano ad affrontare una situazione difficile, ha spiegato Mbappé. Sono un essere umano e non voglio fare una classifica di priorità nella sofferenza.
2: Perché al final soy humano. Io non quiero mettere priorità nel soffrimento.
1: La reazione di José María Figaredo, deputato del partito di estrema destra Vox, è stata che Mbappé, Konaté e Vinicius Junior, a suo avviso, sono liberissimi di fare ciò che vogliono, così come gli spagnoli sono liberissimi di sentirsi indignati con 3 milionari che vivono in Spagna e poi non sostengono gli spagnoli, ha detto. Altri, come il presidente del Barcellona, Joan Laporta, hanno detto che quando si mescolano politica e sport si creano polemiche, uno degli argomenti preferiti da chi, dopo aver alimentato divisioni, critica gli atleti quando dicono quello che pensano.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Allora, il bollo, la benzina, le bollette di luce e gas, il carrello della spesa, il fiscal drag. La ripresa di settembre per molti è anche la stagione in cui ci si mette a fare un po' di due conti, perché questo è importante, fondamentale, perché, perché vogliamo cercare di capire, al di là degli annunci del governo, e tra qualche settimana tra l'altro conosceremo anche la legge di bilancio, quale direzione stanno prendendo i nostri stipendi, i redditi, i risparmi, i patrimoni, cioè stanno aumentando oppure stanno calando. In altre parole, stiamo lavorando in perdita, rischiamo di lavorare in perdita per i prossimi mesi, se non addirittura di più. Non è detto che risponderemo direttamente a questa domanda, ma nella prima parte della trasmissione metteremo a punto alcuni strumenti che possano essere utili per ciascuno di noi, ciascuna di noi, per appunto fare due conti e farsi un'idea di che cosa potrebbe succedere. E in particolare parliamo di uno dei fenomeni economici più importanti, chiamiamolo così, come l'inflazione, cioè a dire come l'aumento dei prezzi. Buongiorno e benvenuta la professoressa Alessandra Antonella Stirati.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, grazie per essere qui con me, economista, insegna all'Università di Roma 3. Allora, senza altri preamboli, ricordiamo subito quali sono i numeri di partenza. L'inflazione corrente in Italia ad agosto, e l'ultimo dato disponibile era del 3,3% su base annua. Allora, professoressa Stirati, da che cosa dipende l'aumento dei prezzi? Partiamo da qua.
1: Allora, l'aumento dei prezzi nel caso italiano adesso, come anche nella spinta inflazionistica che c'è stata dal 21 al 23, dipende essenzialmente da un aumento dei prezzi di beni importati, in particolare di quelli energetici, che poi, come dire, l'aumento di questi prezzi genera aumento dei costi generalizzati, che poi a loro volta determina aumenti dei prezzi, che determina aumento dei costi, cioè c'è una propagazione inflazionistica di questo aumento dei prezzi alle importazioni e quindi diciamo poi l'inflazione se la cosa si ferma qui, cioè se i prezzi degli energetici si fermano e se non c'è quello che viene chiamato un secondo giro, diciamo, di richieste di aumenti dei redditi e dei prezzi delle imprese e dei lavoratori per recuperare questo aumento dei costi, la cosa si ferma qui. Altrimenti si innesca un

0: dire, l'inflazione non è continuata, c'è stato un rallentamento, poi fino a di nuovo questo nuovo aumento del gas e del petrolio.
1: Allora, lo ricordava anche lei, uno dei effetti dell'inflazione è la perdita di potere d'acquisto, riusciamo a comprare meno con gli stessi soldi. E poi un altro effetto ancora è quello che i prezzi, i salari potrebbero crescere soltanto nominalmente quando aumentano i prezzi, quando c'è l'inflazione. E lì si scatena un inferno fiscale, professoressa Stirati. E cioè a dire che cosa succede? Che noi paghiamo più tasse nonostante il nostro stipendio sia rimasto sostanzialmente fermo, com'è possibile?
0: Beh, perché le aliquote fiscali che sono, anche se moderatamente, ormai progressive, no? E quindi sono regolate sui redditi nominali, quindi al di sopra di un certo reddito, poniamo al di sopra dei 50.000 euro, adesso faccio un esempio un po' a caso, non ricordo dove cadono le aliquote, scatta un'aliquota più elevata. Ma 50.000 euro ieri, diciamo, valevano di più in termini di potere d'acquisto di 50.000 euro domani, dopo che c'è stata un'inflazione, poniamo, del 10%, e chi guadagnava meno ha recuperato rispetto all'inflazione, adesso guadagna nominalmente di più, però arriva ai quei famosi 50.000 euro e scatta un'aliquota fiscale più alta, anche se in potere d'acquisto non è cambiato niente, ho solo recuperato, come dire, l'aumento dei
1: E
0: prezzi.
1: in genere cosa succedeva in passato, professoressa Stirati? Che a fronte di questo i governi intervenivano con una misura di politica fiscale vera e propria e restituivano una parte di questo, di questa montagnetta di soldi che erano soldi praticamente nella disponibilità, dei lavoratori e delle lavoratrici.
0: Ma diciamo anche in passato, in anni ormai lontani, negli anni 70, eccetera, il fiscal drag è stato un meccanismo attraverso cui come dire, il carico fiscale sui lavoratori è aumentato. Diciamo, non è la prima volta che ciò accade. Certo, se venisse restituito con maggiori servizi per tutti non sarebbe male, sarebbe anche giusto però a mio parere andare verso un'indicizzazione delle aliquote, ecco, perché altrimenti appunto soprattutto i redditi bassi soffrono molto da due lati, intanto perché l'inflazione tendenzialmente colpisce di più i redditi bassi che quelli più alti, perché quello che aumenta sono i costi, diciamo, di base della vita, generi alimentari, bollette, eccetera, che occupano una parte molto grande del reddito di chi ha redditi medio-bassi. E quindi subiscono questa inflazione in misura maggiore che altri soggetti che magari spendono in beni che sono meno, i cui prezzi sono cresciuti meno, comunque hanno una parte di reddito che non viene spesa. E quindi sì, io penso che sarebbe opportuno andare verso
1: Una
0: insomma, una maggiore
1: restituzione.
0: progressività dell'IRPEF, ma anche un'indicizzazione, insomma, una capacità di via via aggiustare le aliquote all'inflazione.
1: Allora, vediamo ancora altri soggetti che sono implicati su questa inflazione, cioè a dire quanto sono costretti a pagarla oppure invece a guadagnarci in qualche modo. Tra questi ci possiamo mettere i debitori, cioè tra coloro che ci guadagnano con l'inflazione e perché?
0: Perché se io ho fatto un debito anni fa, il valore di questo debito, poniamo 100.000 euro per comprare la casa, rimane sempre 100.000 euro, non cambia con l'inflazione. Mentre se c'è inflazione nel frattempo e il mio reddito, però questa è la condizione, il mio reddito si adegua all'inflazione, quindi se l'inflazione, poniamo, è del 10%, il mio reddito è aumentato del 10%, vuol dire che il mio reddito è aumentato rispetto all'onere del debito che è rimasto uguale, no? E quindi in questo senso c'è un vantaggio, cioè messo girato in un altro modo, il potere d'acquisto, cioè il valore reale del debito è diminuito.
1: Poi a fronte dell'inflazione, professoressa Stirati, ci sono i comportamenti di soggetti anche istituzionali, come ad esempio le banche centrali, che quando intervengono con quell'idea che in presenza di inflazione bisogna aumentare il costo del denaro, aumentare i tassi di interesse. Innanzitutto perché? Perché bisogna aumentarli e poi si finisce in qualche modo per rendere più costosi, ad esempio, le rate dei mutui.
0: Sì, Allora, ci sono due motivi, uno ragionevole e uno un po' meno. Il motivo ragionevole è che anche i tassi di interesse, li possiamo vedere come dei redditi che possiamo misurare.

0: sia in termini nominali che in termini reali. Allora, se il tasso di interesse, poniamo, è del 3%, c'è cioè un'inflazione del 3%, il tasso di interesse in termini reali è zero. E, o addirittura se l'inflazione è del 4%, il tasso di interesse diventa negativo. Okay? Quindi da un lato ha senso, cioè, è abbastanza ragionevole pensare che se si devono remunerare i prestiti, i depositi, le attività finanziarie, eccetera, eccetera, questo tasso di interesse deve essere tale che in presenza di inflazione dà comunque un reddito reale. Okay? Questo è un
1: Sì.
0: primo aspetto. L'altro aspetto molto più controverso è che si suppone che aumentando i tassi di interesse, tramite un effetto negativo sugli investimenti, sui consumi, sull'attività economica, si crea una depressione che favorisce, diciamo così, un minore aumento dei prezzi. Allora, un meccanismo di questo tipo, quando la spinta inflazionistica originaria viene dai costi, è particolarmente, come dire, sfavorevole all'economia perché, diciamo, probabilmente incide relativamente poco sull'inflazione perché i costi di beni importati, che sono beni necessari, eccetera, eccetera, comunque sono aumentati, quindi un po' di inflazione c'è comunque, per di più si genera una depressione economica attraverso l'aumento dei tassi di interesse, l'aumento del costo dei mutui e così via, che ha effetti appunto di stagnazione. Ecco, quindi diciamo è uno strumento forse non troppo adatto a questo tipo di inflazione e comunque può avere effetti negativi sull'economia.
1: Non basta quindi guardare lo stipendio, questo è quello che abbiamo capito stamattina per capire un po' dove siamo, dove ci stiamo muovendo, se ci aspettano periodi, come dire, di stretta della cinghia oppure invece se possiamo permetterci qualcosa. Bisogna guardare il complesso, il contesto in cui potremmo dire quello stipendio è collocato, no? Se è lo stipendio di uno che
0: Beh, sì,
1: consuma.
0: soprattutto l'aumento dei prezzi, diciamo,
1: Esatto, dicevo
0: confrontare
1: che
0: l'aumento
1: consuma
0: dello
1: soltanto
0: stipendio con l'aumento
1: verdura.
0: dei
1: E
0: prezzi.
1: quelli che aumentano sono soltanto i prezzi dell'energia, in quel caso lì il soggetto potrebbe dire non mi riguarda l'inflazione. Così
0: Beh, sì
1: se.
0: e no, nel senso che probabilmente il prezzo dell'energia prima o poi farà aumentare anche il
1: Le
0: prezzo della
1: sue
0: verdura, che
1: bollette,
0: comunque
1: certo.
0: viene
1: Oh, ah, della
0: trasportata, viene
1: verdura.
0: fertilizzata, eccetera. E
1: Allora.
0: quindi magari in modo diverso, però diciamo l'aumento del costo del prezzo di alcuni beni tende ad avere effetti poi abbastanza generalizzati sull'economia.
1: A fronte di tutto questo, professoressa Stirate, ed è un'ultima domanda, quanto pesano i comportamenti dei governi a fronte appunto di un fenomeno che è quello dell'inflazione, che può essere più o meno forte, più o meno generata da questioni interne all'economia interna di un paese oppure essere generata da questioni geopolitiche internazionali? Che cosa dobbiamo aspettarci, diciamo così, se non teniamo in considerazione tutti i fattori e guardiamo soltanto allo stretto di quello che ci ruota attorno, cioè i governi su questo potrebbero incidere parecchio, no? Nel contenere l'inflazione, nel redistribuire i redditi quando i redditi vanno troppo nella direzione dai poveri ai ricchi, ma cercare di invertire un po' quel sentiero, quella strada, no? Facendo al contrario, redistribuendo in maniera contraria rispetto a quanto non fa l'inflazione, cioè da chi possiede redditi a chi invece non li ha. I governi contano tantissimo in questa storia dell'inflazione, non è solo una questione di comportamenti individuali nostri, professoressa Stirati, no?
0: No, certamente non è una questione di comportamenti individuali. Noi possiamo partire da questo presupposto che un aumento del prezzo delle importazioni equivale a una diminuzione del reddito nazionale che si può dividere tra i vari soggetti presenti in Italia o in un paese. E quindi, diciamo, da qualche parte questa perdita si deve scaricare. Può essere in capo ai governi cercare di fare in modo che si scarichi, diciamo, nel modo meno iniquo possibile. Bisogna quindi sicuramente fiscalità redistributiva, servizi universali, eccetera, sono modi in cui i governi fanno redistribuzione, che è molto importante, però non, diciamo, non si può fare la distribuzione del reddito solo per via fiscale, nel senso che le imprese devono fare la loro parte e in Italia i salari devono aumentare, diciamo, sono troppo bassi, in qualche misura si devono adeguare all'inflazione. C'è un secondo aspetto più tecnico e più specifico, e cioè che forse si può fare qualcosa sul controllo dei prezzi dei beni energetici, perché i prezzi di questi beni sono agganciati a quello che accade su mercati altamente speculativi, molto finanziarizzati, mercati internazionali, quindi con fluttuazioni dei prezzi molto ampie, mentre le imprese che usano il gas e il petrolio per produrre l'ENI, l'Enel, per capirci, per produrre, per distribuire il gas, per produrre elettricità, comprano in genere il gas e il petrolio con contratti a lungo termine a prezzi diversi da quelli che si realizzano, che
1: Chiaro.
0: si manifestano su questi mercati speculativi e quindi fanno extra profitti per l'appunto che si vogliono tassare. Se fanno extra profitti, forse c'è uno spazio anche per un controllo sui prezzi, cioè invece di, come dire, tassarli ex post dopo che i prezzi sono aumentati, forse si potrebbe fare qualcosa per intervenire in modo diverso sui prezzi, in modo che ci sia meno aumento del costo della vita.
1: Comunque ci siamo fatti un'idea questa mattina, appunto, che le implicazioni di una questione che a volte appare soltanto come una roba burocratica, no? Ogni tanto sentiamo parlare dell'inflazione, come su questa cosa sono implicati i nostri comportamenti, ma nel senso di essere attivi anche nella dissenso, nella protesta su un tema del genere, e dall'altro i comportamenti o le inazioni da parte dei governi. Professoressa Stirati, grazie e buona giornata. Non la sento più, vediamo se la sento
0: Grazie,
1: adesso, per
0: buona
1: un
0: giornata a
1: saluto.
0: voi e agli
1: Eccola qua. A
0: ascoltatori.
1: presto, grazie ancora ad Antonella Stirati, economista dell'Università di Roma 3. Roberto Seghetti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, autore di Capitalismo feudale, un libro che è uscito qualche mese fa e ne abbiamo parlato in questa trasmissione pubblicata dalla Terza. Allora, io vorrei cominciare con te sulla questione appunto dell'inflazione che redistribuisce redditi tra i soggetti e sul fatto che i governi possono incidere sulla direzione attraverso la quale viene redistribuito il reddito, va dai poveri ai ricchi o dai ricchi ai poveri. Intanto, la questione dell'inflazione è una questione redistributiva? Sposta soldi da alcuni soggetti ad altri?
2: Beh, intanto dipende dal tipo di consumo. Tanto per fare un esempio, l'inflazione per i beni ad alto, diciamo, tasso di consumo, cioè quelli più usati dalle persone, i generi alimentari, le bevande, la spesa per l'affitto, la spese per le pulizie della casa, i carburanti, il trasporto urbano, eccetera, eccetera. La stessa Istat dice che sono aumentate di più dell'inflazione media, perché, diciamo, il dato dell'inflazione per l'intera collettività nazionale o anche quello per le famiglie di operai e impiegati, che sono i due indici che si usano, sono delle medie. Ecco, l'inflazione, se viene misurata sui beni a più alto consumo, a più alto tasso di utilizzo, aumentano di più. Per esempio, l'Istat ha detto che ad agosto sono aumentati del 4,3% contro il 3,3% dell'inflazione media complessiva. Quindi, diciamo, per i poveri l'inflazione aumenta un po' di più. Diciamo, perché una persona che usa la metà del proprio stipendio per pagare l'affitto e il resto per i generi alimentari e per qualche piccola altra cosa, ha un'inflazione molto alta, soprattutto se è costretto a usare, diciamo, la macchina in questo periodo o il motorino per muoversi e raggiungere il posto di lavoro.
1: L'inflazione però non è questione che riguarda soltanto le tensioni internazionali. Quando la pensiamo in questo periodo, pensiamo appunto a quello, all'aumento della benzina, all'aumento dei cereali, di una serie di materie prime che sono collegate in qualche modo con i paesi coinvolti nel conflitto. Ma di inflazione, l'inflazione implica anche una risposta risposta, una decisione da parte dei governi. Allora, a questo proposito, Roberto Seghetti, ti voglio citare quello che ha scritto il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz questa mattina sull'Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Lui dice: la disuguaglianza è la conseguenza diretta di scelte politiche in materia di tassazione, mercato del lavoro, investimenti pubblici e regole che governano le nostre economie. Mi viene da chiederti se al posto di disuguaglianze mettiamo inflazione, se la cosa può reggere oppure no. L'inflazione è la conseguenza diretta di scelte politiche in materia di tassazione, mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Seghetti.
2: Diciamo, resta che molto dipende dai prezzi all'importazione, però è certo che il comportamento dei governi può avere un effetto. Faccio un esempio: se si indicizzano, cioè se si fanno crescere le aliquote fiscali dell'IRPEF, che ormai riguardano praticamente lavoratori dipendenti e pensionati, e solo i lavoratori autonomi che hanno più di 85.000 euro di fatturato l'anno, se si fanno crescere in base all'inflazione, non c'è un effetto tagliola che oltre alla perdita del potere di acquisto ti fa aumentare il prelievo fiscale, e quindi questo dipende da un'iniziativa del governo. Voglio ricordare, è stato fatto un calcolo sul fiscal drag, che è questo fenomeno diciamo sotterraneo che non si vede ma che aumenta gli incassi dello Stato in modo notevole. Tra il 22 e il 24 l'incasso in più dovuto a questa diciamo tassa occulta dovuta all'inflazione,
1: quanto è stato?
2: È stato intorno ai 25 miliardi di euro.
1: Una manovra economica, forse la prossima legge di bilancio.
2: Allora, in parte, ma solo in parte, è stata recuperata con interventi fiscali, eccetera. Però, mentre si fanno gli interventi fiscali sul passato e non si recupera quanto è stato perso, e per intero, non si provvede ad evitare che ci sia lo stesso fenomeno per il futuro. E questa è una cosa che è particolarmente importante, così come sarebbe importante in questo momento sganciare il prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas.
1: A proposito di politiche economiche, di azioni che i governi possono fare, hanno fatto, penso ad esempio al governo italiano e a quella decisione annunciata sul bollo dell'auto, no? 2 miliardi e 300 milioni di euro che andranno a 14 milioni di contribuenti, 150 euro a testa grosso modo. E ti chiedo, ma se uno provasse a pensare a cosa può significare 2 miliardi e 300 milioni dato ad esempio alle scuole pubbliche per rimettere a posto un po' di aule, di stanze, no? Oppure dato agli ospedali per fare lo stesso lavoro, per rimettere a posto quegli ospedali che non stanno in piedi, che non sono in condizioni di funzionare in maniera regolare. 150 euro a testa possono significare molto meno della portata di 2 miliardi e 300 milioni invece destinate in alcuni specifici settori. Cioè qui è sottointeso, no? un comportamento di solidarietà che ci potrebbe, forse ci dovrebbe essere tra i cittadini. Anziché avere quei 150, preferisco che l'effetto sia determinato dalla massa dei 2 miliardi e 300 milioni per scuole o ospedali. Cosa ne pensi? Perché qui è tutto un conto privatistico, altrimenti che facciamo, no? Vediamo se i 150 ci servono oppure no. Beh, buttali via, meglio di niente. Però probabilmente non basta quel ragionamento lì, non funziona più. Cosa ne pensi?
2: Sente che bisogna fare i conti tutti insieme. Se tu risparmi 150 euro l'anno e poi ne devi spendere 100 al mese per farti l'assicurazione privata che manco te copre tutto dal punto di vista sanitario, e ci hai rimesso, non hai guadagnato 150 euro, ce ne hai rimessi molti di più. Quindi bisogna avere la consapevolezza che la distribuzione dei pesi e delle risorse pubbliche è l'atto più politico che c'è. Quindi se per esempio io metto dei soldi per fare in modo che le partite IVA da 85.000 euro a 100.000 euro anche loro possano avere la tassazione limitata al 15% su una parte del fatturato, è chiaro che metto dei soldi lì, ma li levo alla scuola, alla sanità e da altre parti dove posso metterli. Lo stesso vale per il bollo: tolgo 150 euro al bollo e quindi faccio pagare 150 euro in meno ai cittadini che hanno macchine di piccola cilindrata o motorini, ma quei soldi non li metto su altri impieghi.
1: Certo, Roberto, il punto è se noi come cittadini contribuenti siamo disposti a rinunciare al significato anche politico di quei 150 euro in nome di che cose? In nome di un intervento pubblico che può funzionare, appunto i 2 miliardi e 300 milioni vengono messi in X scuole, non saprei dire quanto costa un intervento per rimettere a posto 10 aule in una scuola pubblica, se costa 100.000 euro, se ne costa 50.000 o 200.000, non lo so. Il punto è se noi riusciamo a considerare un'alternativa rispetto al nostro conto, è importante quello di contare i 150 euro, ma però se siamo disposti, come dire, a valutare politicamente che l'intervento di 2 miliardi e 3 sulle scuole forse avrà maggiori effetti collettivi rispetto a quello che possiamo pensare con i 150 euro a testa.
2: Certo, poi noi stiamo parlando solo del bollo, ma bisogna insieme tutte le decisioni.
1: Senti, Roberto, scusami se ti metto fretta, ma mi sono dimenticato di chiederti una cosa invece importante. Tu hai fatto un riferimento a questo, ma vorrei che lo esplicitassimo in chiusura della nostra chiacchierata, cioè dire, tu in un articolo che hai scritto in questi giorni parli di un ritorno di una nuova inflazione, cioè ci metti in guardia dal fatto che oltre a quello che già c'è, potremmo dire è già basta, è in arrivo una nuova inflazione. Ma da dove arriva questa affermazione, Roberto?
2: Ma guarda, io guardo la realtà, è evidente che diciamo così le autorità hanno molta prudenza nella comunicazione, perché più si parla di inflazione da parte dell'autorità più i prezzi possono aumentare, però noto, sono dati dell'Istat, che ci sono forti aumenti dei prezzi alla produzione e nei servizi, a monte diciamo dei prezzi al consumo. Normalmente questo aumento dei prezzi poi si riversa sui consumi nei mesi successivi. In secondo luogo noto che sono ancora tutti lì diciamo l'epicentro del casino, che sono le guerre, sono ancora tutte in corso e non se ne vede la soluzione. Se si blocca anche la parte che riguarda adesso diciamo messa in difficoltà dagli Houthi, se si blocca anche quel percorso lì delle merci, in particolare
1: quello del Mar Rosso,
2: per l'Italia e per i paesi del Mediterraneo, noi avremo grandissimi problemi. Sono aumentati i noli, sono aumentati le assicurazioni per i trasporti marittimi. Tutte queste cose rischiano di essere diciamo un focolaio di inflazione anche per il futuro. È per questo che io dico che è importante che i governi dovrebbero cominciare a pensarci subito,
1: certo,
2: a evitare effetti moltiplicatori nel futuro. Parlo anche dei contratti, cioè quando un contratto di lavoro è scaduto e l'inflazione galoppa, prima che venga rinnovato passano a volte anni, perché gli imprenditori si mettono di traverso, fanno perdere tempo.
1: Certo, sono tutti soldi che si perdono se non vengono in qualche modo poi recuperati quando si dovesse arrivare alla firma.
2: Esattamente.
1: Roberto,
2: anche lì bisogna trovare un meccanismo che anticipi la ricontrattazione e dei salari.
1: Certo, Roberto, ti devo salutare perché purtroppo siamo in coda al tempo che abbiamo a disposizione. Grazie Roberto Seghetti, giornalista, autore di Capitalismo Feudale, buona giornata e a presto. Ciao.
2: Grazie a te, arrivederci, ciao.
1: 11:28 minuti, quasi 29. Si chiude qui la puntata di Pubblica di oggi. La linea adesso a Dira Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi con voi nella terza settimana del palinsesto autunnale di Radio Popolare fino alle notizie delle 12:30. E come sempre vi ricordo che ci potete scrivere al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS durante la diretta oppure a diretta@popolarenetwork.it. con una mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi, che sono la rubrica del martedì che ci porta fuori dai confini dell'Italia per parlare di cultura ma anche di attualità politica e sociale, Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi. E poi invece una intervista che ci riporta a Venezia insieme alla nostra Barbara Sorrentini, anche perché si tratta di una intervista che riguarda un significativo documentario che proprio a Venezia è stato presentato, Auber 89. Il regista è Giuseppe Schillaci.
1: Il Festival del Parco di Monza che arriva al suo secondo weekend con molti ospiti e argomenti.
0: Ma nel nostro primo appuntamento vi facciamo ascoltare alcune delle voci dalla conferenza stampa della Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi, che è ritornato in scena e lo sarà ancora per parecchie repliche al Teatro alla Scala. Si tratta di un titolo che ovviamente raccoglie sempre grande successo, come potrebbe essere diversamente. Questa volta sul podio ci sarà Michele Gamba, la regia è quella storica di Liliana Cavani con le scene di Dante Ferretti, i costumi di Gabriella Pescucci che hanno vinto tanti premi e le coreografie di Misha Van Hoeke. Nadine Sierra e Francesca Piavitale si alternano nelle varie repliche nel ruolo di Violetta, mentre Alfredo sarà Piero Pretti che si alternerà con Ivan Aion Rivas. Ascoltiamo.
2: Non è tanto giusto parlare di ripresa. Arriviamo alla centesima rappresentazione di questa Traviata nata nel 1990 e partiamo proprio dall'inizio, signora Cavani. Come è nato tutto questo? Come è nata questa Traviata?
3: Beh, è nata l'inizio, io ero con Muti, Cristina e degli amici a Capri, tornavamo da Napoli e ci avevano invitato una serata a Napoli, ma eravamo a Capri e ci siamo ed erano stati invitati Cristina e Riccardo e anche me, insomma eravamo lì a nel napoletano, adesso non mi ricordo più come si chiamava questo palazzo, questo posto, questo ristorante, non lo so, non era un ristorante, era una grande festa data da un, adesso che mi viene in mente, da un armatore importante, però non mi ricordo più il nome, ma comunque siamo lì alle 2 di notte, partiamo perché stavamo tutti a Capri. E succede che guidava Frigerio, scenografo, che non so come si trovasse lì, una barca, un motoscafo. E, però mentre siamo lì, lui si vede che aveva bevuto non so che cosa, abbiamo rischiato di andare addosso a una cosa che ci pareva un muro. E invece un barcone che portava dei lastri di cemento su Napoli. Noi eravamo lì, eravamo a Coso, sopra. E noi, prima di incrociare questo, io e Muti parlavamo di cinema, di cose, eravamo insieme seduti. Mentre c'era Frigerio che guidava malamente questo questo motoscafetto, e abbiamo parlato di che gli sarebbe piaciuto fare una cosa con me, e cosa così che pensava a Traviata. Penso dove è nata l'idea di Traviata. Io dico, ma io non ho fatto le liriche, cosa vuoi che ti dica? La cosa è rimasta lì perché è successo di tutto, nel senso che abbiamo rischiato di essere travolti da un barcone che trascinava un grande pezzone di cemento armato che lo portava al porto di Napoli, che veniva dal sud, che questi noi si sono fermati urlandoci a dire: guardate che ci state venendo addosso, perché stava, ma ero evidentemente ubriaco. E allora tutti fermi eccetera, siamo riusciti a passare, sono fermati su un passaggio da questa barchetta a questa cosa qui, che era largo così, su così. Ci ha avuto già il coraggio di arrampicarci e andare lì. Fino a però ci siamo salvati, è arrivato a Napoli alle 6 del mattino, andava piano proprio perché portava un oggetto pesante, e intanto abbiamo visto la barca dove eravamo, che è andata a sbattere sulle eliche ed è diventata briciole, che sarebbe costato. Anche a noi sarebbe toccato questo se non fossimo riusciti, se non fosse passato per caso questa cosa qua. Insomma, però Traviata è nata lì, e poi lui ha detto: guarda che poi la facciamo. E poi a un certo punto nel corso del tempo ha voluto farla, realizzata, è nata questa Traviata che facemmo insieme.

0: Allora, vi parliamo adesso della seconda parte del Festival del Parco di Monza. Un weekend si è già celebrato, ma il prossimo ci sono ancora molti appuntamenti da raccontare. Ce ne parla Anna Darè, presidente Legambiente Monza e referente dell'area ambiente del comitato promotore del Festival. Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, il prossimo weekend, cioè venerdì 26 e 27 settembre, sarà dedicato in modo particolare all'ambiente e cominceremo la mattina del 26 alle 10.30 con un incontro che si intitola Una strategia climatica per il territorio di Monza, Berlusco e Parco Valle Lambro, in cui viene presentata una bella iniziativa che si chiama Monza Green and Blue Transition, che comprende una serie di azioni per affrontare il cambiamento climatico, di cui siamo, ahimè, fin troppo consapevoli, e le sue conseguenze. E sempre un po' su questo tema, nel pomeriggio alle 15, sempre di sabato 26, avremo ospite Luca Bencalli, che parlerà appunto delle sfide climatiche che ci aspettano, e alle 17 invece ci sarà un momento più piacevole, ci sarà ai giardini della Villa Reale, dove per l'occasione sono stati ripristinati i giochi d'acqua, ci sarà un concerto, la Water Music di Handel, eseguita dall'Orchestra Canova. È una cosa molto suggestiva perché questi giardini sono molto belli e ascoltare la musica all'aperto è sempre un'esperienza molto particolare. E poi la serata, la giornata del 26 si chiude alle 21 al Teatro Manzoni, in cui verrà presentato il programma teatrale del 26-27 e ci sarà ospite Lella Costa con uno spettacolo che si intitola La Fata. Quindi è una giornata molto intensa con così diversi appuntamenti. La domenica 27 invece, il pomeriggio in due sessioni, quindi alle 14.30 e alle 17, c'è una performance teatrale tra arte e natura che si chiama Alberi Maestri. Alle 16, qui ci sono un po' di sovrapposizioni, quindi magari le persone sceglieranno, però alle 16 c'è uno spettacolo che si chiama Tre uomini e una plastica, è uno spettacolo ovviamente sul tema della plastica, alla Cascina dei Mulini Asciutti, quindi non a Villa Mirabello, che è il luogo dove sostanzialmente si svolge il festival, ma in una delle tante bellissime cascine che ci sono nel parco. Poi ci sarà nel corso di tutto il pomeriggio la possibilità di partecipare a una climate escape room, cioè una escape room sul tema del cambiamento climatico, nello stand di Legambiente davanti a Mirabello, davanti a Villa Mirabello. E poi ci sono passeggiate, visite guidate,
0: pedalate.
1: Esatto, il vasto programma è tutto sul sito e uno può andare a scegliere, può anche fare una passeggiata nel parco e via via trova stand, persone, occasioni diverse, quindi è veramente così un grande spettacolo all'aria aperta in un parco che è grandissimo, bellissimo, tra l'altro ha sofferto quest'estate del caldissimo che abbiamo avuto, però adesso, essendo piovuto, essendoci un clima più mite, è tornato ad essere estremamente verde e rigoglioso, quindi è proprio bello.
0: No, certo, insomma, il posto è meraviglioso, lo sappiamo anche dagli amici di Musica Morfosi che curano parte degli appuntamenti, sì, no? In collaborazione con voi, quelli musicali. Ma ecco, quello che trovo interessante è che ci sono alcuni fili rossi, no? Che percorrono tutto il vostro programma di incontri, di attività, di laboratori e appunto anche appuntamenti d'arte, di musica, di rappresentazione, e, che è anche un po' quello di prendere coscienza, come giustamente lei ci raccontava, di quello che si può fare. No? Cioè di quello che potremmo fare, non soltanto di qualcosa di cui purtroppo non, soprattutto chi comanda forse non è ancora abbastanza consapevole, almeno in molti paesi, ma di cui per esempio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici certamente sono consapevoli, no? Cioè del pericolo, della situazione drammatica, di un cambiamento climatico che accelera sempre più, però appunto per esempio no, gli appuntamenti dedicati al verde urbano, che viene considerato come scontato, ma non è, insomma, cioè perché dipende da quale verde urbano, da come il verde urbano, no? Ma da dove il verde urbano.
1: Certo, e poi anche piccole cose, la cura di tutto quello che uno ha intorno, quindi una cura del nostro territorio che parte dal non sporcare per terra, non lasciare in giro i mozziconi, mettere le piante sul balcone, curare le proprie piante.
0: Raccogliere la plastica quando la si vede in giro. Sì, insomma.
1: Usarne il meno possibile, quindi cercare di non comprare le cose inutilmente confezionate nella plastica. Girare in bicicletta e a piedi tutte le volte che si può invece che con la macchina. Sono piccole attenzioni che chiaramente non spostano il problema, però la somma di tante piccole cose poi può portare i grandi cambiamenti, no? Questo è un po' un messaggio che Legambiente cerca di dare, ma non solo Legambiente, insomma, è un messaggio che si sta cercando di diffondere, e poi ovviamente cercare di scegliere chi ci governa, magari in modo tale che sia più attento alle questioni ambientali, no?
0: Questo è un pochino meno a seminare paura per qualsiasi cosa. Dobbiamo avere paura delle cose, insomma, veramente importanti come il clima che ci riguarda tutti. Sono molto d'accordo, evidentemente, con tutto quello che si sta dicendo. Tra l'altro, appunto, nonostante appunto il festival si svolga in uno dei più bei parchi d'Italia, appunto il Parco di Monza, molto si parla appunto di città, perché sono quelle che, anche se ovviamente gli ambienti meno urbanizzati soffrono moltissimo, come il mare, i ghiacciai, ne potremmo citare molti altri, ma le città davvero rischiano di diventare degli ambienti non più vivibili, no? In un tempo relativamente rapido.
1: Sì, allora anche qui io posso parlare qui come Legambiente, non come comitato del Festival del Parco. Certo. Noi abbiamo avviato delle depavimentazioni nella città di Monza, ne abbiamo già fatta una, ne stiamo facendo due, le faremo a novembre, ne abbiamo in programma altre due e poi faremo una nuova mappatura della città per farne altre. Abbiamo anche visto che questa nostra piccola iniziativa, perché anche lì essendo un circolo locale non abbiamo né risorse né la possibilità di fare grandi cose, però abbiamo visto che questo avvia un po' il cambiamento, nel senso che per esempio Brianzacque, che è il consorzio che gestisce le acque di Monza e della provincia della Brianza, partecipa alle nostre pavimentazioni, ne farà altre, il comune anche, quindi ci sono in realtà in corso delle azioni che cercano di lavorare proprio sulla città, togliendo quell'asfalto inutile che è stato messo magari in momenti in cui non si pensava a queste cose, erano altri tempi, c'erano magari altre esigenze, e quindi di ricreare piccoli spazi verdi, piccole cose però appunto che aiutano e che sono quello che si può fare, perché chiaramente i super progetti li devono fare istituzioni più grandi, però alle volte il piccolo così apre una piccola finestra da cui si può guardare, vedere un altro modo di fare le cose e magari poi avviare anche progetti più grandi, quindi questa potrebbe essere una delle cose da fare nelle nostre città
0: nel prossimo futuro. Dunque tutto sul sito Festival del Parco di Monza .it per il prossimo weekend, il secondo del festival. Grazie ad Anna Darè, presidente Legambiente Monza e referente dell'area ambiente del comitato promotore del festival. Buon lavoro, buon festival a voi, a risentirci.
1: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, arrivederci, a presto.

0: Bentornate, bentornati, ascoltatrici e ascoltatori a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ed è il momento di parlare di cinema, o meglio di parlare di documentario. Il regista è Giuseppe Schillaci e il documentario è realizzato con filmati d'archivio inediti provenienti da Aubervilliers, complesso residenziale alla periferia di Parigi. Sono stati mostrati all'attore Fazza Bouyamed, che ha perso la memoria a causa di un incidente. Le immagini del quartiere in cui l'attore è cresciuto lo ricollegano sia al suo passato personale sia alla memoria collettiva della sua comunità. Il film è uscito lo scorso 10 settembre e ora sta girando alcune città. Questa sera alle 20.30 sarà al cinema Conca Verde di Bergamo e poi farà anche alcuni passaggi a Milano. Sentiamo l'intervista a Giuseppe Schillaci di Barbara Sorrentini.
1: Giuseppe Schillaci, parliamo di Aubert 89, un documentario fatto con filmati d'epoca, che tra poco uscirà anche nelle sale, siamo alle giornate degli autori, e ricostruisce la memoria di un personaggio, di una figura, che tra l'altro è un attore anche, che ha fatto molti film molto famoso in Francia, che ha perso la memoria. L'idea di questo film, e poi andiamo a vedere i filmini.
2: Sì, l'idea nasce da una residenza d'artista che ho fatto a Aubervilliers, che è questa balia parigina vicino dove abito io adesso a Parigi da una quindicina d'anni, in questo quartiere popolare, di residenza popolare, insomma di edilizia popolare, quindi le case popolari in poche parole, che stava per essere demolito per un fenomeno di gentrificazione che a Parigi ormai c'è da tanti anni, e quindi mi avevano chiamato lì per cercare di capire cosa succedesse a queste persone che abitano lì da anni e che dovevano cambiare, dovevano andare a vivere sempre più lontano da Parigi. Io per caso invece mi sono imbattuto su delle fotografie anni 80 e mi hanno detto che queste fotografie erano state fatte nell'ambito di una riqualificazione urbana di questo quartiere popolare, di quel quartiere popolare degli anni 80 appunto, e una riqualificazione partecipativa, quindi con le persone che abitavano, fatta appunto dal comune di Aubervilliers insieme alle persone. Mi sono interessato a questa cosa qui in particolare e ho scoperto in realtà che ci sono tantissime immagini d'archivio video filmate dagli architetti, dagli urbanisti e dalle persone che lavoravano per il comune di Aubervilliers in quegli anni là, dall'83 all'89. Quindi comincio questa ricerca al comune, grazie a Patrice Luthier, che è l'architetto che riesco a incontrare, che mi dà anche le sue cassette, vedo che ci sono tantissimi altri materiali filmati, faccio breve, insomma, sono arrivato a queste 120 ore di girato e di film fatti dal comune di Aubervilliers intorno a questa riqualificazione urbana, che parlava di quello. Quindi si tratta di persone che entrano con la camera nelle case delle persone, che fanno interviste alle persone, allora cose che non va in questo quartiere, come si trova qui, cosa cambierebbe, ma anche di riunioni in cui si vedono le dinamiche sociali tra i vari gruppi sociali, soprattutto tra i vecchi francesi della classe operaia e i nuovi figli dei migranti che arrivano, i figli diciamo dei magrebini e degli africani migranti, insomma di seconda generazione. E quindi scoprendo questo materiale mi rendo conto che il film è quello, è quel periodo là, sono gli anni 80, questo periodo cerniera pieno di tensioni sociali ma anche della voglia di ricuscire, di stare insieme, che poi in qualche modo finisce con una grande disillusione, perché in realtà dagli anni 90 in poi le balie esplodono, questi quartieri popolari esplodono, e il film per esempio L'odio di Kassovitz, che è del 95, è una cristallizzazione perfetta di questa situazione, di questa ghettizzazione delle balie, mentre negli anni 80 si cercava di tenere tutti insieme. Quindi trovo questi archivi e poi grazie all'incontro, grazie al fatto che mi dico che Fazza Bouyamed, questo attore franco-algerino, era un ragazzino all'epoca, mi fanno vedere dove era nelle immagini, mi danno il loro numero, lo chiamo e da lì lui mi dice che ha perso la memoria, che non voleva più tornare a Aubervilliers, che c'è tutto un rapporto molto traumatico con il suo passato e che è legato anche a questa perdita di memoria, e in poche parole io dopo diversi mesi riesco a convincerlo a venire a Parigi, perché adesso sta nel sud della Francia, a venire a Parigi e a mostrargli questa sua memoria, perché io ce l'avevo di fatto, per caso sono finito per avere tutte queste cassette che erano di fatto la sua memoria, cioè tutti i suoi vicini, i suoi migliori amici, i suoi parenti, suo fratello, suo cugino. E quindi facciamo questa intervista a fiume di quasi 5 ore in cui io gli mostro queste immagini e lui comincia a piangere, a ridere, a raccontare aneddoti, insomma a livello emotivo è molto forte e c'è questo piano intimo che si intreccia con quello sociale, perché lui mi aiuta anche a decriptare, a capire cosa era successo in quegli anni Ottanta. Ecco che finalmente il film nasce come un intreccio di memoria intima, di memoria collettiva, e e mi ha permesso a me di capire quello che era successo negli anni Ottanta nelle balie francesi, visto che io non c'ero e stavo a Palermo in quegli anni, e a lui di ricuscire con una parte di sé, che appunto di ritrovare la sua memoria e anche di riallacciare con un'identità che forse lui avrebbe preferito dimenticare, ecco, in qualche modo.
1: Quindi lui è entrato in un secondo tempo dopo che ha scoperto questi filmati. Sì, infatti voi in qualche modo attraversate quell'epoca e quel luogo. E sì, è molto commovente il suo modo di approcciarsi, ovviamente ci sarà anche molto altro che non si vede, però quello che arriva è questo, con il ricordo anche della N che fai vedere dei momenti. Quali sono le cose di quel momento storico che ti sembrano più interessanti, anche cioè che ti hanno colpito di più e quindi poi hai portato avanti?
2: Direi questo doppio movimento: da un lato la voglia di stare ancora insieme, l'entusiasmo, il fatto che si giocava a palla per strada, che c'era facevano queste riunioni in cui erano tutti insieme, magrebini, francesi, diciamo di vecchie, cioè, da più generazioni, italiani, perché c'erano molti italiani emigrati a quel tempo in queste case popolari francesi, poi c'erano portoghesi, spagnoli, insomma, le magrebine, figli della colonizzazione nelle Antiglie, nell'Africa, insomma, e c'era questo grande entusiasmo nello stare insieme, nel cercare di continuare a stare insieme, e dall'altro invece queste tensioni sociali che cominciavano a montare, a salire, prima tra tutte naturalmente il razzismo che era fomentato dal Front National, che comincia a portarsi all'elezione, diciamo, a essere candidato con Le Pen nell'84, ma non è un caso, i miei archivi cominciano dall'83, e nell'84 arriva Le Pen e comincia a soffiare sul fronte naturalmente il razzismo che era fomentato dal Front National, che comincia a portarsi all'elezione, diciamo, a essere candidato con Le Pen nell'84, non è un caso, i miei archivi cominciano dall'83 e nell'84 arriva Le Pen e comincia a soffiare sul fuoco e pian piano cominciano queste tensioni sociali.

0: questo confronto che non, di queste due realtà che non si riescono a parlare, perché di fatto appunto nella scena madre, che non vorrei spoilerare, però c'è proprio questa afasia delle nuove generazioni, perché li invitano a parlare ma poi non danno la parola, capito? È proprio sintomatico di questa incomunicabilità, questa incapacità anche a ascoltare le altre generazioni, di ascoltare l'altro, di farlo veramente partecipare, ma dandogli la parola innanzitutto, no? E quindi permettendo anche che ci sia uno scambio e non soltanto il fatto di invitarli a vedere gli altri che decidono. La democrazia non è quello, non è cliccare, oggi sarebbe quello, no? È veramente avere delle istanze, avanzare delle istanze che siano prese in considerazione veramente. Ecco, questa indifferenza alla presenza dell'altro ha creato pian piano l'odio sociale che si sviluppa e che viene cristallizzato appunto nel film di cui parlavamo prima. Queste due tensioni, ecco, mi hanno molto colpito.
1: Grazie.

Aubert Quatre-Vingt Neuf, il documentario di cui ha parlato Giuseppe Schillaci con Barbara Sorrentini e che è stato presentato alla recente mostra del cinema di Venezia nelle giornate degli autori.

0: E veniamo, come tutti i martedì, alla nostra rubrica culturale che ci porta fuori dai confini dell'Italia. Extra Cult, a cura di Sciauchi Senussi.
1: Torniamo a parlare del Kennedy Center di Washington. Donald Trump ha minacciato di abbattere l'edificio se il suo nome non comparirà sulla facciata. Questo ha provocato una forte protesta popolare questo fine settimana. Ricordiamo che il centro produce e presenta al pubblico spettacoli, esibizioni di teatro, danza classica e contemporanea, musica orchestrale e da camera, jazz, musica pop, folk, oltre a spettacoli multimediali per tutte le

0: Età. Il centro è stata un'idea del presidente repubblicano Eisenhower negli anni 50 e poi negli anni 60 Kennedy l'aveva pensato come una oasi artistica per tutti. Sarebbe stato mantenuto con fondi federali, mentre la programmazione artistica sarebbe stata finanziata da donatori privati e dalla vendita dei biglietti. Tutto questo fino al febbraio 2026. All'inizio del suo secondo mandato, Donald Trump aveva infatti azzerato il CDA, da sempre bipartisan, vi aveva insediato i suoi alleati diretti, si è fatto nominare presidente del Consiglio stesso, ordinando che il proprio nome venisse affiancato a quello di John F. Kennedy sulla facciata dell'edificio. Documenti ottenuti da New York Times mostrano inoltre una gestione catastrofica del centro durante la presidenza di Trump, calo di donazioni e di pubblico, uso della struttura per eventi dei MAGA.
1: President Trump's name is coming down from the Kennedy Center building. A judge has rejected the center's last-minute report.
0: Poi è successo qualcosa di clamoroso, perché il 13 giugno scorso il suo nome è stato rimosso in seguito a un ordine di un giudice federale. Da allora il Kennedy Center è diventato un'ossessione per Trump. Subito dopo che un altro giudice ha bocciato per la seconda volta il tentativo di rinominarlo, Trump Kennedy Center, il CDA ha votato la chiusura immediata dell'istituzione, citando condizioni finanziarie e strutturali critiche. E così arriviamo a questo weekend, quando migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana attorno all'edificio, tenendosi per mano e intonando cori. Le proteste sono scoppiate dopo la diffusione di una foto di Trump mentre osservava un'immagine del Kennedy Center in fase di demolizione. Nello scatto realizzato mercoledì da un fotografo della France Press, il presidente è stato ripreso attraverso i finestrini dell'Air Force One mentre reggeva un cartello con una scritta rossa: Kennedy Center demolito.
2: Keep your tiny hands off!
3: Keep your tiny hands off!
2: Keep your tiny hands off!
3: Keep your tiny hands off!
0: Tra gli slogan intonati dai manifestanti, diversi cori facevano riferimento in tono ironico alle piccole mani di Trump, un tema già ricorrente nella mobilitazione contro di lui, insieme al canto This Little Light of Mine, già simbolo di altre mobilitazioni civili negli Stati Uniti.

Come sempre Extra Cult, chiudiamo con un brano. 53 anni dopo il suo assassinio, Victor Jara ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a Deja la vita volar, Lascia volare la vita, la cui cover di Manuel Garcia ha ottenuto una nomination nella categoria Miglior Musica per Media Audiovisivi. Il brano è stato registrato per la serie La Casa degli Spiriti, l'adattamento televisivo del romanzo di Isabelle Allende. La voce di Victor, oggi più presente che mai, non è stata messa a tacere dalle tenebre della dittatura che alcuni ancora difendono follemente, ha scritto Manuel Garcia sul suo account Instagram.

Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30 che ci seguiranno tra breve. Vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare ritrovando gli argomenti di cui abbiamo parlato e naturalmente ci possiamo dare appuntamento a domani sempre alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.

Allora, forse vi stupirà, anche perché non sembra per niente, ma sta arrivando l'autunno. Ne avete parlato su queste frequenze anche con i colleghi di Radio Popolare? 21, solstizio, equinozio, cose. Non scrivete per correggere che fa niente. Comunque è mo che arriva l'autunno. Qual è l'autunno ora? Sembra? No. Fa ancora un calzo di caldo appiccicaticcio, sì. Sì. È ancora il momento che quando ti abbracci... Così, mi capito? Ma arriva l'autunno, per cui per la consueta rubrica notizie superflue atte alla bisogna, curiosità sull'autunno. Fino al 1500, ma preciso, la stagione dell'autunno veniva chiamata raccolto. La luna piena più vicina all'equinozio è la luna del raccolto. Il segnale per i contadini: al mio segnale scatenate il raccolto. Vabbè, questo un po' si capisce, si sapeva, il primo e l'ultimo giorno di autunno si spostano di 24 ore ogni anno perché l'orbita della Terra non è perfetta, come niente, la perfezione non è di questo mondo e neanche di questa orbita. Attenzione, perché l'equinozio d'autunno, appunto, che accade in questi giorni, può ritardare fino al 24 settembre. È successo nel 1931. La prossima volta lo vedremo nel 2303. Intelligenza artificiale permettendo. Ma il più bello è questa qua. Con questa qua l'aperitivo... Allora, oggi cos'è il 22 oggi, no? Sì. 22, 23, 24. Ve la potete giocare in questi tre giorni. All'Ape. In quell'enorme ristorante a cielo aperto che è diventato a Milano. E non è un complimento. Autunno, fa caldo, sai, a Roma c'è l'ottobrata romana, che quel periodo qui a Roma fa ancora caldo. Ma non è che neanche qui scherziamo. Ma sai che nella mitologia greca l'autunno iniziò quando Persefone fu rapita da Ade, il re degli inferi. Per vendetta la madre di Persefone, Demetra, che è una delle mie preferite da sempre, dea tra l'altro anche del raccolto, fece morire tutti i raccolti sulla terra, fino a quando la figlia fu liberata, segnando la primavera. La tragedia della nascita dell'autunno, del raccolto. Comunque, autumn è tra i 100 nomi più diffusi per ragazze negli Stati Uniti. C'è anche summer, mentre spring e winter vanno così così. Tutto vero. Guarda che tempo che perdo per studiare le robe per voi. Yeah, yeah.

Wow. È peculiare, peculiare, forse troppo peculiare questo pezzo. I Flaming Lips. Le labbra fiammeggianti. Mio Dio, con le labbra fiammeggianti cominciamo questa puntata di Musica Leggerissima. Ciao! State ascoltando Radio Popolare, sono le 13 e un po'. E quel punto lì, un po' di più di metà strada tra le 13 e le 13.30. Andiamo avanti fino alle 14 per oggi e per questa settimana, solo per oggi in versione registrata. Per cui leggo quello che avete scritto nel passato. Nel passato, come se fosse una DeLorean, questo studio radiofonico, come se fosse la macchina di Ritorno al Futuro. Vi leggo nel passato la mail musicaleggerissima@radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, una trasmissione che si agevola di un podcast dove potete riascoltare questa trasmissione quando fate le pulizie, quando fate ginnastica, durante gli spostamenti automobilistici, o meglio con mezzi pubblici, o meglio in bicicletta, ma no, perché non si tengono le cuffiette in bicicletta. Mi piacerebbe dire che ci sono anche altre attività che si, come dire, che godono della colonna sonora di questa trasmissione, ma no, fai queste tre robe qui e basta. Prepari da mangiare, sì, puoi preparare da mangiare. Però attenzione, perché non è che dovete distrarvi continuamente con dell'intrattenimento, perché se non vi annoiate un po', non vi guardate dentro, e questo poi è un problema, perché quella volta che poi vi guardate dentro vi dite: che cazzo è questa roba qua che c'è dentro? Esatto. Per cui sì, l'intrattenimento e la distrazione, ma con, come dire, con parsimonia, con buon senso, via. È rutilante la puntata di oggi. E non solo, senti qual è la seconda cosa di oggi? C'era piaciuta tanto venerdì quando l'avevamo messa.

Sai che comincio a pensare di avere un mal celato, ma proprio mal celato, senso di colpa nei vostri confronti? Non so cosa mi prende in questa confusione musicale. Cioè, ieri Springsteen, oggi questi altri. Dai. Cose che ci stanno scappando di mano. Ah, ci pensavo prima durante il brano bello, invece quello di prima bellissimo, Jungle, dove si cantava un po' in italiano, un po' un salentino e un po' in inglese. Un po' sta roba dell'anglicismo ci sta scappando di mano, ma questa è storia vecchia, Però ci sta sempre più scappando di mano anche per trovare per dare definizione a cose per cui non serve la parola inglese, tipo riunione, una call. La riunione. Sì, non in persona, ma a distanza, va bene. E la canzone di cui, con questa, quella prima, si usava la parola humble, lo utilizzano i giovani per i semigiovani, per come dire, per dire resto umile, humble, credo.

È tornato in mente perché ho scoperto una roba che pare che si sapesse già. E che io arrivo buon ultimo. Esiste nel, come dire, all'interno dei rapporti sentimentali la pratica del banksing, che pare sia una tecnica sempre più diffusa per lasciare il partner, e deriva da Banksy. Cioè, come nel famoso quadro di Banksy, distrutto a sorpresa, il rapporto viene distrutto a sorpresa. Cioè, già c'era il ghosting, che era quando facevi il fantasma, che a un certo punto smettevi di rispondere. C'è anche il banksing, che è simile ma un po' diverso. Cioè, tu, senza segni prodromici, senza segni premonitori, senza tipo smettere di fare all'amore per 2 anni, senza non aver più niente da dire, senza, quando arrivi lì, che torni a casa e dici stasera che serie di Netflix guardo, che non c'ho più niente da dire. Ecco, senza tutti quei segni premonitori, ce ne sono tantissimi, che questo, meno male che siamo registrati, così evito di leggervi. Tu arrivi a un certo punto e, proprio come il famoso quadro di Banksy che si autodistrugge all'improvviso, tu distruggi il rapporto. Pensa, non puoi semplicemente dire l'ho scaricato o l'ho scaricata, è sparito o è sparita. No, devi fare del banksing o del ghosting. Ma rimango humble, per tornare al brano di qui sopra. Altra cosa, che non so quante robe ci stanno. Noi stiamo qui a prendere per il culo la gente che toglie l'IMU, toglie l'ICI, toglie il bollo a ridosso delle elezioni, e dai, è tutta. Quell'altro che promette $5,000 agli elettori che andranno alle urne a sostenere i repubblicani alle mezze elezioni, le midterm. Il presidente Lula, l'ex compagno Lula, ha annunciato iniezione gratuita di Ozempic, quello per perdere peso, a 2 settimane dalle elezioni. Non ci limita al peggio. Allora, se vi trovate in queste ore nella bellissima cittadina di Capo d'Orlando in Sicilia, potreste beccarvi il live di questa ragazza qua. Se sono matta io. Oh, sai chi c'è in tour? Dito nella piaga.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ma sai che non me ne ero accorto che a un certo punto parlava del bicchiere, l'amaro? Oh, di Tonella Piaga, così? Non mi era chiarissima quella roba lì, eh? Va bene, a Radio Popolare, musica leggerissima, è giunto il momento della rubrica nuova. È iniziata settimana scorsa, con alterne fortune. È stato molto bravo, secondo me, Luigi Ambrosi. Guarda che mi è dura dire questa cosa, però è vero. A interpretare nella maniera adeguata l'idea del collega leggerissimo. Cioè, ha un doppio significato, un po' mostrare la parte leggera dei colleghi nostri, quelli che tutto il giorno lavorano alacremente per fare della musica seria. E un po', chiedo scusa per il mixer, chissà dove è andato, e un po' serve anche a loro perché non hanno un momento di svago. Per esempio, il protagonista di questa settimana, del redattore, del collega leggerissimo, è Mattia Guastafierro, che ha fatto questa rubrica nel momento in cui ha finito il turno del mattino, in cui si è svegliato probabilmente alle 3:30 di stamattina per venire a fare l'apertura, capito? Poi alla fine ha dovuto pure fare la rubrica del collega leggerissimo. Per cui, protagonista di questa settimana, del collega leggerissimo, è Mattia Guastafierro, già protagonista delle notti dell'Interland milanese in maniera importante, che quando si è dato una calmata dall'Interland milanese chiamavano in radio per dire sì, ma com'è che lo vediamo meno in giro, una cosa, un'altra. Eh sì, è un po' ciclico e anticiclico, come altre robe della vita quella lì, eh. Detto questo, se ero scontento della scelta di Luigi Ambrosio, che devo dire era stato simpatico con I ricchi e poveri, ha avuto un attimo di buffering. Mattia Guastafierro, come brano leggerissimo, ha scelto una roba giapponese. Io non so che cosa dire. Allora, come funziona il collega leggerissimo? Il collega leggerissimo risponde a tre domande. La notizia leggerissima che ha dato nella carriera, quella che avrebbe voluto dare, una cosa leggerissima della sua vita e il brano leggerissimo, protagonista di questa settimana. Mattia Guastafierro, già animatore delle notti di Milano più Interland.
2: Qual è la notizia leggerissima che hai dato? Beh, senza dubbio la notizia leggerissima che ho dato l'ho annunciata ieri nel GR. Mario Adinolfi, che dai domiciliari ora deve andare in carcere.
1: Ma come?
2: Perché? Beh, perché usava i social mentre era detenuto a casa.
1: Leggerissimo.
2: Secondo gli inquirenti, in 2 mesi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare i dispositivi, pubblicando sul proprio blog 49 articoli e 23 post sui social. L'aspetto leggerissimo della notizia è che l'ha annunciata lui stesso, pubblicando l'ordinanza su Facebook, dove poi si è lamentato con i suoi follower della misura. Qual è la notizia leggerissima che avresti voluto dare o che daresti? La notizia leggerissima che vorrei dare è sicuramente l'invasione degli alieni. Sogno di fare la radiocronaca del momento in cui si apre il portellone dell'UFO, come in Mars Attack, e ne esce fuori una bella creaturina. Una cosa leggerissima della tua vita. Una cosa leggerissima della mia vita è che con la mia squadra di amici sono campione in carica e tengo il maggior numero di vittorie del quizzettino del Genè, un quiz realizzato da 2 autori di Jerry Scotti che si tiene una volta al mese in un bar qui a Milano e che vede scontrarsi i vari tavoli in domande improbabili, e per noi è la cosa più seria del mondo, non c'è altra competizione sportiva che esiste, e la mia squadra si chiama i Guastafieri. Qual è la tua canzone leggerissima? La mia canzone leggerissima ha un titolo che non so pronunciare perché è scritta in ideogrammi giapponesi e la canta una famosa cantante pop giapponese che si chiama Maki Oguro, ed era la sigla finale di un mitico anime degli anni 90, Slam Dunk, un anime sul basket, e non so come descriverla se non che è una vera bomba per caricarsi prima di una serata.

va bene, può bastare la sigla di Slam Dunk. Però bello la puntata di oggi del collega Leggerissimo. Scopriamo la passione per la notizia degli alieni. Vabbè, Adinolfi. Ma è un sacco di scoperte ti dà, è un coacervo di sorprese Mattia Guastafierro, che si ritrova in un bar a fare il quiz con i... il quizzino con gli autori di Gerry Scotti. Ma che bar è? Mattia, quante ne sai? E vabbè, è l'anime sul basket. Il collega Leggerissimo tornerà settimana prossima. Chi sarà? Non lo so. Cioè non è che dici fai un po' il mistero. No, non lo so. E anche il momento della rubrica. Oh, mi metti quella bella? Bella, quella bella piace molto a me oggi. Vi leggo a musica leggerissima tra radiopopolare.it per la rubrica. Oh, mi metti quella bella? Sì, è il vostro disco richiesta. Ciao Facco, un suggerimento. Un pezzo di Motor Psycho. Theme dei Yo-Yo. È un po' lungo, ma se può sfumà. No. Oppure se vuoi accarezzarti l'ego. Cesarone. Mi dicono che nel pezzo di Ghe e Marrakesh dedicato a Casini si parla anche di te. Il titolo Casini, sì. È quella con la base di Gangster Paradise, già di Gangster Paradise di Cuglio, l'ho sentita. Magari poi la metteremo. E in effetti a un certo punto dice Facchini, ma nel senso del mestiere. Dai. Ah, ma quella bella. Scopro ora che. Aspetta. Io pensavo che la rubrica quella bella avesse lo scopo di far conoscere un gruppo nuovo o un pezzo nuovo. Invece se metti Pixies, no, mai detto questo. È semplicemente una cosa che mi chiedete voi. A volte va, a volte non va. Tipo settimana scorsa o due settimane fa ho lasciato indietro questa richiesta di Laura. Parlavamo degli Stati Uniti. Cose che si salvano degli Stati Uniti. Samara Sin, Sain. Si definisce Military Brat, figlia di un militare che l'ha portata a viaggiare, assorbire le culture musicali degli States e imparare a parlare gente sconosciuta. La madre insegnante d'inglese le ha trasmesso la passione per la slam poetry e lo spoken word. Eccetera, eccetera. Samara Sin featuring Overcast, questa è Bushwick. Oh, mi metti quella bella? Te la metto, sì, quella bella. Bella per Laura, bella per me, bella anche per lei che l'ha fatta, secondo me.

0: ragazzini speciali.
1: Bel pezzo, brava, proprio un bel pezzo di quelli che piacciono a me, con quel flow lì. Adesso ce lo teniamo magari anche nella cartella Tiremi in Nans, la cartella delle robe che si mettono tutta una serie di volte all'interno della stagione. Va bene, la chiudiamo qui. Tra poco gente competente, non si sa se in coppia o da single, ma sai com'è, siamo qua a Radio Popolare, siamo aperti. Vi ricordo però, dopo domani, giovedì, preceduto dal prestigioso DJ set dei DJ della radio, di Radio Popolare, gratuitamente in auditorio di Metro Stratos, questo giovedì. Mi dicono che è un po' come il club del libro, ma con i podcast. Ascolti condivisi, proposti dall'Associazione Italiana Podcasting, che peraltro sono seguiti da un confronto interattivo tra pubblico e autori, per cui è bello se venite e si interagisce. Questa settimana in auditorio di Metro Stratos il Codice Berni di Matteo Neroni. Sarà anche il mitico Dimitri Zanussi insieme a Giulia Stripoli e ad altri ospiti. La chiudiamo qui. Ci si sente domani a partire dalle 13:15. Statemi bravi, buon pomeriggio, state su Radio Pop.

Pronti, pronti, pronti a cominciare, 14 in punto, mai stati così puntuali, devo dire, 14, ok, ecco, scoccate le 14.01, solitamente si inizia alle 14.01, con un leggerissimo ritardo, e ci siamo, pronti a partire con volume. Ciao a tutti, qui Dario Grande, con voi fino alle 16, come sempre, il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Anche oggi, insomma, siamo insieme per queste due ore e ci sono un sacco di cose da ascoltare, un sacco di novità musicali, un sacco di altri appuntamenti. Oggi abbiamo, per esempio, un bel mini live. Sono ricominciati i mini live nei nostri studi, al piano di sotto, nei nostri basement, nei nostri seminterrati, e oggi in particolare viene a trovarci un bravissimo, emergentissimo artista, si fa chiamare Di Base, arriva dalle province romagnole e ci presenta un po' il disco che è uscito poco tempo fa, dal titolo Risolversi al buio, tra pop elettronico, quello ormai da un po' di tempo definito hyperpop, suoni sintetici, un po' di glitch, cose secondo me molto interessanti, che scopriremo insieme a Di Base proprio dalle 15 alle 15.30 circa. Ma non solo, oggi verso le 14.30 parliamo anche con Shauki Senussi, che viene a trovarci per raccontarci un po' di cose riguardo ai Latin Grammy e in particolare alle nomination dei Latin Grammy che sono uscite da pochissimo. Quest'anno si andranno a premiare le uscite tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. La cerimonia di premiazione sarà il 12 novembre, si terrà a Las Vegas. Parleremo appunto un po' dei nomi che sono candidati. Ci sono, diciamo, l'artista che ha più candidature ne ha addirittura 10, ce ne sono un sacco che ne hanno 7, che comunque non sono poche, e vedremo un po' di capire appunto quali sono stati i criteri per premiare questi artisti, e vedremo di fare così delle proiezioni su cui potrebbe effettivamente vincere. Questo è altro a volume, partiamo velocissimi con il ritorno di una band che

che immagino vi ricordiate, gli Editors, attivi da più di 20 anni, la band di Tom Smith, che l'anno scorso era anche passato a trovarci qui a Volume per raccontarci un po' del suo nuovo primo disco solista, ma adesso sta tornando appunto con la sua band, con gli Editors, quindi ci ascoltiamo per cominciare oggi questo nuovo singolo che si intitola Seriously. Benvenuti a Volume.

Seriously, il nuovissimo singolo degli Editors, che dal 2005, quando usciva il loro esordio The Back Room, quello di il disco che conteneva per farvela breve Munich, uno dei loro singoli di maggior successo, insomma, ne hanno fatta sicuramente di strada. Domani, già domani, esce il nuovo disco, a quanto pare Surface Echo and Sound, il loro ottavo album. Lo pubblicano così, senza troppe anticipazioni, appunto, a parte questo singolo appena ascoltato. Tom Smith ha raccontato che si sono accorti, insomma, come band, che gli Editors chiaramente sono sempre stati considerati una band post-punk piuttosto cupa, sia nelle tematiche affrontate sia nei sound, ma i fan curiosamente poi si tatuano soprattutto i loro versi su amore e speranza, quindi curiosità che fa sorridere. E questa canzone che abbiamo ascoltato è proprio sull'idea di andare avanti quando le cose si fanno dure, si fanno complicate. Editors, che tra l'altro troverete live proprio a Milano il 3 febbraio 2027, suonano qui all'Alcatraz di Milano, quindi una buona occasione di andarli a vedere. Mi ricordo, li avevo visti una volta a Torino, abbastanza casualmente, era stato sicuramente un concerto che ricordo con piacere. Ma ci siamo scordati di darvi i contatti, perché sì, siamo in diretta, questa è Volume, io sono Dario Grande con voi fino alle 16 e insomma, se mi fate compagnia mi fa certamente piacere, quindi 331-6214013, questo è il numero per scrivermi, SMS, WhatsApp, Telegram, scegliete la soluzione che preferite e nel frattempo noi andiamo avanti con un altro brano uscito da pochissimo. Cambiamo un pochino genere qui. Lui è Anderson .Paak, musicista californiano, cantante, rapper, soprattutto anche batterista, esploso più o meno verso la metà degli anni 2010, insomma intorno al 2016 così. Molto di successo era stata anche la sua unione, la sua collaborazione con Bruno Mars in quelli che poi sono diventati Silk Sonic, e nel brano che andiamo ad ascoltare collabora con Cordy, un rapper americano, insomma, di una generazione più giovani. Dal 2019 loro collaborano e ora arriva però il primo album vero e proprio insieme, Heavy is the Crown, uscirà verso l'ultima settimana di ottobre e ce l'andiamo ad ascoltare con questo brano. Anderson .Paak, Cordy, questa è A Good Day.

E Good Day, il titolo di questo nuovo brano, Anderson .Paak insieme a Cordy. Il 23 ottobre uscirà questo album, composto, scritto e registrato interamente da loro due in collaborazione. Heavy is the Crown, in questo pezzo, se lo avete riconosciuto, c'era anche un sample, Lovely Day di Bill Withers, che chiama anche un po' in realtà It Was a Good Day, brano ancora più celebre direi di Ice Cube, e anche il video è un omaggio in realtà proprio a Ice Cube, in particolare a Friday. Ciao a Riccardo, che a quanto pare apprezza parecchio particolarmente questo pezzo di Anderson .Paak, che probabilmente insomma ritroveremo anche nelle prossime settimane. Può essere che uscirà ancora qualche anticipazione del disco prima dell'uscita vera e propria. Ora, attenzione, il momento del disco della settimana, come facciamo ormai in questa seconda stagione di Volume, nella prima parte dedicata alle novità ci infiliamo già il disco della settimana, l'ascolto appunto tratto da lì, che questa settimana è Ride Lonesome, quindi una settimana dedicata al nuovo album di Beck. Vabbè, insomma, grande ritorno da parte di Beck. L'ultimo album di inediti era quello del 2019, Hyperspace, realizzato in gran parte tra l'altro con Pharrell Williams. Poi ci sono stati a seguire 7 anni di tour, diversi altri singoli, collaborazioni con cui Beck si è tenuto impegnato, e adesso con questo disco Ride Lonesome si torna un po' al suo lato più spoglio, più sentimentale. Riallacciandosi, si sta leggendo molto in giro a alcuni momenti in particolare, per esempio Morning Face e Sea Change della sua carriera appunto passata. Oggi andiamo ad ascoltare un brano che tra l'altro è poi il primo singolo con cui lui ha annunciato il disco, in particolare questa si intitola In The Night, un brano in cui insomma si sente benissimo chitarra acustica, archi, ritmo appena accennato, e Beck ha descritto un po' in realtà questo brano, ma anche l'intero disco, come una specie di slow motion, twilight e acoustic trance. Questa è una bella, diciamo, una bella frase che chiaramente cattura un po' l'atmosfera di questo disco e anche di questo brano che andiamo ad ascoltare. Questa è In The Night.

In the Night, il brano tratto dal disco della settimana, questa volta di Backride, Lonesome in the Night, appunto un brano assolutamente notturno, in cui lui è andato anche a, come nel resto dei brani del disco, a risuonare con alcuni dei musicisti appunto di Sea Change e Morning Face, che effettivamente ricordano appunto le atmosfere, particolarmente le atmosfere di questo disco. Quindi Ride Lonesome Back, torneremo nei prossimi giorni, fino a venerdì, a raccontarvelo con ogni giorno con un brano diverso. E sul sito di Radio Popolare trovate quest'anno anche ogni settimana un articolo che riguarda proprio il disco della settimana, che ve lo racconta e che ve lo presenta un pochino, così potete andare a leggere un po' di informazioni, oltre alle cose che vi raccontiamo noi diretto ogni giorno a volume. Potete anche andare lì a leggere e a scoprire l'album della settimana sul sito di Radio Popolare. Abbiamo ancora tempo per qualche brano, qualche altra novità, e ce n'è una molto interessante che vi facciamo riascoltare, ovvero una voce in realtà già molto nota nell'ambito della musica alternativa, in particolare indie, si può dire indie folk inglese, ovvero Elena Tonra dei Daughter, ha annunciato il ritorno del suo progetto solista Ex Re con un nuovo disco che si intitolerà Save As e uscirà tra circa un mese. Lei, come racconta, insomma, non aveva veramente intenzione di scrivere un secondo album di questo progetto, che nasceva semplicemente così, un po' come sfogo, come momento così di spin-off dal progetto Daughter. E a quanto pare, però, dopo quell'esordio del 2018, è arrivato altro materiale, e quindi perché no, insomma, ha scritto un altro disco che uscirà appunto a breve, e quindi l'andiamo ad ascoltare con questa anticipazione. Ex Re, questa si intitola Radio Station.

Radio Station, il titolo di questo nuovissimo brano di X-Re, progetto solista di Elena Tonra, già nota per essere parte dei Daughter, brano che appunto ci fa pregustare il disco che poi uscirà il 30 ottobre, quindi tra non molto. Sarebbe anche molto bello riuscire a intervistare Elena riguardo a quest'album, vedremo se ce la faremo a portarla qui a volume su Radio Popolare. Nel frattempo, parlando un po' di cose che succedono in Italia, è tornato anche con un nuovo brano un artista ormai sempre più noto, cantautore romano, attivo da più o meno dal 2015-16, ovvero Giorgio Poi. È uscito un nuovo brano nato per uno spettacolo teatrale, in realtà diretto tra l'altro e anche interpretato da Luca Marinelli, artista, attore italiano ormai anche lui molto noto, e questo spettacolo è praticamente la cosmicomica vita di Q, liberamente tratto da appunto le cosmicomiche di Italo Calvino. Quindi il titolo del brano è Senza colori, viene proprio dal racconto di Italo Calvino Senza colori, quindi insomma praticamente Giorgio Poi che incontra Luca Marinelli che incontra Italo Calvino. Ce li andiamo ad ascoltare subito dopo una minuscola interruzione, e volume poi va avanti ancora per un'altra ora e mezza fino alle 16, quindi non scappate, adesso arriva Giorgio Poi.

0: È calata un po' la notte, improvvisamente su volume, momento così al chiaro di luna, si potrebbe dire, con uno dei nuovissimi brani di Agnes Obel. Questa era Don't Look Down, direttamente dal nuovo disco di Agnes Obel, The Meaning of Flowers, artista. Grande artista danese da un po' di tempo ormai a Berlino, lei cantautrice, pianista, ma anche produttrice dei suoi stessi dischi, attiva dal 2010 circa, è tornata con questo nuovo The Meaning of Flowers a 6 anni di distanza, è il suo quinto disco. Nel frattempo nella sua vita sono successe tante cose, tra cui una è diventata mamma, quindi un disco anche molto legato alla nascita, alla trasformazione, tematiche legate appunto alla maternità, un disco pieno di, oltre che pianoforte, anche archi, flauti, come si è un po' sentito in questo bellissimo brano, e anche tanta elettronica, manipolazione della voce che lei usa anche proprio come fosse un vero e proprio strumento aggiuntivo. Agnes Obel, che andremo a ritrovare sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, qui a volume con altri ascolti tratti da questo disco. Ma adesso è il momento, come anticipato a inizio puntata, di parlare un po' di Latin Grammy, in particolare di nomination. Per cui qui in studio 2 non sono più da solo, mi ha raggiunto Shawky Senussi. Ciao Shawky.
1: Ciao Dario, come va?
0: Allora, benissimo, benissimo. So che anche a te è piaciuto, tra l'altro, il disco di Agnes, anzi,
1: Sì, questo brano l'ho messo anche in Blue Lines
0: me l'hai
1: perché
0: suggerita tu
1: adesso,
0: questa.
1: quando hai parlato della maternità, è un brano fatto una ninna nanna quasi per un bambino,
0: Verissimo,
1: sì.
0: per cullarlo,
1: Smette di
0: insomma.
1: piangere, ecco, se senti questo brano,
0: Esatto.
1: perché è la mamma che canta.
0: Provatelo, provatelo se avete un bambino in culla, provate a usare queste bellissime melodie. Allora, parliamo un po' di nomination ai Latin Grammy. Quest'anno si premiano le uscite, ho letto, tra il 1 giugno 25 e il 31 maggio 2026, e poi la cerimonia vera e propria è il 12 novembre a Las Vegas. Prima cosa che ti chiederei, Shawky, quando diciamo Latin Grammy, insomma, di cosa si parla esattamente, che cosa andiamo a premiare?
1: In quasi tutto il continente del, diciamo, America Latina e Sud America, e
0: Esatto.
1: quindi anche, diciamo, in lingua portoghese, perché stiamo parlando anche del Brasile, no? E poi c'è anche un pezzo, perché c'è la frontiera, c'è un pezzo che sta tra il Messico e gli Stati Uniti, tutta quella parte lì viene premiata. Sono 60 categorie, quindi ci sono anche delle categorie dedicate alla musica di frontiera, che sta tra Messico e Stati Uniti. Ovviamente sono 60 categorie, c'è di tutto, come ogni Grammy,
0: Sì.
1: ogni Grammy Awards. Diciamo, quello che manca quest'anno, manca Bad Bunny perché gli manca un
0: Sì.
1: album, e non hanno, diciamo, la categoria del concerto dell'anno, ecco, perché
0: Certo.
1: altrimenti
0: Tram.
1: sarebbero rientrati alcuni che l'anno scorso hanno stravinto, come la Furcade, come Bad Bunny, ma anche per quello che dicevi tu, no? Che comunque il tempo è molto limitato, no? Questi album devono uscire in una fascia molto precisa.
0: Certo, basta che hai pubblicato il disco un giorno prima, in questo caso del 1 giugno 2025, e non eri, diciamo, in concorso
1: Sì, poi
0: per
1: ci sono
0: queste nomination.
1: delle cose discutibili, comunque i Latin Grammy, è vero, sono artisti super seguiti in America Latina, negli Stati Uniti, in Spagna, in Portogallo, perché ci sono molti artisti brasiliani, però per avere la star delle star si fanno anche delle forzature, e quindi ci sono 7 nomination per Rosalia, per Lux, per l'album Lux, quindi lei
0: Sì.
1: Potrebbe essere la grande vincitrice di questa edizione dei Grammy, dove sinceramente nella decina qui del miglior album, ci limitiamo a questo, ci sono alcuni artisti notevoli, per esempio c'è la brasiliana Anita,
0: Sì.
1: c'è, secondo me ti piace, questo gruppo di Venezuela che si chiama Rawayana, che fanno.
0: Rawayana.
1: Sì, fanno musica, fanno di tutto dentro, un po' di reggae, un po' di trip hop, un po' di jazz, e sono molto criticati in Venezuela
0: Ah,
1: perché
0: sì?
1: prima quella operazione degli Stati Uniti, loro non potevano saperlo,
0: Ah, ah.
1: in un brano ha detto speriamo che va fuori diciamo, dalle scatole, quel cane, stiamo parlando di Maduro, poi due giorni dopo c'è stato il blitz, quindi sono stati massacrati, ma allora dico, guarda che questo brano noi l'avevamo scritto anche un anno prima.
0: Sì, sì, prima.
1: Però sono molto, è una band molto, molto carina.
0: Hawaiana.
1: Sì. Io ho un debole per le artiste messicane, Mon Laferte, lei è cilena, però da anni vive in Messico, è anche un'attrice con questo album che si chiama Femme Fatale. Lei anche, ha fatto anche dei murales, il murales più importante sullo Stadio Nacional del Cile, dove ci sono le facce di Allende e di Víctor Jara. Lei è l'autrice, quindi ha fatto questo album che si chiama Femme Fatale, che sembra molto anche sexy, invece è una rivendicazione femminista anche se
0: molto forte.
1: Molto forte, sì. Io ho scelto anche l'artista Silvana Estrada, molto giovane, ha 29 anni, cantatrice, anche lei come la Furcadi di Veracruz, e ha fatto questo album che si chiama Vedran Suaves Luvas, che vuol dire verranno giorni di pioggia dolce, ecco, una roba così, okay. Quindi anche di speranza, e secondo me ti piace, perché io ho cercato un brano che potrebbe essere adattato a volume, ecco.
0: Vediamo, fantastico.
1: Poi dimmi.
0: L'ascoltiamo, Silvana Estrada, come un pájaro.

0: Come un pájaro, lei è Silvana Estrada, tra le candidate appunto con il suo nuovo disco Vedran Suaves Luivias per l'album dell'anno, con numerose candidature, come tanti altri di quelli che
1: Ti è
0: abbiamo
1: piaciuto?
0: annunciato.
1: Sì,
0: Moltissimo,
1: bello, sì.
0: delicatissima, e sono curioso di ascoltare anche le altre tracce di questo disco. A questo punto finalmente l'abbiamo scoperta.
1: Allora, mi stava molto a cuore raccontare questa storia, forse anche la ragione di presentare questi Latin Grammy nomination, perché
0: Sì.
1: i giorni del 53° anniversario dell'assassinio di Victor Jara in Cile, arriva la notizia da Los Angeles che la colonna sonora, La Casa degli Spiriti, l'adattamento televisivo del romanzo di Isabella Allende, è stato premiato, è stato nominato. E dentro c'è questo brano di Victor Jara che è cantato da Manuel Garcia, che si chiama Deja la vita volar, lascia volare la vita. E ha commentato Manuel Garcia, che è un grandissimo artista, questa nomination, ha detto: la voce di Victor, oggi più presente che mai, non è stata messa a tacere dalle tenebre della dittatura che alcuni ancora difendono follemente. E mi sembra doveroso sottolineare questa nomination di un signore che si era battuto per la libertà e la dignità diciamo, degli ultimi in Cile, e oggi viene premiato a titolo postumo.
0: Decisamente, ci è voluto un po', ma finalmente è arrivata anche questa nomination. E quindi andiamo ad ascoltare questa interpretazione appunto di Manuel Garcia, Deja la vida volar, e con questo chiudiamo questa parentesi legata alla nomination appunto dei Latin Grammy. E ci risentiremo, Shauki, il 12 novembre, quando appunto avverranno poi le premiazioni.
1: Tifando per Silvana Estrada.
0: Assolutamente. Grazie, Shauki
1: Grazie a te.
0: Senussi.

Chitarre, flauti, dolcissime melodie, questo era l'omaggio, diciamo, a Victor Jara, finalmente nominato, con un, appunto, una nomination postuma per i Latin Grammy. Come si diceva, aspetteremo il 12 novembre per sapere chi sarà effettivamente premiato durante la cerimonia. Ringraziamo ancora Shawky Senussi che ci ha raccontato un po' tutto quello che c'è da sapere riguardo a queste nomination, che poi ci dicono tanto anche un po' su come sta andando, come si sta sviluppando la scena appunto sudamericana e quindi di conseguenza anche internazionale. Tra non molto, vi ricordo, alle 15, quindi una decina di minuti, e siamo pronti a cominciare con il mini live. Oggi viene a trovarci Di Base direttamente dall'Emilia Romagna. Ancora il tempo per uno o due brani. Il prossimo, rimaniamo su così atmosfere abbastanza soft, con Bonobo. Lui è un produttore inglese, nella vita Simon Green, da un bel po' di tempo, insomma, sotto la storica etichetta Ninja Tune. È uscito un nuovo album che sta guadagnando molte attenzioni, Distance in Static, un album molto collaborativo all'interno, diciamo, di queste tracce. In molte di queste tracce Bonobo appunto ha scelto grandi collaboratori appunto per lavorare i suoi pezzi, e tra l'altro parte del disco è stata registrata in un ranch californiano di proprietà di Neil Young. Quindi andiamo ad ascoltare proprio uno di questi nuovi brani, in questo caso insieme a una altra artista negli ultimi anni sempre più apprezzata, Niloufer Yania. Bonobo hanno scritto il pezzo insieme e si intitola Youth Fontaine.

Youth Fountain, uno dei bellissimi pezzi del nuovo disco di Bonobo, in questo caso insieme a Niloufer Yanya, lei cresciuta, nata e cresciuta in Inghilterra, in realtà poi ha origini in parte irlandese, in parte delle Barbados da parte della madre, e il padre invece è turco, anche lei è un artista che abbiamo spesso incontrato. Qui a volume su Radio Popolare, perché ha pubblicato alcune delle diciamo dei dischi negli ultimi anni più interessanti, se si parla un po' di musica indie alternative, cantautorato molto anche sperimentale. Non solo lei, in questo nuovo disco di Bonobo, come dicevamo, anche Kanako Yamamoto, Joy Crooks, Anya Martin, quindi un sacco di collaborazioni interessanti in brani altrettanto particolari che andiamo ad ascoltare e andremo ad ascoltare anche nei prossimi giorni. Ora siamo veramente vicini al momento del mini live, a partire dalle 15 con Di Base, che è qui ormai nei nostri studi, ha già fatto il soundcheck, siamo quasi pronti per ascoltare i suoi brani tratti dal nuovo album che si intitola Risolversi nel buio. Prima di introdurlo andiamo ad ascoltare un brano di un'altra band che era passata da noi lo scorso anno, sempre quindi ospiti del nostro mini live, nell'attesa di Base. Loro sono i Satan Tango con Gioventù, Amore, Rabbia.

0: Gioventù, amore, rabbia, loro erano i Satan Tango, qui a volume su Radio Popolare. Sono le 15 in punto e non potremmo essere più puntuali. Oggi è incredibile, siamo puntualissimi su qualsiasi in tutta la struttura, diciamo, della puntata. Siamo pronti per il mini live di oggi e quindi con grande piacere introduco i nostri ospiti, ovvero Gianmarco e Pietro e Di Base. Ciao ragazzi. Ciao. Ops, non vi avevo aperto i microfoni? Rifacciamolo, Di Base live a volume.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ho detto bene i vostri nomi?
1: Gianmarco e Pietro, sì.
0: Perfetto. Allora, Gianmarco in arte Di Base, Pietro invece ti accompagna oggi, ma immagino non solo oggi, alle tastiere.
1: Da sempre per sempre.
0: Da sempre per sempre, quindi.
2: Uniti, indissolubili.
0: come un duo, come una band. Allora, sono molto contento che siete qui, che avete accettato l'invito, perché mi ero un po' perso, devo dire, onestamente, il disco che è uscito. Quando è uscito poi Risolversi nel buio? La scorsa primavera?
1: Esatto. Se ti devo dire la data, in realtà non me lo ricordo.
0: Non ce lo ricordiamo, vabbè, non importa, appunto.
1: No, però sì, primavera.
0: È ancora, direi, super, super fresco. E come va, come state innanzitutto?
1: Bene, dai, bene. È stata un'estate complicata a livello di caldo e di perdita di energie. Però in realtà poi abbiamo cercato di staccare il più possibile, quindi adesso siamo carichi.
0: Ci siamo ricaricati. Allora, infatti, è stata intensa, lo immagino, anche perché mi sembra di capire che praticamente tu hai pubblicato il primo singolo più o meno lo scorso autunno. Sì. In primavera, come diciamo, è uscito poi l'album e durante l'estate sono successe un sacco di cose. Per esempio, hai aperto anche concerti di altri artisti piuttosto importanti, ho letto, da Emma Noldi a Ok Giorgio. C'è stato di mezzo,
1: sì,
0: un contest.
1: Tempo, un po' tempo prima quello.
0: Oh,
1: prima dell'album, sì.
0: Precedentemente,
1: sì.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi l'estate però è stata, come dicevi, parecchio dal vivo.
1: Sì, diciamo che il primo singolo è uscito a ottobre 2025, poi c'è stata una serie di singoli, alla fine siamo arrivati all'album in primavera. Ci tenevo tanto per poi sfruttare più la parte estiva per suonare. Dai, così è stato. Abbiamo fatto qualche data anche molto, molto bella. Noi, io e Pietro, comunque, andare in giro, noi due ci divertiamo sempre da tutte le parti. Quindi diciamo che sì, è stato piacevole. Abbiamo sfruttato anche l'uscita dell'album per suonare live.
0: Certo, e il progetto inizia appunto con questo album, ma parte da molto prima. Qual è stato, diciamo, il vostro percorso anche sia singolarmente che insieme prima di questo disco Risolversi nel buio?
1: Allora, Di Base nasce in realtà parecchi anni fa, credo 2020, mi sa, durante il Covid. E io e Pietro non ci conoscevamo. Io frequentavo vari studi di registrazione, ho girato. Finché poi, in realtà, se questa cosa la vuoi dire anche te, in realtà noi ci siamo conosciuti perché mi avevano chiesto di fare un live. Noi siamo di Forlì, mi avevano chiesto di fare un live a Forlì. Io non avevo più nessuno con cui condividere la mia musica e tramite un'amicizia in comune sono arrivato a Pietro.
2: Sì, in realtà abbiamo sempre frequentato gli stessi studi, le stesse posti, ma non abbiamo mai in realtà condiviso il progetto. Poi è venuto fuori, okay, l'occasione e ci siamo buttati live. In realtà in 3 giorni abbiamo tirato su un live di tutto rispetto, devo dire, ai tempi. E quindi dal di lì è partita la collaborazione, soprattutto sulle date, ecco.
0: Certo, e all'epoca era già un progetto che più o meno così a livello di sonorità ricalcava un po' quello che è adesso Di Base, o molto diverso?
1: No, assolutamente no. Anzi, io quest'album è proprio una cosa totalmente nuova a cui sono arrivato, ma soprattutto nel momento in cui mi sono messo a produrre da solo. Perché prima, sai, no, ti appoggi a produttori e poi tendono sempre in qualche modo a influenzarti, soprattutto poi dalle nostre parti. Quindi diciamo che combattevo un po' contro questa cosa, ma alla fine, quando sei con un produttore e tu non sai più che altro mettere le mani su una DAW, sei sempre un po'
0: influenzato. C'è un limite.
1: Esatto. Poi alla fine, in maniera

0: molto naturale. Io ho sempre guardato quello che facevano gli altri, i produttori, e alla fine questa cosa è nata che, ok, ho detto adesso faccio tutto io, produco io, e poi la parte live in realtà, Dio grazie che c'è Pietro perché.
1: Sì, abbiamo cercato comunque di creare una situazione live facile da portare in giro, ma comunque completa, quindi che non si sentisse troppo la mancanza di elementi, visto che eravamo in due, ma che non fosse troppo, come dire, sbilanciato dalla parte di base e voce, quindi a trovare un buon ibrido. E quindi diciamo la sfida è stata un po' quella, mantenere la cioè essere, mantenere la fedeltà alle produzioni senza però dare l'effetto del karaoke, della
0: Del
1: voce su basso.
0: karaoke. Ok, ho capito. Allora, tra pochissimo approfondiamo un po' tutto questo discorso e il discorso sull'album risolversi nel buio. Direi che però prima di tutto è il momento di ascoltare un primo brano. Cosa ci suonate dal vivo, ragazzi?
2: Suoniamo Combattiamo, che poi in realtà è il primo singolo dell'album. E niente, questo pezzo si chiama Combattiamo.
0: E allora, di base, dal vivo a volume con Combattiamo.
2: Ehi.

0: Combattiamo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, suonato dal vivo da Di Base, oggi nostro ospite del mini live di Volume. Grazie ancora Gianmarco, grazie ancora Pietro per essere qui a suonare dal vivo questi pezzi. Wow, non me l'aspettavo così piano e voce, spacca di brutto.
1: E infatti siamo venuti piano e voce, ma in realtà io ci tengo un botto. Io faccio della musica elettronica, ma a questa forma qui poi... C'ho questa cosa che i pezzi alla fine, in realtà, poi una volta che sono finiti, mi devono sempre tornare piano e voce.
0: Sì, perché sì, all'osso.
1: Se non stanno in piedi piano e voce, allora forse non sono giusti, non lo so.
0: Certo. Non avevo visto bene, effettivamente davo per scontato che a un certo punto partisse magari qualche sequenza elettronica lì dalle parti dove vedo la tastiera, ma non è successo.
1: No, ci avevamo pensato, ma in realtà abbiamo detto andiamo piano e voce.
0: Forse avete fatto benissimo anche così, esatto. Normalmente appunto dal vivo invece avete appunto sequenze di supporto e altri musicisti magari anche?
2: Allora, al momento no, siamo sempre usciti in duo e con una valanga.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, un fazzoletto ricamato con la scritta paracetamolo per l'influenza che è arrivata in anticipo. Il fazzoletto ricamato è il presente di oggi, mercoledì 23 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
1: Uno di quei bei fazzoletti, quei bordi.
0: Quei bordini ricamati.
1: Ma da quanto non ne vedo?
0: Non si usano più tanto.
1: Ma vedi? Qualcuno li mette nel taschino? No, neanche quelli.
0: Quelli non sono quelli
1: non
0: con
1: sono quelli
0: cui
1: ricamati.
0: Poi ti soffi il naso.
1: No, io ogni tanto prendo. No,
0: e poi lo rimetti
1: una bella snaricciata.
0: A bella vista. Secondo me tu usi anche la cravatta per soffiarti il naso.
1: Ma io, guarda, sai che a me piace ogni tanto la cravatta.
0: Ti piace?
1: Guarda, ti dirò questa cosa qua.
0: Non ti ho mai visto con la cravatta in due
1: no,
0: anni.
1: No, non mi hai mai visto. Beh, la mattina qua alle 6.
0: Difficile.
1: Un
0: difficile.
1: Po' dura. Però ogni tanto così può succedere. Mi piace.
0: Guardalo. I ribelli della cravatta, quelli che se la mettono in segno così un po'.
1: Così, a muzzo.
0: Esatto.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, un fazzoletto per tutti, un po' per il governo che piange lacrime dello 0,1%.
0: Hai visto? Beh, cosa sarà quello 0,1? Più o meno.
1: Ha fatto tutto da soli. Prima hanno urlato lo scandalo che non l'avevano raggiunto l'anno scorso.
0: Sì.
1: Poi ce la faremo a tutti i costi. Adesso non l'hanno raggiunto di nuovo. Tra l'altro la spiegazione numerica di Linda Sabbadini del ex Istat, dopo la leggiamo, è incredibile.
0: Sul perché non siamo riusciti
1: è
0: a uscire dalla procedura.
1: Gli mancava pochissimo, vuol dire proprio non avere idea dei conti pubblici, te lo dico io. Cioè, se uno che ha studiato, ha fatto un esame di contabilità pubblica, lo sa, vuol dire perché hanno sbagliato per 3 miliardi.
0: Ah, vedi, di nulla praticamente.
1: E Sole 24 Ore ci dà anche, punta anche a un colpevole dei conti.
0: Ma me lo immagino.
1: Prova a immaginare quale ministero ha avuto 3 miliardi in più di costi non previsti.
0: Quello?
1: Lui, il cretinetto, sempre lui.
0: Sempre lui.
1: Quello che vuole lo scostamento adesso.
0: Certo, lo chiede perché insomma in qualche modo.
1: Sì, sembra almeno
0: Sole
1: 24 Ore che fa un articolo, come dire, apparentemente tecnico, ma dal chiaro, come dire, dal chiaro significato politico. Vediamo, vediamo. Vediamo se abbiamo ragione nel tessere questi giornali stamattina.
0: Va bene.
1: Però prima.
0: Che cosa facciamo? Balliamo un po'.
1: Dai.

0: scusami.
1: Questo amore maledetto.
0: Non è male.
1: No, mi è venuto.
0: Don't love me so ugly so.
1: Mi è venuto in mente perché oggi sul Manifesto c'è un'intervista a Mark Almond, che adesso ha 69 anni, e racconta un po' tutta la storia dei soft sell. E il 25 di settembre uscirà Danzeteria, che è l'ultimo atto dei soft sell, insomma, perché David Ball è morto, il suo compagno, insomma, di band. E quindi niente, abbiamo ascoltato questo, che è una cover, ma poi di fatto, dei soft sell, che però loro hanno portato un po' al grande, grande successo. Oggi inizio con una segnalazione di un romanzo, in realtà non nuovissimo, che però insomma in Italia è appena uscito. Ne scrive Giancarlo De Cataldo, che è anche insomma ex magistrato. Il romanzo è scritto da un ex magistrato, però serbo. Attenti, c'è del marcio nella politica di Belgrado. Scrive De Cataldo: mai come allora. No, ho sbagliato, De Cataldo. Mai come allora ho avuto la sensazione che quello non fosse un caso per me. A presente, sei davanti a un treno che è come tutti gli altri e va dove stai andando tu, ma sai che non è quello che devi prendere. Il controllore ti dice di sbrigarti, ma qualcosa ti impedisce di salire su quel treno. Una sensazione che bisognerebbe ascoltare. Io invece non l'ho fatto. Ho dato retta all'unico controllore a cui non sono mai riuscito a dire no. E così sono salito. Però ogni metro percorso da quel treno sbagliato era sbagliato. Ogni singolo metro mi portava sempre più lontano verso una stazione da cui non avrei potuto tornare indietro. Parola di Nicola Bobic, brillante avvocato con un luminoso passato di pubblico ministero alle spalle, un incerto presente avvolto in una perenne nebbia alcolica e autodistruttiva, e una vocazione irredimibile a cacciarsi nei guai. Un eroe classico secondo lo schema del più puro hard-boiled, il cavaliere solitario, metà Don Chisciotte e metà proclami di cinismo senza illusioni. Ma è noto che il cinismo dei puri, da Sam Spade a Rocco Schiavone, passando per Ricca a Casablanca, è soltanto un'apparenza, perché il cuore continua a traboccare d'indignazione, la mente a partorire progetti per raddrizzare un mondo che non vuol saperne di abbandonare la sua confortevole zona distorta, e le gambe a macinare chilometri per beccare il cattivo di turno. Nicola Bobic è il protagonista dei I figli del male, romanzo del 2019 che segnò il folgorante esordio letterario di Miodrag Majic, giudice della Corte d'Appello di Belgrado, con esperienze presso la Corte Penale Internazionale. Il caso, che Nicola avrebbe ottimi motivi per rifiutare, riguarda l'omicidio di uno spregiudicato e controverso leader politico, Radovan Kovac. I sospetti si appuntano sul capo della sua sicurezza, il giovane Dragan, un colpevole troppo facile, troppo evidente, tanto da sembrare costruito su misura per chiudere il caso in fretta. I poteri forti, chiamiamoli così, poi premono per un'inchiesta rapida e un processo sommario. Ce n'è quanto basta per stimolare il gusto della caccia di Nicola. Parte così un'investigazione che sulle prime sembra orientata a smascherare tutto il marcio di procure, centrali dei servizi, sedi di occulte conventicole. Ma sta davvero lì la verità? O non si tratta piuttosto di ritornare alla grande tragedia del crollo della Jugoslavia, con annessi massacri etnici e inaudite violenze? È recente la notizia della scomparsa di Ratko Mladic, morto in cattività dopo la condanna per le atrocità di Srebrenica. Molte polemiche hanno accolto la decisione delle autorità di tributargli postumi onori da padre della patria. Ebbene, leggendo le pagine di questo romanzo e riflettendo sul titolo I figli del male, ci si renderà conto di come la cruenta eredità della dissoluzione dello Stato jugoslavo continui a infestare la Serbia di oggi con il suo retaggio di vendette, rancori e risentimenti mai sopiti. Questo era Giancarlo De Cataldo, che recensisce I figli del male di Miodrag Majic, che è uscito per Marsilio in Italia. Oggi trovate la recensione su Repubblica.
0: E siccome abbiamo parlato di un amore maledetto, allora andiamo qua, guarda.

0: The Supremes, You Can't Hurry Love.
1: Non puoi fare fretta, su certe cose.
0: Poi ero molto, infatti non bisogna avere fretta neanche la mattina. Poi ero molto in dubbio se mettere la versione originale o ne ho scoperto è una delle canzoni più coverizzate.
1: Volevi mettere quella di Phil Collins?
0: Ma no, c'erano anche tante cantanti giovani, però non ho avuto il tempo di sentirle.
1: Bisogna ascoltarle.
0: The Supremes.
1: Nel dubbio vai all'originale. E a proposito, vi volevo segnalare da domani un articolo di Damiano D'Agostino che recensisce una raccolta di riflessioni, appunti di Miyazaki, il regista e animatore giapponese. Ogni giorno siamo sottoposti a un flusso di contenuti e intrattenimento che scorre come un fiume in piena, indomabile, veloce, confuso. Sono informazioni, immagini, video, film, serie TV, meme. Un tema di oggi, ma che aveva già anticipato nel 1982 Hayao Miyazaki, il maestro dell'animazione giapponese, la persona a cui il mondo dovrebbe dire grazie per capolavori come Principessa Mononoke, La città incantata, con cui ha vinto l'Oscar nel 2003, Il castello errante di Howl, Nausicaa della Valle del Vento e tanti altri film e serie, come Conan, Il ragazzo del futuro, che sono passate sotto la sua regia, la sua cura e quella dello studio Ghibli, che ha fondato nel 1985. È un artigiano del cinema a vecchio stampo che continua a difendere a spada tratta il mestiere dell'animatore. La sua filosofia è oggi un libro, un'autobiografia, arrivata a inizio settembre in libreria con La nave di Teseo, intitolata Punto di partenza 1979-1996. È un volume di 600 pagine, pensieri e perplessità, come quella accennata prima relativa alla sovrabbondanza di contenuti. Pur conscio Miyazaki che senza l'intrattenimento finiremmo tutti da uno psichiatra, ma all'epoca, nella Tokyo degli anni 40 e 50 in cui è cresciuto, guardare un cartone era una gioia rara. Oggi possiamo vederne quanti ne vogliamo, fino a esserne saturi, ma anche un capolavoro, se consumato in eccesso, perde valore. In mezzo a questo diluvio di animazione, creare opere che mantengano una coscienza etica è un'impresa quasi impossibile. È come fare cadere gocce d'acqua limpida in una piana fangosa. Ma se cediamo e anche noi iniziamo a produrre opere travolte dalla corrente, allora la tristezza è senza fine, scrive Miyazaki. In questo si può dire è sempre riuscito nel suo intento. Ogni sua pellicola attraversa temi importanti come il rispetto per l'ambiente, un fervente antifascismo e antimilitarismo e un ciclico che ricorda come una sorta di Elsa Morante di come il mondo può essere salvato solo dai ragazzini. Da grande appassionato, anche per via dell'azienda di famiglia di mezzi militari e di aviazione, vedi alla voce Marco Pagot, il protagonista di Porco Rosso, ha preso una posizione netta: non disegnare veicoli per alimentare l'ossessione della forza. Non voglio percorrere la strada di chi coltiva quell'infantile fascinazione della forza, diventa un fanatico dei mecha, cose meccaniche, e finisce per sostenere un reale rafforzamento militare. I veicoli dovrebbero liberare l'umanità, non imprigionarla in nuovi sogni di potere. Fantasie belliche che poi ricadono sui più giovani. Così l'animazione diventa terreno fertile in cui coltivare speranza e costruire il mondo del futuro alimentando un sogno. Questi sono i pensieri dello scrittore, regista, animatore Hayao Miyazaki, riuniti nel libro uscito per La nave di Teseo, Punto di partenza 1979-1996. Oggi ne scrive su Domani Damiano D'Agostino.
0: Punto di partenza, che bello. Il castello errante di Howl è stata la mia entrata nel mondo Miyazaki.
1: Meraviglioso. Anche Porco Rosso, che è ambientato sui Navigli a Milano, è bellissimo.
0: Niente male. Beh, ambientato anche in delle isole che sembrano le Eolie, delle cose strane, cioè, un sacco di
1: però
0: Italia
1: è l'azienda dentro che produce i suoi aerei, sì, certo. Naviglia, Milano, è bellissimo vederli disegnati in stile giapponese.
0: Senti, visto che ormai abbiamo aperto con Taint Love la catena degli amori,
1: sì,
0: vuoi una cantante italiana famosissima con uno spaccacuore o vuoi un cantante underground italiano con Maschio, Io il mio amore? Devi decidere tu, io non so scegliere.
1: Donna italiana spaccacuore.
0: Donna italiana spaccacuore? Ok, allora per la prima volta nella mia storia radiofonica metto Laura Pausini.
1: No.
0: Eccola qua, sì.
1: Ti sta succedendo qualcosa.
0: No, beh, è colpa tua, non è colpa mia.
1: No, ne parleremo con calma.

0: Beh, dai.
1: Devo dire che la canta bene,
0: facci picco.
2: Dritto qui. Spara, spara, spara, amore.
0: Beh, dai.
1: Devo dire che la canta bene,
0: Facci picchia.
1: Beh, un pezzo di, diciamo, di Bersani. Beh,

0: Nel 1929 Robert Graves, poeta inglese, e Laura Riding, poetessa americana, vanno a vivere nel paesino di Deià sull'isola di Maiorca, luogo che pare uscito dai sogni di un magico pittore. Case di pietra con persiane verdi, vicoli ripidi, ulivi secolari, agrumeti che scendono a picco verso calette blu cobalto. Sulla scia di Graves si rifugiano in quel paradiso pittori, musicisti e scrittori in arrivo da tutto il mondo. Nasce un Parnaso che intreccia relazioni più o meno complicate coi ruvidi abitanti del posto, finché la guerra civile spagnola irrompe nei destini di chiunque, segnando scelte e distacchi. Di questa storia, formata da un gran numero di episodi e personaggi riuniti in un affresco avvincente, scrive Vuming 4 in Ritorno a Deià, uscito per Einaudi in stile libero. Si sa che i Vuming sono un collettivo politico di scrittori la cui sigla significa senza nome in cinese. Bando allo Star System, libri con temi spesso storico-politici, possibilità di riprodurre i testi non a scopo di lucro. Vuming 4, ovvero Federico Guglielmi, nato a Ravenna nel 73, è l'esponente più letterario mitologico del gruppo, cultore di epica e dell'archetipo dell'eroe. Ritorno a Deià è il seguito ideale del suo fortunato Stella del Mattino del 2008, il cui protagonista è un giovane Graves, ritratto a Oxford negli anni 20. L'idea era quella di produrre una trilogia del Novecento usando Graves come vettore, spiega Vuming 4. Ritorno a Deià è il secondo romanzo del trittico. Graves mi sembra perfetto per raccontare il XX secolo, non solo perché lo ho vissuto quasi tutto, ma in quanto lo ha attraversato da poeta, soldato, romanziere e mitologo. È affascinante la sua tesi per cui la poesia deriverebbe da un unico culto della dea, soppiantato dall'avvento di divinità maschili. La sua ricostruzione dei miti greci vuole suffragare questa teoria ed è una meravigliosa opera di reinvenzione. Il celebre saggio I miti greci di Graves è una pietra miliare. Di solito la mitologia greca ci è raccontata nella versione consolidata che conosciamo tutti. Leggendo Graves scopriamo che non esiste una sola versione del mito, ma molteplici, come lo sono i significati in cui il mito ci guida. Può parlarci poi del rapporto intensamente conflittuale tra Graves e la poetessa americana Laura Riding. Per lui Laura non fu solo una musa, ma una collaboratrice, una collega, un amante. Era molto anticipata, molto emancipata persino per i tempi attuali, e trovò in Robert un uomo disposto a metterla al centro di tutto, un Don Chisciotte pronto a sfidare ogni convenzione insieme a lei. Il loro è stato uno dei sodalizi artistico-intellettuali più forti della prima metà del Novecento, non meno di quello tra Diego Rivera e Frida Kahlo. Quei due pensavano davvero di essere evasi dal mondo moderno, ma alla fine ne furono travolti. Stella del Mattino raccontava di come gli intellettuali soldati trovarono nella scrittura una terapia per i traumi portati a casa dal fronte. Ritorno a Deià narra di un'evasione impossibile e di come gli intellettuali non possano fermare il fascismo e la guerra. Poi, dal punto di vista, diciamo, della scrittura, Leonetta Bentivoglio gli dice: questo è un romanzo solista, ma voi Vuming dite che ogni vostro prodotto esce dalla stessa officina. Risponde Vuming 4: chi tra noi scrive da solo può contare su un primo editing all'interno del collettivo. Per Ritorno a Deià ho fatto tesoro di ogni consiglio dei miei soci. Anche quando scriviamo singolarmente, la forza di Vuming resta intatta. E quindi questo era il libro di Vuming 4, che si intitola Ritorno a Deià, uscito per Einaudi stile libero, oggi intervistato da Leonetta Bentivoglio sulla Repubblica.
1: E questa è nostra rassegna, che è un po' come dire le nostre chiacchiere, il nostro incontro, il nostro modo di stare insieme, una roba così. Cosa facciamo oggi? Nostra rassegna. Quello che facciamo io te ogni mattina.
0: Rassegna stampa.
1: Esatto.
2: Juntei trocado pra gente sair por aí.

0: Anche tu fai così quando fai la rassegna la mattina?
1: Faccio EU, sì, per tenermi un po' su quando giro le pagine. Intanto sono arrivate le 6:29, quindi è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Omar Caniello e Diana Santini. Noi ci sentiamo tra poco.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Giorgia Meloni senza freni, attacca anche la Presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio, ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione, firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente Mattarella, che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione, senza barriere, senza ghetti. Meloni, come sempre quando in difficoltà, va all'attacco, e ieri è stata una giornata particolarmente difficile per la Presidente del Consiglio e per il Governo, con l'Istat che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro Paese. Questo significa meno risorse per il Governo per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni.
5: Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, i lavori si sono aperti ieri pomeriggio, nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu di Palestina. Ha poi parlato nella notte anche il premier britannico Andy Burnham, dopo l'intervento bellicoso a tratti perfino minaccioso di Donald Trump. Ieri nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è poi svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
4: C'è l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti e oligarchi vicino al potere russo. Dopo una lunga trattativa, i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione della lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Si tratta di Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia il nuovo pacchetto di sanzioni a durata di 3 ulteriori anni.
5: Sono 9 in Giappone le vittime del tifone Dujuan, che dall'inizio della settimana flagella l'est del paese. Proseguono le ricerche anche di almeno altri 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti, soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali ad alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate, anche nelle prefetture vicine di Kanagawa e Ibaraki. Sempre a causa di allagamenti e frane, ieri nell'aeroporto di Tokyo Haneda sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e il Tohoku.
4: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto. Il conducente si è fermato, ha chiamato i soccorsi, mentre il padre era sotto shock. Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, ma le ferite erano troppo gravi ed è morto poche ore dopo. È una tragedia che coinvolge l'intera città, ha dichiarato il sindaco Lorusso. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
3: Popolare Network.
6: Il
2: mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
2: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: sempre.
1: È bella.
0: Ci piace ogni giorno di più.
1: Questo blues è bellissimo.
0: E il blues che ci introduce appunto al blues o alla gioia delle previsioni meteo, dipende insomma un po' dai gusti
1: e anche dagli umori
0: e da come va, esatto. Questa mattina ne parliamo con Simone Scapine, il nostro meteorologo del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Oggi tutto sommato non possiamo lamentarci.
0: Non è una giornata blu.
2: No, sarà una giornata in buona parte soleggiata, anche se nel primo mattino abbiamo questi banchi nuvolosi irregolari, soprattutto sulle prealpi e sull'alta pianura, ma che andranno gradualmente dissolvendosi. Per il resto, appunto, sarà una giornata di bel tempo prevalente, avremo soltanto qualche velatura in serata. Le temperature massime oggi vanno da 22 a 25 gradi, quindi molto simili a quelle di ieri, un grado in meno, le minime invece tra 15 e 19 gradi. Domani è una giornata in buona parte soleggiata, avremo qualche innocuo passaggio di nubi medio-alte, un po' più consistente nel pomeriggio, ma comunque senza precipitazioni. In montagna ventilato da nord, in pianura un debole vento occidentale.
0: Bene, mi sembra un quadro abbastanza, insomma, oggi tra l'altro è vero, è l'equinozio di autunno, ci siamo
1: è la metà strada, siamo a metà strada.
2: Sì. Se...
0: E non siamo però in linea con le temperature di stagione, siamo un po' su.
2: Siamo comunque sopra.
0: Sopra. Vabbè. Ce la siamo cercata, è andata così. Grazie a Simone Scapin e buona giornata, grazie per le previsioni meteo, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: Buona giornata di nuovo.

0: Un disco quasi perfetto all'epoca. Cosa sarà stato?
1: Era
0: metà anni 80. Fast Car, Tracy Chapman, un disco davvero.
1: E lo ha scritto quando era giovanissimo, aveva 16 anni.
0: 18.
1: No, anche di meno. 16 anni quando l'ha scritto, sì, sì. E vabbè, vabbè, quello l'era riuscito particolarmente bene. Allora, iniziamo a leggere le notizie all'interno dei quotidiani. Parto dalla Stampa, che ha già in prima pagina un'inchiesta sulla sanità pubblica. Il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Le liste d'attesa migliorano, ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio. Già, perché se lievitano le prenotazioni di visite ed esami con una prima disponibilità entro la soglia, non c'è prova che si siano tradotte in prestazioni sanitarie erogate nei tempi previsti. Insomma, il numero rischia di essere un semplice effetto contabile, lo dice la Fondazione Gimbe in base ai dati di 14 tipi di visite specialistiche. Quindi nelle pagine interne della Stampa c'è questa inchiesta sul buco nero delle liste nere d'attesa, la metà paga o rinuncia alle cure. E poi interessante il reportage sempre sulla Stampa che ha fatto Valentina Petrucci, che si è messa lì e ha chiamato i CUP regionali a vedere quanto tempo ci voleva per avere una eco o una TAC. 2 febbraio 2028 è la data più vicina che il Centro Unico di Prenotazione Regionale del Piemonte fornisce presso una struttura ospedaliera per lo screening senologico. Mi vergogna proporgliela, e dice l'operatrice. Passo oltre dettando il numero dell'altra ricetta per una visita cardiologica e i tempi diminuiscono di poco. Novembre 2027 alle Molinette di Torino. Decido di non prenotare, l'operatrice è d'accordo con me e suggerisce di rivolgermi al settore privato a pagamento perché è più rapido. Più a sud, il secondo tentativo lo faccio più a sud con la regione Marche e qui accade un fatto strano. Superati 15 minuti di attesa, fornisco il numero della ricetta medica, ma la centralinista mi comunica che non c'è alcun posto disponibile in tutta la regione. Nessun ospedale consente di fissare una mammografia o ecografia né alcuna struttura convenzionata. Ricevo analoga risposta per la visita cardiologica e chiedo, e privatamente? Allora la conversazione è trasferita al centralino che gestisce gli appuntamenti a pagamento e qui tutto cambia. La visita cardiologica è disponibile anche il giorno seguente in ospedale al costo di 130 euro. Vado avanti con la regione Lazio, qui l'attesa per parlare con un operatore è interminabile, ci metto diverse ore. Quando finalmente ricevo una risposta, scopro che per lo screening senologico non c'è alcuna disponibilità in strutture ospedaliere del Lazio, ad eccezione del San Carlo di Nancy a Roma, dove c'è un posto per giugno 2027. Con la Calabria va un po' meglio. In Veneto invece, se non sono residente o domiciliata in regione, non posso accedere allo screening senologico che è erogato gratuitamente, posso solo eseguirlo privatamente. L'esame cardio invece posso farlo nella prima data utile, che è il 5 aprile 2027. L'ultimo tentativo lo faccio in Sicilia, ma è inconcludente. Il centralino è sempre occupato o mi invita a richiamare in un altro momento. Provo decine di volte in giornate diverse, ma senza successo. Questo è il reportage di Valentina Petrucci.
0: Patrizio Gonnella, pagina 11 del Manifesto. A Firenze il governo difende le cimici in carcere. È ammissibile tenere una persona in una cella sovraffollata tra le cimici, l'acqua putrida, oppure lo Stato deve differire l'esecuzione della pena se è fuori dalla legalità? A doversi esprimere su questo punto è la Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, un caso di enorme rilevanza. Ieri alla presenza delle parti si è aperta l'udienza pubblica, il carcere da cui è partita la questione è quello fiorentino di Sollicciano, dove i detenuti sono costretti a vivere in celle fetide e indecenti. Non è un caso che qualche mese addietro sia intervenuta la magistratura proprio di Firenze per mettere sotto sequestro parte della struttura. A tale sequestro il governo si è sempre opposto in sede giudiziaria anche di recente e nulla ha fatto per rimediare a una situazione drammatica e indegna. Sarebbe stato ben utile se fossero andati a Sollicciano tutti quei deputati o ministri che si sono precipitati a visitare a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Se lo avessero fatto, forse avrebbero dato altre indicazioni all'Avvocatura dello Stato, che ieri a nome del governo si è fieramente opposta all'accoglimento della questione, usando argomenti che lasciano basiti. Il principale è questo: molto in questi anni è stato fatto per migliorare la situazione carceraria. E qui ovviamente Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ha facilità a cominciare dalle 66.000 unità al tasso d'affollamento al 142%, galere col doppio dei detenuti di quelli che sarebbero possibili. E quindi arriviamo anche a questo, che un tribunale, la Corte Costituzionale, deve decidere se lo Stato deve, come dire, per questioni di disumanità della detenzione, liberare dei detenuti dal carcere di Sollicciano.
1: L'argomento invece molto molto attuale oggi, perché è oggi che passerà al Senato, è il nucleare. Deleghe ampie e poche certezze nel ritorno dell'Italia al nucleare. Leggo Matteo Marcelli su Avvenire. Nessun mega impianto dal sapore post-sovietico, solo piccoli reattori con una dislocazione molto diversa da quella delle centrali di prima e seconda generazione e un ruolo rilevante delle regioni per l'individuazione dei siti di costruzione. Gilberto Pichetto Fratin traccia la linea per il ritorno dell'Italia all'atomo, che oggi muoverà il primo passo con l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, un testo che porta la firma dello stesso titolare dell'ambiente e della premier Giorgia Meloni, che all'energia atomica intende affidare il percorso del paese verso l'autonomia energetica e la decarbonizzazione. Palazzo Chigi avrà un anno di tempo dall'approvazione della delega per adottare uno o più decreti legislativi che prevedano la definizione di un programma nazionale per lo sviluppo del nucleare sostenibile. L'obiettivo, si dice, è quello della neutralità carbonica al 2050. Ci sono poi i rilievi ovviamente dell'opposizione, in particolare di Alleanza Verdi-Sinistra, che non sono peregrini. La localizzazione e la costruzione degli impianti, la gestione della sicurezza e dei sistemi di radioprotezione, così come quella delle scorie, e sono tutti elementi da definire nei decreti attuativi. Non tutti fuori dalla maggioranza sono contrari. Azione di Carlo Calenda è da sempre favorevole, voterà con la maggioranza, e Italia Viva si è astenuta alla Camera, è probabile che lo faccia anche oggi al Senato.
0: A pagina 5 del manifesto un divertentissimo pezzo di Rocco Vazzana, Reggio Calabria, un cavallo nero riapre la corsa a Reggio Calabria. Di cosa si parla? Delle supplettive di Reggio Calabria, perché il sindaco di Forza Italia era deputato Francesco Cannizzaro, e quindi bisogna votare in quella che l'ex generale Roberto Vannacci considera la Sassonia d'Italia. Siamo a Reggio Calabria, non si vedono in giro orde immigrazioniste, anzi non si vede in giro nessuno. La città dorme in questa vigilia d'autunno, qui il futuro nazionale si gioca la prima vera partita politica. Perché? Perché Vannacci è riuscito a strappare a Forza Italia, che aveva qui gioco facile, e pensava di candidare niente meno che Fabio Roscioli, tesoriere nazionale del partito, avvocato di fiducia della famiglia Berlusconi, e invece si trova che il capogruppo di Forza Italia alla regione è passato con Vannacci e si presenta lui alle elezioni, e quindi ciò ha scatenato anche il centrosinistra, che è riuscito ad unirsi tutto, da Rifondazione a PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, tutti insieme, per un cardiologo, Frank Benedetto, dirigente della sanità, che adesso dice: sono nato di sinistra, ora ce la giochiamo, in ballo c'è molto di più di un seggio, c'è un'idea da combattere, e l'idea è quella dei razzisti.
1: Vedi,
0: interessante,
1: Calabria,
0: no? La Reggio Calabria si vanta il 27 settembre.
1: Teniamola d'occhio.
0: Allora, la scuola, dicevamo nei giorni scorsi, poi la vedremo nelle prime pagine.
1: Sì.
0: E io ieri mi sono dimenticato di mettere questo pezzo, che è la summa di tutto quello che c'è da dire.
1: Sì.
0: Vuoi sentirlo?
1: Andiamo. Dai.
0: Enea Super Rap.

0: È un ripasso per somari, no?
1: Degli assalti frontali.
0: Non è male.
1: Il ripassone su Enea. Va bene. Molto bello. Continuiamo, abbiamo ancora qualche minuto. La grande armata dei disertori. Quando fuggire significa vivere. Il tema della diserzione è molto sentito in questi giorni. Leggo da Domani Christian Raimo, che scrive: dopo 4 anni e mezzo, la diserzione è forse il punto da cui questa guerra si capisce meglio. In Ucraina la sigla è SZC, poi c'è abbandono arbitrario del reparto. È un reato distinto dalla diserzione, perché presuppone, almeno in teoria, l'intenzione di tornare. Da gennaio 2022 a settembre 2025 la Procura Generale ha registrato 235.646 procedimenti per SZC e 53.954 per diserzione, quasi 290.000 in tutto. 12 mesi prima il totale era fermo a 90.000. In un anno se ne sono aggiunti 200.000, più del doppio che in tutti gli anni precedenti. A gennaio 2026 Mikhailo Fedorov, allora neo ministro della difesa, ha detto in Parlamento di ereditare 200.000 militari in SZC e 2 milioni di cittadini ricercati per renitenza. Veniamo alla Russia. In Russia non esiste nemmeno questo. I pochi numeri vengono da fughe di dati e dallo spoglio manuale delle sentenze, che ha verificato 2 elenchi trapelati e conta almeno 49.000 militari dichiarati disertori o assenti. The Insider contava 18.470 condannati fino all'agosto 2025. Sono minimi accertati e non paragonabili ai dati ucraini. Anche con dati così traballanti, la diserzione appare non un'anomalia ma un fenomeno di massa. Il primo riflesso degli stati è nascondere. È sempre stato così. Nella Grande Guerra l'Italia arrivò a 870.000 denunce alla giustizia militare, di cui 470.000 per renitenza e 750 fucilati dopo regolare processo. Torniamo all'Ucraina. La ragione che pesa di più è che chi è in servizio da 5 anni o più non ha nessuna risposta alla domanda su quando tornerà a casa. La diserzione riguarda sempre meno la causa e sempre più l'assenza di una prospettiva di fine. In Russia lo stesso. Il decreto di mobilitazione del settembre 2022, mai revocato, lascia 3 sole vie di congedo: i limiti di età, 65 anni, l'inabilità, una condanna definitiva alla reclusione. Mediazona ha raccontato a maggio il paradosso russo: soldati che si consegnano e chiedono di essere processati perché la colonia penale è nei fatti l'unico congedo possibile. Se aumentano le diserzioni, aumenta anche la repressione e non solo in patria. Novaya Gazeta Europa titolava a gennaio che verso i disertori russi l'Europa è più dura oggi che nel primo anno di guerra. Sholod ha pubblicato il racconto di uno di loro, che si è fatto disegnare la fuga da ChatGPT scegliendo solo paesi senza accordi di estradizione con Mosca. Nel frattempo, anche qui in Europa, follemente, si torna a parlare di leva.
0: La marcia dei 100 preti contro il genocidio a Gaza. Papa Leone sta con noi. C'è questo racconto di Fabrizio Caccia, ma c'è su molti quotidiani quello che è successo ieri. 100 preti, un centinaio di preti hanno sfilato con un solo grande sudario con tutti i nomi dei bambini uccisi in Gaza, ma anche in Libano. 300 bambini morti, ma non tutti, 300 avevano di nomi. Lungo il percorso, e dopo gli annunci del cessate il fuoco, ovviamente quelli morti dopo il cessate il fuoco, lungo il percorso c'è chi contesta innalzando cartelli con scritto Cristo è risorto e non morto a Gaza. L'anno scorso, racconta Don Rossini, un gruppo sionista si presentò con dei con gli ombrellini con la bandiera di Israele. In piazza Montegrappa c'è la sede di Leonardo Spa, e non a caso la rete dei preti contro il genocidio, composta da 2.500 sacerdoti di 67 paesi, ha scelto di terminarvi la propria manifestazione. E poi Monsignor Ricchiuti, arcivescovo di Altamura, già presidente di Pax Christi, ricorda la pace disarmata e disarmante di Papa Leone. L'arcivescovo di Manfredonia pronuncia parole forti: sono inutili i mandati di cattura della Corte di Giustizia Internazionale contro Putin o Netanyahu, piuttosto dovrebbero essere spiccati nei confronti di chi siede nei CDA delle industrie delle armi. Così, tanto per avere chiarezza e contezza di quali sono le posizioni dei preti pacifisti.
1: E ci sono altre elezioni di cui non abbiamo parlato in questi giorni. Oggi si vota in Marocco per eleggere i 395 membri della Camera dei Rappresentanti, quindi 15 milioni di persone dovrebbero andare al voto, ma repressione e disagio sociale, giovani in fuga anche dalle urne. Solo il 4% di elettori tra i 18 e i 24 anni si è registrato per le legislative di oggi. L'unica scelta per loro è disoccupazione o emigrazione, scrive Stefano Mauro sul Manifesto. C'è poi un articolo che riguarda sempre un po' l'idea del regno del Marocco, insomma di mostrare la propria forza. Una di queste è una grande infrastruttura, una strada che da Dakhla attraversa tutto il Sahara occidentale ed è stata intitolata a Donald Trump.
0: Eh sì.
1: Paradiso del kitesurf, la spiaggiona che c'è, che attraversa
0: centinaia e centinaia di chilometri di spiaggia senza niente, nulla, è deserto, che va verso il mare.
1: E l'autostrada intitolata Trump.
0: Sì, che peraltro sono territori contesi perché c'è dovrebbe esserci, esatto, il referendum.
1: Sono nel frattempo arrivate le 6:58, noi restituiamo la linea al giornale radio, ma torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un daidalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
7: Essere contro il mondo invece. Milano 27, uscire le margini, cambiare la città.
8: Alleanza Verde Sinistra incontra la città
7: alla Santeria di Viale Toscana 31 venerdì 25 ore 18 con Nicola Frattoianni.
8: Sabato 26 ore 9:30 con Angelo Bonelli.
7: Prima il programma.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Meloni senza freni attacca Mattarella quando era ministro dell'istruzione, firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu. Dopo le minacce di Trump a Teheran, nella notte colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani, la presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovate di 3 anni, ma con l'espunzione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Marocco, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, il voto arriva ad un anno dallo scoppio delle proteste della generazione Z e a poche settimane dai fatti di Ceuta. La disoccupazione è stata il tema centrale della campagna elettorale, ma nel paese c'è disillusione, solo 15 milioni gli iscritti al voto su 26 che ne avrebbero diritto. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
9: Popolare Network.

0: Rieccoci con Presto Presto alle 7.03 di oggi, mercoledì 23 settembre. Vediamo un po' le prime pagine dei quotidiani. Ce ne sono alcuni che già nel titolo maggiore riassumono i temi di oggi. Domani titola Scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. La Stampa riassume così: Meloni sfida Istat e Mattarella. Il Giornale scrive: Scuola e conti, la sfida di Meloni.
1: Poi ci sono i quotidiani che decidono di concentrarsi sulla questione scuola, per esempio Il Giorno: tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni al Colle. Meloni Colle, la scuola è un caso, come se fosse un caso generico. Più precisivo La Repubblica: Meloni sfida Mattarella.
0: È un po' che non c'era il traliccio sul titolo principale del Corriere della Sera. Oggi torna sul tema della scuola: stranieri in classe, è tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Sulla Stampa viene riportato questo testo di 36 anni fa e quel ove possibile. Cioè, l'articolo di Ilario Lombardo racconta lo stupore del Colle, che dice lo spirito era diverso. Per gli uffici giuridici pare difficile obbligare i presidi a fissare limiti di presenze. Secondo i tecnici sarà arduo sostenere il criterio di urgenza del provvedimento. Comunque, nell'estratto dei documenti, che risalgono al 1990, quando Sergio Mattarella era ministro della pubblica istruzione, nella circolare si legge il riferimento alla volontà di fissare un tetto, ove possibile, al numero massimo di studenti stranieri nelle scuole.
1: Secondo La Verità, addirittura Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola. Ovviamente impose è un verbo decisamente fantasioso. Libero: ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato, qui il verbo è giusto, un tetto di bambini. Qui però un tetto di bambini. Comunque vabbè, razzista pure lui, punto di domanda. La destra ovviamente festeggia l'attacco di Meloni al Colle, l'arma di distrazione di massa del Giorno.
0: Il secondo tema è appunto quello dei conti, del disavanzo pubblico. Il Manifesto titola Sforo Italico: risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1% e l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività e salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio.
1: Il Sole 24 Ore lo dice a modo suo: deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche, cioè meno margini di manovra. Più chiaro anche il Foglio, che dice: il deficit più pericoloso è quello al governo, il problema non è il disavanzo ma la spesa fuori controllo al Ministero dell'Economia. Meloni e compagnia hanno trasformato un possibile trionfo in un fallimento, con un errore da 11 miliardi di euro. Non è un complotto dell'Istat, è un autogol, dice il Foglio. Il Fatto Quotidiano: elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, il deficit PIL è fermo al 3,1.
0: E a proposito del complotto dell'Istat, Francesco Verderami riporta sul Corriere della Sera le parole di Giorgia Meloni, che dice: abbiamo risparmiato tutto quello che altri hanno sperperato, ma il risultato ci viene negato da chi lavora contro l'Italia per colpire noi. I numeri in economia sono un'opinione, se è vero che l'Istat in 4 anni ha sbagliato tutte le previsioni. Perciò Giorgia Meloni dà una valutazione politica del decimale che impedisce al paese di uscire dalla procedura di infrazione in Europa, e questo costringerà l'esecutivo ad un negoziato con Bruxelles per niente facile, sospira un autorevole ministro che vede pregiudicato il disegno di una finanziaria capace di offrire un boost al centrodestra nell'anno elettorale.
1: Linda Laura Sabbadini, che è stata direttrice dell'ufficio proprio della statistica dell'Istat, dice: accusare l'Istat e deriderla come ha fatto ieri sera la premier è inaccettabile. La presidente ha affermato anche cose false, come la crescita del PIL viene rivista tutti gli anni al rialzo. E non è vero, non ce n'è stata nessuna beffa, semplicemente non si sono avverate ciò che lei desiderava, un PIL rivisto al rialzo. Fa notare Sabbadini la banalità, cioè che non è che non è migliorato il PIL, è che sono peggiorati il disavanzo, cioè che ci sono state delle spese in più che non erano state contabilizzate. E poi ricorda che l'Istat non dà ragione a nessuno, né al governo né all'opposizione, produce dati scientifici, non è di parte.
0: Segnaliamo sulla stampa l'opinione di Giovanni Tria, economista, insomma ex ministro dell'economia nel primo governo Conte, che dice: l'esecutivo dovrà stare cauto sui conti, non può essere una finanziaria elettorale. L'Italia deve continuare a ridurre il debito e con le banche si trovi un accordo. Poi per i mercati finanziari meglio così, le risorse extra rischiavano di essere utilizzate per scopi politici. Nella prossima legge di bilancio saranno importanti gli investimenti sulle rinnovabili e la tenuta sociale.
1: Doppia pagina del Sole 24 Ore, moltissimi dati su cosa quindi adesso succede ai conti pubblici, le banche che dicono abbiamo già dato e che dicono non guardate da noi se cercate soldi, ma il Sole 24 Ore scopre dove è stato il conto sbagliato, dice strade e ferrovie, ci sono 2,5 miliardi di investimenti a sorpresa che hanno spezzato i conti, non erano stati contabilizzati investimenti in strade e ferrovie. Ma qui sarà il ministro che ha quel ministero lì?
0: Ministero delle infrastrutture dei trasporti, ma Avvenire invece apre sul discorso di Trump all'ONU, minacce di pace, Trump all'ONU rivendica di avere risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres dice in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, ne scrive Lucia Capuzzi. Istituzione fuori legge, Donald Trump ha scelto il podio di Palazzo di Vetro per sferrare l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, emblema di quell'ordine mondiale che la sua amministrazione ha deciso di riscrivere. Chiedo a tutte le nazioni che sono membri dell'organismo di ritirarsi immediatamente, ha tuonato il presidente statunitense nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU. Trump ha rivendicato di aver risolto 8 conflitti nel mondo, ha detto di essere pronto ad annientare l'Iran, tenendo aperta la possibilità di un'intesa dopo il voto di midterm. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania.
1: E allora l'ultimo discorso di Guterres, Massimo Basile su Repubblica, l'uomo che ha cercato per 10 anni di dire che esistono dei limiti al potere, ai potenti del mondo, non riuscendoci, ha denunciato appunto la pulizia etnica in Cisgiordania, in Medio Oriente aumentano i cosiddetti cessate il fuoco, ma che chiameremo riduzione del fuoco con i civili che ne pagano il prezzo, è ora di dire basta, e poi anche la morte di troppi civili nella guerra tra Russia e Ucraina, le crepe nel mondo che si sono trasformate in canyon, le dinamiche di un'epoca in gran parte tramontata, dove ha inserito anche l'intelligenza artificiale, tecnologia troppo potente per essere lasciata alle competizioni tra governi e aziende.
0: E oggi l'incontro a Washington tra Trump e Xi Jinping.
1: Domani, credo.
0: Giovedì e domani, sì, giusta ragione. Lorenzo Lamperti ne scrive sulla stampa: Xi e la pace armata con Donald. Scrive Lamperti: a maggio nel vertice di Pechino ha conquistato il riconoscimento di un rapporto tra pari. Stavolta Xi Jinping ottiene un'inedita accoglienza presidenziale direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, con tanto di sorvolo di aerei militari. Xi arriva al summit senza fretta. Nelle scorse settimane ha rafforzato la tela dei legami internazionali tra Asia Centrale, Medio Oriente e BRICS, proprio mentre Trump mette in discussione le storiche alleanze americane tra Europa e Asia. Pechino vorrebbe prorogare fino al 2029 la tregua sui dazi in scadenza a fine ottobre. Gli americani offrono 6 o 12 mesi. Gli Stati Uniti conservano il vantaggio su chip e tecnologia avanzata, ma la Cina domina terre rare e magneti cruciali per l'elettronica e la difesa. Pechino ha comprato altra soia americana e promette più cooperazione sullo stop al fentanyl, ma anche rallentare la spedizione di terre rare. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha paragonato il rapporto alla pallanuoto. Sopra l'acqua i leader dialogano passandosi la palla, sotto i due apparati si prendono a calci, quindi è una stabilità strategica costruttiva. E poi tra l'altro, dal punto di vista diciamo dei conflitti, la Cina è pronta alle pressioni su Iran e Houthi.
1: Sull'Iran, l'ultima segnalazione, ci sono letture completamente diverse dai quotidiani. Secondo Domani, l'Iran ha detto picche agli Stati Uniti, nessuno dialogo se non ci sono prima cessate il fuoco e via le armi. Invece secondo Repubblica c'è uno spiraglio di trattative, ma anche sull'Ucraina, giornali danno letture molto diverse. Zelensky spera nell'aiuto della Cina, stop ai raid prima dell'inverno, ma su altri quotidiani dice che non sarà possibile.
0: Sono arrivate le 7:13, è il momento della prima edizione di Metro Regione e notizie da Milano e Lombardia questa mattina a cura di Chiara Manetti. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
3: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
2: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
3: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
2: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, ad Ergano, dalle 17 in poi.
3: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
2: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
3: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
4: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
5: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
6: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 7:16, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, la prima edizione di Metro Regione. Oggi a Milano l'incontro tra gli aspiranti candidati sindaci del Partito Democratico e il responsabile dell'organizzazione del PD Taruffi. Obiettivo: confrontarsi con i vertici locali del partito su primarie, programmi e figure che finora si sono fatti avanti. Oggi alla lista si aggiunge il nome della docente della statale Carlotta Cossutta. Via libera al piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Ieri in consiglio comunale proteste di cittadini e comitati locali contro il progetto di ampliamento dello scalo bergamasco, che comunque si farà. A 13 giorni dall'inaugurazione, l'ospedale di comunità di Vaprio d'Adda ha trasferito i propri unici 3 pazienti a Gorgonzola. Per la FP-CGL di Milano è un esordio gravissimo, è l'effetto della privatizzazione negli ospedali milanesi. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Buongiorno a tutti, oggi avremo una giornata abbastanza soleggiata, anche se in mattinata avremo presenza di nuvolosità irregolare, specie sulla fascia prealpina e sull'alta pianura, in graduale dissolvimento. Le temperature massime attese da 22 a 25 gradi, mentre le minime tra 15 e 19 gradi. In serata e nella notte passaggi di nubi alte e sottili.
0: Primarie candidati coalizione. Oggi arriva a Milano il responsabile organizzazione del Partito Democratico Igor Taruffi, mandato da Elie Schlein per incontrare i vertici del PD locale e gli autocandidati del partito. Questa mattina sulle pagine di Repubblica la docente di filosofia politica alla Statale di Milano, Carlotta Cossutta, si è detta disponibile a impegnarsi come candidata per il centrosinistra. Sentiamo il servizio del nostro Roberto Maggioni.
2: L'obiettivo della visita è confrontarsi con i vertici locali del PD sul percorso per scegliere il candidato sindaco e quindi anche sul nodo primarie sì, primarie no e sulle eventuali modalità e tempistiche. Non sono però attesi annunci in giornata, ci vorrà tempo per arrivare a una decisione. Il PD nazionale continua a sostenere la necessità di definire prima il programma insieme al perimetro della coalizione, poi il nome del candidato sindaco o dei candidati alle primarie. Il PD nazionale vorrebbe prima decidere se fare o meno le primarie nazionali e poi annunciare eventualmente anche quelle locali. Tempi lunghi dunque, che poco si conciliano con la situazione milanese, dove ci sono almeno 6 o 7 possibili candidati alle eventuali primarie che ogni giorno dichiarano su Milano, sulle cose da fare, da cambiare, da tenere. Ieri sono intervenuti tutti, Calabresi, Scavuzzo, Maiorino, Goisis, Pacini, su temi cittadini di vario tipo, e oggi all'elenco dei candidati si aggiungerà anche Carlotta Cossutta, ricercatrice all'Università Statale, attiva nei movimenti femministi, una candidatura inizialmente nata attorno ad AWS, ma poi diventata indipendente. Igor Taruffi oggi incontrerà i vertici locali e regionali del PD insieme ai possibili candidati del PD alle eventuali primarie. Non sono previsti incontri con gli altri candidati e neanche con i segretari cittadini degli altri partiti della coalizione. Prima di mettere mano alle dinamiche di coalizione, dal PD nazionale vogliono sciogliere un po' di nodi e questioni interne, anche perché il PD rischierebbe di ritrovarsi nelle primarie con 3 candidati iscritti al partito, Maiorino, Scavuzzo e Pacini, e uno esterno, Calabresi, sostenuto da una fetta importante del partito, un parterre fin troppo affollato.
0: Via libera al piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Ieri sera in consiglio comunale a Bergamo è stato discusso il progetto di ampliamento dello scalo gestito dalla partecipata SACBO, che prevede 24 milioni di passeggeri all'anno entro il 2040 a fronte degli attuali 17 milioni. Nonostante le proteste in sala di comitati e associazioni del territorio, il progetto si farà con limiti solo al rumore. Da Bergamo la nostra Sara Agostinelli.
3: Seduti fra la giunta, sono stati loro ad aprire il consiglio comunale di Bergamo sul piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Giovanni Sanga, presidente SACBO, partecipata che gestisce lo scalo, e Stefano Paleari, consulente dell'ente nazionale ENAC. La previsione per il 2040 è di ENAC, ha detto Sanga, riferendosi ai quasi 24 milioni di passeggeri l'anno cui si dovrebbe arrivare a fronte dei 17 attuali. Programmare non vuol dire avere certezze, ma arrivare preparati nel rispetto della sostenibilità. Così si è guadagnato fischi dal pubblico, che ha gremito la sala dopo un flash mob di protesta davanti al municipio con comitati, movimenti e partiti di sinistra, tranne il PD. Gli aerei non causano più inquinamento o patologie, aggiunto Sanga ricalcando quanto affermato nelle scorse settimane. Si volerà sempre di più, ha detto poi Paleari. Gli aerei sono una forma di democrazia, altri fischi dal pubblico. Alla fine l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra è stato approvato, via libera all'ampliamento ma nel rispetto di salute e ambiente, non facile da comprendere quando si approvano 300 aerei al giorno. Un astenuto, contrarie le opposizioni e i due consiglieri di sinistra della lista Oltre, per cui crescita non significa per forza sviluppo. Unica preoccupazione il rumore. L'assessore all'ambiente Ruzzini promette verrà rispettato il limite dei 60 decibel, ancora superato in tanti quartieri anche la notte. Così il comune di Bergamo contribuisce al dibattito pubblico. Contrari, per incompatibilità col territorio, restano i comuni dell'Interland più toccati dalle rotte: Seriate, Orio, Bagnatica, paradossalmente guidati in larga parte da Fratelli d'Italia.
0: Aperto da 2 settimane, subito chiuso con i pazienti trasferiti in un'altra struttura, l'ospedale di comunità di Vaprio d'Adda nel Milanese, il reparto dedicato all'assistenza continuativa delle persone fragili è già in crisi. I sindacati denunciano una situazione caotica che ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri dopo aver già contestato la scelta della SST Melegnano Martesana di affidare ai privati la gestione dei servizi. Antonio Bagnaschi è segretario della FP CGL di Milano, lo ascoltiamo intervistato da Lorenzo Marcandalli.
4: Ma intanto è gravissimo che dei cittadini debbano chiamare i carabinieri per vedersi garantito il diritto alla salute, questo ci è stato segnalato venerdì. E che cosa hanno trovato i carabinieri non lo sappiamo, certamente avrebbero trovato una struttura completamente vuota, perché hanno dovuto spostare i pazienti, che come noto non sono turisti, sono pazienti, spostarli da quella struttura a quella di Gorgonzola per dei problemi nella gestione dei servizi legati alla sicurezza, ai titoli, a n problemi. Ora, come esordio per la sanità privata non c'è male tra Milano, provincia e Lombardia, dove sono molto affezionati alla privatizzazione degli ospedali di comunità. N problemi. Ora, come esordio per la sanità privata non c'è male tra Milano, provincia e Lombardia, dove sono molto affezionati alla privatizzazione degli ospedali di comunità. Questo è il primo che viene avanti con una gestione privata.

0: giudice del lavoro contraddice 10 anni di giurisprudenza. A dirlo è l'unione sindacale di base, dopo che il giudice per le indagini preliminari, Roberto Crepaldi, ha respinto la richiesta del PM Paolo Storari di imporre alla società, al centro di un'indagine per caporalato e sfruttamento dei lavoratori, l'assunzione dei rider. Sentiamo Elena Lott, che fa parte del sindacato USB di Milano.
1: La posizione che ha espresso il GIP di Milano ci sorprende abbastanza. Sono sostanzialmente le stesse che esprime Glovo nelle proprie difese all'interno dei tribunali, tra l'altro che perdono in tutti i tribunali d'Italia. In nome della libertà di impresa si lasciano i lavoratori a vedersela uno per uno nei tribunali, ma questo apre anche altre questioni, a partire dal fatto che già in vigore il cosiddetto decreto primo maggio, dove già viene inserita una presunzione di subordinazione che evidentemente però per il GIP di Milano non ha impatto. Il GIP di Milano si chiede addirittura se tutto il tempo della consegna debba essere retribuito, perché eventualmente questi lavoratori potrebbero fare delle deviazioni o consegnare altri ordini. Cioè un'illazione totale nel momento in cui a fine agosto è uscito il parere del PM Storari, dove invece, dati alla mano, si analizzava il fatto che ben il 30% dell'orario pedalato viene di fatto sottratto da Glovo, e nel momento in cui c'è una sentenza recente anche del Tribunale di Torino che ha riconosciuto tutto l'orario di lavoro compresa l'attesa. Il GIP di Milano invece riduce anche il tempo pedalato, uno scarico totale sui lavoratori da un punto di vista di quelli che sono i costi, cioè libertà di impresa, libertà di sfruttare questi lavoratori.
0: Aprirà al pubblico nel fine settimana il Festival della Fotografia Etica di Lodi, giunto alla 17ª edizione. Dal 26 settembre al 25 ottobre, per tutti i weekend, sarà possibile visitare le numerose mostre in sedi diffuse. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
2: Tantissime novità, intanto dal numero dei fotografi, che sono quasi 40, perché quest'anno raccontiamo attraverso le immagini appese ai muri, attraverso le stampe, le fotografie e la mostra classica, ma raccontiamo anche attraverso gli screenings, le proiezioni, in un nuovo spazio bellissimo che è il futuro Museo Civico della città di Lodi, che è l'ex Linificio. Tutti i sabati e le domeniche ci saranno delle proiezioni di oltre 15 autori provenienti da tutte le parti del mondo.
3: Alberto Prina è il direttore del festival. Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale italiana del fotogiornalismo. Reportage sulle trasformazioni, i confini, le storie del nostro tempo, immagini che spesso non è possibile vedere altrove. Cuore del festival sempre Palazzo Barni, con la mostra di Carol Gazi sul dolore seminato dall'AIS con le deportazioni di massa negli Stati Uniti. Ricordiamo che la sua foto ha vinto World Press Photo. E poi la rivolta in Bangladesh, un'altra bravissima fotografa indiana ci mostra le conseguenze dei test nucleari sulle persone nei territori in India. E ancora la devastazione della guerra in Sudan. A Palazzo Modignani poi le vite degli altri. Una bravissima fotografa ha seguito la vita di un bambino mutilato, una giovane vittima della guerra in Iraq. Lo ha seguito per 20 anni, ora è un uomo. Nell'ex chiesa dell'Angelo un giovane fotografo russo ci mostra il rapporto dell'uomo con gli animali. È colonialismo. L'uomo distrugge gli ambienti, distrugge le risorse e poi mette gli animali in carcere, nelle gabbie. E poi, come di consueto, la mostra del World Press Photo.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Chiara Manetti. La prossima questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Sufficiente.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Popolare Network.
7: Meloni senza freni attacca Mattarella. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea sui conti pubblici. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu dopo le minacce di Trump a Teheran nella notte. Colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani. Il presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovato di 3 anni ma con l'eliminazione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Oltre 170 ciclisti morti sulle strade italiane dall'inizio dell'anno. Ieri l'ultimo vittima, un bambino di 7 anni, travolto da un'auto mentre stava andando a scuola con il padre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Giorgia Meloni senza freni attacca anche il presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una provocazione che evidenzia lo stato di estrema difficoltà in cui si trova la Presidente del Consiglio dopo l'ultimo duro colpo al suo governo. L'Istat che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando quindi la procedura di infrazione europea per il nostro Paese. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
8: I conti pubblici si rivelano il vero punto debole del governo. Quando è evidente l'incapacità di realizzare le promesse elettorali e tantomeno farne altre, la reazione di Meloni è sempre la stessa: attaccare. E questa volta l'attacco raggiunge il colle. Mattarella, che aveva sottolineato che è la Costituzione nell'articolo 34 a stabilire che la scuola deve essere aperta a tutti, senza barriere, senza ghetti. A Meloni il no del capo dello Stato brucia e si è presa la rivincita, trascinandolo nell'arena dello scontro politico, accusandolo di aver, quando era ministro dell'istruzione, emesso circolari in cui invitava a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Nessuna replica dal Quirinale, valgono le parole di 2 giorni fa da Amatrice. Meloni utilizza sempre lo stesso schema: attaccare per non essere giudicata. Nel mirino c'è anche l'Istat e non è la prima volta. Si dice dispiaciuta del no all'uscita dalla procedura di infrazione e lancia il sospetto, le insinuazioni sull'Istat. Non so se sottostimi gli italiani o il governo, come se anche l'istituto di ricerca congiurasse contro di lei. Oggi Salvini presenterà i provvedimenti sulla scuola. Ogni partito difende le proprie bandiere, si è già in campagna elettorale, ma manca il bottino più grande, una manovra economica elettorale. Non sarà possibile e questo potrebbe accelerare i tempi per elezioni più vicine. Meloni ha già avvertito i suoi alleati sulla legge elettorale: niente scherzi, altrimenti si va a casa. Linea allo studio.
7: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, i lavori si sono aperti ieri pomeriggio. Nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump ieri, nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
6: Buongiorno, annientare l'Iran, appunto, è la cosa più estrema, forte, detta Donald Trump nel discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri, un discorso che ha sorpreso per la carica eversiva, distruttiva, insolita persino per un distruttore come Trump. L'Assemblea ha ascoltato silenziosa e spesso attonita. Allora Trump ha disegnato un'idea di America che dispiega la sua volontà, potenza nel mondo, incurante di regole e diritto, in totale antitesi ai principi fondanti delle Nazioni Unite. Nella sua visione l'America Latina torna a essere il cortile di casa degli Stati Uniti, Cuba deve cambiare al più presto governo, ha detto Trump, secondo cui poi è intollerabile che il Messico sia retto dai cartelli della droga. Il Venezuela, dopo il rapimento di Maduro, è per Trump spoglia di guerra. Oltre che dai toni aggressivi, il discorso è stato segnato dalle consuete esagerazioni, manipolazioni. L'accordo con la Danimarca sulla Groenlandia, presentato dal presidente come fantastico, è in realtà in continuità con la decennale presenza militare americana nell'isola. Sull'Ucraina Trump dice che la pace è vicina, ma come dimostra anche l'incontro con Zelensky ieri, non ci sono vere novità. Quanto all'Iran, il presidente afferma appunto di essere pronto ad annientarlo. In realtà gli americani, senza più armi e senza strategia, sono costretti a negoziare. Ieri appunto si è tenuto l'incontro di Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Insomma, un discorso da cui non è emerso nulla di nuovo, se non un presidente sempre più vittima del proprio estremismo, sempre meno capace di dare il senso di una visione per l'America e che si avvia, con sempre più incognite, verso le elezioni di midterm. Omer.
7: Grazie, grazie a Roberto Festa. È stata trovata l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti e oligarchi vicini al potere russo. Dopo una lunga trattativa i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione dalla lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
9: Doveva essere la dimostrazione della compattezza europea, invece il rinnovo delle sanzioni contro la Russia si è dimostrato l'ennesimo compromesso che indebolisce la retorica di un'Europa al fianco di Kiev a ogni costo. Perché da una parte il rinnovo delle sanzioni contro oltre 3.000 individui ed entità per i prossimi 3 anni chiude un eterno ciclo di tensioni e ultimatum tra i 27, che ogni 6 mesi sembra sul punto di crollare. Chi è nella lista ora ci rimarrà e se ne riparlerà nel 2029, nella speranza che intanto la guerra finisca. Ma anche questa volta gli ambasciatori UE sono arrivati a un accordo a pochissime ore dalla scadenza di mezzanotte e il risultato raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto la porta a polemiche durissime, soprattutto dell'Ucraina. Le decisioni sulla revoca delle sanzioni contro singoli oligarchi russi sono autolesionistiche e controproducenti, ha denunciato Zelensky parlando con la presidente della commissione von der Leyen a New York, prima del suo intervento oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. E tutto questo senza più nemmeno l'ungherese filorusso Orbán al tavolo dei negoziati. L'oligarca russo uzbeko Usmanov, vicino al governo azero, è stato escluso su pressione di Parigi, che l'ha usato come merce di scambio per il rilascio di cittadini francesi detenuti in Azerbaigian. Il Lussemburgo ha invece spinto per la rimozione del russo ucraino Friedman, vista la richiesta di risarcimento di quasi 15 miliardi di euro per danni causati dal congelamento dei suoi beni. Mosca festeggia perché ha ottenuto ciò che voleva, un senso di impunità, l'umiliazione dell'UE e la divisione tra gli europei, è il duro avvertimento del ministro degli esteri ucraino Sibia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
7: Germania, la via stretta di Friedrich Merz. Dopo le elezioni della scorsa domenica in Pomerania e a Berlino, il cancelliere cerca di mantenersi in equilibrio e rilanciare la legislatura. Ieri ha incontrato ministri e parlamentari della CDU, ammettendo le proprie responsabilità nella sconfitta da Berlino. Walter Raue.
10: Una cosa appare certa fin da ora: le due elezioni regionali di domenica hanno profondamente cambiato gli equilibri politici in Germania. Nel Land rurale del Mecklenburg-Pomerania i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno nemmeno superato lo sbarramento del 5%, e Berlino ha scritto un pezzo di storia eleggendo per la prima volta una donna, una figlia di migranti turchi e una leader della sinistra postcomunista, approbabile probabile nuova governatrice della capitale. Ce n'è abbastanza, insomma, per dedicare a questi risultati epocali convegni scientifici e seminari universitari. Ma i politici e anche noi giornalisti dobbiamo restare con i piedi per terra e osservare l'evolversi della situazione. Ancora questa settimana inizieranno i primi incontri per sondare eventuali coalizioni e queste saranno, salvo imprevisti, in tutte e due le regioni governi rosso-rosso-verdi. In Mecklenburg, guidati dalla governatrice uscente Manuela Schwesig dei socialdemocratici, e a Berlino dalla nuova stella della sinistra della Linke, Elif Erlalp. La stampa scandalistica di destra e anche parte di quella moderata di centro continuano ad andare giù duro contro la vincitrice delle elezioni berlinesi per via del suo presunto antisemitismo, che altro non è in realtà che una forte critica al governo israeliano per le stragi di civili nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Più che soddisfatto dell'esito delle elezioni in Germania è il Cremlino, che applaude però non per la vittoria della sinistra a Berlino, bensì per l'avanzata dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburgo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
7: Urne aperte oggi in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati. Il primo test elettorale dopo le proteste di piazza della Generazione Z, che un anno fa scesero in piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie sociali. Sentiamo Sara Milanese.
11: Si aprono tra poco più di un'ora i seggi in Marocco, si chiuderanno quando in Italia saranno le 20, ma in un paese in cui la monarchia ha ancora un enorme potere, i risultati che usciranno dalle urne potrebbero non essere i dati più rilevanti di questa elezione. 5 anni fa l'affluenza è stata di poco più del 50%, in netto calo rispetto al passato. Oggi sarà probabilmente ancora più bassa. Dei circa 25 milioni di cittadini che compongono il corpo elettorale, meno di 16 milioni si sono registrati per votare. Di questi, un terzo ha più di 60 anni e solo il 4% ha tra i 18 e i 24 anni. È il dato che più mostra la delusione dei giovani che un anno fa hanno riempito le piazze al grido di più ospedali e meno stadi, denunciando la corruzione per la costruzione degli impianti da calcio e allargando poi la protesta alla mancanza di servizi e ai problemi sociali. Nel frattempo il Marocco ha ospitato in dicembre la Coppa d'Africa, l'ha vinta, è arrivato ai quarti di finale ai mondiali di quest'estate e ospiterà con Spagna e Portogallo la prossima edizione del 2030. Il voto arriva dopo l'evidente avvicinamento di Rabat a Washington e Tel Aviv e in un momento di grande tensione con Madrid per la crisi di Ceuta. Sui social si annuncia proprio per oggi un nuovo tentativo di ingresso nell'exclave spagnola di giovani marocchini che il governo di Rabat ha promesso di fermare. Nel paese intanto la disoccupazione giovanile è cresciuta ancora e ora è al 27%.
7: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto, è stato portato immediatamente in ospedale in codice rosso ed è morto poche ore dopo. Dall'inizio dell'anno sono oltre 170 i ciclisti morti sulle strade italiane. Ascoltiamo Giordano Biserni dell'osservatorio ASPAS, che è il portale sulla sicurezza stradale.
12: C'è un calo considerevole nei decessi fra i conducenti trasportati dagli autoveicoli. Per quello che riguarda i ciclisti la situazione non è così favorevole. Questo significa che lo zoccolo duro degli utenti più deboli della strada, che sono i pedoni ciclisti, fatichiamo a scalfirlo. Come osservatorio ASAP Sapidata ne abbiamo già registrati, con l'aggiunta di questo bimbo, 173 decessi dall'inizio dell'anno fra ciclisti e conducenti di biciclette elettriche. Al primo posto in Italia come numero di vittime fra i ciclisti c'è la Lombardia, che conta 35 morti fra i ciclisti, di cui 2 a Milano. Al secondo posto c'è l'Emilia Romagna. Sono regioni nelle quali gli anziani fino a 90 anni vanno in bicicletta, le signore vanno al mercato in bicicletta. È come se un gruppo di 173 ciclisti, quasi tutto il corridore del Giro d'Italia, sia partito al 1° di gennaio per il Giro d'Italia, però di questi 173 nessuno arriverà al traguardo il 31 dicembre. E probabilmente torneremo intorno a 200 ciclisti che perderanno la vita, se questa è la tendenza.
7: D24. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.
13: Popolare Network.
14: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
15: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
16: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
17: No,
16: mi senti?
17: Niente. Ti vedo frizzato.
18: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
20: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
21: Per la prima volta a Lecco.
20: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
21: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
20: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
21: assobdm.it. Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
22: Presto, presto!
23: Le notizie appena sveglie.
22: Here we go!
24: Sono le 7.47 di mercoledì 23 settembre e le notizie non è che siano appena sveglie. Sono sveglie da un po', o almeno le abbiamo svegliate da un po'. Questo è Presto Presto e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi riuniscono nel titolo principale i temi della giornata e lo fanno, insomma, in diverse modalità. Il Giornale scrive: scuola e conti, la sfida di Meloni, e diciamo è abbastanza fattuale nel mettere in ordine le due cose. La Stampa già introduce un elemento di scontro perché il titolo è: Meloni sfida Istat e Mattarella. L'Istat per il rapporto deficit PIL al 3,1%, per cui Roma resta nella procedura europea e ci sono spazi stretti per la manovra. Invece la sfida Mattarella è sul tetto agli stranieri a scuola. La Premier cita il presidente e dice: quando era ministro fece lo stesso. C'è poi Domani che introduce un tema diverso, mettendo in ordine i due temi di oggi. Domani scrive: scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti.
25: Ed è una lettura. Il Messaggero invece è più, diciamo, generico. Meloni colle, la scuola è un caso. La leader dice: nessun dissenso col presidente. Maschlein dice: totale mancanza di Stato. Il Giorno: tetto agli stranieri in classe. Di nuovo torna la sfida di Meloni al colle. La Repubblica: Meloni sfida Mattarella. Insomma, la parola più gettonata è sfida. Dove è stata lanciata questa sfida? La Repubblica ce lo ricorda in TV da Bruno Vespa. Così sulla poltrona si tira in ballo il Presidente della Repubblica.
24: La terza Camera d'Italia, si sa. Corriere della Sera: stranieri in classe è tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Lei dice: da ministro fece una circolare. Sulla Stampa vengono riportate le parole della circolare, un estratto dei documenti che risalgono al 1990, quando Sergio Mattarella era ministro della pubblica istruzione. Nella circolare si legge il riferimento alla volontà di fissare un tetto, ove possibile, al numero massimo di studenti stranieri nelle scuole. Quindi c'è quel ove possibile, poi lo stupore del colle, lo spirito era diverso, scrive Ilario Lombardo sulla Stampa. Sul tetto agli studenti stranieri, per gli uffici giuridici pare difficile obbligare i presidi a fissare limiti di presenze. Secondo i tecnici sarà arduo sostenere il criterio di urgenza del provvedimento.
25: Per la verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola. Le parole di oggi sono il Festival dell'Ipocrisia. Impose, notate il verbo.
24: Impongo ove possibile.
25: Esatto. Per Libero, ops, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro di istruzione aveva consigliato, qui il verbo è giusto, un tetto di bambini stranieri a scuola. Prova a pensare a un tetto di bambini stranieri a scuola.
24: Un tetto fatto di bambini.
25: Sì, tutti uno attaccato uno all'altro. Vabbè.
24: Sostenibile. Il Manifesto invece passa direttamente al tema, insomma, fondamentale, quello dello sforamento dei conti. Infatti il titolo è Sforo Italico e la foto è quella della Presidente del Consiglio Meloni circondata dai suoi ministri. Risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1% e quindi l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività e salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio.
25: Il Sole 24 Ore non va distante, dice così, deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa, anche per la casa, la flat tax, le scelte adesso sono vincolate dalle priorità politiche, insomma non ci sono soldi da spendere. Il Foglio dice il deficit più pericoloso è quello al governo, il problema non è il disavanzo ma la spesa fuori controllo, Meloni e Co. hanno trasformato un possibile trionfo, cioè i dati buoni dell'economia, in un fallimento con un errore da 11 miliardi di euro, non è un complotto dell'Istat, è un autogol, il Fatto Quotidiano, anche lui, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri. Quindi è un complotto dell'Istat.
24: E così pare, almeno questo sostiene la Presidente del Consiglio. Sul Corriere della Sera Francesco Verderami ne riporta le parole quando dice: abbiamo risparmiato tutto quello che altri hanno sperperato, ma il risultato ci viene negato da chi lavora contro l'Italia per colpire noi. I numeri in economia sono un'opinione, se è vero che l'Istat in 4 anni ha sbagliato tutte le previsioni. Perciò Giorgia Meloni dà una valutazione politica del decimale che impedisce al paese di uscire dalla procedura di infrazione in Europa. E questo costringerà l'esecutivo ad un negoziato con Bruxelles per niente facile, sospira un autorevole ministro, che vede pregiudicato il disegno di una finanziaria capace di offrire un boost al centrodestra nell'anno elettorale.
25: E invece probabilmente la lettura più facile è che il governo ha fatto male i conti e per poco anche. La statistica resta presidio democratico. Linda Laura Sabbadini, che di l'Istat è stata una direttrice generale, dice: accusare l'Istat di riderla, come ha fatto ieri sera Giorgia Meloni, è inaccettabile. La Presidente afferma cose false, come la crescita del PIL rivista tutti gli anni al rialzo. Non è vero, non c'è nessuna beffa, semplicemente non si è avverato ciò che lei riteneva probabile. La verità è che un PIL rivisto al rialzo da solo non determina un rapporto deficit-PIL più basso, perché c'è anche il deficit, e se il deficit cresce di più di quanto era stato previsto, ovviamente il 3% non si raggiunge, sì, il colpevole bisogna cercarlo lì, nelle spese, poi c'è la difesa dell'Istat come istituzione neutrale che non serve nessun governo.
24: Giovanni Turi sulla Stampa intervista Giovanni Tria, l'economista, l'ex ministro dell'economia nel primo governo Conte, che scrive: l'esecutivo dovrà stare cauto sui conti, non può essere una finanziaria elettorale, dice. L'Italia deve continuare a ridurre il debito con le banche, si troverà un accordo. Per i mercati finanziari è meglio così, le risorse extra rischiavano di essere utilizzate per scopi politici e nella prossima legge di bilancio saranno importanti gli investimenti sulle rinnovabili e la tenuta sociale.
25: Come dicevamo, deficit resta la procedura, le incognite su energia, difesa, piano casa, eccetera, la doppia pagina del Sole 24 Ore, l'ira di Meloni, sono dispiaciute e così via, le banche che dicono abbiamo già dato, non venite da noi a chiedere soldi, ma forse qua c'è la spiegazione di dove qualcosa è andato male. Dentro i numeri, il Sole 24 Ore dice così: strade e ferrovie, 2,5 miliardi di investimenti a sorpresa che hanno spalzato i conti, miracoli di un dibattito politico percorso da un'enfasi alimentata dagli stessi ambienti del governo che hanno gonfiato attese di ricalcolo su questa cifra, sul PIL, sul il deficit, calcolo di cui non avevano controllo diretto, caricando la molla da cui è partito il boomerang. Non è una decisione che prendiamo noi, la prende l'Istat, aveva avvertito pochi giorni fa il Ministero dell'Economia. Non è bastato, diciamo, avevano creato grande attesa per questo risultato e poi con 2,5 miliardi di extra conti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hanno fatto saltare il banco.
24: Colpa sua, quindi.
25: Eh beh, che sempre colpa sua.
24: Sempre colpa sua. Avvenire, Lucia Capuzzi invece analizza il discorso di Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, il titolo principale è Minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di avere risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran. Ecco, questo è un po' lo spirito. Istituzione fuori legge, Donald Trump ha scelto il podio di Palazzo di Vetro per sferrare l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, emblema di quell'ordine mondiale che la sua amministrazione ha deciso di riscrivere. Chiedo a tutte le nazioni che sono membri dell'organismo di ritirarsi immediatamente, ha tuonato il presidente statunitense nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU. Trump ha rivendicato di avere risolto 8 conflitti nel mondo, ha detto di essere pronta ad annientare l'Iran, tenendo aperta la possibilità di un'intesa dopo il voto di midterm. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania.
25: L'ultimo discorso di Guterres, appunto, la pulizia etnica in Cisgiordania, ma non solo, in Medio Oriente aumentano i conflitti, i cosiddetti cessate il fuoco, si potrebbero chiamare riduzione del fuoco, ma con i civili che ne pagano il prezzo, è ora di dire basta. Guterres ha denunciato anche la morte di troppi civili nella guerra tra Russia e Ucraina, ha parlato di crepe nel mondo che si sono trasformate in canyon, ha criticato il principio del diritto del più forte che segue dinamiche di un'epoca tramontata. In questo quadro Guterres ha inserito la sfida dell'intelligenza artificiale, tecnologia troppo potente per essere lasciata alla competizione tra governi e aziende. I robot assassini non devono avere posto nel nostro futuro, ha aggiunto. Il passaggio di potere dai governi a poche aziende è pericoloso. Vabbè, così saluta Guterres dopo un mandato, diciamo. Vabbè, poi lo giudicheremo, insomma.
24: Ne parleremo anche oggi, sì. E, a margine, insomma, non a New York, dove c'è in corso l'Assemblea dell'ONU, ma a Washington, alla Casa Bianca, oggi arriva il presidente cinese Xi Jinping, domani avrà appunto un summit con Trump. Lorenzo Lamperti ne scrive sulla Stampa. A maggio, nel vertice di Pechino, ha conquistato il riconoscimento di un rapporto tra pari. Stavolta Xi Jinping ottiene un'inedita accoglienza presidenziale direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, con tanto di sorvolo di aerei militari. Xi arriva al summit senza fretta. Nelle scorse settimane ha rafforzato la tela dei legami internazionali tra Asia centrale, Medio Oriente e BRICS, proprio mentre Trump mette in discussione le storiche alleanze americane tra Europa e Asia. Pechino vorrebbe prorogare fino al 2029 la tregua sui dazi in scadenza a fine ottobre. Gli americani offrono 6 o 12 mesi. Gli Stati Uniti conservano il vantaggio su chip e tecnologia avanzata, ma la Cina domina terre rare e magneti cruciali per l'elettronica e difesa. Pechino ha comprato altra soia americana e promette più cooperazione sullo stop al fentanyl, ma ha anche rallentato le spedizioni di terre rare. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha paragonato il rapporto tra Xi e Trump alla pallanuoto. Sopra l'acqua i leader dialogano passandosi la palla, sotto i due apparati si prendono a calci.
25: Ieri Trump ha incontrato Zelensky, ma poi ne parleremo. Non è successo, diciamo, tra virgolette, nulla di se non, come dire, reciproche speranze e promesse. Christian Raimo firma l'articolo forse più bello di oggi a pagina 4 di Domani, la grande armata dei disertori, quando fuggire significa vivere. In 4 anni almeno 290.000 soldati di Kiev hanno abbandonato i loro reparti, 200.000 negli ultimi 2 anni. I renitenti sono oltre 2 milioni, secondo sono i cittadini ricercati per renitenza. In Russia fenomeni analoghi, anche se i numeri sono molto più incerti, perché ovviamente la prima cosa che fa il potere, spiega Christian Raimo, è non far sapere che ci sono i renitenti. E poi, se aumentano le diserzioni, aumenta la repressione, ci racconta come Novaya Gazeta Europa, racconta che proprio anche nei nostri paesi paesi si danno, si dichiarano disertori i giovani russi che scappano in molti paesi europei e c'è il trattato di estradizione con la Russia, un grande affresco della diserzione.
24: Vi segnaliamo velocemente sulla stampa un dossier sulla sanità pubblica, il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende, e poi l'interessante reportage che ha fatto Valentina Petrucci provando di persona a chiamare i CUP di varie regioni, dalla Lombardia al Piemonte, le Marche e la Sicilia, confrontando i risultati. Insomma, bene in Lombardia, in Sicilia non rispondono neanche, le Marche consigliano subito l'intramenia.
25: E Patrizio Gonnella di Antigone ci ricorda che la Corte Costituzionale ha cominciato il suo iter per pronunciarsi sulla causa sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, se è ammissibile che in una cella sovraffrollata tra cimitici e acqua putrida vengano mantenuti dei detenuti, se lo Stato è incapace di fornirgli un ambiente salubre e sano.
24: Sono le 8, nel momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra 10 minuti e approfondiamo alcune notizie.
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimi.it.
4: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
6: Buongiorno, Washington Post. Trump avverte l'ONU che potrebbe annientare l'Iran, mentre la guerra oscura la diplomazia. Scrive il Washington Post: con i prezzi globali dell'energia alle stelle e gli sforzi di pace che vacillano in Ucraina e in Iran, la presenza del presidente Donald Trump all'ONU quest'anno è stata una dimostrazione della portata dei conflitti globali. New York Times: alle Nazioni Unite Trump espone una visione del potere statunitense in cui il vincitore prende tutto. Il discorso del presidente Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, scrive il Times, equivale ad un rifiuto del concetto fondante dell'ONU stessa. Le Monde: all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Donald Trump ha finto di esitare riguardo all'Iran, dicendo di dover scegliere lui tra un accordo e la distruzione del paese. Il presidente americano ha dovuto dedicare parte del suo discorso autocelebrativo di martedì alla sua impopolare avventura militare in Iran. Guardian: Trump chiede agli alleati di imporre un isolamento economico completo all'Iran nel suo discorso all'ONU. Il presidente degli Stati Uniti minaccia di annientare Teheran e liquida la minaccia dell'intelligenza artificiale come una bufala. Allora, vi ho dato una panoramica generale di alcuni quotidiani oggi, i titoli, il discorso del presidente americano delle Nazioni Unite ieri e l'apertura di molti di questi, e molti si concentrano soprattutto sulla questione iraniana, del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Allora vi leggo l'attacco del New York Times. Il podio delle Nazioni Unite è stato un contesto insolito per il leader di una superpotenza mondiale che ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica dell'Iran e ha dichiarato che in un altro conflitto, quindi il Venezuela, al vincitore spettano le spoglie di guerra. Trump appunto lo ha detto a proposito del Venezuela, dopo la rimozione, l'arresto di Maduro, con il controllo quindi da parte degli americani delle risorse petrolifere. Continua il Times: Trump da tempo ha chiarito di non avere alcuna considerazione per le Nazioni Unite, una delle istituzioni del secondo dopoguerra che ha liquidato Trump come obsolete e inefficaci. Ma il suo discorso all'apertura annuale dell'Assemblea Generale è stato un puro rifiuto da parte degli Stati Uniti del concetto alla base della fondazione dell'ONU nel 1945, cioè salvare le generazioni future dalla guerra, quindi dalle future guerre. Allora, ovviamente l'Assemblea Generale va avanti, domani per esempio parla Benjamin Netanyahu in un discorso particolarmente atteso. Allora vado proprio a Haaretz, quotidiano israeliano di Tel Aviv, titolo: il nuovo accordo di Trump sugli armamenti smaschera l'illusione della visione Sparta di Netanyahu per Israele. Israele non è in grado di produrre abbastanza bombe per ricostituire i propri arsenali e non ha stanziato fondi per il pacchetto di armamenti da 2,8 miliardi di dollari di Trump. Dietro i discorsi di Netanyahu sull'autosufficienza militare, i funzionari del governo israeliano si affannano per preservare gli aiuti statunitensi. Quindi anche Israele, come gli Stati Uniti peraltro, esce non in buonissime condizioni dalla guerra in Iran, arsenali militari svuotati, gli è venuto appunto in aiuto Donald Trump con il nuovo accordo per inviare quasi 2,8 miliardi in armi a Israele, che però appunto non ha soldi per riarmarsi e dipende sempre di più dagli Stati Uniti. Ecco, dice questo pezzo, se dopo Trump dovesse arrivare un presidente americano non così pro-Israele, per Israele sarebbero momenti davvero difficili. Allora, ho il Guardian aperto, ecco un titolo, ho paura che bombardino il bar dove lavoro o che bombardino me. Una giornata nella vita di un dodicenne a Gaza. Allora, questa settimana, mentre la guerra a Gaza si avvicina al suo quarto anno, il Guardian segue 5 palestinesi, persone comuni appunto, nella loro vita quotidiana. Ognuno racconta la storia della propria giornata, rivelando il terribile tributo di vite umane pagato a causa del conflitto. Allora, sempre dal Guardian, mi sembra interessante, altro titolo: la scelta era tra prigione ed esilio. I giornalisti fuggiti dalla Russia pubblicano un ritratto inquietante di Vladimir Putin. Allora, i due giornalisti si chiamano Roman Badanin e Mikhail Rubin, sono stati costretti a trasferirsi all'estero nel 2021, ovviamente invisi al Cremlino, invisi a Putin. Raccontano appunto di un presidente capace di una crudeltà senza limiti. Hanno appunto scritto una biografia, questi due giornalisti, Badanin e Rubin. Il loro libro, finora pubblicato solo in russo e in francese, ripercorre l'ascesa di Putin da impiegato insignificante, agente sotto copertura del KGB, al municipio poi di San Pietroburgo, fino al Cremlino, dove si aggrappa al potere, scrive il Guardian, dal 2000. Non è la prima biografia a ritrarre il presidente e la sua cerchia di collaboratori come crudeli e corrotti, ma come dire, il diavolo, scrive il Guardian, si nasconde nei dettagli enciclopedici. Badanin e Rubin, entrambi erano già accreditati al Cremlino, vantano insieme 40 anni di giornalismo investigativo, hanno condotto centinaia di interviste per fare questo libro, per offrire questo ritratto inquietante di Putin. Allora, si torna ad alcuni temi di queste ore, trattati in queste ore alle Nazioni Unite, con l'intervista di Volodymyr Zelensky al Wall Street Journal, titolo: Zelensky chiede a Trump un pacchetto di armi per l'inverno e si aspetta una spinta per il cessate il fuoco energetico. In un'intervista al Wall Street Journal, il presidente ucraino ha affermato che è improbabile che Putin freni gli attacchi senza pressioni da parte degli Stati Uniti. Quindi Zelensky chiede ancora armi, soprattutto appunto per affrontare l'inverno. Si dice disponibile ad una moratoria sugli attacchi alle centrali energetiche, ma ripete quello che ormai dice da tempo, e cioè che senza una vera pressione americana, senza una vera pressione da parte dell'amministrazione Trump, Putin non verrà condotto al tavolo dei negoziati. Sempre dal Wall Street Journal c'è un'analisi su come l'intelligenza artificiale incombe sull'incontro tra Trump e Xi Jinping, che si svolgerà giovedì, domani, a Washington, e che si svolge, racconta il Wall Street Journal, in un clima di profonda sfiducia tra Stati Uniti e Cina. Permangono i timori che Trump si stia ingraziando Xi Jinping sulla questione di Taiwan, scrive appunto il Wall Street Journal, ma si prevedono pochi risultati concreti dall'incontro appunto a Washington. L'incontro di questa settimana sarà il secondo in cui i leader delle due maggiori economie mondiali si parleranno faccia a faccia. Quest'anno, al precedente vertice che si è tenuto appunto a Pechino a maggio, si era parlato molto della necessità di costruire una stabilità strategica tra le due potenze. I risultati erano stati scarsi, i due paesi rimangono in disaccordo su commercio, controlli sulle esportazioni e geopolitica. Ecco, secondo il Wall Street Journal ci sono poche attese, poche aspettative anche per il vertice di domani, soprattutto sulla questione dell'intelligenza artificiale. Trump va avanti per la sua strada, ovviamente la Cina ha una serie di aziende in ascesa, quindi anche su questo, appunto, a proposito probabilmente di possibili controlli, verifiche, vincoli all'intelligenza artificiale, probabilmente non si farà nulla. Su Al Jazeera trovate oggi un pezzo che ha questo titolo: perché il mondo dovrebbe preoccuparsi dell'ascesa dell'estrema destra in Germania. Alternative für Deutschland ha una visione ben diversa rispetto alle coalizioni di governo in merito al sostegno all'Ucraina, agli aiuti esteri e alla Russia. Ecco, allora, secondo questo pezzo, un'eventuale ascesa di Alternative für Deutschland in Germania avrà conseguenze anche sulla politica estera tedesca, quindi non soltanto, per dire, sull'immigrazione, in particolare, o sui diritti, in particolare appunto sulla questione dell'Ucraina, che dipende fortemente dalla potenza industriale, finanziaria e militare tedesca, e che appunto Alternative für Deutschland vuole bloccare. BBC, si prevede che l'enorme El Niño causerà 450.000 morti nei prossimi 6 mesi. Allora, secondo le stime degli scienziati del clima, si prevede che oltre 450.000 persone moriranno a causa del caldo eccessivo portato dal super El Niño, che arriverà e che, insomma, girerà per i prossimi 6 mesi. Questo bilancio si aggiunge alle morti premature causate dalle temperature già elevate dovute alla crisi climatica. Colpirà tutto il mondo, dall'Indonesia all'India, dalla Nigeria agli Stati Uniti. Si prevedono molte altre morti a causa della siccità, degli incendi e delle inondazioni che El Niño porta con sé. Infine concludo con Liberation, titolo: 5 sfide per 5 candidati. I partecipanti alle primarie organizzate dal Partito Socialista e da Place Publique si incontreranno oggi, mercoledì 23 settembre, per il loro primo dibattito televisivo. C'è appunto da trovare un candidato per la presidenza francese. Liberation analizza le questioni che ciascuno di loro dovrà affrontare. C'è un'analisi di Thomas Legrand, che è uno degli analisti appunto politici di Liberazione, che dice: primarie socialiste e socialdemocratiche, i candidati devono distinguersi senza indebolirsi a vicenda. Ed è tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Rieccoci alle 8:13, presto presto, Radio Popolare. Noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. E sai, Claudio, che ieri pomeriggio ho ascoltato il discorso di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Così avevo quella mezz'oretta libera e me lo sono. C'era tutto il suo mondo. C'era l'attacco alla Corte Penale Internazionale, tutte le lodi alle sue capacità di risolvere guerre. 8 conflitti ha risolto.
1: Me, myself and I, nel suo tinello.
0: Esatto. Poi ha detto: adesso facciamo la pace con l'Iran, ma se non facciamo la pace io li distruggo. Quindi c'era tutto, l'attacco...
1: Beh, un po' il solito Trump.
0: Un po' il solito Trump, ma insomma, magari ci sono anche altre cose, ed è di questo che vogliamo parlare con il professor Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Buongiorno, professor Strazzari.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, c'è questo discorso che è un po' un discorso preelettorale, un discorso al suo pubblico, e poi ci sono anche tutti quegli incontri che fa un po' a latere, quelle bilaterali o anche al di fuori, poi da New York, ad esempio domani a Washington con Xi Jinping. Da cosa vuole iniziare, professore? Dal discorso o da tutti gli altri incontri?
2: Ma io partirei proprio dal discorso e dal brivido che è passato in
0: anche
2: Patria.
0: Lei,
2: I capi di Stato, come dire, rassegnati, ma in un silenzio attonito hanno dovuto constatare passo passo che non erano poi loro in fondo i destinatari di quel messaggio, che era l'ennesima operazione di propaganda rivolta al pubblico domestico, tanto che poi Trump a un certo punto ha anche detto: gli iraniani stanno aspettando le elezioni di midterm americane per segnare un punto, evidentemente, ma ha anche scaricato completamente la responsabilità sul partito repubblicano, dicendo: il mio nome non è nell'urna, come dire, io con quelle elezioni non c'entro nulla. E comunque sono nel dilemma, quello che dicevate, di se andare a firmare qualcosa con loro o distruggerli. E forse questa veemenza, cioè un capo di Stato della superpotenza, ospite peraltro delle Nazioni Unite, che minaccia di annichilimento un altro membro delle Nazioni Unite, non si era mai sentito con tanto fervore e con tanto mercuriale, come dire,
0: impeto,
2: esatto. E quindi questa cosa ha colpito, anche perché aveva appena preso la parola Ignacio Lula da Silva, che invece, al contrario, aveva fatto una celebrazione della legalità internazionale e di tutto quello che ne consegue del diritto internazionale, mentre Trump, lo dicevate adesso, forse il tratto più tagliente è stato quando si è scagliato con la Corte Penale Internazionale legata al Trattato di Roma, creando una serie di problemi, peraltro, perché non è nuova la cosa, ovviamente, ma si lega all'Olanda, che ospita la Corte, all'AIA, che ora si trova con un problema non da poco rispetto, per esempio, al pagare i funzionari, al tenere aperte le sedi, perché incorre nelle sanzioni dirette degli Stati Uniti. E qui ci sarà da vedere se gli europei diranno qualcosa, perché fino adesso il silenzio europeo è piuttosto impressionante, devo dire, rispetto a questo scardinamento, no, del punto centrale del diritto penale internazionale. E l'altro punto che vorrei sottolineare forse è stato l'attacco a Cuba, che ha fatto uscire la delegazione cubana, quando Trump ha detto: di questa cosa se ne occupa Rubio, ma adesso Cuba sta per cadere, eccetera eccetera, e ha liquidato la cosa anche in questo caso nella fine di un'intera questione legata a un altro membro delle Nazioni Unite. Quindi aggiungiamo che i palestinesi non erano presenti perché gli è stato negato il visto, e quindi in maniera del tutto illegale è stata impedita la rappresentanza, anche quella di Abu Abbas, di essere presente a Palazzo di Vetro, e abbiamo un quadro abbastanza completo dell'operazione di scasso e anche del fatto che, come dire, se le tornate precedenti c'era in qualche modo forse l'attenuante di pensare che Trump fosse un elemento di passaggio, no? Lasciamo passare la tempesta, poi vedremo. Forse ieri è stato più chiaro che mai che si tratta di un elemento imbullonato a un processo di distruzione, e che l'anno prossimo sarà ancora peggio. E questo pone alla comunità internazionale un grande problema da che parte prendere il principio di reazione.
1: Eh sì, pone un grande problema anche perché se aggiungiamo anche qualche piccolo altro dato, uno è il G2, cioè alla Casa Bianca si svolgerà l'incontro con Xi Jinping giovedì, dove sembra, come dire, farsi il gioco del riconoscimento reciproco, ormai sono cinque incontri in 2 anni, non so, dei due super leader, le due superpotenze da una parte, e c'è, Francesco Strazzari, qualche invece segnale di richiesta o ritorno a movimenti multilaterali, comunità internazionale da parte di Europa, BRICS, cioè di chi dovrebbe fare un po' di buon viso a questo cattivo gioco, di chi rischia di essere poi il vaso di coccio?
2: Beh, allora, l'idea del G2 va di pari passo con l'idea che Trump ieri ha sottolineato, chi vince si porta via il bottino, ha detto, no, ha riferito al Venezuela e al fatto che tra i numeri che ha inventato gli Stati Uniti avrebbero ora il 60% delle riserve mondiali di petrolio messe insieme le proprie con quelle venezuelane e quindi possono fare quello che vogliono. E questa idea di una superpotenza americana da cui il mondo beneficia si lega al riconoscimento della Cina come altra grande potenza, cosa che per esempio la precedente presidenza di Clinton, di Biden non aveva avallato. Quindi questo riconoscimento che asciva benissimo in questo momento, legato peraltro alla questione dell'intelligenza artificiale. Ieri Trump l'ha chiamata superintelligenza, dicendo questo concetto di artificiale sta di finto, quindi d'ora in poi la chiameremo superintelligenza. E io voglio vedere adesso, anche nel mondo della stampa, chi la chiamerà superintelligenza, perché sembrano sempre, no? Sembrano sempre delle buttate.
1: Sì, poi lo fanno.
2: Esatto, qualcuno ha cominciato a chiamarlo Golfo del Messico, Lago America, no? Quindi sarà interessante vedere chi si inginocchia terminologicamente alla volontà di potenza. E in tutto questo c'è una partita che è quella per cui alcuni uomini vicini alla Casa Bianca, tra gli altri Elon Musk, hanno detto che invece bisogna rallentare sulla superintelligenza. E quindi sarà da vedere cosa ne esce da questo incontro quando Trump dice che invece gli Stati Uniti non cederanno mai il primato in questo settore. Io gli europei li vedo in questo momento, come dire, non sono più nella fase di piaggeria, l'avrete notato anche sulla stampa italiana, anche nelle televisioni, ormai non c'è nessuno che dica di Trump bene, no? Cioè chiunque dice una sciagura, però al di là di questo non, i politici non parlano, cioè rimangono fermi a una censura dei modi, ma sulla sostanza c'è un grande silenzio.
0: Professore, tornando all'incontro con il presidente cinese, forse è una domanda così un po' naif, però mi domandavo se fosse significativo il fatto che Xi Jinping avesse deciso di andare a Washington e non a New York, nonostante ci sia soltanto un giorno arriva oggi a Washington. Perché non è andato ieri a New York?
2: E questo è interessante, faccio fatica a decodificarla, credo che ci sia un tentativo di dare enfasi a questa idea di una bilaterale, no, che in realtà regge il mondo. Ieri c'era un bell'articolo uscito, mi sembra, su Foreign Affairs dell'International Crisis Group, che è uno dei più importanti think tank che ragionano di conflitti, che dicono davanti all'ennesima crisi, insomma le Nazioni Unite non sono nuove ad essere in una condizione comatosa nella loro storia dal 45 in poi, le Nazioni Unite dovrebbero restringersi e tornare ai fondamentali, alle poche azioni di base che sono richieste, perché si sono allargate troppo, in questo mondo non riescono più ad aderire, se persino la Cina in qualche modo gira intorno. E forse l'altra interpretazione è quella che non ha voluto essere parte di questa platea, cioè ieri era uno spettacolo intorno alla figura di Trump, avere Xi in platea che imbarazzato o plaudente lo debba seguire non avrebbe corrisposto con questa immagine invece di una altra potenza che cade
0: alla pari
2: in un altro ordine.
0: Certo,
2: esatto.
0: Certo, è molto interessante. Noi la ringraziamo molto, professor Strazzari, come al solito, per essere stato con noi. Grazie e buona giornata.
2: A voi, buona giornata.
1: Professor Strazzari ci porta dritti dritti a cercare di vedere quello che è successo anche un po' a margine
0: dell'Assemblea Generale, degli incontri che ci sono stati, in particolare l'incontro con il presidente Zelensky dell'Ucraina, e vediamo un po' che cosa è uscito da quell'incontro.
1: Eh sì, perché nell'incontro con Zelensky a margine, Zelensky non ha potuto fare altro che chiedere armi e diciamo, citazioni di pace, ma non abbiamo capito se ci sono anche movimenti del famoso triangolo dell'incontro a tre che doveva esserci, era stato citato più volte, avanti e indietro. Per farlo, ovviamente, noi ci rivolgiamo a Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
0: Buongiorno Sabato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, si è parlato della tregua energetica, si è parlato del lavoriamo per finire la guerra. Che cosa è uscito di concreto, se è uscito qualcosa, da quell'incontro di ieri?
3: Allora, di concreto sicuramente è uscita la volontà statunitense di accelerare una qualche misura di de-escalation, a partire dalla interruzione degli attacchi sulle raffinerie russe. E nella pratica come si potrebbe attuare questo? Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare questo. Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare le questioni della guerra in Ucraina. Poi sappiamo che oggi

0: nel mondo, di spostarla sull'Ucraina per dire no, non sono stato io con la guerra in Iran a far aumentare i prezzi, è evidente. E ormai in ogni sua dichiarazione pubblica Trump ripete gli attacchi sulle raffinerie russe hanno creato la crisi del carburante. Cioè lui sta cercando di dire agli americani che secondo gli ultimi sondaggi, nella misura di 1 su 3, cioè di 3 a 1 sono contrari alla guerra in Iran, sta cercando di dirgli guardate che la situazione non è colpa mia, è colpa dell'Ucraina. E quindi l'obiettivo che lui vuole provare a portare come in campagna elettorale per le prossime elezioni è quello di una de-escalation sugli obiettivi energetici. E questo è l'unico elemento, diciamo, concreto che ci fa pensare che una qualche accelerazione in questo campo sia possibile al momento.
1: Quindi sostanzialmente armi da una parte in cambio di riduzione di qualche attacco, perché poi è un po' complicato da vedere le parole rispetto a quello che sta succedendo sul campo, perché non so se ci sbagliamo sabato, ma da un lato noi vediamo botte e risposte davvero impressionanti a cadenza ogni 2 o 3 giorni di attacchi di centinaia, se non migliaia di droni in più posti, profondità nei territori, insomma, la solita dialettica delle infrastrutture, delle raffinerie, della logistica e degli obiettivi militari. Ma sul campo anche viene detto che l'Ucraina avrebbe ripreso un po' di terreno anche in Lugansk, e quindi la battaglia è sempre la stessa.
0: Allora, hai sicuramente ragione rispetto alla prima parte, quella degli attacchi dalla distanza. Ormai si è creato questo meccanismo di risposta simmetrica che tra l'altro dimostra che l'Ucraina da questo punto di vista non è battuta. E Zelensky ieri l'ha detto, il fatto che noi riusciamo a colpire le raffinerie russe fa sì che io sia ancora qui a parlare con voi, riferendosi ai giornalisti. E questo è vero, se non ci fosse stato questo aumento di capacità dalla distanza ucraina, probabilmente non staremmo qui a parlarne in questi termini. Però il punto è che se ci ricordiamo, prima dell'estate questi attacchi facevano molto clamore, addirittura alcuni giornali ricominciarono a titolare sul fatto che l'Ucraina potesse, se non vincere, almeno pareggiare. Poi nell'estate sono arrivati gli attacchi russi con la nuova strategia combinata di centinaia di droni più decine di missili, che sono quelli che fanno i veri danni. E abbiamo smesso quasi di parlare di attacchi della distanza, perché gli attacchi russi sono da una parte più scenografici, fanno più danni e soprattutto colpiscono non la raffineria isolata, ma centri urbani molto grandi come Kiev, Odessa, eccetera. A livello propagandistico, questa non è una cosa tra le altre, perché dimostra all'opinione pubblica occidentale che la pressione russa è costante. Ora, noi da un lato, come dicevo prima, Trump vuole cercare di riabbassare i prezzi del diesel, in particolare comunque dei carburanti, cercando questa tregua energetica. Dall'altro, però, deve offrire qualcosa a Zelensky per accelerare questo processo. Si è parlato nelle ultime ore del fatto che l'azienda che produce i Patriot concederà la licenza a Kiev per produrli, ci vorrebbe circa un anno, ma se ne è già parlato in passato e poi è stato smentito, quindi aspettiamo la conferma. La cosa che potrebbe essere nell'immediato è che gli Stati Uniti potrebbero dare fondi e capacità tecniche per riparare i danni già subiti dall'infrastruttura energetica ucraina e munizionamento da utilizzare nell'immediato per far fronte ad altri tipi di attacchi. Il punto è cosa dare alla Russia, cioè in che modo questo attacco converrebbe alla Russia. Secondo Trump gli converrebbe perché ricomincerebbe a esportare, però se noi togliamo l'impatto scenografico, appunto, come dicevo prima, degli attacchi russi sulle grandi città ucraine, togliamo gran parte della propaganda bellica che il Cremlino riesce a fare. Quindi è ancora molto spinosa la questione e soprattutto non è chiaro cosa otterrebbe il Cremlino in cambio di questa tregua.
2: Grazie mille a Sabato Angeri.
1: Ancora lunga strada.
2: Sì, no, perché ieri poi ha detto che probabilmente Zelensky ha detto che probabilmente la guerra finirà prima dell'inverno, e questa cosa mi ha colpito
0: Più
2: perché
0: che
2: sì.
0: altro che lo spera.
2: Esatto, sembrava più un modo per essere un po' accondiscendente nei confronti di Trump, anche perché fino a qualche intervista fa diceva che ci aspettava un lungo inverno di guerra e fino alla primavera non se ne sarebbe
0: Diciamo
2: parlato di
0: che
2: pace.
0: Zelensky Diciamo che Zelensky vorrebbe, cioè

0: Gli ucraini cercano, fin da quando si è iniziato a parlare nel colloquio nel formato trilaterale con Trump e Putin, cercano una tregua immediata. Questo sì, su questo possiamo star certi che le intenzioni ucraine siano sincere, perché agli ucraini conviene molto di più che ai russi una tregua immediata.
1: Grazie Sabato Angeri, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Sono le 8:30, restituiamo la linea al giornale radio, torniamo tra poco.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Giorgia Meloni prova a trascinare nella campagna elettorale anche Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione ha detto firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente della Repubblica che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione. Senza barriere, senza ghetti, Meloni è in difficoltà. Ieri l'Istat ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro paese. Questo significa meno risorse per il governo per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump, che poi nella notte ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A Roma un operaio di 22 anni è morto sul lavoro, stava installando un nuovo impianto di illuminazione sul Colosseo ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto, il giovane è deceduto. Sul posto sono presenti i carabinieri e l'ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia e Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce della precedente e punta a superare i 20 gigawatt di capacità globale dei data center entro il 2032. Sono 9 in Giappone le vittime del tifone di Yuan che dall'inizio della settimana flagella all'est del paese. Proseguono le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali e alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate anche nelle prefetture vicine a causa di allagamenti e frani. Ieri nell'aeroporto di Tokyo sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e Tokyo. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
1: Popolare Network.
2: Verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: Presto, presto.
4: Otto e 37, presto, presto, Radio Popolare. Riprendiamo un po' da dove ci eravamo lasciati anche con il professor Strazzari, quando parlavamo dell'attacco che ieri Trump ha fatto alla Corte Penale Internazionale, l'ha definita anti-americana, ed è un attimo che si finisce nella lista dei global terrorist. È successo al collettivo italiano degli autistici Inventati, è successo a Francesca Albanese, è successo ad altre associazioni per i diritti umani, Propal e Antifa.
5: Sì, tra l'altro succede anche delle cose interne, no? Perché l'altro giorno Noura Erakat, che è un'avvocata e attivista per i diritti umani palestinese americana, molto, molto famosa, insegna alla Rutgers University, una docente di diritto, è stata arrestata in un tribunale di Palm Beach perché era andata in un'udienza sul bilancio della contea a contestare che la contea investisse un miliardo di dollari della contea in obbligazioni israeliane, in Israel Bonds, proprio in titoli di Stato israeliano, e sempre vanno a contestare questa scelta che viene, appunto, c'è tanti modi in cui gli Stati Uniti sostengono Israele, uno è questo, no? E l'hanno arrestata dicendo che non aveva ottemperato all'ordine di abbandonare la sala, e l'hanno arrestata per 15 giorni, cioè ormai la repressione si fa internamente, ma qui parliamo ovviamente
4: anche di casi in cui la repressione agisce al di fuori, negli Stati Uniti. Il collettivo italiano, appunto, Autistici Inventati, si è rivolto a un avvocato del Center for Constitutional Rights di New York, l'avvocato Shayana Khadidal, per capire se fosse possibile agire legalmente per chiedere un delisting, per uscire dalla lista di questi terroristi globali in cui sì, sono stati inseriti.
5: Ricordiamo che sono stati inseriti pur fornendo loro semplicemente connettività, cioè loro offrono i loro server,
4: una piattaforma
5: libera, aperta, indipendente
4: e anonima anche.
5: E certo che lascia alle persone la libertà. E per questa libertà sono
4: stati
5: nella lista,
4: esatto, e sanzionati. Adesso sentiamo l'intervista che Luisa Nanni Pieri ha fatto proprio all'avvocato Shayana Khadidal, l'avvocato del Center for Constitutional Rights, ha proprio sull'attacco dell'amministrazione USA ad associazioni per i diritti umani, Propal e Antifa.
6: Abbiamo osservato una stretta dell'amministrazione Trump su movimenti di opposizione e per i diritti umani nazionali e internazionali. Cosa sta succedendo?
7: I think what the Trump officials have discovered is that American counterterrorism sanctions law is very easily used.
8: Credo che i funzionari dell'amministrazione Trump abbiano capito che la normativa statunitense sulle sanzioni antiterrorismo si presti molto bene a essere utilizzata contro gli attivisti per i diritti umani e gli attivisti politici. La normativa prevede che il governo, e in sostanza il presidente, possa inserire dei gruppi in una lista nera. Una volta in quella lista, qualsiasi forma di interazione con loro diventa un reato gravissimo, punibile con 20 anni di carcere. E non è vietato soltanto fornire armi o denaro, ma anche qualsiasi forma di prestazione di servizi a titolo personale, compresa quella che viene definita attività di advocacy politica coordinata. Se, ad esempio, la mia organizzazione diffondesse un comunicato congiunto con Autistici Inventati per condannare il loro inserimento in lista, per le autorità staremmo rendendo un servizio e quindi commetteremmo un reato. Quindi puoi immaginare che potenziale ha uno strumento come questo per reprimere i movimenti politici che non sono d'accordo con Trump.
6: E come sta reagendo la giustizia americana a questo tipo di azione dell'amministrazione Trump? Penso ad esempio appunto all'iscrizione sulla lista di associazioni terroriste di per esempio Palestine Action o l'italiana AutiCC Inventati.
7: You know, like so many other things that seem to step on our rights of...
8: Come tante altre cose che sembrano calpestare i nostri diritti di espressione politica e di libertà di parola, questi poteri sono nati nel contesto palestinese. Le prime organizzazioni che il nostro governo ha cercato di classificare come gruppi terroristici, sanzionandole poi come se fosse la Germania nazista di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, sono state proprio organizzazioni palestinesi, già negli anni 90. Questo potere si è poi esteso gradualmente, fino a essere utilizzato contro gruppi di cui il governo parla come di associati ad Antifa, come autistici. Sostengono che le mail, le comunicazioni e le piattaforme di blogging di autistici siano state utilizzate da gruppi Antifa, presumibilmente violenti all'interno degli Stati Uniti. Ed è proprio questo il loro collegamento con il terrorismo. Per questo gli Stati Uniti possono vietare qualsiasi rapporto con autistici, trattandolo come se fosse l'OLP negli anni 90 o Al-Qaeda negli anni 2000. È un meccanismo che genera quello che in ambito giuridico chiamiamo un effetto dissuasivo, per cui le persone evitano volontariamente il gruppo designato. Oggi gli avvocati americani dicono ai loro clienti di non interagire con loro e la maggior parte di chi usa i servizi di autistici per pubblicare i propri blog avrà probabilmente rimosso i propri contenuti dai software o dai server di autistici per trasferirli altrove. I responsabili di autistici lo hanno capito, è proprio per questo che hanno deciso, in sostanza, di cessare le attività. Hanno dichiarato che, per tutelare i propri utenti americani, si sarebbero sciolti prima dell'entrata in vigore delle sanzioni, prevista per il 24 settembre.
7: They're American users safe. They were going to dissolve themselves before the sanctions kicked into effect on the 24th.
6: Il caso italiano è un caso molto particolare perché anche da quello che ci ha appena detto stiamo parlando di un provider di servizi. Il fatto che gli Stati Uniti prendano questo tipo di azione contro un'associazione che rende un servizio, cosa ci dice, cosa lascia presagire anche per il futuro?
7: First of all, it's the government's factual case for designating them as a terrorism enabler seems extraordinarily weak.
8: Intanto, le argomentazioni con cui il governo li classifica come soggetti che favoriscono il terrorismo appaiono straordinariamente deboli. Se qualsiasi provider di servizi internet potesse essere etichettato come gruppo terroristico, alla stregua di Al-Qaeda, semplicemente perché i suoi servizi vengono utilizzati da qualcuno sgradito al governo, allora si aprirebbe la caccia ad aziende come Yahoo, Google, Apple o simili. Dopotutto, non possono controllare appieno chi utilizza i loro servizi. Questo è un aspetto. Ma credo che il problema maggiore di questi regimi sanzionatori risieda nel fatto che l'attuale amministrazione ha scoperto di poterli utilizzare direttamente contro le organizzazioni per i diritti umani. Pensiamo a come ha disegnato, trattandola come un terrorista, come se fosse Osama Bin Laden, Francesca Albanese. Quando spiego come funzionano concretamente queste sanzioni, le persone comuni rimangono scioccate. Una delle domande che mi fanno più spesso è: ma non è possibile contestare l'accusa di terrorismo una volta inseriti in queste liste? La realtà è che non si può. Quando contesti, infatti, il governo sostiene che tutte le informazioni a carico dell'interessato sono classificate come riservate. Perché se ti permettessero di vederle, verrebbero svelate le loro tecniche di sorveglianza elettronica, le identità dei loro informatori riservati e così via. Per questo non consentono né a te né ai tuoi avvocati di esaminare le prove in base alle quali hanno stabilito che sei un terrorista. Puoi contestare l'accusa, ma non puoi vedere le prove a carico. È assurdo. Il sistema nasce per combattere vere organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda. Ma ora quei poteri vengono strumentalizzati da un presidente che, lo sappiamo, ha sempre cercato poteri di cui abusare. La base giuridica su cui si fondano queste sanzioni è la stessa usata per imporre i dazi doganali. È l'ennesimo esempio di come un ampio potere conferito al presidente per gestire le emergenze venga poi sfruttato in modo incontrollato e abusivo.
7: And that's another example of just using a broad power that was given to the president for emergencies, taking it and kind of going out of control with it and abusing it.
6: quello che mi ha descritto è veramente uno scenario molto buio, soprattutto perché, come diceva, stiamo uscendo dal quadro legale, per cui di fatto è molto difficile combattere una cosa di questo tipo dal punto di vista legale. Lei lavora per il Center for Constitutional Rights, state creando una strategia per contrastare questo tipo di azioni. Cosa si può fare?
7: Well, when they created the first of these schemes, something that was called the Material Support Statute.
8: Quando introdussero il primo di questi meccanismi, la cosiddetta normativa sul supporto materiale, in base alla quale alcuni gruppi vengono classificati come organizzazioni terroristiche straniere, intentammo una causa nel 1998. La battaglia legale è durata 12 anni, ma nel 2010 la Corte Suprema ha sancito un'enorme vittoria per il governo. I nostri clienti volevano insegnare tecniche di risoluzione non violenta dei conflitti alle Tigri Tamil e al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La Corte Suprema stabilì invece che i nostri clienti non potevano farlo, perché il denaro risparmiato grazie a quella formazione avrebbe potuto essere impiegato per acquistare bombe e munizioni da destinare all'ala violenta dell'organizzazione. Dopo quella causa, l'interpretazione estremamente ampia che il governo dà dei propri poteri è praticamente diventata definitiva. A questo punto credo che l'unico soggetto in grado di cambiare realmente la situazione sia un congresso a maggioranza democratica che potrebbe imporre dei limiti. Vale però la pena ricordare che quella causa l'abbiamo persa quando era stato appena eletto Obama e il suo partito controllava l'intero congresso. Del resto, quando un presidente ottiene poteri emergenziali così vasti in materia di antiterrorismo, perché dovrebbe mai rinunciarci?
7: And, you know, when the president gets very broad counterterrorism emergency powers like this, they never want to give it up, right?
4: E questo era l'avvocato Shayana Kadidal del Center for Constitutional Rights, intervistato per noi da Luisa Nannipieri, che ringraziamo moltissimo.
5: Ricordiamo anche le manifestazioni per autistici Inventati, saranno venerdì due manifestazioni, una a Roma per le 17 a Piazza Santi Apostoli, a Firenze alle 17.30 di fronte al consolato statunitense in Lungardo Amerigo Vespucci. Ricordiamo anche che sul manifesto trovate gli unici che stanno reagendo, 30 associazioni della società civile olandese che hanno chiesto al governo di fare leggi per proteggere, esatto, la libertà non soltanto di pensiero, quello sarebbe il minimo, ma addirittura la libertà di organizzazione e di promuovere attività sociali associative senza rischiare denunce e come dire
4: blocchi,
5: brutte cose,
4: bruttissime cose.

0: Chi passa per Genova il mercoledì pomeriggio verso le 18, dalle 18 alle 19, può vedere sulle scale di Palazzo Ducale in Piazza De Ferrari delle persone con degli striscioni che distribuiscono dei volantini. E questo succede dal 2011, 2001.
1: 25 anni.
0: 2001, 20,
1: sì, sì.
0: Da 25
1: Sì.
0: anni. E questa è l'ora del silenzio per la pace. Noi siamo al telefono con Norma Bertullacelli, che da 25 anni partecipa a questa iniziativa dell'ora del silenzio per la pace di Genova. Buongiorno Norma.
2: Buongiorno e grazie, buongiorno.
0: No, grazie a voi che trovate
1: Sì, perché hanno
0: il
1: iniziato il
0: tempo.
1: 23 settembre del 2001.
0: Sì,
1: Tra l'altro,
2: 2001
1: Norma, lo dico io perché sennò secondo me lei non lo direbbe. Norma è la reduce da un'organizzazione sfiancante perché è stata una delle anime più collaborative, più tessitrici del Genoa Social Forum di
0: Era
1: quel
0: di quell'anno.
1: 2001, no? Giusto,
0: Esatto.
1: Norma?
2: Sì, ero anche del Genoa Social Forum, sì, a rappresentare un'organizzazione che si chiamava Rete contro il G8 per la globalizzazione dei diritti e che noi speravamo quattro gatti, un piccolo gruppo, piccolo piccolo. Però abbiamo l'orgoglio di poter dire che la prima riunione contro il G8 l'abbiamo organizzata noi nel 1999, dopo che D'Alema ci ha regalato questo, ci ha fatto questo bel regalo, secondo lui, di metterci sulla gobba questa riunione di otto grandi, di otto che noi abbiamo ribattezzato gli otto prepotenti. L'altra cosa di cui siamo fieri è di aver organizzato la prima iniziativa pubblica contro il G8, con la partecipazione di Padre Zanotelli. Poi eravamo tre gatti, quindi non voglio
0: Ma Norma,
2: attribuire a noi tutta quella mole di lavoro.
0: invece,
2: Però
0: in quanti siete?
2: sicuramente.
0: In quanti siete sulle scale di Palazzo
2: Ecco,
0: Ducale il mercoledì?
2: questo ogni tanto ce lo chiedono anche quando andiamo a dare il preavviso in questura e noi rispondiamo, boh, speriamo di essere tanti, perché ci sono le volte in cui magari perché avviene qualcosa o magari perché siamo noi che lavoriamo meglio e siamo in tanti, siamo un gruppetto nutrito. Qualche volta io lo dico per amore di verità. Qualche volta siamo stati in tre, quando, non per, forse non perché sembrava che tutto andasse bene, magari perché l'attenzione era su altre cose. Quindi non c'è un oggi, sicuramente saremo in tante e tanti, spero, e noi ce l'abbiamo messa tutta. Per informare ce l'abbiamo messa tutta.
0: Però avete scelto il silenzio, che insomma, in mezzo a tanta, tanta comunicazione colpisce tantissimo.
2: Allora, il silenzio ha due caratteristiche. Intanto devo confessare che non è più ormai un silenzio rigoroso, perché le prime volte eravamo un po' zitti, muti come topi, ora non più. Come dire, un po' di chiacchiere ci scappano. Ma la scelta del silenzio aveva due caratteristiche. La prima era quella di rifarci alle donne in nero per la pace di Gerusalemme, che avevamo, tra virgolette, ripreso, imitato durante la prima guerra del Golfo, quando manifestavamo come donne in nero sotto la prefettura. E l'altra era quella di dire: non facciamo comizi, non, stiamo in silenzio, anche per sottolineare le profonde differenze che ci sono tra di noi. Noi apparteniamo a scelte diverse, a gruppi diversi. Non ecco, questo credo che sia importante sottolinearlo. Non sempre la pensiamo allo stesso modo su tutto. Infatti, i volantini che distribuiamo molte volte sono frutto di discussioni, di mediazioni, eccetera. Però, come dire, quello che ci accomuna è il rifiuto della guerra. Vogliamo che non sia un rifiuto della guerra generico, perché i bambini, per esempio, che sono tanto carini, quando gli dici disegna la pace, ti dividono il foglio a metà, da una parte ci mettono il carro armato, dall'altra ci mettono le colombe e giustamente schematizzano, come è logico che sia. Noi cerchiamo di essere un po' più precisi, nel senso che noi siamo convinti che la guerra non sia perché a qualcuno scappa il boccino, ma perché viviamo in un sistema internazionale che è un sistema di sfruttamento e di predazione nei confronti dei popoli, come dire, dei popoli che sfruttiamo quotidianamente. Sulla questione palestina, che abbiamo ripreso tante volte, non siamo equidistanti, siamo decisamente dalla parte del popolo che viene massacrato, cioè del popolo palestinese. Tanto è vero che una volta, poi se volete vi racconto gli sport in mani di fantasia che dobbiamo fare, ma una volta, e anche la settimana scorsa, abbiamo composto una scritta che dice genocidio. Non abbiamo detto basta col genocidio, questo lo diamo per ovvio, lo diamo per scontato. Quello che volevamo sottolineare è che si chiama genocidio, non si chiama guerra, non si chiama battaglia, non è che qua, non si chiama scontro, come fa spesso la RAI, ai noi più delle volte con Maria Gianniti, dice c'è stato uno scontro a Gaza, sono morti 40 palestinesi, quello non è uno scontro. Allora cerchiamo di essere onesti e veritieri.
0: Le parole sbagliano, il silenzio invece, insomma, sì. da un'idea forte. Quindi diamo appuntamento anche per questo pomeriggio alle 18.
2: Oggi alle 18.
0: Sempre
2: oggi
0: lì.
2: Alle 18.
0: Stesso
2: sempre
0: posto.
2: Lì, sì. Non abbiamo mai cambiato posto, un paio di volte ci hanno invitato per esempio al SUC, che è una benemerita manifestazione che
0: sì,
2: si
0: del porto,
2: multietnica, bellissima, ovviamente siamo andati, però il mercoledì alle 18 cerchiamo
0: sempre
2: di mantenerlo.
0: Scale ogni di Palazzo Ducale.
2: Gradine del Palazzo Ducale che, e ritorniamo all'inizio del nostro dialogo, era il palazzo del G8, era il palazzo dove gli otto si sono asserragliati a prometterci l'era dell'età del ritorno, dell'età dell'oro. Grazie, tra l'altro, alla parola d'ordine loro, che era le privatizzazioni. Quindi la loro ricetta erano le privatizzazioni. E 25 anni dopo vediamo che cosa è successo. Hanno privatizzato anche l'aria, per non parlare della sanità. Il nostro prossimo appuntamento il mercoledì rimane, ma vogliamo andare davanti agli ospedali con qualche cartello, poi ci inventeremo qualche cosa, siamo fantasiose e fantasiosi, con qualche cosa che ricordi alle persone che vanno in ospedale, che pagano il ticket che è aumentato da ieri, che se non è appena aumentato aumenterà, che aspettano mesi per una visita o per un'analisi, che i soldi destinati alla sanità vanno in armamenti.
0: Ne abbiamo parlato anche noi oggi nella rassegna stampa. Ti ringraziamo tantissimo, Norma Bertulacelli, appuntamento allora alle 18 a Palazzo Ducale.
2: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao, Norma.
2: Buon lavoro,
1: ciao.
2: Buona giornata. Grazie, arrivederci, ciao.
0: Vado veloce, faccio veloce le rimaste. Allora, la prima è una notizia che proprio non è che sia sfuggita alla rassegna stampa, però il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: prendiamo atto, non senza rammarico, che neanche quest'anno usciremo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. È un bel discorso da tenere presente nel caso ci chiamasse il direttore della nostra banca. E prendiamo atto con rammarico, anche quest'anno siamo in rosso.
1: Direttore, faremo meglio il prossimo semestre.
0: È andata così. Invece per la consueta rubrica Cose di Chiesa, consueta Claudio,
1: tutti i giorni.
0: Dopo la decisione della Curia di Palermo di unificare comunioni e cresime e quindi festeggiare ogni 5 anni, sono insorti fiorai, ristoratori, fotografi e negozi di abbigliamento locali lamentando un danno da 20 milioni. I genitori dei bambini invece hanno chiesto al Vescovo se, aggiungendo ancora qualche anno, si poteva includere anche il matrimonio. Risparmi un po' qualcosa.
1: Celebriamo comunione, cresima, matrimonio
0: tutti insieme. Vabbè. Celebriamo. Domani, senti, a proposito, tu domani non ci sarai.
1: Domani non ci sono, c'è il supplì. Domani ho bisogno di una pausa, ci devo pensare su.
0: No, non è vero, vai a fare una cosa importante, poi un giorno ce la racconti.
1: Va bene.
0: E
1: prometto.
0: Appuntamento comunque a domani con Presto alle 6 invece con te Claudio, ci sentiamo venerdì. Nel frattempo, ciao, buona giornata a tutte
1: voi.
0: E a tutti, ciao.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
9: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
10: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
11: Tutto scorre.

0: Due minuti dopo le nove, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuti e benvenuti a Tutto Scorre anche questa mattina. Ogni giorno un tema, ogni giorno una possibilità di dialogo insieme con degli ospiti e con tutti voi per svilupparlo e dialogarne appunto. Allora, oggi, secondo praticamente tutti gli osservatori, uno dei sentimenti che maggiormente rappresenta e condiziona questa fase storica è la paura. Paura individuale e paura collettiva. È quella che accompagna il momento e anche un po' quella che determina le scelte. E i motivi non mancano, i motivi esterni, la guerra, la catastrofe climatica a livello generale, la mancanza di futuro, l'incertezza nel lavoro, nello sviluppo, nella possibilità di farsi una vita programmata a livello individuale. E non mancano nemmeno quelli che soffiano sulle paure a livello politico, quelli che ci guadagnano alimentandola anche dove non servirebbe averla. Lo sappiamo, lo vediamo, ne siamo tutti molto consapevoli. Ma c'è anche un altro punto, e cioè che nel momento in cui crescono le cose che possono alimentare le paure, appunto quelle che citavo prima, giusto per stare poco, cioè per dirne poche, crescono anche però molte situazioni che ci scegliamo e che si accompagnano con le paure. Cioè non solo quelle che subiamo dall'esterno, crescono in maniera consistente la passione per tutte le trasmissioni televisive, grandi indici d'ascolto, tutte le trasmissioni televisive che si occupano di crimini, gialli, omicidi, cronache nere. Grande passione di pubblico e di critica, come si dice, per tutte le serie, crime e così. E non soltanto. Immagino che anche voi qualche ragionamento ce lo possiate fare e quindi il titolo della trasmissione di oggi potrebbe essere questo: paura, ma quanto ci piace?
1: Tutto scorre.
0: Come una piccola forma di veleno che ti fa male, vedi i danni che provoca, e però poi contemporaneamente un pochino forse te la provochi anche tu e te la accompagni. Una delle cose che mi ha abbastanza colpito preparando questa trasmissione, per esempio, è che mi sono imbattuto in un sondaggio realizzato, una ricerca da Alessandra Ghisleri, eccetera, che va sotto questo titolo pubblicato nei giorni scorsi: l'ossessione per la cronaca nera in televisione nel paese che chiede maggiore sicurezza. Che, andando per sintesi estrema, dice che 3 persone su 4 regolarmente seguono questi casi, quelli più efferati, cioè. Dichiara Ghisleri, guardate, non è più una nicchia dei patiti della cronaca nera, è un fenomeno di massa. Ne dà delle valutazioni molto consistenti. E alla domanda alle persone, ma come mai secondo te appunto ti appassiona così tanto, eccetera, dice, beh, per gli intervistati il successo dei vari format è lo specchio dei problemi irrisolti, e questo da una parte può accompagnarsi che la paura, e di questo vorrei parlare con voi, la paura, ma quanto ci piace, e cioè se è una situazione in cui siamo avvolti da cause di inquietudini, quelle reali e quelle alimentate, c'è un motivo, e qual è il motivo per cui ce li alimentiamo, ci accompagniamo anche noi, se è così, con qualche cosa che ci fa del male, ma ugualmente forse un po' ci determina, oppure invece quanto riuscite a fare per togliervi da quella situazione, per cercare di alimentare la non paura. A proposito della paura come cifra generale, nei giorni scorsi su un altro quotidiano, su Repubblica, Stefano Massini, autore, artista, commediografo, insomma celebratissimo, ha scritto un intero alfabeto della paura, cioè lettera per lettera tutto quello che compone questa voce generale che sembra la voce principale che ci definisce, una definizione per ogni lettera, e anche da questa ci facciamo accompagnare in questa puntata.
1: A come adrenalina. Incalzati come siamo da un sistema che ci vuole performanti e iperreattivi al bombardamento di stimoli a cui siamo forzati, l'adrenalina è l'ambrosia del terzo millennio. Uno studio dell'Università di Padova ha pubblicato cifre e analisi sul terrore di non essere all'altezza in un rodeo mediatico dove tutto è sempre pubblico e la trasparenza delle nostre vite diventa una perenne comparazione.
0: Ovviamente è una trasmissione, questa era Luisa Nanni Pieri, ci alterniamo, ma un alfabeto intero ci accompagniamo nel corso di questa puntata. Ovviamente le vostre telefonate allo 02 33 001 001 se volete. Questo strano rapporto, se c'è, con la paura oggi, quella che ci viene alimentata addosso, quella reale che è motivatissima da tutte le condizioni che ci accompagnano, e poi quella su cui indugiamo, a parte che se è così, ci indugiamo, c'è qualcosa, c'è questa piccola perversione, la vedete, la affrontate, ci avete a che fare, la vedete intorno a voi, è un tema che vi tocca oppure è un tema che non vi tocca, e allora comunque se volete 02 33 001 001. E io intanto, a proposito, saluto Luca Crovi, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao, ciao. Luca Crovi, vabbè, no, io lo presento, ma perché sulle frequenze di Radio Popolare è una presenza, perché ha curato anche diverse rubriche per quanto riguardano i gialli proprio per Radio Popolare. È uno scrittore, uno sceneggiatore, è un esperto di noir, ha appena pubblicato, ve lo dico, è L'Aquila e i Lupi, che è un libro, non è un giallo, però insomma... Vabbè, io ve lo segnalo. E Luca Crovi, perché mi interessa molto questa cosa, per tutti voi che ci lavorate in questo appunto settore della produzione artistica, ma legato a quello, avrebbe detto una volta Corrado Guzzanti, che ha a che fare con le cose de paura, è una sensazione o è anche questa una sensazione condizionata? Il fatto... anche di questi dati che segnalano come una passione crescente per tutto quello che ruota intorno al crimine, al nero, alla paura, alla cronaca nera, eccetera.
2: Allora, ti devo dire che in realtà è una passione costante, nel senso che il pubblico ha sempre amato la dimensione della paura, che è una forma di conoscenza, nel senso che se noi non avessimo paura non avremmo davanti a noi cose che sappiamo che sono pericolose e che non vogliamo affrontare. Quindi la paura serve a conoscere fondamentalmente, te lo direbbero anche gli psicologi sostanzialmente, e la paura è una dimensione che l'uomo ha sperimentato fin da quando ha scoperto il fuoco, fin da quando ha avuto il rapporto con i grandi elementi naturali. E tieni presente che è una dimensione, quella della paura e del racconto anche della paura, che funziona fin dalla nascita delle favole. In più, per quanto riguarda invece il true crime, che in questo momento sta avendo un grande successo, tenete presente che la gente è sempre andata a vedere i grandi processi, sia che fosse nel Medioevo, sia che fosse nel 600, sia che fosse nel 700, andava a vedere giudicate le persone. E dicevi, io vedeva in quel momento di essere giudice, giuria e in alcuni casi anche boia delle cose che stava vedendo. Lo faceva partecipando, urlando, sputando, gettando pietre nei confronti dei poveri imputati che spesso stavano dentro le gabbie, e lo faceva in maniera diretta. Tieni presente che giudicavano immediatamente le persone che vedevano lì, e questo tipo di giudizi, ma anche al racconto di queste cronache giudiziarie, ha dato origine a quella che è la letteratura poliziesca e nera, nel senso che i feuilleton, che sono i primi che raccontano questo tipo di storie e che vengono pubblicati sui giornali, in realtà erano un'evoluzione della narrativa giudiziaria. Quindi che adesso si sia evoluto il racconto del crimine e della cronaca nera attraverso media diversi, che possono essere i podcast, la televisione, la radio, persino l'uso che se ne fa su Instagram o su TikTok, è solo l'evoluzione di qualcosa che c'era già. Ovviamente ci sono tante risposte che si possono dare a questo fenomeno. Uno potrebbe dirti che ci piace sentire sensazioni forti e quindi essere scossi mentre noi vediamo certi fenomeni. Sicuramente non ci piace che ci siano situazioni di ingiustizia e di crimini risolti, quindi la gente partecipa anche perché vuole vedere risolti certi crimini. D'altra parte è una forma di conoscenza, è una forma di conoscenza rispetto a quello che è accaduto, a misteri che sono irrisolti. Per esempio il mio libro, che è dedicato in particolare al tema della paura, ma è un libro storico, che si chiama L'Aquila e i Lupi, racconta la paura dei diversi, racconta la paura che avevano i romani di affrontare le popolazioni barbariche e il fatto che nel mezzo delle foreste, se si trovavano davanti dei guerrieri vestiti da lupo, questi potevano essere particolarmente spaventosi, ma perché non conoscevano quella cultura, perché l'avevano in qualche modo abbandonata, anche se la cultura dei lupi faceva parte della cultura dei romani. Quindi è molto curioso che i giornali sottolineino adesso quanto la dimensione della paura sia cambiata. In realtà c'è sempre stata, non è invecchiata. Tenete presente che d'estate i film horror hanno un grande successo e ogni volta cambiano la forma di racconto della paura, perché si aggiornano ai tempi. Quindi adesso ci raccontano anche la paura di stare connessi in internet, hai capito? Cioè, quindi non è un nuovo fenomeno, no. È un fenomeno che cambia solo modo di essere raccontato.
0: E infatti, Luca, non ne dubitavo, hai detto delle robe che secondo me sono perfette per delle questioni, cioè è il punto, diciamo, della rilevanza di una questione, di un sentimento poi che c'è sempre stato, quindi ovvio che sempre ci abbia accompagnato. Il punto è quando si dice, come oggi, che la paura a livello globale, collettivo e generale sta determinando determinate alcune scelte. Cioè tu hai giustamente detto, c'è sempre stata, e poi hai detto ci serve la paura per affrontare cose che non vogliamo affrontare. Però quell'affrontare cose che non vogliamo affrontare, oggi diciamo che quelle cose non sono così nascoste, cioè la paura, le cause di paura, eccetera, diciamo che ci vengono proposte molto, certo, di più di quanto poteva essere anni fa. E quindi il contesto, mi chiedo se non cambi. E scusami,
2: il contesto
0: poi
2: cambia perché viene strumentalizzato.
0: E poi
2: ti faccio l'esempio della paura del diverso, che può essere il mostro o può essere l'extracomunitario. È una paura che viene utilizzata in qualche modo, però è una paura che c'è nell'uomo, certo, perché non si riconosce in qualcosa che non è lui, hai capito? Cioè il mostro ci fa paura perché c'ha le zanne, perché ci succhia il sangue, perché ci può sbranare, e nell'altro caso la paura ci arriva dal fatto che pensiamo di perdere qualcosa sul nostro territorio. Ma vorrei ricordare agli ascoltatori che nell'antichità i romani, quando inventarono il concetto di confinis, cioè di confine, di barriera, nacque perché era nata la paura. Prima quel concetto non esisteva, esisteva il limes, che era un luogo di incontro tra le popolazioni e che era un luogo territoriale dove non ci stavano le barriere, ma ci stavano le foreste, ci stavano i monti, ci stavano i fiumi. La paura, quando diventa barriera, è negativa, non è più conoscenza, è non dialogo.
0: Ecco, ma dato che appunto hai fatto riferimento poi a periodi passati, le grandi gogne, eccetera, no? Cioè, la domanda proprio stretta sull'adesso è: ma non è che oggi un po' ci stiamo facendo fregare da questa cosa, cioè che questi meccanismi quasi molto profondi di cui tu stai parlando sulle motivazioni della paura, però che cambiando il contesto, quando oggi la fase dominante è la consapevolezza che tu esprimevi, cioè il problema è quanto viene utilizzata quella paura, quanto viene strumentalizzata questa paura, ecco che oggi sapendo tutti quanto viene utilizzata e strumentalizzata la paura, diciamo così, che alimentarla anche noi nelle nostre passioni ci stiamo giocando col fuoco e rischiamo di farci male?
2: In realtà la paura, se la tieni positiva, funziona. Allora, tieni presente che i brividi sulla pelle, no? La pelle d'oca, quella che proviamo, in realtà crea nel nostro organismo una reazione positiva. Allora, gli americani la chiamano goose goose, no? E se siete dei bambini o dei ragazzi che li hanno letti, i piccoli brividi hanno quel titolo. Quindi quella forma di paura lì, che crea in noi catarsi e consapevolezza rispetto a certe cose, non è negativa. Quando i nostri nonni ci raccontavano le favole con gli orchi, le streghe, i fantasmi, era per dirci: nella realtà ci potrebbe essere qualcosa che ti spaventa, ma devi avere il coraggio di affrontarla. E le favole nere erano positive. Nella cultura contemporanea è ovvio che la televisione e i media che viaggiano in maniera veloce non ci permettono il distacco dalle storie che noi vediamo e non ci permettono neanche di capire che sensazione stiamo provando. Spesso quando mi chiedono ma perché piacciono i gialli, rispondo con una delle risposte che danno spesso: perché probabilmente leggendoli sappiamo che noi non veniamo né condannati né giudicati né siamo i protagonisti di quei crimini. Ma in realtà, leggendo quelle storie, ci dovremmo fare delle domande rispetto ai crimini, ai criminali, a certe situazioni deviate. Cioè, la letteratura non può dare le risposte, però può raccontare alcune cose. Quando questa narrazione però non è nella letteratura, che ti permette un distacco rispetto a quello che leggi, ma va in televisione o finisce nei social, ovviamente la reazione è immediata e tu non riesci a distaccarti tra quello che hai visto e quello che giudicherai due secondi dopo.
0: E questo porta a quel sondaggio di Ghisleri, che dice che 8 persone su 10 dicono di seguire le vicende, certo, i contenuti social, cioè, di cronaca nera, che 8 su 10.
2: Si propone il giustizialismo, no? Tutte le volte ognuno di noi è più capace degli investigatori che si sono occupati del caso che stiamo vedendo in televisione, ma non è così. Nella storia la maggior parte dei casi si risolvono alla distanza, se non si risolvono subito, e ci vuole un grande distacco. Infatti per gli inquirenti la cosa complicata è non entrare nella buriana mediatica, tenersi al di fuori di questa cosa qua. Adesso in realtà, se guardate tutte queste grandi trasmissioni di successo, non permettono neanche l'accesso a nuove notizie, cioè si deve dare già qualcosa di nuovo anche se non c'è niente nelle mani di chi vi racconta, e questo ti costringe a un giudizio che è superficiale, cioè non è documentato.
0: È su questo,
2: la
0: infatti.
2: La sospensione del giudizio è sempre positiva, non è mai negativa, eh.
0: Allora, adesso ti faccio la domanda, Luca, che ti permetterà di buttarmi il telefono in faccia, perché a proposito del momento, appunto, essendo tu un autore, eccetera, io molto sto ragionando in questo periodo poi su le eventuali responsabilità o anche potere della cosiddetta, vaghissima, sempre che esista ancora, classe intellettuale, eccetera. Cioè, ma capire questo meccanismo e sapere il modo in cui oggi viene utilizzato, eccetera. Allora, non sarebbe un atto di responsabilità pubblica togliere il piede dall'acceleratore oggi su questo fenomeno? Cioè, del dire: sappiamo qual è il meccanismo, quelli che hai raccontato perfettamente tu, ma che come ruolo sociale, collettivo, diciamo, tutti quelli che, appunto, e le trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, quelle che giustamente si muovono anche con le logiche di mercato perché ci vuole l'audience, eccetera, nel dire sì, però guardate che se esageriamo oggi rischiamo di asfissiare quasi la vita delle persone che sono già asfissiate da tutti quelli che la stanno strumentalizzando, la paura. C'è questa,
2: allora,
0: questo
2: hai
0: tema.
2: Detto una cosa sicuramente vera, però il problema è che in un paese libero e democratico non si può bloccare la comunicazione. Il problema vero è che quelli che fanno comunicazione dovrebbero sentirsi responsabili di quello che mettono in onda, cioè dovrebbero capire che spostano linee di pensiero. e più sono opprimenti in certi racconti, più queste linee di pensiero si accendono sostanzialmente. Io trovo che l'apertura mentale e il dialogo siano fondamentali e che ci sia sempre un contraltare da raccontare nelle storie che raccontiamo, cioè siamo troppo abituati a sapere dei finali o avere qualcuno che ci racconta questi finali. In realtà anche nei romanzi spesso è meglio i finali non metterceli e lasciare aperto al lettore la possibilità di capire com'è andata la situazione, perché credo che i lettori siano abbastanza responsabili nelle loro decisioni e chi scrive quel genere di letteratura non deve essere né opprimente né obbligarli a pensarla per forza come la pensa lui. Cioè, io sono uno che trova che il libero pensiero sia fondamentale. È ovvio che infilare in una settimana 8 trasmissioni che raccontano lo stesso fatto di cronaca nello stesso modo o con la stessa derivazione non produce comunicazione. Preferirei che ci fosse qualche trasmissione magari di più dedicata alla ricerca scientifica o altri argomenti. Però tieni presente che quando ci sono dei fenomeni di mercato che portano le trasmissioni a essere dei blockbuster che funzionano, è ovvio che si tende a produrre quei tipi di narrazione lì. Sono quelli che vanno di più in televisione. Però vorrei farvi un esempio. Allora, l'altro giorno ha debuttato su Rai 3 Blu Notte, sì, di Carlo Lucarelli con Silvio Bozzi della Scientifica, con lui è il passo narrativo dei due casi di cronaca che sono stati raccontati lì, che sono due casi del passato, è molto diverso da quello di altre trasmissioni che ci sono in televisione. Quindi si può fare anche dei format di inchiesta con un altro
0: stile. Cioè, tu dici, no, la firma dell'autore si vede in alcuni casi.
2: Ma certo che si vede in questo modo. Poi tieni presente che ci sono alcuni podcast narrativi che riguardano i casi di cronaca nera del passato che io ascolto e trovo che siano molto ben fatti. Cioè, uno dei leader di settore di questa narrativa per il podcast, per esempio, è Stefano Nazzi, che è bravissimo a raccontarli, ma è documentatissimo, cioè non racconta mai niente di più o di meno in quello che fa, anche perché ha il senso della responsabilità di quello che racconta. Cioè, io trovo che i professionisti nella narrazione del crime, ma anche nella narrazione della paura, siano consapevoli di quello che raccontano. Ti faccio un esempio internazionale, ma Stephen King sa benissimo cosa racconta, perché lo racconta, chi lo racconta e che reazioni può creare nei suoi spettatori, se sono adattamenti dei suoi romanzi oppure lettori nel caso dei romanzi, è molto consapevole. Però questa consapevolezza della reazione dei lettori e degli spettatori, ma la raccontava anche Aristotele quando parlava della drammaturgia greca, che si chiama catarsi.
0: Eh no, certo, cioè, solo che hai fatto tre esempi al di là oltre ad Aristotele, ma poi Stephen King, cioè, che infatti esisteva anche 30 anni fa, cioè, e il problema per me è casomai la pletora adesso che cresce come funghi. Tu fai riferimenti a soggetti, tre esempi oltre ad Aristotele, ma poi Stephen King, cioè, che infatti esisteva anche 30 anni fa, cioè, e il problema per me è casomai la pletora adesso che cresce come funghi. Tu fai riferimenti a soggetti di qualità nel suo piccolo.

0: frequenze di Radio Popolare altre volte, come fa frequentemente. L'alfabeto della paura di Stefano Massini. Eravamo alla A, passiamo alla B. Baratro. B di baratro. Gli osservatori finanziari paventano da tempo lo scoppiare in borsa di una bolla legata all'intelligenza artificiale. La locomotiva cinese sta rallentando come non mai. Gli ultimi dati segnano una frenata senza precedenti. Insomma, stiamo camminando sul ciglio dell'abisso. E se fosse l'ossessione della crescita il nostro più grande incubo, stiamo correndo come pazzi da troppo tempo e abbiamo il terrore di fermarci. Diceva Luca Crovi, e ovviamente sono tutti prodotti che spostano linea di pensiero e quando diventano troppi... Bene, lui parlava di chi la fa, quella roba lì, la produce, e noi che la... ne siamo utenti? Oh, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, mi chiamo Luigi.
0: Luigi, benvenuto.
1: Ciao, ciao, ciao. Senti, ho avuto modo di riflettere su questi argomenti. Secondo me si impone il depistaggio, nel senso che noi abbiamo moltissimi motivi per avere paura perché siamo in tempo di guerra. Però delle guerre non si parla, quello che si dice è normalmente superficiale o falso. Noi non sappiamo che cosa succede nella striscia di Gaza, noi non sappiamo che cosa succede in Ucraina, noi non sappiamo...
0: E però aspetta, Luigi, se tu mi dici succede così perché siamo in guerra, a me dovrebbe venire da pensare che c'è solo avanspettacolo che consumiamo invece, cioè che parliamo d'altro, e invece no,
1: certo,
0: stiamo lì.
1: D'altro,
0: ma non stiamo
1: d'altro.
0: Parlando d'altro, se entriamo nelle storie crime, eccetera, non stiamo parlando d'altro, stiamo sempre lì su quel tema, no?
1: Lo so, ma spostiamo l'oggetto dell'interesse. La trasmissione su Garlasco, prendiamo Garlasco che è il caso più tipico, no, noi siamo imbottiti di informazioni su dettagli assolutamente insignificanti.
0: Ma il mio punto è perché ci piace, perché lo stiamo a guardare?
1: Lo stiamo a guardare perché è come una vaccinazione. È come una vaccinazione, noi abbiamo paura veramente di essere attaccati, di essere aggrediti. Abbiamo paura di essere bombardati, abbiamo paura in realtà di essere coinvolti in una guerra mondiale strisciante. E però siccome affrontare questi argomenti pubblicamente viene considerato sostanzialmente un tabù, allora sostituiamo il tabù del quale non possiamo parlare
0: con questo.
1: Argomenti che fanno paura, dei quali invece possiamo parlare liberamente perché ci è concesso.
0: Ti ringrazio, ciao, cioè non vogliamo parlare d'altro, ma non parliamo di avanspettacolo perché sarebbe troppo, stiamo lì nel grigio, nel nero, ma che non sia l'oggetto, cioè Gaza. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, dimmi.
2: Chi
0: sei?
2: Sono Fabrizio da Sesto Fiorentino. Sono molto d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore, ha appena chiamato. Per me è un modo di ridurre e semplificare la complessità della paura avvolgente che non sappiamo trattare perché è troppo grande, troppo complessa.
0: Ma scusami, se vogliamo esorcizzare, ma perché non ci occupiamo a quel punto del sole, di felicità, di serenità? Cioè, perché lo vogliamo esorcizzare in quel modo?
2: Esiste anche quello, infatti la gente va anche a divertirsi. Esiste anche quello, però esiste anche un modo, una necessità, evidentemente a mio giudizio, di rendere comunque il problema della paura trattabile, riducendolo da un macrocosmo che ci riempie la vita, che ci circonda, a qualcosa di piccolo, un pochino più distante da noi, osservabile e analizzabile.
0: Ti ringrazio, do la linea alle notizie e poi continuiamo. È l'alfabeto della paura.
3: C come coprifuoco. Uno dei terrori collettivi non detti è la paralisi energetica. In India è già accaduto poche settimane fa. La crisi dei combustibili che determina chiusure anticipate dei locali e misure estreme per garantire l'attività di ospedali ed enti pubblici. Insomma, un nuovo lockdown, senza pandemia. Solo che stavolta

0: il contatore delle utenze domestiche schizzerebbe alle stelle. In altre parole, che succede se l'accerchiamento dei rincari è un assedio e il semplice sopravvivere diventa una tassa?
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
4: In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio e il ferimento di 2 persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso. Anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Al momento il servizio ferroviario della capitale è interrotto. Ieri sera a New York Volodymyr Zelensky ha incontrato Donald Trump. I due hanno discusso della concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile a incontrare Putin in ogni momento. Oggi Zelensky parlerà alla platea dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3: Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu, dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
4: Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiyam, nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area, lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse zone del paese.
3: Le opposizioni contro Meloni nel tentativo di trascinare in campagna elettorale la Presidente della Repubblica. Tirare per la giacca Mattarella cercando di trascinarlo sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, ha detto la segretaria PD Elish Lein, facendo riferimento alla polemica sollevata dalla Premier sul tetto agli stranieri a scuola. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione faceva circolare sugli stranieri come la nostra, ha detto ieri sera Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa.
4: La Guardia di Finanza ha sequestrato 50 kg di ketamina all'aeroporto di Fiumicino. Gli stupefacenti sono stati trovati nelle valigie da stiva di 2 cittadini taiwanesi. L'operazione ha tratto spunto dall'analisi di un anomalo itinerario di viaggio riconducibile a un gruppo di cittadini taiwanesi che, attraverso un inusuale schema di movimentazione, avevano raggiunto l'Italia dai Paesi Bassi a bordo di pullman di linea per poi proseguire il viaggio in aereo da Roma a Fiumicino con destinazione Hong Kong.
3: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network.

0: 4 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. La paura, ma quanto ci piace? Allora, continuo con la domanda, cioè, in una situazione storica, sociale, in cui tutte le evidenze ci dicono che il mondo viene governato oggi in nome della paura, perché? Perché le cause oggettive non mancano: il clima, la devastazione, le guerre, la povertà, eccetera. E non mancano neanche quelli, e tutti lo sappiamo e tutti lo diciamo, che vivono alimentando la paura, perché crescono nell'alimentare la paura, le destre, eccetera. Ok, perché ce la alimentiamo anche noi, sempre che sia così? Cioè, perché sempre che sia così, oggi ci piace accompagnarci a cose che sono vicine a quei sentimenti, sentimento di tensione, inquietudine, paura, eccetera. La paura è un fenomeno, è ovviamente un sentimento che c'è da sempre, ci spiegava benissimo Luca Crovi prima, che è sempre e da sempre un prodotto anche letterario, ma oggi c'è qualcosa di particolare anche per voi. 02 33 001 001, mentre continuano ad accompagnarci l'alfabeto della paura di Stefano Massini, le lettere. Come diluvio. Non esiste più la pioggia, ha lasciato il posto al diluvio, quello di Noè. La furia degli elementi non è solo più un escamotage per sceneggiatori da film catastrofici. Ci sentiamo braccati da un nemico feroce che ogni volta che l'app del meteo segnala nuvola nera e segnala fulmine, sì, il fulmine di Zeus, contro il quale nessun mortale poteva niente. E infatti... 02 33 001 001. Non so se la viviate voi questa situazione strana, appunto, di sapere che tutti quelli che vogliono fregarci fanno leva sulle paure, ma vedere che magari anche noi ce ne accompagniamo con queste robe qua. Ripeto, gli enormi successi che dichiarano non più di nicchia, ma di massa, di tutte le cose che hanno a che fare col crimine, col crime, con la cronaca nera, con i gialli insoluti, con le questioni di violenza, di nero, eccetera. 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Buongiorno, è Enrico.
0: Enrico, benvenuto.
1: Grazie. Io faccio lo psicologo. E, l'idea della la paura è la regina delle emozioni.
0: E questo sì, lo sappiamo. Cioè, nel senso, sì, poi ti lascio continuare. No, dico, è la regina delle emozioni, lo sappiamo. Quello che ti chiederei poi anche a te è se oggi, cincischiare con la paura diventa più pericoloso per noi oppure no, dal punto di vista dei prezzi che ne paghiamo. Prego.
1: Allora, una premessa: io sono d'accordo che ha a che fare con la conoscenza, ma ha a che fare con la conoscenza perché sottesa alla conoscenza c'è il controllo. Quindi ci avviciniamo alla paura per addomesticarla, quindi per trovare la giusta distanza, per avere il controllo di un pericolo, di una minaccia che può essere o reale o anche immaginaria. Oggi è più difficile di ieri, a mio parere, perché oggi viene meno il collettivo, viene meno la comunità. Oggi siamo molto più isolati come individui e quindi molto più vulnerabili a chi ha il potere di strumentalizzare l'uso della paura per mantenere il controllo.
0: E ma perché, scusami, sì, ma perché oggi non succede, o magari succede, adesso non lo so, ma... Uno potrebbe immaginarsi che proprio perché oggi sono circondato da cause più reali di prima, di paura e di inquietudine, e anche sono circondato da più persone di prima che vivono sulle mie paure, mettiamola così, cioè che strumentalizzano questo momento, questo stato d'animo individuale e collettivo, che poi diventa collettivo, Perché non succede che invece allora, io mi aspetterei che oggi il tratto dominante anche a livello psicologico fosse, no vabbè lasciatemi perdere, cerco solo spazi di serenità. Mi aspetterei, l'esplosione dello yoga e della meditazione più che della cronaca nera.
1: Anche quello, ma quella è una fuga. La paura impone, una relazione. Perché, ripeto, grazie alla paura e alle sue varianti, l'ansia, l'angoscia, il panico, eccetera, che noi manteniamo il controllo della nostra vita. Tutto ciò che produce gioia è gradevole, ovviamente, fa bene alla salute, ma non è essenziale per la sopravvivenza. Il problema di oggi è che gli individui non collettivamente sono più spaventati che magari in passato, ma perché sono più separati tra di loro. Sono più isolati tra di loro, grazie anche al discorso web e soprattutto smartphone. Lo smartphone è il portale verso il terzo inconscio, che però è nella relazione individualistica.
0: Però scusami, psicologo, fammi capire se ho capito il tuo discorso, perché se io volessi vivere bene, mi occuperei della serenità, ma dato che oggi il clima in cui sto vivendo mi dà la sensazione che non è tanto che devo vivere bene o male, è che devo sopravvivere, allora il sopravvivere mi porta a star lì a contatto con appunto le cose che tu dici che possono non rendermi la vita bella, ma almeno me la fanno sopravvivere, cioè che mi aiutano a darmene il controllo.
1: Sì, fondamentalmente non esiste epoca in cui non ci sia stata questa dominanza della paura, ripeto.
0: Però a livello storico oggi molto più di prima la paura è dominante.
1: Certo, oggi più di prima, perché l'ipermodernità individualizza maggiormente le persone, le separa tra di loro, non le mette in relazione di solidarietà, cioè ci sono delle sacche, delle isole di differenza che cercano di coordinarsi, ma fondamentalmente l'uomo ipermoderno è un uomo isolato che quindi è più vulnerabile alla paura. Non è che non ricerchi la felicità, la gioia, ma è un momento quello. Tieni conto che tra tutte le emozioni, paura, rabbia, tristezza, invidia, vergogna, senso di colpa, disgusto e gioia, 7 sono le emozioni che dicono negative, per quanto mi riguarda sono positive perché sono quelle che ci permettono di vivere. Ma la gioia
0: è l'ultima.
1: È bella, ma è marginale rispetto al discorso che stiamo facendo.
0: Ti ringrazio, ciao.
1: Grazie a te.
0: Ciao, psicologo Enrico. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Sono io, sono Adriano Autino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Grazie Bacchetta, oggi proponi un tema decisamente interessante. Tu lo stai ponendo più o meno dal punto di vista psicologico, io aggiungo una dimensione.
0: Vai.
2: Più o meno.
0: Sì, scusami, prego.
2: Io aggiungerei una dimensione culturale in tutto questo. Perché dico questo? Perché sono più o meno 50 anni che tutto l'entertainment ci sta in qualche modo educando all'avvento di un grande olocausto, no? di un grande disastro mondiale di cui adesso stiamo purtroppo assistendo alle prime fasi, no? della terza guerra mondiale e così via. E pensate a tutta la fantascienza distopica, gli zombie, no? Oggi il dilagare del noir, no? Sia nella letteratura che nel cinema che nella televisione e così via.
0: Allora, però scusami, tu ne parli a livello culturale, però continuo a pensare a chiedermi se non esista una differenza tra prima e adesso, cioè l'indagare la paura, diceva lo psicologo prima, spiegava bene quali sono i nostri motivi, ma farlo 50 anni fa, quando il mondo veniva dominato e governato diversamente da oggi utilizzando la paura, mi chiedo se oggi stare in questo stesso meccanismo non sia, la banalizzo, farci male da soli. E quindi anche culturalmente uno dice, ma cavoli, ma come mai non si crea un filone culturale di altro tipo, ma siamo lì a indugiare nello stesso veleno che diciamo che ci sta avvelenando?
2: Certo, è perché tutto questo processo che, va in, che è in atto da tempo si è accumulato, no? Cioè, quindi c'è un effetto di, come dire, di saturazione oggi, per cui questa paura, masochisticamente molta gente è attratta da questa paura, no? Cioè, come tu stavi dicendo, e però tutto questo è dato dalla consapevolezza che comunque in qualche modo purtroppo la maggior parte della gente ritiene l'olocausto necessario, siamo 8 miliardi e mezzo, voglio dire, e non vedono altra soluzione che non una bella guerra che stermini qualche miliardo
0: di persone. Quindi questa cosa significa che, come dire, la crescita della passione per questo lato nero, anche della cronaca, eccetera, è tutta di persone che dicono, ma sì, estinguiamoci, dai, non può essere.
2: No, non è che lo dicano coscientemente, però lo in qualche modo lo sentono nelle ossa, no, questo processo. E purtroppo non, cioè,
0: è una roba che coinvolge anche te.
2: Abbiamo oggi dei criminali che siedono nelle posizioni di potere.
0: Questo ci è chiaro. Questo ci è chiaro. La domanda che facevo a noi è perché noi rimaniamo lì dentro. Tu fai parte del giro,
2: perché
0: cioè che
2: c'è un guasto, perché c'è un guasto culturale che enorme, no? Perché
0: ma lavora anche su di te.
2: C'è una grande disprezzo della vita umana.
0: Ma lavora anche su di te. Superflua. Tu ti accorgi che lavora anche su di te questa cosa?
2: Ma io la combatto questa cosa, quindi per quello che posso.
0: Ok, va bene, ti ringrazio Adriano, e come capita, ma nessuno si offende, sono sempre gli altri che... L'alfabeto della paura.
3: E come escalation. E se Putin stanotte attaccasse la Moldavia? E se i carri armati russi invadessero la Finlandia o i Baltici? E se l'Iran prendesse di mira le basi americane disseminate nel nostro stivale? Ormai viviamo in un grande upgrade ansiogeno collettivo. Se un tempo avevamo paura della guerra, adesso la diamo per scontata. E in questa ordinarietà militarizzata, a farci sudare freddo è la sua estensione. O meglio, il fuori controllo. Ovvero il trionfo del disordine globale, tradotto in rissa planetaria.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
4: Ciao, sono Fosca.
0: Fosca, benvenuta.
4: Grazie. Allora, io ho fatto la sceneggiatrice di serie crime.
0: Oh, benvenuta.
4: Grazie. È anche un po' horror, non proprio horror, perché in televisione non si può fare.
0: Confessa, confessacelo. Vi stanno dicendo picchiamo il chiodo perché è bello caldo in questo momento?
4: Io in realtà sono un po' fuori dai lavori, quindi la parte della committenza non la so più. Però in realtà dalla mia lettura su quello che è un po' il media, come ha detto qualcuno prima, il racconto della paura in realtà è una delle basi della narrazione. Quindi non criminalizzerei tanto quello quanto sì il modo in cui viene fatto, che è molto diverso il taglio, come sempre, diciamo, in una comunicazione il messaggio passa da quello.
0: Dopodiché tu dici, fai la sceneggiatrice, adesso parlo per esempio dei tuoi cugini, cioè nel senso i giornalisti che si occupano della nera, cioè porca miseria, una volta sì, Luca Crovi citava Carlo Lucarelli, c'era chi l'ha visto, c'erano i gruppi di cultori di quella cosa lì, ma erano dei cultori. Quando la roba diventa di massa e diventa che ovunque solo di quello ti parlano, forse sta succedendo qualcosa, mi chiedo. Il meccanismo è lo stesso che dici tu, però la quantità cambia la...
4: Allora, secondo me è un po' un problema di prospettive, cioè c'è un sistema politico-economico globale che genera estreme paure sistemiche, proprio un senso di grandissima insicurezza, di apocalisse imminente, che serve a che cosa? L'accumulazione produttiva del capitale, ed è sistemica. E invece poi la paura che viene raccontata nei media è sempre una paura individuale, come diceva lo psicologo. Quindi c'è un processo anche di catarsi artistica che c'è sempre, quindi a un certo punto trovo sfogo la mia angoscia nella narrazione, che alla fine ricompone, perché poi le storie hanno anche un valore perché hanno un finale, quindi danno in qualche modo un senso di chiusura, sia nel bene che nel male. E invece il mondo, il sistema è caotico e l'unica forza in cui uno potrebbe, secondo me, trovare sollievo e anche poi opposizione è la collettività, e che invece non esiste più, cioè è divisa, è frazionata, è appunto è anzi invece stimolata da conflitti, odiare l'altro. E quindi un po' il sistema mediatico, secondo me, fa questa confusione, cioè usa la paura collettiva e la esorcizza in una chiave individuale, direi commerciale.
0: Ma tu fai la sceneggiatrice, adesso chiunque lavora a questi prodotti sa che poi ci sono anche dei cicli di vita, no? Cioè la curva sale, sale e poi si comincia a dire questo genere qua sta diventando un po' troppo macinato, troppo praticato. Tu che sensazione hai? Cioè su che punto della curva siamo?
4: Ma secondo me siamo in un punto in cui c'è un cortocircuito fra il reale e il fantastico, cioè mi viene da dire è più pieno di risorse il reale piuttosto che il fantastico.
0: Cioè quasi addirittura che potrebbe essere che la motivazione ci stiamo dicendo, vabbè dai, ma se poi entra anche tutto nella fiction, vedi c'è anche la fiction eccetera, magari non è vero quello che sta succedendo, magari è tutto un gioco. Può essere anche questa roba qua?
4: Sì, ma poi io in realtà prendo le storie molto sul serio, più sul serio della realtà, nel senso che una storia raccontata bene, secondo me aiuta a capire la realtà. Posso pensare che c'è più distrazione, cioè che si pretende, siccome sono dei true crime, però raccontati come se fossero dei film, cioè proprio come se fossero invece dei, cioè è come una categoria in più dirti che sono dei casi veri, però in realtà è una narrazione fortemente distrattiva,
0: okay,
4: dalla complessità del reale, mettiamola così.
0: Ti ringrazio Fosca, sceneggiatrice, grazie mille, ciao. grazie mille, continuiamo l'alfabeto della paura. Stefano Massini è una denuncia di Stefano Massini della paura come voce centrale e prima voce nella lettura della realtà. F come follia. Si rincorrono dappertutto dichiarazioni psicotiche di leader di ogni nazione impegnati in una specie di torneo a chi rompe la bandiera, non del la barriera non del suono ma del senno, tra torte di compleanno a forma di cappio, frecciate a sua santità e sghignazzi di Farage sul Tamigi. La pazzia sembra essere condizione imprescindibile per essere eletti in un mare di risate. Ma come insegna Stephen King, la risata può essere un'arma raggelante. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
5: Ciao Stefano.
0: Stefano, benvenuto.
5: Sarò rapidissimo. Uh-huh. C'è un meraviglioso verso di una canzone scritta da una ventina d'anni fa da Valerio Zecchini, il quale peraltro, ahimè, è mancato da poco, che dice: perché il migliore amico dell'uomo non è il cane, la migliore amica dell'uomo è la paura. Uh-huh. È secondo me assolutamente perfetta.
0: Però
5: si chiama Streetwise il brano, per chi lo vuole cercare.
0: Però Stefano, anche cioè, che la paura sia appunto, addirittura per citare appunto, la migliore amica dell'uomo, è un meccanismo, come ci spiegava lo psicologo, ma anche Crowley prima, è un meccanismo da sempre, cioè connesso all'uomo, all'essere umano, e ci sta. Oggi mi chiedo se anche noi non dovremmo avere un ragionamento in più, sapendo e dicendocelo sempre, guardate che chi sta governando il mondo lo sta governando oggi, utilizzando la paura. Cioè nel momento in cui la sappiamo questa cosa, e pensiamo addirittura che, so che la metto sulla politica, ma e pensiamo addirittura che la stiano governando male in questo modo qua, non ci verrebbe l'obbligo di farci una domanda in più sull'uso della paura oggi, anche nostra? Perché quello è un meccanismo eterno, però se oggi qualcuno lo sta utilizzando, forse bisognerebbe farci i conti, no?
5: No, non so, sì, forse sì, però secondo me in realtà il governo è sempre stato basato sulla paura dalla notte dei tempi, è difficile governare in un modo, cioè c'è un meraviglioso ideale anarchico positivista per cui come si può governare senza paura, ma alla fine in realtà si governa sempre con la paura e probabilmente c'è una cosa che è una specie di processo di mitridatizzazione, quella cosa per cui aumenti la dose e ti abitui e quindi riesci a tollerare la situazione che poi arriverà, per cui se non fossimo un po' abituati alla paura, quando poi succedono le tragedie, non saremmo in grado di reggerle.
0: Però molti di voi appunto mi state parlando e spiegando, sacrosanto, che appunto è un meccanismo eterno quello della paura, però mi sembra che evidentemente date poco valore, e ci sta, al fatto che adesso dei dati dicano stiamo sul consumo, tra virgolette, culturale o di spettacolo, eccetera, che c'è un'esplosione del consumo di quelle robe lì, cioè il meccanismo sarà eterno, però oggi il consumo della cronaca nera, bla bla bla, diventa una questione di massa, cosa che prima non era. Ora, anche lì, sappiamo sempre, è nato prima l'uovo o la gallina, certo, diventa consumo di massa, perché sono sempre di più le trasmissioni che ce le propongono, però c'è anche l'uovo e la gallina, sono sempre di più le trasmissioni che ce la propongono perché sono sempre di più le persone che la guardano. Cioè, e invece tutti voi mi parlate di un fenomeno eterno come se oggi fosse uguale a 40 anni fa. Però non è così uguale.
5: Potrebbe esserlo, no. Secondo me potrebbe esserlo. Ti propongo un'altra lettura. Vai. Che è quella legata alla disponibilità dei dati. Perché oggi tu sai che ci sono così tante persone che guardano così tanti spettacoli legati alla sensazione di paura perché c'è qualcuno che è in grado di produrre quei dati. Non so se ti ricordi cos'era Rotten.com.
0: No.
5: Ecco,
0: è una bestia.
5: Rotten.com era un tremendo, ma veramente tremendo sito web, direi fine anni 90, inizio anni 2000, di gente che raccoglieva immagini macabre, quelle su cui trovavi le foto di Lady Di dopo l'incidente, le foto di quelli che si buttavano dal ponte dopo che erano spiaccicati, tutto proprio così. Era un sito che aveva miliardi di visitatori. Il problema era, e ne parlavano tutti, e faceva l'effetto gatto spiaccicato sulla strada, che non lo vuoi guardare, però glielo sbirci con la coda dell'occhio fino a quando non ti viene il brivido, e poi chiudi gli occhi e poi lo riguardi un attimo. Però non c'era un sistema di raccolta dati che dicesse quante persone lo stavano guardando, per quanto tempo. Okay. Oggi hai i dati.
0: Quindi oggi sappiamo che è di massa, prima non lo sapevamo, in sostanza, dici.
5: Secondo me sì, okay. E tra l'altro la paura, quella di massa oggi, è una paura in grandissima parte assolutamente edulcorata, per cui anche tutti i serial TV sui serial killer alla fine ti fanno vedere una cosa che però, cioè, ti suggerisce ma non vedi mai. Cioè, una volta era peggio da un certo punto di vista. Se tu pensi che quelli della generazione, diciamo, forse dei miei genitori, dei miei nonni, erano abituati a vedere sgozzare il maiale, o che quando mangiavi la gallina domenica, la gallina era quella che il giorno prima razzolava in cortile,
0: non
5: aveva tirato il collo a mano.
0: E che ai tempi dei tuoi nonni era la paura era meno di oggi un'arma di governo.
5: Non lo so.
0: Ok, ti ringrazio molto.
5: Grazie.
0: Ciao Stefano, anche della indicazione che ci hai dato, dell'indicazione musicale.
3: G come gasolio. Non mi stupirei se domani il distributore sotto casa sparasse il diesel verso quota 4 euro, una specie di stasi forzata, accendere il cruscotto è il nuovo lusso, le autostrade riservate ai redditi a plurimizzeri. Ci eravamo abituati a percepire il mondo come un vicinato, perché in fondo questo era il lascito del Novecento, l'azzeramento del concetto di distanza. Adesso facciamo i conti con l'opposto. Perfino muoversi in automobile diventa un investimento. Dopo la grande dilatazione, benvenuti nella grande contrazione.
0: E allora, se questa era la G, questa è ABC, D, E, F, G, H. H come Hormuz. Pochi mesi fa solo gli appassionati di geopolitica sapevano che esistevano. Il minuscolo imbuto di Hormuz diventa al tempo stesso il simbolo di un'incognita raggelante, prossimo crocevia, detonatore di un ennesimo cataclisma. E questo è il punto, è il non sapere ancora niente a farci paura, che poi è semplice paura del buio. Radio Popolare, tutto scorre, ma quanto ci piace la paura. Oggi ci fermiamo un minuto e continuiamo.
6: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
7: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
6: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
7: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
6: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
7: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
6: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
7: Vi aspettiamo!

0: Telefonate, telefonate le vostre 02 33 001 001. La paura, ma quanto ci piace? Oggi, quando sappiamo che tanti governano il mondo in nome della paura, la utilizzano, la alimentano e le motivazioni non mancano, oltre a tutto. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi, sei tu, chi sei?
1: Sì, Ornella.
0: Ornella, ciao.
1: Ciao. Senti, io vorrei veramente, come dire, portare tutto su un piano di realtà molto terra terra, perché prima di tutto ti dico subito, io non amo la paura, proprio la detesto, e una delle frasi che mi torna sempre in mente nel momento in cui soffro tantissimo, perché poi soffro molto per tutto quello che succede in giro per il mondo, io da Gaza non sono più io, sono un'altra persona, però quello che mi viene sempre in mente è la frase: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Perché? Ti spiego il perché di tutto questo. Perché la paura non è tanto la sensazione della paura che mi è stato stimolato in questi anni, ma purtroppo è la rabbia, purtroppo è quella. Cioè io, come dire, c'è una dimensione, secondo me, come dire, di persone inerme o magari non propriamente preparata culturalmente o semplicemente per affinità, per essere aperta, no? Ad avere una visione più aperta, e quindi si chiude nella paura. La mia invece è una visione diversa. La mia, per fortuna, non soltanto la mia, mi rendo conto. Dall'altra parte capisco che anche la rabbia non è una cosa positiva, lo capisco, lo posso capire, però è comunque una lotta, cioè è comunque un non arrendersi a tutto quello che vogliono appunto in qualche modo farci assorbire, che è la paura.
0: No, sai, Ornella, la domanda che io mi pongo costantemente è questa, cioè è ovvio che sono tutti sentimenti base, no? Quelli con i quali viviamo, perché non è che poi, cioè, viviamo in quanto respiriamo e siamo guidati dai nostri sentimenti base, cioè questo è l'ABC del vivere. Ora, sì, nel momento in cui io mi rendo conto che ci sono persone, altri, può essere il mercato, il capitalismo, la politica, quello che vuoi, ma fuori da me, che le stanno utilizzando quelle cose lì,
1: sì,
0: allora mi chiedo, beh, forse mi potrebbe venire un di più di attenzione, non nel senso che dico la elimino, perché io non elimino la paura, però di consapevolezza del dire, aspetta, sulla mia paura c'è gente che ci sta guadagnando, allora come mi comporto sulla mia, e allo stesso modo sulla rabbia, sulla mia rabbia, aspetta, c'è gente che però ci sta contando sul fatto che io mi faccia guidare dalla rabbia, allora aspetta, forse mi cambia il quadro. Ecco, mi chiedo su questo, oppure no, oppure uno dice no, sono sentimenti base, già andiamo dentro come sempre.
1: Sono sicuramente sentimenti base. Io mi ricordo appunto mia madre che aprendo il giornale guardava soltanto la cronaca nera, e ti parlo di tanti tanti anni fa, veramente una quarantina di anni fa, e io già quello non lo capivo, perché a me non è mai appassionata la cronaca nera. Però ora come ora, il fatto che ci siano tutte queste trasmissioni, e che, come dicevi tu, appunto è un gatto che si morde la coda, perché queste trasmissioni ci sono perché la gente le guarda e quindi appunto si vendono di più, pubblicità e quant'altro, eccetera, è dovuto, secondo me, a proprio a un abbruttimento culturale. Cioè, non si leggono più libri, insomma, tutta una situazione, veramente un abbruttimento culturale sulla quale anche questo, tra l'altro, fanno conto.
0: Sei in totale controtendenza, perché fino adesso quasi tutti dicono no, la paura è un sentimento che ci serve, eccetera, tu dici no, mica tanto.
1: No, okay, cioè io in televisione mi picco di guardare soltanto le cose ormai che mi fanno ridere.
0: Okay.
1: in qualche modo divertono, perché non si può. Poi scusami, un'altra cosa.
0: È veloce però.
1: Sì, sì, il fatto appunto che tutti quanti dicevano, cioè, molti dicevano che una delle dimensioni è quella della solitudine delle persone, eccetera. Ora io non ho famiglia, per cui voglio dire, più sola di me, ecco. Però non è questo che mi alimenta la paura, anzi, come ti ho detto, sono altre le cose che mi... E proprio perché forse sono da sola, quindi appunto non c'è tutta questa situazione di famiglia, perché la famiglia è inutile, la famiglia.
0: Okay.
1: Un altro di quei vincoli che ti portano ancora a pensare appunto di aver paura.
0: Ti fermo, ti ringrazio Ornella, grazie, grazie mille. Intanto saluto Barbara Bracco, benvenuta.
2: Buongiorno, mi sentite?
0: La sentiamo, ascolti anche lei insieme a noi la I dell'alfabeto di Massini e poi continuiamo, poi passiamo a lei.
3: I come idiozia. Un diciottenne muore a Trani accoltellato per strada, senza una ragione, ed è solo l'ultimo di una lista sempre più nutrita di vittime dell'idiozia, cioè, da dizionario, di una conclamata assenza di senso, aggravata dalla noia e dalla totale incapacità di commisurare l'azione all'effetto. Tutto questo è una grave patologia sociale, che percepiamo intorno a noi come un'elettricità costante e rischiosissima. Basta niente e puoi essere l'ennesimo agnello sacrificale sull'altare del caso. E poi, a verbale, sarà messo il solito «non pensavo di fargli male». Appunto.
0: E allora aggiungo L di lupo solitario. Per secoli il lupo è l'emblema del nemico nelle fiabe. A stento ci vogliono i fioretti di San Francesco per convertirlo. Eppure, oggi, di nuovo, è un lupo a incarnare una delle nostre paure più profonde, il lupo solitario, quello del singolo soggetto fuori controllo, e se è così, l'insidia può essere ovunque. Allora, Barbara Bracco, benvenuta, è una storica, Barbara Bracco, che...
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, innanzitutto, grazie di essere con noi. Diceva un'ascoltatrice prima, così adesso si capirà su cosa la chiamo in quanto storica, diceva, no, ma anche mia nonna, guardate, 40 anni fa, anche lei leggeva solo la cronaca nera. Ecco, in realtà, poi le cose non sono sempre così eterne, saranno eterni i meccanismi psicologici degli umani, ma non le proposte che vengono fatte, cioè... per esempio, nell'informazione italiana, negli anni 60, vado con uno slogan, alla RAI si diceva cronaca bianca, sì, cronaca nera, no, perché inquieta le persone, cioè, paradossalmente, quello che adesso sta invadendo le trasmissioni televisive, alla fine degli anni 60, è stata quasi un'operazione di... liberazione di innovazione introdotta dai giornalisti contro il bavaglio che, diciamo, la RAI democristiana voleva imporre, del dire no, ma raccontiamo l'Italia bella, no quella brutta.
2: Sì e no. Sì e no, nel senso che noi oggi siamo indubbiamente assediati dai temi della cronaca nera, giornali, televisioni, canali, true crime, podcast. C'è ormai un volume, diciamo così, di voci che si diletta molto nella cronaca nera.
0: Apprezzo che abbia detto un volume di voci e non un volume di fuoco, mi sembrava che la formula portasse lì.
2: Direi di evitare. Però la fascinazione per la cronaca nera nei mezzi di comunicazione, nella storia, c'è sempre stata. Non va dimenticato che dalle prime gazzette giudiziarie in molti paesi europei, approda in Italia anche su giornali piuttosto patinati, seppur diciamo con spazi abbastanza contenuti, prosegue alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento e persino sotto il fascismo, che diciamo caldeggia, per usare un eufemismo, presso gli editori un uso contenuto della cronaca nera nei loro giornali. Persino negli anni del fascismo la cronaca nera c'è e come nei giornali, anche perché gli editori lo dicono chiaramente: noi vendiamo grazie anche a quegli articoli. Poi esplode letteralmente dopo il 1945, dove giornali, riviste, posso citare Cronaca Nera e Crime, e Crimen, scusate, che sono due riviste specializzate, ma anche rotocalchi di famiglia, come epoca, tempo, dedicano pagine e pagine alla cronaca nera. Dopodiché, è vero, la televisione quando arriva è molto morigerata sulla questione, evitare di mettere in mostra quelli che sono gli episodi più truculenti, più violenti, però anche lì, col passare del tempo, il crime è entrato e come nella narrazione anche quotidiana della televisione. Cioè, questo non ha nulla a che vedere, come dicevo prima, con l'assedio dei giorni nostri, però c'è sempre stato. Sul perché della fascinazione della cronaca nera qui si apre un altro capitolo. C'è sicuramente la volontà, parlo soprattutto ai giorni nostri, di distogliere l'attenzione da altre vicende, però c'è anche, questo è una tendenza di lungo periodo, a costruire nella cronaca nera una favola pedagogica a modo suo. Riportare la lite che degenera in rissa e magari in omicidio, la truffa eclatante, l'episodio di follia, sono tutti elementi, le pecche e le magagne di qualunque famiglia borghese o piccolo borghese, sono tutti elementi che vengono valorizzati dalla cronaca nera, cioè con il sigillo del sangue, scusate, è un'espressione un po' forte, ma per intenderci, che fissano nella mente dei consumatori di cronaca nera dei paletti morali, se volete. Però la cosa interessante è che la cronaca nera involontariamente, spesso e volentieri, ha lasciato trasparire argomenti, e da qui l'intelligente e avvertenza della Democrazia Cristiana all'epoca della TV degli anni 60, la cronaca nera fa emergere anche temi scabrosi che normalmente non venivano trattati dai giornali. Penso ad esempio all'omosessualità, che emerge in alcuni fatti di cronaca, fino al caso drammatico e molto noto di Pierpaolo Pasolini, ma ce ne sono altri prima. Quello è un argomento che non viene mai toccato nella stampa, ma che involontariamente finisce impigliato in qualche episodio di cronaca
0: nera. Cioè, irrompe attraverso la cronaca nera, che insomma la racconta, e tutta quella terminologia, gli amichetti, gli amici particolari, eccetera, no? C'è tutta quella roba lì.
2: Esattamente. C'è l'elemento, pensate, per arrivare a tempi relativamente recenti, tutto il tema dell'infanticidio. Dire che l'istinto materno non è sempre una cosa così naturale e che una donna può entrare in grave depressione dopo un parto è un argomento che l'opinione pubblica ha acquisito attraverso il racconto di alcuni episodi di donne finite al centro di vicende drammatiche in cui l'argomento emerge. O il parricidio, ricordiamo tutti il caso di Pietro Maso, siamo alla fine degli anni 80, non 200 anni fa, e fece scandalo perché quello era un altro argomento che toccava un tabù della cultura e del modo di pensare, della moralità, lo dico in senso neutro, borghese. Non è possibile che un giovane uomo per soldi uccida i propri genitori. Invece è così.
0: Però Barbara Bracco, lei prima ha chiuso in due parole, cioè dicendo, a parte l'assedio dell'oggi. Ecco, ma l'assedio dell'oggi, lo chiedo alla storica, cioè ne fa un cambiamento solo quantitativo o non è che in qualche modo cambia anche la grana della sostanza? Perché quello di cui parla lei, appunto, e le cose hanno sempre un significato a seconda del momento in cui avvengono. Certo, quando si deve celebrare la famiglia borghese tutta tranquilla, eccetera, il far venire fuori degli squarci di non è tutto così tranquillo ha un significato,
2: reale.
0: Di vita reale ha un significato. Se invece io mi prolungo per 4 anni sul caso di Garlasco, sto facendo un'altra roba forse, cioè l'assedio non sta determinando anche una differenza qualitativa, non soltanto quantitativa? È una domanda.
2: Questo è possibile, nel senso che non vorrei concentrarmi troppo sul caso di Garrone,
0: no, beh,
2: ormai è a reti unificate.
0: Esattamente,
2: a reti unificate. Lì c'è anche, per essere un po' maliziosi, ma gli storici devono essere un po' maliziosi, la volontà di portare il fuoco sulle disfunzioni giudiziarie.
0: Certo.
2: Questo mi pare abbastanza evidente. Per il resto, però, Garlasco, come altri casi, hanno i crismi classici del delitto nella stanza chiusa, cioè è un marchingegno anche di tipo narrativo che esercita indubbiamente un certo fascino, ancorché un po' morboso. Certo, quello che io posso leggere, ma io sono abituata a guardare al passato e non con il presente bisogna farci molta attenzione, quello che posso notare è che c'è una certa differenziazione negli ultimi tempi nel trattamento dei casi nella provincia italiana in quelli invece nelle grandi città. Se ci fate caso, i grandi casi attualmente, diciamo, sul tappeto della comunicazione pubblica, ci sono soprattutto delitti che si riferiscono alla provincia e che rispondono, diciamo, a un immaginario ancora molto tradizionale, il triangolo amoroso, la vendetta. Quando invece si tratta di delitti nelle grandi città, lì c'è scatta spesso e volentieri l'elemento politico o, diciamo, più di meno provinciale. Allora c'è il tema del possibile terrorismo, c'è il problema delle gang e quant'altro. Questa potrebbe essere la differenza tra l'oggi e il passato, però è tutto da vedere. I gialli classici oggi, i casi, diciamo, di cronaca nera classici, sono quelli della provincia, a cui si aggiungono però quelli delle grandi città con quell'annotazione lì, che è politica, ovviamente.
0: Interessantissimo, questo me lo segno e credo che sia uno spunto di riflessione per tanti, ma ne ero certo. Barbara Bracco, grazie mille di questa chiacchierata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie davvero alla storica Barbara Bracco, che vi sarà capitato di sentire anche sulle nostre frequenze. Ma che storia è questa? È una trasmissione di storia sulle frequenze di Radio Popolare. Adesso ci abbiamo un giallo davanti, perché come si fa in 4 minuti se dobbiamo fare un alfabeto della paura e siamo solo a metà alfabeto? L'alfabeto della paura di Stefano Massini.
3: M come midterm. Fra 2 mesi si terranno le elezioni di midterm e la paura è che possa accadere di tutto, compreso un nuovo assalto a Capitol Hill con orde di sciamani e giannizieri del culto MAGA, oppure King Donald potrebbe vincere di nuovo e apporre il suo faccione sul Monte Rushmore, sversando il colpo letale a ogni residuo di ordine mondiale. Ma in fondo, egli è il simbolo perfetto di questo nostro tempo. Il Jolly ridente e al contempo il Joker sadico, mazziere e baro, piromane e pompiere. È il caos e forse per questo non perde mai, neanche se sconfitto.
0: E allora l'N della paura invece è nucleare. Un tempo si aveva paura di una nuova Chernobyl, cioè il guasto tragico tecnico. Poi viene Zaporizhia, cioè l'incubo del razzo che colpisce la centrale. Adesso siamo nella fase Hiroshima 2, cioè il panico vero e proprio da attacco militare. E si parla di ombrelli antimissili che non abbiamo, di bunker che non abbiamo. Insomma, siamo indifesi, tipico nucleo del terrore infantile. E per giunta una folle congrega di dittatori tamburella col dito intorno al pulsante rosso dell'apocalisse. Questa è la N della paura.
3: O come online. La Società Internazionale di Psicoanalisi ha denunciato che sempre più spesso gli attacchi di panico nascono dall'assenza di linea nel device. Se non c'è campo, sono fuori gioco. Se non c'è campo, sono isolato e condannato all'irrilevanza, perché ormai Io sono i miei post, io sono i miei like, io sono le mie stories. Ed esisto in quanto attivo nella grande agorà che nel frattempo si è fatta arena. Un tempo si aveva paura di scoprirsi appesi a un filo. Adesso quel filo è una linea, o meglio, una tacca di segnale.
0: P come polemica. In greco antico polemos era il demone della guerra. In un'epoca che non si scandalizza più del militarismo e della corsa al riarmo, non stupisce che la polemica diventi ubiqua. Il sistema ci vuole combattenti e guai a non prestarsi alla schermaglia. Ogni relazione è pretesto per duelli immediati e sanguinari, dalla chat coi genitori all'assemblea di condominio. Peccato che l'effetto sia inevitabile, cioè ci aspettiamo strali da ogni parte e l'allerta è ovunque, l'alfabeto della paura. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, dimmi. Chi sei?
4: Ciao, buongiorno, sono Rocco da Barcellona.
0: Benvenuto, dimmi.
4: Molte grazie, vi ascolto dall'estero quasi tutti i giorni. Allora, vado molto brevemente, perché Vai. Io vorrei introdurre una prospettiva un po' differente anche per aiutarti, tra virgolette, a politicizzare il discorso dell'uso della paura, che secondo me è un taglio, un approccio molto interessante. Per quanto riguarda quello di cui si è parlato fino adesso, secondo me si è parlato di paure causate da pericoli individuali, cioè in fin dei conti stiamo difendendo e ci stiamo spaventando dell'incolumità personale nostra, della nostra famiglia, per cui la criminalità, per cui i furti, la guerra e tutto questo. E questo è un meccanismo che però secondo me c'è sempre stato, cioè ovviamente, come già hanno sottolineato molti ascoltatori, è un meccanismo base, insomma, quello che ci porta anche a livello culturale popolare ad avere, non so, le maschere del diavolo.
0: Okay.
4: Maschere del diavolo è una rappresentazione del male che ci permette di conoscere il male e quindi di sapere gestire questa che, come ha detto lo psicologo, è l'emozione più forte, più dominante.
0: E l'altra?
4: Benissimo. L'altra parte invece è molto importante secondo me, che è nuova, cioè che è quella del prodotto culturale della distopia, causato dal fatto che c'è una novità nel mondo, che prima non c'era l'ansia dell'apocalisse, cioè l'inevitabilità della fine del tutto, dell'essere umano eccetera eccetera, non esisteva, era sempre legata a divinità che a un certo punto si arrabbiavano, oppure in culture più evolute come quelle degli indiani d'America, uno squilibrio dell'ecosistema, ma sempre con un intervento umano di ingraziarsi gli dèi o questo e quello ci si poteva salvare, mentre adesso l'ineluttabilità e l'inevitabilità del disastro climatico è una cosa nuova, che non c'è mai stata, una paura nuova. E da questo punto di vista il potere, il sistema, usa dei prodotti culturali diversi, che sono i prodotti distopici. Io quello che metterei, io metterei la luce sulla produzione e la circolazione dei prodotti distopici. Vedere Netflix, le grandi piattaforme, hanno avuto un incremento mostruoso di prodotti distopici. Perché? Perché quella è una paura veramente difficile da gestire ed è una paura, attenzione, potenzialmente rivoluzionogenica, cioè può causare una rivoluzione, nel senso che se veramente questa paura inizia a dominare una massa organizzata, la gente poi effettivamente quella paura lì può portare a qualcosa di pericoloso per il potere.
0: Interessantissimo. Devo fermarmi.
4: Mi piace essere arrivato ultimo.
0: Rocco da Barcellona, invece grazie mille di averci chiamato e ti sei mangiato.
3: Tutto scorre.
0: Giustamente, secondo me, perché dal vivo è le ultime lettere dell'alfabeto della paura. Ve le ritrovate, Stefano Massini le ha pubblicate su Repubblica. E grazie a tutte e a tutti per l'ascolto e la partecipazione. Siamo

0: Forse proprio da quelle partirei, anche se ovviamente c'è molto da dire anche su tutto quello che nel libro c'è scritto, perché insomma anche la copertina ci ricorda, ci riporta insomma anche a un immaginario. Intanto saluto Andrea Carlo Cappi, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Andrea, il libro si intitola Marilyn, la donna più bella del mondo. E fin qui penso che insomma molti ne comprenderanno il portato, insomma, di un sottotitolo del genere. L'immagine della, insomma, che ci saluta dalla copertina del libro è un'immagine che, come dicevo, rimanda a tante altre immagini che abbiamo, insomma, chi ha una certa età ha visto su altri libri, ma tantissimi, no? Vuoi dire tu?
1: Sì, la copertina viene da un dipinto di Carlo Iacono che molti ricorderanno soprattutto come copertinista del giallo Mondadori dagli anni 50 fino a tempi recentissimi, persino dopo la morte, perché i classici del giallo spesso sono ricomparse sue illustrazioni storiche. E lui, oltre a essere copertinista per il giallo, era anche illustratore per la Domenica del Corriere, quindi molto vicino anche alla cronaca, e per diletto dipinse questo ritratto che poi si vede tra fronte e retro della copertina di Marilyn insieme ai fratelli Kennedy, che partecipò una volta a una mostra a tema Marilyn Monroe. Vidi praticamente nascere questo quadro e dissi a Carlo Iacono: un giorno lo voglio come mia copertina. E così è avvenuto dopo molto tempo.
0: E infatti la vediamo con tanti simboli, dalla bandiera americana ai riflettori di Hollywood, alla città, no? Cioè alle luci della città, e mentre appunto giocherella con i suoi diamonds al collo, no? E tra l'altro è una copertina interessante perché l'espressione di Marilyn è quella espressione enigmatica che lei spesso aveva e che molti fraintendevano, come tu hai spiegato anche in altre occasioni presentando il libro, come un'immagine da svampita, mentre era tutt'altro, no?
1: Era tutt'altro, era un intellettuale di sinistra, era una persona molto più colta di quanto lasciasse trasparire. Era una donna che, pur essendo un po' stritolata dagli ingranaggi di Hollywood, aveva cercato di difendersi creando nuovi spazi di creatività, addirittura creando una propria casa di produzione per poter scegliere lei i propri film, arrivando con il marito Arthur Miller a farsi scrivere un film in cui avesse un ruolo completamente diverso da quello a cui il pubblico era abituata, ma c'erano dei traumi infantili che io cerco di analizzare nel libro che minavano la sua stabilità sentimentale ed esistenziale, per cui quel film segnò anche la fine del suo matrimonio con Arthur Miller, mi riferisco a Gli Spostati.
0: Marilyn, la donna più bella del mondo, come avete sentito, sottotitolo che è anche un elemento di amara ironia. L'editore è Excalibur. Noi ringraziamo come sempre Andrea Carlo Cappi, che è spesso nostro ospite, gli auguriamo buon lavoro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato la notte scorsa mentre stava installando un impianto di illuminazione al Colosseo e caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili soccorsi del 118. Il procedimento legato alle norme sulla sicurezza del lavoro è al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. A Torino circa 300 persone questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada dopo la morte di un bambino di 7 anni investito ieri da un auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. In corso Regina Margherita i manifestanti hanno formato una ciclabile umana, un cordone di persone ha delimitato la corsia ciclabile imponendo alle auto in transito nel controviale di rallentare. La sicurezza in strada non è un privilegio, il messaggio della manifestazione. In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio e il ferimento di 2 persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso. Anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Il servizio ferroviario della capitale è al momento interrotto. Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiam nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse aree del paese. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Il PIL nel 2026 crescerà dello 0,9% per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. A giugno scorso l'OCSE aveva stimato la crescita italiana per il 2026 dello 0,5%. L'organismo internazionale di studi economici prevede un rallentamento della PIL mondiale come conseguenza del conflitto in Medio Oriente e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzo avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online del giovane. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal 14enne nelle foto social. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
8: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un daidalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
9: come Atlante, geopolitica e materie prime.
10: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti. E benvenute naturalmente, questa è A Come Asia, 10 e 37 minuti in questo momento di mercoledì 23 settembre, terza puntata della nuova stagione, del nuovo palinsesto, del terzo anno di A Come Atlante, quindi anche di A Come Asia. Staremo come sempre insieme fino alle 11, allora oggi in generale in questi giorni il palcoscenico mondiale è tutto a ovest negli Stati Uniti, dunque dove è iniziata, ne avrete sentito insomma parlare anche da queste, nei nostri giornali radio eccetera, l'assemblea annuale generale delle Nazioni Unite. Per quello che riguarda i leader asiatici, oggi interverranno il presidente siriano al-Sharaa, il presidente iraniano Pezeshkian, quello di Timor-Est Ramos Horta. Come forse avete letto, in molti l'hanno evidenziato, pesa a New York l'assenza del presidente cinese Xi Jinping, e pesa ancora di più perché, come dire, plasticamente si sarà negli Stati Uniti proprio in questi stessi giorni per un bilaterale con Donald Trump, che però si svolgerà a Washington domani. Oggi infatti Xi Jinping dovrebbe partire e non a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si dice che Trump andrà addirittura ad accogliere Xi Jinping in aeroporto, un onore che non si riserva a tutti i capi di Stato in visita. E allora, intelligenza artificiale, commercio di materiali sensibili come i chip, le terre rare, per quel che riguarda Taiwan, le armi, di tutto questo si parlerà domani tra Xi Jinping e Donald Trump. Si parlerà forse anche delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina, in un colloquio da cui nessuno si aspetta risultati concreti. Ci racconta comunque tutto Gabriele Battaglia.
11: Stabilità strategica costruttiva. Questa è la parola d'ordine cinese per l'atteso faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump di giovedì. Lo riportano i media di Stato, ma la formula non è nuova, era già emersa nel summit di maggio a Pechino. Ora però, secondo i cinesi, si tratta di dare sostanza a questa stabilità strategica costruttiva. Cosa significa? Il quotidiano del Popolo sostiene che le quattro linee rosse per la Cina sono Taiwan, democrazia e diritti umani, diritto al proprio modello politico e infine diritto allo sviluppo. Tradotto in parole povere, no al sostegno delle forze indipendentiste di Taiwan da parte di Washington, legge il Partito Democratico Progressista. E pare che Trump abbia nel frattempo congelato una vendita d'armi proprio a Taipei. Poi nessuna intrusione nelle vicende interne cinesi, e questo esiste da sempre. E no, ancora una volta, alla guerra commerciale, cioè alle tariffe sempre di Trump. Pechino vorrebbe che la tregua nell'innalzamento delle tariffe che scade a novembre fosse rinnovata fino al termine della presidenza Trump, il quale, il presidente statunitense, vorrebbe invece avere mano libera. Gli Stati Uniti vorrebbero che la Cina comprasse più derrate alimentari dai propri produttori, e Pechino ha aumentato gli acquisti di soia made in USA negli ultimi giorni. Intanto si è già tenuto il vertice tra le rispettive delegazioni economico-commerciali e, tra le altre cose, è stato deciso di avviare un dialogo sull'intelligenza artificiale. Stabilità strategica costruttiva non significa che i cinesi si fanno illusioni sulla natura sempre più competitiva dei rapporti con Washington, ma si tratta di rendere questa competizione prevedibile ed evitare escalation. Parlando di prevedibilità, i summit come quello di giovedì sono preparati nei dettagli fino alla nausea, corrispondono a un rituale difficile, quindi che sopraggiungano novità eclatanti. Come al solito verranno interpretati i dettagli, gli atteggiamenti di Xi e di Trump durante il vertice non ci sono grandi aspettative. Se non succede nulla, è già qualche cosa di molto buono.
10: Grazie a Gabriele Battaglia. E allora, Xi Jinping e Donald Trump domani nel colloquio di Washington parleranno, lo citava Gabriele poco fa, naturalmente anche di Taiwan, e per quel che riguarda Taiwan parleranno anche, si immagina, della maxi fornitura statunitense di armi di cui si è molto discussa. L'isola si è data nel frattempo come obiettivo di arrivare a spendere il 5% del suo PIL in armi entro il 2030. Trump chiedeva addirittura che si portasse al 10%. Allora, Taiwan, si sa, ha una lunga storia di confronto, scontro con Pechino, diciamo una questione antica, annosa. Gli acquisti riguardano, come viene dichiarato, la protezione da una eventuale invasione cinese. Però la corsa agli armamenti a cui stiamo assistendo non riguarda, in cui stiamo assistendo in tutto il mondo per la verità, ma riguarda in particolare l'Asia e tutto il continente asiatico. Leggevo i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, che fa un report annuale. Nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto 2.887 miliardi di dollari, undicesimo anno consecutivo di crescita. Molta di questa crescita è fatta dagli acquisti e dagli approvvigionamenti asiatici, una crescita dell'8% tra l'altro, l'aumento più rapido dal 2009. Buongiorno, benvenuta Paola Morselli, ricercatrice dell'Asia Center di ISPI, l'Istituto Studi di Politica Internazionale, grazie per essere con noi.
12: Grazie a voi, buongiorno.
10: Allora, chi sono gli attori principali di questa febbre di acquisti? I principali, i grossi si immagina, ma anche gli insospettabili, i piccoli.
12: Allora sì, dobbiamo ricordarci che quando parliamo di corsa agli armamenti asiatici, questa crescita non è univoca. Ci sono sicuramente alcuni paesi che trainano questi numeri molto più di altri, e questo è dovuto principalmente a tre fattori. Uno è la percepita minaccia cinese, quindi quanto questi paesi si sentono esposti all'ingerenza cinese nella regione. Pensiamo ai paesi del Mar Cinese meridionale, che sicuramente hanno più preoccupazioni in merito. L'altra enorme emergente spinta al riarmo viene dall'incertezza sulla protezione statunitense, quindi quanto potrà durare e quanto è effettivo l'ombrello di protezione militare di Washington, e l'ultima è la competizione tecnologica, perché sicuramente noi abbiamo visto che, volenti o nolenti, molte degli ammodernamenti, delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni vengono spesse dall'ambito militare, dall'ambito della difesa comunque. Oltre alla Cina, che avete già citato, dobbiamo ricordarci che uno degli attori principali in questo senso, in questo periodo, è a sorpresa il Giappone. Giappone che ha intrapreso una rottura netta con il suo passato postbellico molto molto pacifista. Ricordiamoci dell'articolo della Costituzione giapponese che di base vieta al Giappone di avere un esercito proprio, può avere soltanto capacità di autodifesa, e comunque di base subappaltava la propria difesa agli Stati Uniti. Ecco, questo abbiamo visto un cambiamento netto. Di fatto il Giappone vuole arrivare a spendere il 2% del proprio PIL entro il 2027, se non erro, in difesa, che è un po' quello che chiede Donald Trump anche agli alleati europei, a seconda, perché poi Donald Trump fa una richiesta diversa un po' a seconda del periodo storico. Altri attori che forse sono un po' più insospettabili, inattesi, sono i paesi, i piccoli, per modo di dire, paesi del sud-est asiatico. Pensiamo all'Indonesia, che ha fatto accordi con la Cina per fare degli esercizi militari condivisi, facendo anche scaturire tutta una serie di preoccupazioni all'interno del governo di Taiwan per possibili eventuali alleanze. Oppure l'ha ricevuto la portaerei Garibaldi italiana, che ovviamente costava meno venderla all'Indonesia piuttosto che smantellarla, ma la stessa Malesia si preoccupa molto della propria difesa, ha fatto nell'ultimo anno accordi con gli Stati Uniti per cercare di avere più operabilità insieme alle truppe statunitensi. Sono tutti attori che stanno guardando alla difesa in un modo diverso, in un modo inaspettato. Non c'era questa attenzione fino a pochi anni fa. L'industria bellica c'è sempre stata, chiariamoci, non è scomparsa anche nei paesi dell'Asia. Però adesso si hanno delle politiche che sono più apertamente indirizzate verso la difesa, e questo anche in paesi che mediamente non se ne occupavano.
10: La difesa o l'attacco, insomma, non so poi quanto tu quanto ordine vedi in quello che sta accadendo o quanto disordine. Il disordine fa sempre paura, no? In questo genere di temi. Abbiamo parlato di acquisti, poco fa dicevi l'industria degli armamenti, la difesa non è mai scomparsa, è sempre esistita. Abbiamo parlato di acquisti, dicevo, forse dovremmo però parlare proprio di approvvigionamento, perché un'altra delle tendenze è proprio quello dell'autarchia, dell'aumento della produzione in loco, della produzione autoctona di armi. E non so se diciamo c'entra anche la difficoltà statunitense a garantire le forniture di armi agli alleati, visto insomma l'impegno in Medio Oriente, o diciamo in generale una minore propensione a cedere il contenuto dei propri arsenali.
12: Sì, diciamo che questo disordine internazionale ha sicuramente favorito un cambiamento di paradigma anche in ambito industriale e di catene di approvvigionamento. Se la guerra in Ucraina aveva comunque portato l'Unione Europea a ripensare un attimo alle proprie strategie di difesa, nel bene o nel male, perché poi ognuno può avere la propria interpretazione della traiettoria politica, però comunque aveva portato a un cambiamento, a un'attenzione maggiore verso la sicurezza. Diciamo che il protrarsi anche di altre guerre, l'aumentare di focolai in giro per il mondo, di tensioni sempre maggiori, sta portando anche paesi che magari sono più lontani dalle guerre attive a rendersi conto che comunque in caso di conflitto tutto il mondo viene in qualche modo colpito, che sia attraverso catene di produzione, rifornimenti, eccetera. E quindi sicuramente questo ha spinto alcuni paesi a acquisire maggiori capacità proprie di produzione. Pensiamo innanzitutto all'India. L'India fino a pochi anni fa, per l'80% se non di più, la propria produzione, il proprio armamento veniva acquistato dall'estero, principalmente o da Stati Uniti o dalla Russia. Adesso no, adesso oltre il 50% degli armamenti in dotazione all'esercito indiano sono di produzione indiana. Questo perché il governo ha investito tantissimo nella produzione propria degli armamenti. Stessa cosa simile sta avvenendo anche nel Giappone stesso, che se prima pensava c'erano controlli molto forti anche all'export di armi prodotte in Giappone, ecco, questi controlli all'export si stanno molto affievolendo, e questo ci dice più cose. Da una parte c'è sicuramente il fattore statunitense che risulta un po' più traballante, permettetemi l'eufemismo. E quindi la possibilità che le risorse statunitense non siano infinite come sembravano sicuramente fa riflettere, fa pensare, o comunque fa preoccupare alcuni di questi paesi. Dall'altra parte ci dà il fatto concreto che le armi, o comunque le ammunizioni, tutto l'apparato legato alla guerra, al settore della difesa, stanno diventando un settore economicamente trainante per molti paesi, quindi sta diventando anche un settore in cui si fanno affari.
10: Un fatto di competizione economica, anche.
12: Esatto, competizione economica, tecnologica e di potere percepito anche all'estero, una proiezione di un potere estero su scala internazionale.
10: Senti, c'è uno specifico discorso da fare su questo, anche sul nucleare?
12: Il nucleare è un tema abbastanza spinoso, nel senso che sappiamo che in Asia, con le problematiche che ci sono state, soprattutto in Giappone, È una tematica che viene ancora toccata con
10: Sensibile.
12: i guanti, è molto sensibile. Ci sono ancora popolazioni che hanno ricordo vivo, ricordo vi di persone che hanno vissuto, insomma, quelle le problematiche legate al nucleare. C'è da dire che dobbiamo ricordarci che 4 dei 9 paesi che sono ufficialmente dotati di armi nucleari sono in Asia, quindi l'India, la Cina, il Pakistan e la Corea del Nord. Quindi sicuramente si parla di una regione in cui il nucleare, per quanto sensibile su alcuni fronti, è ben presente. La Cina è uno dei maggiori detentori di testate nucleari, se non sbaglio ne ha oltre 600. La Corea del Nord sentiamo in continuazione di nuovi test che fa o comunque della sua intenzione di aumentare l'arsenale. Ricordiamoci che anche la Cina e Donald Trump stesso in questo periodo stanno un po' accantonando il discorso di denuclearizzazione della Corea del Nord, che è un aspetto abbastanza pericoloso perché poi può portare magari paesi che si sentono più minacciati dalla Corea del Nord, come la Corea del Sud o il Giappone stesso, a prendere in considerazione anche l'idea di un sviluppo di una difesa nucleare, che poi da difesa nucleare a arma nucleare sappiamo benissimo che molto spesso il passo è abbastanza breve, quindi si hanno questi discorsi,
10: Beh,
12: non
10: sì.
12: sono assenti dalla discussione politica nei paesi asiatici, soprattutto quelli che vivono questa minaccia maggiormente. Per ora incrociamo le dita, non sembra che ci siano altri, cioè incrociamo le dita,
10: Nessuna
12: sono
10: nuova
12: molto
10: buona nuova,
12: personale,
10: diciamo, però
12: esatto.
10: il contagio è possibile dietro l'angolo, insomma.
12: Esatto.
10: Paola Morselli, grazie mille.
12: A voi.
10: Ricercatrice dell'Asia Center dell'ISPI, grazie per essere stata con noi. Allora, tra poco torniamo in Giappone per tutt'altre ragioni. Questa canzone si chiama Veppa Marata di Ila ed è cantata dalle Solisai Sista. È una canzone sul cambiamento climatico. La domanda che risuona poi anche nel ritornello della canzone è: quando arriverà la crisi? Quando arriverà la crisi climatica? A chi toccherà l'ombra? Sono una crew rap del Tamil Nadu e sono tutte ragazze.

0: Le Soli Sei Sister, ringrazio Martina Stefanoni per la segnalazione. In chiusura vi dicevo una notizia, un racconto che viene dal Giappone, ma cambiamo completamente argomento, parliamo di plantigradi, cioè di orsi. Il tema è un po' scomparso qua da noi in Italia dopo le fiammate anche di dibattito e di scontro sul tema della convivenza con gli orsi in generale, con gli animali selvatici. Il Giappone ha da anni un problema con gli orsi, che sono cresciuti di numero, e mentre la riduzione degli habitat e la scarsità di cibo nei boschi li ha spinti sempre più vicini alle aree urbane. Di ieri anche una notizia triste ma surreale: un orso è salito a bordo di un peschereccio per la pesca del tonno, era ormeggiato in un porto, questo anche per dire di come insomma sono ormai diffusi, ha utilizzato la passerella per salire, l'animale poi si è addormentato e visto l'imbarcazione si è messa a ondeggiare e l'orso è caduto in mare ed è scomparso. Al di là di questa, che è insomma un piccolo elemento di cronaca, dicevo, da mesi, da anni il Giappone fa i conti con un vero e proprio allarme sulla questione degli orsi. Da aprile ci sono stati, perché insomma dopo il letargo diciamo, decine di aggressioni, 3 persone sono morte, ci racconta tutto Virginia Platini.
1: A Ina, nella prefettura di Nagano, i bambini della scuola elementare imparano come coesistere con gli orsi e perché gli animali si avvicinino sempre di più ai centri abitati. Le lezioni sono una misura necessaria. Nella zona ci sono stati almeno 180 avvistamenti negli ultimi 30 giorni. Così come è necessario il protocollo che la scuola attiva se questi avvistamenti diventano più frequenti del solito, mettendo a disposizione bus speciali in modo che i bambini non debbano tornare a casa a piedi. La convivenza con gli orsi, sempre meno spaventati dalle persone e quindi sempre più propensi ad avvicinarsi a città e villaggi, non è più un problema solo delle zone, come Nagano appunto, dove questi animali sono diffusi da tempo. Nella municipalità di Utsunomiya, ad esempio, nessuno aveva mai visto un orso fino a giugno di quest'anno, quando una serie di avvistamenti ravvicinati ha spinto le autorità a sospendere le lezioni in quasi 100 istituti scolastici. Basta andare su Kumamap, il sito con i dati più completi su avvistamenti e incidenti che hanno coinvolto orsi, per capire che il tema è sentito in tutto il paese. La cartina interattiva del Giappone è interamente punteggiata di segnalazioni di esemplari, con l'eccezione solamente delle zone più meridionali, le isole di Kyushu e Shikoku. E lo scorso anno si è registrato anche un record di vittime. 13 persone sono state uccise, decine rimaste ferite. Molti degli attacchi sono avvenuti in zone residenziali. Perché? Secondo gli esperti, una delle cause principali è legata all'alimentazione. Sia gli orsi neri asiatici sia gli orsi bruni, le due specie presenti nel paese, sono onnivori e sono molto ghiotti di ghiande. Ghiande che, anche a causa del cambiamento climatico, da un paio di anni sono più difficili da reperire nei boschi giapponesi. Questa carenza, unita allo spopolamento delle zone rurali, che ha reso meno netti i confini naturali, detti Satoyama, tra foreste e villaggi, spinge gli animali ad entrare nelle zone residenziali, dove spesso trovano con facilità scarti di cibo, e dove, con altrettanta facilità, riescono ad entrare nei supermercati o addirittura nelle case, come è successo nella prefettura di Iwate a luglio, quando un 87enne ha trovato il proprio frigorifero spalancato e un esemplare di orso nero asiatico all'interno della propria cucina. C'è però anche un altro fattore da prendere in considerazione: la diminuzione del numero di cacciatori di orso. Negli ultimi 50 anni il loro numero infatti si è più che dimezzato, così come sono diventate più severe le misure che limitano quanti esemplari possano venire uccisi nella stagione della caccia. La caccia all'orso, ora praticata con armi moderne, affonda le proprie radici in tradizioni come quelle dei Mataghi, i cacciatori invernali del nord del paese, e del popolo indigeno degli Ainu, entrambe culture che, seppure con alcune differenze, considerano gli orsi sacri. Per gli Ainu ucciderne uno è un atto di liberazione e dare la possibilità a uno spirito divino di tornare nell'aldilà. Le restrizioni sempre più stringenti per la caccia, però, compresa quella tradizionale dei Mataghi, e il calo di interesse della popolazione per la pratica, hanno portato a una forte riduzione del numero di esemplari abbattuti negli ultimi anni, un trend che il governo sta cercando di invertire. Per i prossimi mesi ha fissato l'obiettivo di abbattere 8.800 esemplari, oltre a rilassare le misure per il possesso di armi e perfino creare una nuova figura governativa per il controllo degli orsi. A complicare la situazione è la mancanza di dati certi sul numero e sulla diffusione sul territorio degli animali. Si stima siano circa 42.000, ma secondo gli scienziati potrebbero essere di più. Non è chiaro quindi nemmeno se le politiche di abbattimento possano avere un impatto sulla specie, che è classificata come vulnerabile a livello globale.
0: E allora grazie a Virginia Platini per questo racconto giapponese, grazie a Paola Morselli, grazie a Gabriele Battaglia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per oggi chiudiamo qua, ci sentiamo il prossimo mercoledì con A come Asia e domani con A come Africa e Sara Milanese. Buona giornata!
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex Reggiani. iteatri.re.it.
3: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Pubblica del 23 settembre 2026. Vi ricordo che su radiopopolare.it potete trovare tutte le puntate della trasmissione di questa stagione, così come anche delle precedenti, e qua anche tutte le puntate dei programmi che sono nel palinsesto di Radio Popolare. Allora, questa mattina ci occupiamo della RAI, del servizio pubblico radiotelevisivo. Cerchiamo di fare un bilancio degli ultimi 4 anni, mentre ci si avvicina alla fine della legislatura e anche alla fine di alcuni mandati, come il CDA della RAI, ma lo vedremo poi nel corso della puntata. In Senato si sta discutendo proprio in queste ore un disegno di legge unificato che riforma la RAI. È l'ennesima riforma, solo che questa volta la RAI deve cambiare le regole perché glielo chiede l'Europa. È proprio così, non è una frase fatta. Un anno fa, ad agosto, è entrato in vigore lo European Media Freedom Act, che impone ai Paesi membri di garantire l'indipendenza editoriale dei servizi pubblici radiotelevisivi, riducendo al minimo le ingerenze. Ascoltate un po' le ingerenze politiche nella governance e nei finanziamenti. Ora, le regole attuali proprio sul tema della governance, della gestione della RAI, risalgono al 2015, era l'epoca del governo Renzi. Vanno invece quelle regole che sono oggi in vigore in tutt'altra direzione rispetto a ciò che chiede lo European Media Act. Il rapporto governo, maggioranza politica, RAI oggi, secondo quelle norme, secondo quello che è in vigore, è molto stretto. E usiamo un eufemismo. Tra l'altro, proprio ieri, al testo che è in discussione in Senato, è stato presentato un emendamento da parte della maggioranza, lo hanno fatto 2 senatori di Forza Italia, che riguarda il canone RAI. È un testo che stabilisce una riduzione del canone, però subordinata al reperimento di finanziamenti pubblici compensativi da destinare alla società concessionaria. Quindi che cosa significherebbe quando questa norma dovesse entrare in vigore? Che si riduce il contributo alla RAI da parte dei singoli contribuenti, e quelle risorse che si tolgono al canone RAI si vanno a prendere da qualche parte dei fondi pubblici. Verrebbe da chiedersi se dopo il bollo è in arrivo anche qualcosa che ha a che fare con la stessa ratio al canone RAI. Ma i tempi per il canone RAI sicuramente saranno più lunghi. Saluto e do il benvenuto al mio ospite di questa mattina, che è Stefano Balassone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stefano Balassone, che abbiamo ospitato diverse volte in questa trasmissione, è stato consigliere di amministrazione della RAI, vice direttore di RAI 3. Tra la fine sentiamo un'interferenza tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Balassone è anche produttore e autore televisivo. Allora, cominciamo da questa domanda: dopo il bollo sta arrivando anche il canone RAI come misura, diciamo, pre-elettorale, Stefano?
1: Beh, mi pare che non ci sia dubbio che sono dei palloncini volanti in chiave elettorale. Tutto questo è totalmente disorganico e contrario a qualsiasi disegno appena decente. Non è tanto la questione bollo o altra forma di canone o altra forma di finanziamento. In Europa ci sono situazioni dell'uno e dell'altro tipo, quello che è trasparente, come dire, è l'utilizzare il luogo comune delle tasse più odiate dagli italiani.
0: Un taglio del canone RAI che cosa significa per i concorrenti privati Mediaset in testa? Festeggiano in queste ore?
1: No, Mediaset secondo me non festeggia alcuna riduzione del canone RAI, perché il Mediaset da 40 anni è protetta dalla esistenza stessa della RAI. Quindi
0: E il canone fa parte di questo scudo?
1: Beh, è naturale. Semmai Mediaset sta bene attenta che non ci siano compensazioni in termini di affollamenti pubblicitari.
0: Allora, dicevo, tentiamo un bilancio di questi ultimi 4 anni dall'inizio della legislatura ad oggi per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo. E allora la prima cosa che voglio chiederti a questo proposito è se quando si parla di RAI in questi anni possa essere sufficiente parlare di telemeloni, cosa anche facile, basta dire la TV specchio del capo, oppure in questa RAI di questi anni c'è anche qualcosa di più. Ad esempio, a me viene in mente il simbolo, rappresenta un po' il simbolo di come si governa in un regime. Cosa ne pensi?
1: Beh, io penso che naturalmente la maggioranza eletta dagli italiani 4 anni fa aveva una serie di vendette da compiere e di acquisizioni a cui mirare, cose che ha fatto, che in larga parte ha fatto. Se ha potuto farlo è perché la legge di fatto gli consentiva di farlo. Quindi chi giustamente denuncia i comportamenti e poi si riassume questo nella voce Telemeloni deve anche prendersela un po' con se stesso, di chi c'era prima, per non aver puntato a nulla di diverso. Si è dovuto aspettare un regolamento dell'Unione Europea per vedere, fatto sulla pressione dei grandi servizi pubblici europei, francese e tedesco, per veder prospettare una soluzione radicalmente diversa rispetto alla lottizzazione condivisa che ha segnato la RAI degli ultimi anni.
0: Stefano Ballassone, voglio sapere da te un giudizio tecnico, perché tu sei anche un tecnico, autore televisivo, dicevo, e poi hai fatto parte di una vicenda, di una storia della RAI forse irripetibile, no? Quella degli anni della vice direzione, quando direttore era Angelo Guglielmi, e quella è stato un periodo, diciamo così, di altissima innovazione. Quindi sei un uomo che sa fare la televisione, la destra di questa cerchia meloniana. La sa fare la televisione oppure no?
1: Io penso che ci sia il combinato di due cose. Il primo è che non la sa fare.
0: In questi anni abbiamo assistito giusto a una serie di programmi che si sono aperti e poco dopo, qualche settimana, si sono richiusi per evitare disastri.
1: Sì, ma insomma non la sa fare, il secondo non la sa fare è ampiamente dimostrato. È andata a ruota di predilezioni personali, cose, insomma, mi sembra, non voglio neanche stare a sparare sulla Croce Rossa fino a questo punto. Mi sembra del tutto evidente, i risultati stanno a confermarlo. Nel contempo, questo periodo storico è quello in cui è il peggiore che si possa immaginare per mettere una televisione in mano a chi non la sa fare, perché la televisione non ha più una forza propria. Quella che faceva sì che Rai 1 degli anni 70, anche se per caso c'era in onda soltanto un simbolo, aveva comunque degli ascolti, perché era una compagnia immanente alla vita quotidiana. Oggi la TV non è immanente assolutamente a nulla, è una componente di un gioco più ampio che comprende ormai l'enorme spazio di internet, che si è frammentata lungo linee di età. Il 2/3 degli italiani, sicuramente quelli che hanno fino a 35-36 anni, proprio cos'è la televisione, devono
0: avere una guida che gliela spieghi.
1: Ecco, com'è?
0: Dico, devono avere una guida che glielo spieghi che cos'è la televisione.
1: Sì, una guida, uno sherpa che gli spieghi che guardi, se guardi lì c'è una volta i tuoi papà vedevano quella cosa lì insieme con i tuoi nonni.
0: Non sanno fare la televisione quelli di destra, allora ci dice autorevolmente dalla base, sulla base della sua esperienza Stefano Balassone, però Stefano sembrano essere in grado in maniera molto esplicita a governare con il pugno anche di ferro questa azienda. Quello che abbiamo visto fare è la destrutturazione di tutte e tre le reti e in particolare quella Rai 3 che sembrava essere, diciamo così, un'isola di alcune buone produzioni e che invece anche questa è stata rimessa sotto sopra. Su questo Meloni, come dire, è andata oltre anche la lottizzazione, è il capo comanda ovunque, non c'è nessuna spartizione da decidere tra democristiani, socialisti e comunisti, come si diceva appunto qualche decennio fa.
1: Beh, insomma, è andata sicuramente molto oltre, qualche elemento qualche foglia di fico qua e là c'è, ma ripeto, questo sta sotto gli occhi di chi, non c'è bisogno che chi ci sta ascoltando se lo senta dire da me. Quello che forse è utile sapere è che siamo davanti a una crisi in cui una qualche arroganza della destra che ha vinto alle elezioni provoca danni amplificati a causa del cambiamento delle strutture del sistema generale, cioè proprio in un momento in cui serve un polo fortemente inventivo, creativo, quindi fondato assolutamente sull'assenza di comandi esterni. No, la RAI si trova in una logica asfittica, quella del tirare avanti, più sbilanciata di un tempo probabilmente, quella pratica a questo punto suicida, oltre che vagamente vergognosa, che è la lottizzazione.
0: Un'ultima domanda voglio farti, Stefano Balassone, quella che riguarda qualcosa che apparentemente è stato lontano dalla RAI, ma che comunque una figura come quella di Berlusconi ha tenuto strettamente legato, il destino della TV pubblica con il destino del pezzo più rilevante della TV privata, la questione del conflitto di interessi. Sembra essere in qualche modo sparita, eppure c'è un'azienda importante a livello europeo, Mediaset appunto, i cui dirigenti parlano come proprietari di un partito politico, no? Sto parlando di Forza Italia, l'azienda in questione Mediaset, i figli di Berlusconi parlano per diritto ereditario, non per comune visione politica. Questo che cosa ha rappresentato un danno ulteriore per la TV pubblica in questi anni? Il fatto che sia sparito quel tema?
1: Il punto è che anche quando quel tema era brandito nelle piazze, poi di fatto era un'elegante disquisizione, ma di cui non si riuscivano a gestire soluzioni pratiche che sarebbero state, certo, nei periodi in cui comandavano altri, potevano allora impostare una indipendenza radicale della RAI che di per sé stessa avrebbe rotto il meccanismo del conflitto di interessi. Parlo nel campo televisivo. Non l'hanno fatto, quindi il conflitto di interessi è risultato per 40 anni organico al mantenimento della situazione tale e quale. Di questo portano la responsabilità tutti. Devo dire che i partiti attualmente all'opposizione sembrano aver superato la malattia, perché nel rispetto al testo che tu hai richiamato in discussione alla Commissione del Senato, a fronte di questo testo sta un altro testo organico calato da cui sono stati estratti 13 emendamenti al testo della maggioranza che senza alcuna nostalgia della lottizzazione passata adotta in pieno il criterio dell'indipendenza e delle garanzie sulle risorse indicato dal regolamento europeo.
0: Stefano Balassone, per concludere ti chiedo un'ultima valutazione strasintetica, quasi un monosillabo, dovresti rispondere con quello. Secondo te il bilancio che si può fare di questa RAI di questi 4 anni della legislatura Meloni, qual è? Positivo, negativo, disastroso?
1: Prego? Un disastro annunciato e inevitabile.
0: Grazie Stefano Balassone, a presto, buona giornata.
1: Ciao.
0: Stefano Balassone, dicevamo, autore, produttore televisivo, è stato consigliere di amministrazione della RAI, dicevamo vicepresidente, anche vice direttore di Rai 3 negli anni, dicevo, irripetibili della televisione di Angelo Guglielmi, che in quella stagione fine anni 80, inizio anni 90 era il direttore di Rai 3.

0: Buongiorno e benvenuto a Roberto Natale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Buongiorno. Roberto Natale è consigliere di amministrazione della RAI dal 2024 e sarà in carica, salvo sorprese, fino al 2027, fino all'anno prossimo, ancora un anno di mandato. Roberto Natale è stato un sindacalista, segretario dell'USIGRAI, che è il sindacato dei giornalisti della RAI, questo per una decina d'anni, tra il 96 e il 2006, sono gli anni tra l'altro del berlusconismo imperante, del peso minaccioso delle televisioni berlusconiane sulla libertà di informazione, sul pluralismo. Paolo Natale poi è stato anche dal 2007 presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato di tutti i giornalisti, non soltanto dei giornalisti della RAI. E allora, voglio chiederti per iniziare una tua opinione sulla notizia di ieri, no? Quell'emendamento di Forza Italia che prevederebbe un taglio del canone televisivo, rifinanziato con soldi pubblici. Voi avete, detto, tu insieme agli altri consiglieri di minoranza, che in questo modo si rischia di rendere il finanziamento della RAI più esposto alla discrezionalità politica e alle esigenze contingenti della finanza pubblica. Spiegaci più nel dettaglio questo concetto. Il rischio qual è?
1: Sì, il rischio è quello che la RAI rimanga col cappello in mano di anno in anno ad aspettare la benevolenza del governo di turno. Provo a spiegarmi meglio. Il canone RAI è già uno dei più bassi d'Europa, il più basso tra quello dei principali servizi pubblici. Ma se il governo dice lo abbassiamo e lo compensiamo con risorse prese da altro tipo, non c'è motivo di impuntarsi, non ci sarebbe motivo di impuntarsi. Qual è il problema? E perché abbiamo parlato di contraddizione rispetto al Media Freedom Act? Perché il Media Freedom Act dice che i servizi pubblici devono avere risorse certe, prevedibili e programmabili. Il punto della proposta che ieri hanno avanzato i relatori del centrodestra, il punto per noi critico, è esattamente questo: che se abbassi il canone, magari per poterci fare la campagna elettorale come sul bollo auto, e dici però lo compenso con finanziamenti di altro tipo, succederà quello che è successo già negli anni scorsi, quando c'è stato un taglio del canone da 90 a 70 euro, che il canone viene abbassato e per ottenere la restituzione sotto altra forma, da altra fonte, c'è bisogno di una trattativa col governo. E allora, uno, le risorse non sono prevedibili e programmabili, perché vai a trattativa anno per anno. Due, c'è il rischio non piccolo che ottenere la restituzione dipenda dal fatto che magari il governo di turno gradisca o meno la tua offerta, oppure dalla situazione finanziaria generale del paese. Non faccio un esempio assurdo, perché a dicembre è successo esattamente questo, che con la legge di bilancio il governo, invocando difficoltà finanziarie del paese, ha tolto 10 milioni di euro alla RAI così, senza altra spiegazione. Il Media Freedom Act dice invece che le risorse devono essere, oltre che adeguate, prevedibili e programmabili. Il punto, insomma, è sottrarre la RAI al guinzaglio del governo di turno, sottolineo il di turno, non semplicemente il governo attuale di centrodestra. L'Europa ci chiede, dicevate prima, non è uno slogan, l'Europa ci chiede di assicurare meccanismi di finanziamento che non siano sottoposti alla benevolenza del governo che di turno siede a Palazzo Chigi.
0: Allora, il mandato del Consiglio di amministrazione della RAI che è in carica scade fra un anno, è una durata di 3 anni complessivamente. Allora chiedo a Roberto Natale, con quella lunga esperienza che avete sentito di sindacalista, prima in RAI, poi segretario presidente della Federazione Nazionale, della Stampa, nonostante tutti questi anni, ma se c'è qualcosa di nuovo che ha scoperto della RAI in questi ultimi 2 anni di mandato come consigliere.
1: No, non ho scoperto qualcosa di nuovo, esprimo un giudizio di forte preoccupazione, come potete immaginare, per la situazione RAI di oggi, che è una forte preoccupazione legata soprattutto ai contenuti editoriali e alla capacità del servizio pubblico di mantenere una sua legittimazione. Anche qui provo ad essere più chiaro. Il problema della RAI non è tanto l'assetto finanziario, il bilancio RAI non sta male, non è nemmeno in quel piano immobiliare di cui tanto a volte si discute, perché sono scelte che sono state fatte in continuità anche con precedenti gestioni, c'è una razionalità in questo. Il problema forte, grave, pesante che grava sulla RAI di oggi è quello dei suoi contenuti, della sua legittimazione soprattutto rispetto a certe aree dell'opinione pubblica. E qui ho sentito che ne avete già parlato con Stefano Balassone, e vado al punto a mio avviso più bruciante: la crisi che sta investendo Rai 3. Questa è la colpa più grave che attribuisco a questa gestione Rai. Il fatto che non si sia ridata l'identità editoriale a Rai 3 e anzi si stia continuando a lavorare a una sua di fatto delegittimazione. Dico questo perché a inizio del mandato, 2 anni fa, noi come consiglio d'amministrazione votammo all'unanimità, sottolineo all'unanimità, non sono state molte le decisioni che abbiamo preso all'unanimità, delle linee guida editoriali che dicevano: ridare un'identità definita a Rai 2, l'altra rete in crisi, e per quanto riguarda l'approfondimento informativo a Rai 3, detto in termini più comprensibili, smetterla di regalare pubblico alla 7. Questo era il mandato che era stato votato all'unanimità. Non sta avvenendo affatto questo. Prendo l'ultimo esempio, proprio ore fa sono usciti alle 10 i dati Auditel. Ieri sera Filo Rosso in prima serata su Rai 3 fa un quarto degli ascolti della 7, Giovanni Floris con Di Martellino.
0: Certo, Roberto Natale, voglio chiedere di esplicitare ancora di più questo tuo giudizio su quello che è stato il lavoro fatto dalla Presidente del Consiglio Meloni nell'azienda del servizio pubblico. Di fatto è stata una vera e propria disarticolazione di quelli che erano anche gli equilibri negativi, no? Perché su quello si fondava la lottizzazione, nel dare un pezzo a me, un pezzo a te e un pezzo a quell'altro, e sulla base di questo costruire un consenso che attraversava anche le legislature e i governi. Qua invece ha preso il controllo totale dell'azienda, appunto andando a smontare anche quelle cose che funzionavano.
1: Guarda, io mi soffermo su questo punto perché, torno a dire, è secondo me quello nodale nel giudizio su questa gestione della RAI. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi a inizio giugno interviene alla festa del Foglio e fa delle dichiarazioni pesantissime su Rai 3. Dice: rivendico come grande successo quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni su Rai 3, perché quella Rai 3 che c'era prima era sostanzialmente un blocco ideologico, un partito che veniva finanziato coi soldi pubblici. Noi abbiamo disarticolato questa offerta e facciamo un'offerta molto più pluralista, e pazienza se gli ascolti vanno come vanno. Rivendica come suo grande successo questo intervento. Questo è stata un'azione disastrosa e, come sentite, rivendicata con tanto di firma. Il punto non è introdurre maggior pluralismo su Rai 3, il punto è fare un successo questo intervento. Questo è stata un'azione disastrosa e, come sentite, rivendicata con tanto di firma. Il punto non è introdurre maggior pluralismo su Rai 3, il punto è fare un'offerta nel quale il pubblico di Rai 3

0: situazione.
1: Certo.
0: E questa è la colpa più grave che faccio a questo vertice aziendale.
1: Roberto Natale, grazie. Grazie per essere stato qui stamattina. Abbiamo tentato con la tua voce, quella di Stefano Balassone, di fare un bilancio di questi 4 anni di gestione RAI, non solo la vostra, voi consiglieri che siete in carica, ma anche quelli precedenti. Abbiamo preso l'inizio della legislatura e soprattutto tenendo a mente la fine della legislatura prossima tra qualche mese. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a Radio Popolare per l'attenzione di oggi e non solo per quello.
1: Grazie, ciao, ciao, buona giornata. Roberto Natale, consigliere di amministrazione della RAI. Sono le 11:27 minuti e la linea adesso va a Dina Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta è il 331-62-14013, con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta chiocciola popolarenetwork.it. Una mail, sempre se volete scriverci durante la diretta, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure se volete ci ritrovate

0: ascoltata in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi. Quest'oggi ritorna la rubrica Ore d'Ozio, cura di Francesca Scotti, e invece ascolteremo poi un servizio di Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, tutto dedicato a un festival che ci sta molto a cuore, il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Con il suo ultimo romanzo sarà nostra ospite Chiara Gamberale, ma il nostro primo ospite, che ringrazio per l'attesa, è direttore artistico dei teatri di Reggio Emilia, perché parliamo di un altro festival importante. Buongiorno Paolo Cantù.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dunque, torniamo a parlare del Festival Aperto e soprattutto degli appuntamenti importanti che sono in campo proprio in questi giorni a Reggio Emilia.
1: Sì, allora, come sempre il Festival Aperto sono due mesi di scorribanda, diciamo, fra la performatività contemporanea, musica, danza, visual art, performatività varia. Ed effettivamente, come dici tu, siamo nel pieno del festival. Siamo partiti con una giornata intera di opening dedicata al Mediterraneo, all'Africa, proprio per raccontare altri sguardi, come sempre facciamo. Questo sabato usciamo dal teatro, andiamo in un luogo speciale di Reggio Emilia, che sono le ex officine reggiane. È un luogo che adesso è al centro di un progetto di rigenerazione urbana, è stata, diciamo, la fabbrica che ha studiato la storia della città di Reggio Emilia dalla fine dell'Ottocento, in uno dei capannoni ancora non riqualificati, di un capannone enorme, immaginatevi una specie di campo da calcio alto 30 metri. Si terrà in sabato in due repliche un evento speciale che si chiama 11.000 corde in italiano. È una commissione musicale fatta da Georg Friedrich Haas, uno dei, diciamo, dei compositori più rinomati e più bravi in queste cose. È una composizione per 50 pianoforti e 25 strumentisti, in cui il pubblico è immerso all'interno, diciamo che il pubblico è attorniato dai 50 pianoforti e 25 strumentisti, che sono quelli di Klang Forum, un ensemble di musica contemporanea sì, di grande rilievo. I 50 pianoforti, una delle curiosità è che sono accordati a 2 centesimi di semitono, uno diverso dall'altro, e quindi l'effetto che il pubblico percepirà è quello di una sorta di onda, di vibrazione. Non sentirà le note precise, come dice il compositore, non si fanno i gradini come accade di solito nella musica, non sentirete i gradini, ma sentirete una specie di onda e di vibrazione sonora. È un evento, insomma, a cui teniamo tantissimo, ci stiamo lavorando da tanto tempo e siamo felicissimi perché questa performance, che è effettivamente qualcosa di unico, è stata fatta in pochissimi luoghi del mondo, da New York a Shanghai a Vienna, e finalmente approda anche da noi, e il pubblico ha risposto entusiasta, quindi siamo sold out, ma insomma adesso forse qualche biglietto riusciamo, sto cercando di allargare gli spazi per il pubblico, vediamo se ci riusciamo. Oggi iniziano le prove con i 50 pianisti che arrivano da tutti i conservatori dell'Emilia Romagna, e quindi insomma ci aspettiamo una bellissima serata. Settimana prossima, a proposito di altri eventi unici, arriva la collezione Maramotti, che è una collezione d'arte contemporanea privata della famiglia Maramotti, cioè Max Mara, con cui collaboriamo spesso, diciamo ogni 2-3 anni facciamo un progetto specifico per quei luoghi, e anche qui coroniamo un sogno perché abbiamo finalmente la possibilità abbiamo chiesto a Crystal Pite, coreografa canadese straordinaria, coreografa canadese che da tanti anni inseguiamo, insieme a Netherlands Dance Theatre, compagnia invece olandese, anche sì, qui tra le più importanti del mondo, e la sua compagnia Kid Pivot, insieme Crystal Pite ha pensato, perché insomma ci stiamo lavorando da tantissimo tempo, a un progetto per la collezione e per le opere della collezione. In questo caso sarà un mix fra alcune opere specifiche della collezione e il luogo che è sì una collezione d'arte contemporanea, ma in realtà è la ex fabbrica di Max Mara, e quindi Crystal Pite si è appassionata anche alla storia del fatto che lì c'erano anche le sarte, c'era la produzione vera e propria della fabbrica, e quindi ci aspettiamo anche qui qualcosa di qui dall'1 al 4 di ottobre, tutti i giorni per 120-130 persone, più replica al giorno, quindi insomma anche qui aspettiamo con entusiasmo questo evento.
0: Non l'abbiamo fatto all'inizio, io credo che valga la pena di ricordare qual è lo spirito del Festival Aperto.
1: Sì, come dicevo prima, un po', allora, il Festival Aperto è 2 mesi di vetrina della contemporaneità portata negli spazi, nei teatri, nella città di Reggio Emilia, perché insomma il Festival è anche un momento in cui usciamo spesso dagli spazi convenzionali del teatro. Se devo dare dei numeri, quest'anno 30 spettacoli, più di 60 repliche, 15 produzioni, coproduzioni, prime italiane assolute, insomma è sempre un festival che prova a portare qualcosa, diciamo, del vento del nuovo italiano internazionale a Reggio Emilia e farlo vedere. Lo facciamo anche in collaborazione con altri festival, da Triennale Milano, Milano Oltre, Torino Danza, Roma Europa, insomma è un modo anche per portare l'internazionalità dentro nel sistema italiano e nel panorama italiano. Quest'anno l'abbiamo intitolato, abbiamo dato un sottotitolo che si chiama Benvenuti in tempi interessanti, che prende a prestito un titolo del filosofo sloveno Slavoj Žižek, che molti di voi conosceranno. Tratta da un'antica maledizione cinese, così si dice, cioè possa tu vivere in tempi interessanti vuol dire in qualche modo augurarti una maledizione, cioè che siano tempi complessi, difficili e quant'altro. I tempi complessi e difficili effettivamente li stiamo vivendo, in realtà proviamo a pensarla anche come una promessa, nel senso che dai tempi difficili talvolta e spesso poi la storia, il mondo, i popoli hanno costruito qualcosa, e soprattutto quello che facciamo è provare a raccontarlo e a chiedere agli artisti di darci una mano a comprendere questo mondo. Quindi insomma molti degli spettacoli che trovano sede nel Festival Aperto hanno a che fare con artisti che si stanno interrogando su che cos'è questo mondo e come forse ci possano essere, non dico delle risposte, ma insomma come interrogarlo e capire come affrontare questi tempi difficilissimi.
0: Veramente, veramente, insomma, torneremo a segnalare gli appuntamenti a Reggio Emilia. Intanto buon festival a tutti voi e agli artisti davvero importanti che arrivano a Reggio Emilia in queste settimane. Dunque, grazie Paolo Cantù, buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie a tutti e a tutti,
0: arrivederci. A presto.

0: Dunque, noi lasciamo i Fontaines D.C. con la loro Roman Holiday, li ascolteremo molto a Kaltin queste settimane, per parlarvi di un festival che si aprirà al pubblico nei prossimi giorni, uno degli eventi più attesi del mondo della fotografia, il Festival della Fotografia Etica di Lodi, giunto alla 17ª edizione. Dal 26 settembre al 25 ottobre, tutti i weekend, sarà possibile visitare le numerose mostre nelle varie sedi. Nel sito si può acquistare il biglietto online e per le prime due settimane è anche scontato. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale italiana del fotogiornalismo. Reportage sulle trasformazioni, i confini, le storie del nostro tempo. Immagini che spesso non è possibile vedere altrove. Cuore del festival, sempre Palazzo Barni, con la mostra di Carol Gazi sul dolore seminato dall'AIS con le deportazioni di massa negli Stati Uniti. Ricordiamo che la sua foto ha vinto World Press Photo. E poi la rivolta in Bangladesh, un'altra bravissima fotografa indiana ci mostra le conseguenze dei test nucleari sulle persone nei territori in India. E ancora la devastazione della guerra in Sudan. A Palazzo Modignani poi le vite degli altri. Una bravissima fotografa ha seguito la vita di un bambino mutilato, una giovane vittima della guerra in Iraq. Lo ha seguito per 20 anni, ora è un uomo. Nell'ex chiesa dell'Angelo un giovane fotografo russo ci mostra il rapporto dell'uomo con gli animali. È colonialismo. L'uomo distrugge gli ambienti, distrugge le risorse e poi mette gli animali in carcere, nelle gabbie. E poi, come di consueto, la mostra del World Press Photo. Alberto Prina è il direttore del festival. Con lui cerchiamo di capire quali sono comunque le novità di questa 17ª edizione.
2: Allora, abbiamo tantissime novità, intanto dal numero dei fotografi, che sono quasi 40, perché quest'anno raccontiamo attraverso le immagini appese ai muri, attraverso le stampe, le fotografie e la mostra classica, ma raccontiamo anche attraverso gli screenings, le proiezioni, in un nuovo spazio bellissimo che è il futuro museo civico della città di Lodi, che è l'ex lineificio. Noi abbiamo portato un anfiteatro multimediale dove tutti i sabati e le domeniche ci saranno delle proiezioni di oltre 15 autori provenienti da tutte le parti del mondo. È proprio un viaggio nel mondo stando seduti, un progetto che abbiamo già iniziato qualche anno fa, ma quest'anno portiamo veramente alla maturità. E poi abbiamo tutte le nostre mostre oltre 14 sedi.
3: Palazzo Barni è un po' il cuore, no? Palazzo Barni, sì, e Palazzo Modigliani. Cominciate con quella fotografa che è stata premiata al World Press Photo.
2: Sì, allora è un lavoro di una fotografa straordinaria che è Carol Guzzi, che ci racconta un tema importante che coinvolge gli Stati Uniti in questo momento, l'ICE, quindi gli arresti di massa, le persecuzioni di massa per gli immigrati, definiti irregolari, ma che in realtà molto spesso sono anche in una situazione che non è ben definita, e tutto questo ce lo racconta in poche centinaia di metri a Manhattan, intorno a quello che è la sede del tribunale, e c'è veramente una vita che passa, arresti, continui scontri, tantissimi drammi familiari, famiglie che vengono separate, distrutte all'interno di quello che dovrebbe essere invece un luogo di giustizia, un luogo anche di correttezza e formale, invece assolutamente questo non avviene, e l'ICE ne approfitta perché in quel luogo sono chiamati a testimonianza per il momento di giudizio, e per assurdo in alcune situazioni il tribunale non dà un giudizio, dà una sospensione di pena o una sospensione di valutazione, e l'ICE interviene lo stesso.
3: Senti, sempre a Palazzo Barni poi ci sono due a fondo. L'anno scorso c'era una bellissima mostra su Gaza, invece quest'anno l'attenzione è sul Bangladesh e sull'India.
2: Sì, quest'anno portiamo veramente il World Report Award, ha dato una grande attenzione con due lavori sul Bangladesh molto differenti, entrambi di uno studente, di giovani fotografi, ma raccontano con stili, temi completamente opposti. Passiamo dalla lotta rispetto al potere, che è un'attività persecutoria molto importante delle nuove generazioni del Bangladesh, con una fotografia potremmo dire proprio del puro giornalismo giornalismo, del fotogiornalismo classico, con una presa diretta, con invece un racconto su cosa vuol dire vivere a Dhaka, inquinamento, difficoltà,
3: l'urbanizzazione
2: selvaggia, immensa, che ha questa città, raccontata attraverso però i colori, le emozioni, scatti differenti. E ecco, molto interessante da questo punto di vista, come una nazione che noi consideriamo lontana, ma nella comunicazione fotografica è diventata veramente molto molto importante e competente.
3: Senti, poi mi ha colpito molto questa fotografa indiana, che parla proprio delle conseguenze dei test nucleari fatti in una certa zona dell'India, che hanno lasciato una devastazione nei corpi, nell'ambiente, e ancora ci sono dei residui di radiazioni.
2: Sì, spero di pronunciarlo giusto. Chikishkula racconta attraverso le sue immagini una delle cose più difficili per la fotografia: raccontare ciò che non si vede, raccontare il passato e raccontare un presente invisibile, perché è il tema della radioattività. Negli anni 70, ma anche fino al 98, in quest'area verso il Pakistan dell'India, sono stati fatti dei test nucleari. La popolazione non era stata avvisata, non aveva preso nessun tipo di precauzione, e quindi a pochi chilometri avvenivano dei test che poi hanno lasciato il segno attraverso la radioattività per i decenni successivi, e non soltanto un segno sulle cose, sugli oggetti, ma anche sulle persone. E quindi c'è un tema veramente anche di attenzione e di importanza alla salute e di movimento civile che cerca di mettere in luce questo fenomeno, questo disastro, allora, silente però, e le fotografie sono veramente molto,
3: sì, sono
2: molto
3: toccanti,
2: intense.
3: Poi sono tante le mostre, adesso ci fermiamo solo su una che mi ha colpito alla sezione Vita degli altri a Palazzo Modigliani, che è la storia di un ragazzino iracheno che ha perso un occhio, gli arti, in seguito alla guerra in Iraq, no? Allora c'è una fotografa che ha seguito la sua vita per 20 anni.
2: Questa cosa mi ha 22 lunghissimi anni, e questa è una delle magie della fotografia. La fotografa Diane Fitzmaurice, in 20 metri, in due pareti, ci fa fare un viaggio di 22 anni. Vedremo una persona che, colpita gravemente dalla guerra in Iraq, perde entrambi gli arti. La campagna di solidarietà le permette di poter venire in America, di essere curato, e ha un finale che non ve lo racconto perché lo vedrete.
3: Però è tutta
2: la sua vita in pochi mesi.
3: E poi c'è la cortina di ferro al confine della Russia, e però volevo chiudere parlando, c'è anche l'attenzione per gli animali.
2: La giusto? Chiesa dell'Angelo, sì, abbiamo un bellissimo lavoro di Nikita Teryoshin, un fotografo russo-tedesco, che ci racconta cos'è vivere in uno zoo per un animale, e non solo ci racconta del suo punto di vista, ma in realtà quello zoo, quel modo in cui lo trattiamo, è uno specchio per la nostra cultura, perché noi abbiamo devastato gli ambienti naturali del mondo della natura, degli animali, quello che stiamo facendo tuttora, e poi abbiamo imprigionato gli animali all'interno degli zoo o in aree protette. Ecco, Nikita ci parla degli animali, ma in realtà ci parla del nostro approccio verso il mondo animale, e ricordandoci che gli animali siamo anche noi degli animali, e se vediamo il parallelo, molto spesso abbiamo avuto lo stesso trattamento verso gli esseri umani. Se ci riflettiamo, questi tre momenti: distruzione dell'ambiente, imprigionare le persone e poi metterle anche in aree protette.
3: Il colonialismo, insomma.
2: Esattamente, si definisce il colonialismo.
0: E allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci sulla 17ª edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che si svolgerà dal prossimo 26 settembre al 25 ottobre, in tutti i weekend, e quindi sarà possibile visitare le numerose mostre nelle varie sedi. Ricordiamo che sul sito si può acquistare il biglietto online, e per le prime 2 settimane c'è anche uno sconto.

0: zombie.
1: E allora, questa è sempre Cult, con tra l'altro una serie di appuntamenti di cui vi parleremo nelle prossime settimane. Per esempio, mi piace segnalarvi che anche quest'anno Opera Liquida, che opera, come dice il nome, insomma, nel carcere di Opera, nella casa di reclusione di Milano Opera, è riuscita anche quest'anno a realizzare, grazie insomma all'infaticabile lavoro di Ivana Trettere e di tutta la sua squadra, il Festival di Teatro e Carcere Prova a Sollevarti dal Suolo. È l'ottava edizione, si terrà al Teatro della Casa di Reclusione di Milano Opera dal 15 ottobre al 26 novembre. Ma perché ve lo dico adesso? Intanto perché lo hanno presentato da poco, perché Ivana Trettel, regista e drammaturga che appunto, come vi dicevo, da oltre 18 anni con Opera Liquida lavora con i reclusi di media sicurezza della Casa di Reclusione Milano Opera, perché essendo un carcere, essendo il teatro dentro un carcere, è necessario prenotare con anticipo in maniera insomma da poter esperire tutte le formalità, insomma tutte le pratiche che ci vogliono per prenotare uno spettacolo che si fa in carcere. Ma una delle cose che vorrei dire, e tornerò a parlare ovviamente più in dettaglio proprio con Ivana Trettel di questo festival, è che questo è un momento davvero difficile per chi fa cultura in carcere. Lo sanno per esempio gli amici di Punto Zero Teatro, che fanno da sempre lavoro sui minori del carcere del Beccaria di Milano. Loro diciamo che hanno un teatro aperto su strada, quindi è un po' più semplice accogliere le persone, ma il lavoro è molto importante, così come altre compagnie sparse in tutta Italia. Ricordiamo ancora la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, che insomma ha creato addirittura una modalità, uno stile molto particolare, e tutti tendono non solo a fare teatro, che è già molto importante insomma per tutto quello che comporta, ma spesso anche a insegnare mestieri dello spettacolo dal vivo a chi si trova in carcere. Quindi vi suggerisco di cercare sul sito di Opera Liquida il festival Prova a Sollevarti dal Suolo. Lì trovate tutti i dettagli su quale sarà il calendario e come si può già prenotare un posto. È importante, è una compagnia insomma che, come vi dicevo, come altre fa fatica, perché insomma in questo momento in cui molti vorrebbero buttare la chiave, è ancora più importante insomma trovare sistemi come questo per entrare in contatto e lavorare sulla cultura, sull'arte, con reclusi e recluse. Siamo arrivati al momento della pubblicità, noi fra poco ritorniamo con una scrittrice importante e il suo nuovo romanzo.
2: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
3: Il programma su spaziocinema.info.
5: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
6: Per la prima volta a Lecco.
5: Incontri, mostre, prodotti e storie dal mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
6: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
5: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
6: assobdm.it.
7: Milano 27, uscire dai margini, cambiare la città.
0: Alleanza Verde Sinistra incontra la città.
7: Alla Santeria di Viale Toscana 31, venerdì 25, ore 18, con Nicola Frattoianni.
0: Sabato 26, ore 9.30, con Angelo Bonelli.
7: Prima il programma.
8: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: E certo che posso aiutarvi a sapere come sono andate le cose. Li conosco bene quei bambini. E quando mi riferisco a quei bambini non intendo solo loro, i bambini della prima C della scuola primaria Rocco Carbone. Intendo pure gli altri bambini, quelli grandi. Insomma, i genitori dei bambini della prima C della scuola primaria Rocco Carbone. Perché si fidano di me, i bambini grandi. Si sfogano, mi raccontano, hanno bisogno di dire questo, quello, io. Io. Tantissimo bisogno di dire io hanno. Titti, questo. Titti, quello. Titti, io, dicono. Pure quando dicono mio figlio, mia figlia, stanno dicendo quasi tutti, quasi sempre io. Mentre io, quando dico io, sto dicendo loro, i bambini, piccoli, grandi, fa lo stesso. Non è una questione di generosità, vedete, la mia è una vocazione, lo faccio perché mi viene, per amore, solo per amore. Dunque sono proprio la persona giusta, se volete sapere. Ma pure se volete capire, specialmente se volete capire. Ecco sì, dovrete portare un po' di pazienza, vi avverto, ma adesso ci arrivo, ai fatti. E certo, i fatti. Tutto è cominciato con... Questo è l'incipit, come sempre leggiamo l'incipit dei romanzi che a cult vengono raccontati dai loro autori, dalle loro autrici, di Liberi Tutti, uscito da poco per i narratori Feltrinelli, che tra l'altro domani sarà presentato a Milano alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, poi vi daremo i dettagli, gli orari. Liberi Tutti, dicevo, l'ultimo romanzo di Chiara Gamberale. Buongiorno Chiara, bentornata.
1: Buongiorno, che bello, come leggi bene.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: ma mi pare importante perché già in questa prima pagina che prelude, insomma, poi a tutta una serie di capitoli che, per esempio, il primo, quello con cui si comincia, è intitolato a Miriam, questo lo possiamo dire, c'è già, no, lo spirito di questo romanzo, che è un romanzo che mette insieme bambini piccoli e bambini grandi. Vogliamo partire da qua?
1: Che siamo noi,
0: ecco, e anche da chi sta parlando, da chi sta parlando.
1: E da chi parla, che è la maestra di questa classe, protagonista di qualcosa di enorme che la attraversa, qualcosa di enorme è successo e che coinvolge 5 famiglie di questa prima C. A raccontarlo è la maestra, che non solo naturalmente conosce i suoi allievi e che danno i titoli ai vari capitoli, ma conosce anche le loro famiglie, perché è una maestra che è, si fa confidente di questi genitori, di questi uomini e di queste donne e dei loro disastri. Disastri di cui sanno parlare, ma soprattutto la maestra intercetta i disastri di cui noi adulti non sappiamo parlare.
0: Prima di arrivare a dire qualcosa, insomma, di questi personaggi che sono, insomma, che sono che sono molto simili a tutti noi e che escono proprio dalla pagina, tridimensionali, quasi dei pop-up molto vivi, pieni di, appunto, di virtù, difetti e contraddizioni. Mi riferisco a un'affermazione che Chiara Gamberale ha fatto in una recente intervista, dicendo che questo è il romanzo dei suoi 50 anni e non è un caso.
1: Sì, è così, io li compierò fra 6 mesi. Ho esordito giovanissima, io non ne avevo neanche 20, eppure ogni tanto, questa è la terza volta nella mia vita, mi sembra di esordire. Questo romanzo io lo sto vivendo proprio come un esordio. È un libro mondo, perché è un libro pieno di personaggi, perché è la prima volta che io metto a servizio la mia passione per le relazioni, per quello che c'è dentro di noi, di una struttura da thriller, perché in effetti quello che coinvolge queste famiglie è qualcosa che chiamerà in causa persino il poliziesco, nonostante, come dicevamo, come dicevi tu benissimo, non è qualcosa che ha a che fare con violenze eccezionali che non dovrebbero riguardare la nostra quotidianità. In gioco queste famiglie sono finite in questo caso proprio per contraddizioni o per vizi e virtù che ci sono nelle case di tutti noi, e quindi sì, è il romanzo dei miei 50 anni, io lo sto vivendo come se fosse il primo, perché era da tanto che non mi confrontavo con un romanzo corale, no? Non è
0: sì,
1: facile,
0: sì, sì.
1: E poi c'è una struttura e poi c'è un mistero, ma lo sai che è particolare, perché tutte le persone che stanno cominciando a leggerlo, il libro è uscito ieri, però insomma gli addetti ai lavori, nessuno c'era arrivato alla soluzione finale, a chi è stato e a che cosa è successo. Tu c'eri arrivata?
0: No, assolutamente, devo dire no. Che questo libro è anche un thriller, questa era una delle domande che ti avrei fatto e che quindi in qualche modo sancisce, sia pure in maniera molto personale, come accade ad un'autrice come te, un tuo ingresso in un nuovo genere. È possibile?
1: Francesca Fagnani l'ha definito un thriller sentimentale.
0: Ecco.
1: Mi è piaciuta come definizione, è vero, perché ecco, non ci sono, è qualcosa che poi prende delle tinte paradossali, però parte da mancanze che insomma abbiamo tutti. Io ho messo a servizio di questo romanzo quello che respiro, che ho respirato in questi 50 anni, sia come bambina piccola e sia adesso da adulta, da bambina grande. E quindi quello che respiro attorno a me, ma anche quello che ho dentro. Ho messo anche con me stessa, sono stata feroce in questo romanzo, perché gli adulti a cui poi comincerà molto presto nel romanzo a succedere di tutto, no? Cominciano a mescolarsi storie d'amore, storie di separazione, insomma il mondo del lavoro che c'è dietro e dentro ognuno di questi personaggi. Insomma, io mi sono stata molto severa con me stessa, però ecco, la scrittura continua a salvarmi, soprattutto per questo, perché mentre io scrivo mi faccio quel male che poi fa bene. Ed è fatale, vedi, perché quando poi i lettori vengono a raccontarmi, dicono: ma lo sai che questo libro su di me ha avuto questo effetto? È sempre, te lo assicuro, lo stesso effetto che aveva su di me mentre lo stavo scrivendo. E devo dire che in particolare questo romanzo per me ha funzionato proprio da, direi seduta d'analisi, ma proprio terapia d'urto, perché ecco, mi ha messo di fronte a, prima di tutto, a un'esigenza, che è quella che sì. Se non facciamo pace con quello che ci è successo, con
0: da
1: i bambini,
0: bambini
1: che siamo stati,
0: esatto,
1: andiamo in giro contagiando il mondo di questa mancata elaborazione, no?
0: Certo.
1: E continuando a fare disastri, rovinando gli altri quando li coinvolgiamo in delle storie d'amore o continuando a farci male.
0: Allora, io come dicevo, sono molto d'accordo ovviamente, ho ancora un paio di domande, se Chiara Gamberale sei ancora disponibile, se hai ancora qualche
1: certo.
0: minuto per noi. Vorrei almeno sfiorarli questi personaggi, no? Ci sono
1: sì.
0: questi genitori, come Tony e Rachele, che hanno una bimba molto spaventata, no? E che in realtà sono una coppia molto contemporanea, perché Tony in qualche modo ha lasciato un po' in disparte, no? Il proprio lavoro di musicista per permettere a Rachele di seguire la sua carriera, no? Questa è una prima tipologia, ma ormai piuttosto diffusa, no?
1: Sì, come è diffusa. Appunto, tu hai detto una bambina spaventata, Miriam, ma quanti Miriam grandi vediamo in giro che sono stati dei bambini condannati da un genitore, in questo caso la madre, che chiedeva, molto competitiva, e che poi diventano degli adulti che hanno paura di decidere chi diventare o cosa fare, perché hanno questa paura di sbagliare, li porta a non capire neanche più che cosa vorrebbero fare, no? Sia nel mondo del lavoro che nel mondo delle relazioni. ecco, sta passando
0: certo, assolutamente.
1: Allora, dopodiché ci sono, perché io mi sono accorta quanto, ho detto, ma com'è possibile che nessuno ci avesse pensato fuori scuola, accompagnando mia figlia a scuola? Ho detto, ma è uno scenario romanzesco per sua stessa natura, perché passando di fretta,
0: sì,
1: no, questi adulti lasciano i bambini, ma passa tutto. Io a un certo punto del romanzo dico, a proposito di ambulanza, forse siamo veri solo se andiamo in ospedale o nel fuori scuola, perché in effetti in quella fretta, e poi è in gioco un amore, no, io lo definisco il più bestiale dell'amore, quello genitori figli. Dunque poi troviamo la mamma single, sì, Adele, che è una persona tanto brillante quanto sola, almeno fino a quando non verrà coinvolta in una storia d'amore con un altro genitore.
0: Altra cosa che accade spessissimo, insomma, cioè per cui...
1: Sì, a me no, sono... devo dire, sono 9 anni che ci spero,
0: vabbè.
1: Ma però, vabbè, l'ho fatto succedere ad Adele, però.
0: Va bene.
1: L'ho fatto succedere a lei, dopodiché ci sono i Galipò, ecco, ecco perché c'è del tragico, c'è del comico. In questo fuori scuola il tragico è rappresentato dalla famiglia degli Galipò, feriti dal terribile lutto, hanno perso una bambina,
0: sì,
1: ne hanno un altro, però sono come più rapiti dall'assenza del,
0: sì,
1: bambino,
0: sono
1: che non
0: paralizzati
1: più,
0: e poi l'altro viene in qualche modo responsabilizzato.
1: Dopodiché c'è invece appunto il testimone comico è affidato ai Tutto Bene.
0: Tutto Bene, però credo che siano forse la categoria che esiste da più tempo, perché esistevano anche in certi romanzi,
1: certo,
0: no, del secondo Novecento.
1: Poi nell'Ottocento era tutto bene, no?
0: Sì, appunto, c'è l'apparenza, no? L'apparenza. No, ma anche nei romanzi degli anni 50, quelli,
1: certo,
0: che insomma mettono per la prima volta la famiglia in discussione, no? Cioè, ci sono sempre,
1: verissimo,
0: quelli che mantengono le apparenze.
1: Sono loro, e ovviamente però sono i giorni nostri, quindi questa loro insomma fede nell'apparenza è sostenuta da tutta una serie di,
0: certo,
1: oggetti, primo tra tutti naturalmente lo smartphone, il cellulare e i social, e dopo ci sono anche loro molto ottocenteschi, gli Aprile, apparentemente talmente armonici, e questa armonia sembra quasi teatrale, tant'è che il loro bambino è bugiardissimo. Io sono molto, diciamo, la famiglia Aprile, come poi viene scoperchiata e sconvolta da quello che comincia a succedere fra queste famiglie,
0: sì,
1: è qualcosa che mi ha fatto veramente sentire dentro libera tutta, perché insomma loro mi diverte e mi commuove la loro evoluzione.
0: Ci sono materiali disparati volutamente in questo libro, proprio anche formati di scrittura differenti, ma non posso dire di più, anche perché nel finale, insomma, questi compaiono prepotentemente, suscitando per esempio in gente della mia età, credo, anche una nostalgia di un certo tipo di scrittura, proprio di modo di scrivere.
1: Così. Vuole essere anche questo, vuole essere anche un po' un amuleto questo romanzo, per insomma ricordarci che nonostante oggi più che mai forse la relazione col nostro bambino, col bambino che siamo stati, andrebbe protetta, e tutte quelle citazioni sono insomma un omaggio, e la musica non a caso nelle presentazioni domani, quella di Milano, insomma, mi darà l'onore di essere con me Paola Turci,
0: sì,
1: perché
0: con Vittorio
1: Roma,
0: Lingiardi,
1: Milano,
0: sarete, vero?
1: Con Vittorio Lingiardi, però a Roma, Milano e Bologna io ho chiesto a dei cantautori che amo di affiancarmi, e ognuno farà la sua versione della canzone di Sergio Enrico, Ci vuole un fiore, no? che è una canzone che insomma anche quella, a proposito dei materiali disparati che ci sono in questo romanzo, si intreccia a un certo punto alle faccende di queste famiglie.
0: Certo, e infatti anche questo, insomma, cioè un altro degli elementi importanti, c'è proprio una playlist da ascoltare al termine del romanzo. Non possiamo dire di più, anche perché altrimenti rischio di dire qualcosa che potrebbe, insomma, che potrebbe tradire la parte thriller, e quindi vi diamo appuntamento domani in Piazza Piemonte, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, alle 18:30 con Chiara Gamberale, Vittorio Lingiardi e Paola Turci, come avete sentito, parleranno e suoneranno Liberi Tutti, uscito per i narratori di Feltrinelli. Grazie Chiara, buon lavoro.
1: Grazie.
0: A presto, a risentirci.
1: A
0: risentirci. E allora, noi siamo arrivati a questo punto, a un appuntamento, guardate, facciamo così, allora un appuntamento che non possiamo più trattenere, adesso sto cercando con difficoltà, per cui se i tecnici mi stanno ascoltando chiedo loro di raggiungermi, di mettere una canzone e di mandare i prossimi brani. Come vi ricordavo, ci sono diverse presentazioni di libri e diverse cose che accadono in questi giorni, tra cui per esempio molte diverse possibilità di assistere a degli spettacoli un po' speciali. Succede al Piccolo, succede con una serie di festival di inizio autunno, di cui poi avremo occasione di parlarvi. Allora, dunque, vediamo se riusciamo a mandarvi un brano oppure no. No, sembra di no, abbiamo lo studio bloccato e quindi vi prego di portare un pochino di pazienza.

Allora, io ringrazio intanto Giulio Ambrosio che è salito di corsa perché ero in difficoltà, scusate ascoltatrici e ascoltatori, ogni tanto insomma i computer ci abbandonano, adesso in qualche, insomma grazie a Giulio siamo riusciti a tornare padroni della nostra postazione e quindi ecco Erika Badu e fra pochi, anzi no, non Erika Badu ma bensì la sigla della nostra Marta Scotti con la sua rubrica Ore d'Ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. La prima volta che ho visto dal vivo le opere dell'artista giapponese Yayoi Kusama era a settembre del 2014 a Nagoya. Non che abbia sempre così chiare le date della mia vita, anche quando si tratta di avvenimenti importanti. È che fino a poco tempo fa il biglietto di quella mostra, Eternity of Eternal Eternity, troneggiava sul frigorifero di casa mia in Giappone. Un biglietto che difficilmente passava inosservato. Ritraeva Kusama, un vestito rosso, con i pois bianchi, i capelli a caschetto di un rosso sgargiante e le linee sottili sul viso a raccontare, già allora, più di 80 anni di energia vitale, creatività, poesia, ma anche di demoni, allucinazioni e baratri. Di quel primo incontro ricordo soprattutto due grandi opere, Obliteration of Stars, Silver e Gold. Su fondi argento e oro i suoi celebri pois, di colori e dimensioni differenti, parevano galleggiare e nonostante lo spazio fosse delimitato, avevo la sensazione che continuassero oltre la superficie che li conteneva, come se il quadro fosse la porzione visibile di qualcosa che proseguiva oltre e altrove. Ricordo le sensazioni fisiche che provai ed erano tutte contrastanti, immobilità e allo stesso tempo estensione. Era qualcosa che aveva a che fare con il vuoto, con una forza tanto propulsiva quanto catalizzatrice, qualcos'altro invece richiamava la tregua. Alla fine del percorso sono entrata nella stanza installazione Gleaming Lights of the Souls. In un attimo mi sono trovata riflessa infinite volte insieme a luci multicolori, annullata e allo stesso tempo eterna. Dopo quella prima esperienza ho cercato di incontrare ancora e ancora il lavoro di Kusama e ritrovare quelle emozioni. L'ho fatto anche attraverso i libri. Uno di questi è Infinity Net, la sua autobiografia, pubblicata in Italia da Johan e Levi. Kusama è nata nel 1929 a Matsumoto, una città circondata dalle montagne, nella prefettura di Nagano. La sua era una famiglia agiata, che commerciava sementi e possedeva vivai e terreni coltivati a fiori. Fin da piccola Kusama andava in quei campi con un album da disegno. Nel libro racconta che un giorno, seduta in mezzo a una distesa di violette, alzò lo sguardo e le parve che ogni fiore avesse una propria fisionomia. Poi le violette cominciarono a parlarle. Scrive: «Dopo quelle apparizioni, correvo subito a casa e mi affrettavo a disegnare sul mio album ciò che avevo visto. Disegnavo tutto, una cosa dietro l'altra. Era come ritrovarsi in un mondo parallelo. Volevo immortalare, in immagini, le scene appena viste. Avevo decine di album pieni di quelle allucinazioni. Mi aiutavano a placare lo stupore e la paura. Era così che nascevano i miei disegni». Quelle esperienze e il disagio psichico che le accompagnava non l'avrebbero mai abbandonata. L'arte diventò anche un modo per attraversarlo ed esorcizzarlo. Parecchi anni dopo sono arrivata anch'io a Matsumoto. Il museo della città conserva un'importante collezione delle sue opere, dalle prime, realizzate proprio a Matsumoto, fino ai lavori più recenti. Essere lì, nei luoghi in cui tutto è cominciato, ha aggiunto qualcosa al mio modo di amarla. Il 14 agosto Yayoi Kusama se n'è andata. Aveva 97 anni. Appena ho letto la notizia ho sfogliato ancora una volta Alice nel Paese delle Meraviglie, illustrato da lei, e pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo. Kusama è la moderna Alice. Kusama per me è tutta Wonderland. Le proporzioni cambiano, le cose proliferano e i confini si fanno felicemente incerti. Non è mai del tutto chiaro dove e se finisca quello che ci sta mostrando. È questo che continua a attirarmi della sua arte, quella strana possibilità di essere immobili e insieme espandersi, di scomparire continuando a essere presenti. Il vuoto, una forza e ancora una specie di tregua.

E grazie a Francesca Scotti per un'altra puntata della rubrica del mercoledì di Cult, ore d'ozio, come avete sentito, tra l'altro appunto l'attraversamento di vari argomenti, la conoscenza di tanti personaggi che hanno a che fare con la cultura giapponese, ma anche con la nostra, raccontati da una scrittrice, insomma, sono sempre straordinariamente suggestivi, almeno secondo me. Quindi grazie Francesca. Vi avevo parlato del Festival di Opera Liquida a ottobre, ma c'è un altro annuncio che riguarda questa compagnia che opera nel carcere di Opera, per l'appunto. Questi due appuntamenti sono imminenti. Venerdì 25 settembre alle ore 20:30 Opera Liquida presenta Selvatico Ancestrale, che è uno dei loro ultimi spettacoli, per la prima volta fuori dalle mura del carcere. Gli esternauti di Opera Liquida, così si sono ribattezzati. Lo spettacolo porta in scena il rapporto fra uomo e natura, cura e devastazione, accanto al tema della trasformazione. Sabato 26 settembre invece alle 20:30 al PEM Habitat Teatrali porta sul palco uno spettacolo che alcuni ascoltatori e ascoltatrici già conoscono, perché è stato anche ospite di una nostra festa, cioè Giovinetti, che appunto è il racconto della squadra di calcio femminile che si formò ai tempi del fascismo e che fu bloccata prima del suo primo torneo. Tutto questo all'abbazia di Mirasole, che è molto vicina ad Opera e che ospita i due, il fascismo e che fu bloccata prima del suo primo torneo. Tutto questo all'abbazia di Mirasole, che è molto vicina ad Opera e che ospita i due spettacoli nel nei

0: Pelusio di Federica Fabiani e di Rossana Mola, questa storia molto, molto appassionante, anche molto drammatica, che spiega cos'era la censura anche sulle ragazze, sulla parte femminile del paese, del fascismo. Noi vi lasciamo perché adesso è ora di dare la linea alle notizie delle 12.30. Ritorniamo domani alle 11.30 con Cult. A risentirci da Ira Rubini.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Calcio 78 sa di felicità.
1: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto? Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Popolare Network.
5: Un operaio di 22 anni è morto in un cantiere al Colosseo, è precipitato da un'altezza di 10 metri. Il ministro Giuli inizialmente aveva lasciato aperto ai turisti il sito, chiuso grazie all'intervento della CGIL che chiede di verificare il sistema degli appalti. New York, dopo l'aggressivo e minaccioso intervento di Trump, oggi parleranno l'iraniano Pezeshkian e Volodymyr Zelensky, ma il presidente statunitense guarda già a Washington, dove questa sera accoglierà Xi Jinping, grande assente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina, pesanti raid russi nella notte, oggi l'intervento del presidente ucraino all'assemblea dell'ONU, ieri sera il bilaterale tra Trump e Zelensky, Washington lavora alla tregua energetica con un occhio alla campagna elettorale di midterm. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Un operaio di 22 anni è morto sul lavoro questa notte all'interno del Colosseo. L'operaio stava installando un nuovo impianto di illuminazione ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Nonostante quanto accaduto, questa mattina il Colosseo era aperto ai turisti e solo l'intervento della CGIL ha spinto il ministro Giuli a ordinarne la chiusura. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha parlato di morte inaccettabile. Solo ieri però l'INAIL aveva diffuso i dati sulle morti sul lavoro, 3 al giorno, ma in quel caso nessuna dichiarazione è arrivata dalla Presidente del Consiglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Andrea Moretti aveva 22 anni ed era specializzato nei lavori in fune e in quota, un lavoro difficile e anche rischioso. È morto cadendo da 10 metri di notte dentro al Colosseo, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, dove si pensa che i sistemi di sicurezza e controlli siano al massimo livello. Eppure il ragazzo, già esperto in questo lavoro, proveniente dalla provincia di Teramo, è morto mentre lavorava ad un progetto per l'illuminazione notturna.

0: del Colosseo, poco distante da dove circa un anno fa era morto un operaio mentre si lavorava alla ristrutturazione di una torre medievale che si affaccia sui fori imperiali. Ma oltre a una morte sul lavoro, quello che è avvenuto questa mattina è stato anche altro. All'apertura del monumento sono stati fatti entrare i turisti che erano già in fila. Nella notte dopo la morte dell'operaio era stata disposta la chiusura di una parte sola del Colosseo, il settore del secondo ordine, dove è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad Andrea Moretti. I sindacati di Roma Lazio si sono recati subito al Colosseo per capire come è potuta avvenire questa ennesima morte sul lavoro e hanno verificato che il monumento era ancora aperto e ne hanno chiesto l'immediata chiusura come segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia che nella notte ha lasciato il paese del Teramano per arrivare qui a Roma. Il ministro Giuli solo dopo ha dato la sua versione: chiuso solo il secondo settore, sarebbero stati fatti entrare i turisti che erano già arrivati ai cancelli per non creare problemi di ordine pubblico, e poi ha deciso la chiusura totale del Colosseo. Ora c'è una corona di fiori dove Andrea Moretti è morto, i rappresentanti sindacali erano lì davanti fino a poco fa e tra qualche giorno, quando si illuminerà di notte il Colosseo con nuove luci, si dovrà pensare ad un 22enne che è morto di notte mentre lavorava. Linea allo studio.
1: E ora i sindacati chiedono al Ministero una verifica sugli appalti all'interno del sito archeologico, ancora tutta da stabilire la dinamica di quanto accaduto questa notte. Sentiamo Natale Di Cola, che è il segretario della CGIL di Roma Lazio.
2: La dinamica ancora non è chiara, ma è inaccettabile che si possa morire a 22 anni, è inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ma soprattutto è inaccettabile che ci si possa morire in un appalto pubblico, in un luogo simbolo come il Colosseo. Ci aspettiamo che venga fatta subito chiarezza e siamo qui davanti al Colosseo perché abbiamo dovuto chiedere con forza che il monumento venga chiuso, che la dignità delle persone e la vita delle persone viene prima del turismo. È una ditta in appalto, stiamo cercando di capire quale ditta fosse, quali se era in regola e soprattutto se chi svolgeva quelle attività aveva le caratteristiche e anche le competenze per farlo. È importante, questo è fondamentale perché il sistema degli appalti è lo strumento che uccide in tanti casi le persone e fatti come queste gridano vendetta e necessitano di una risposta forte da parte di tutti. Noi siamo qua con la solidarietà e la forza dei lavoratori perché non ci rassegniamo all'idea che questo sia la normalità.
1: E come dicevamo solo ieri, il diffuso i dati sui morti sul lavoro del 2025, quasi 2000 le vittime, più di 3 al giorno. Ascoltiamo Bruno Giordano, magistrato già a capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore e ci sono 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. È la dimostrazione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Per avere un quadro sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL vanno integrati con i dati dell'ISTAT, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Ecco perché gli infortuni non diminuiscono, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%.
1: Si aprirà tra poco a New York la seconda giornata di interventi dell'Assemblea Generale Annuale. Oggi parleranno tra gli altri il presidente siriano Shaarah, quello iraniano Pezeshkian, il premier spagnolo Sanchez, la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e nel pomeriggio Volodymyr Zelensky. Una delle assenze più pesanti a New York in questi giorni è quella della presidente cinese Xi Jinping, un'assenza ancora più vistosa poiché non parteciperà sarà alla sessione, ma da questa sera sarà negli Stati Uniti, a Washington, per un incontro con Donald Trump, a lungo preparato. Trump andrà a prendere il presidente cinese in aeroporto, dicono i media americani, un onore che non viene concesso a tutti e che la fotografia dell'apertura di credito di Trump verso Pechino e il riconoscimento del suo ruolo. Sentiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
4: L'idea del G2 va di pari passo con l'idea che Trump ieri ha sottolineato: chi vince si porta via il bottino, ha detto, no? Ha riferito al Venezuela e al fatto che, tra i numeri che ha inventato, gli Stati Uniti avrebbero ora il 60% delle riserve mondiali di petrolio messe insieme le proprie con quelle venezuelane, e quindi possono fare quello che vogliono. E questa idea di una superpotenza americana da cui il mondo beneficia si lega al riconoscimento della Cina come altra grande potenza, cosa che per esempio la precedente presidenza di Clinton, di Biden non aveva avallato. Quindi questo riconoscimento che asciva benissimo in questo momento, legato peraltro alla questione dell'intelligenza artificiale. E quindi sarà da vedere cosa ne esce da questo incontro, quando Trump dice che invece gli Stati Uniti non cederanno mai il primato in questo settore. Io gli europei li vedo in questo momento, come dire, non sono più nella fase di piaggeria, l'avrete notato anche sulla stampa italiana, anche nelle televisioni, ormai non c'è nessuno che dica di Trump bene, no? Cioè, chiunque dice una sciagura, però al di là di questo non, i politici non parlano, cioè rimangono fermi a una censura dei modi, ma sulla sostanza c'è un grande silenzio.
1: Tra gli interventi di oggi all'Assemblea dell'ONU è in calendario anche quello di Zelensky. L'Ucraina è stata tra l'altro stanotte oggetto di pesanti raid russi. Il presidente ucraino ieri sera ha incontrato in un bilaterale Donald Trump. A quanto si sa, i due hanno discusso della possibile concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile ad incontrare Putin in ogni momento. Ma che cosa porterà di concreto questo incontro? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Di concreto sicuramente è uscita la volontà statunitense di accelerare una qualche misura di de-escalation, a partire dalla interruzione degli attacchi sulle raffinerie russe. E nella pratica come si potrebbe attuare questo? Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare le questioni della guerra in Ucraina. Poi sappiamo che oggi molto probabilmente il segretario di Stato Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov, e sappiamo che Trump tra poco più di un mese avrà le elezioni di medio termine. Diciamo che sicuramente la volontà di Trump di spostare tutto il biasimo per l'aumento dei prezzi del carburante sull'Ucraina, per dire no, non sono stato io con la guerra in Iran a far aumentare i prezzi, è evidente. E quindi l'obiettivo che lui vuole provare a portare in campagna elettorale per le prossime elezioni è quello di una de-escalation sugli obiettivi energetici. E questo è l'unico elemento, diciamo, concreto che ci fa pensare che una qualche accelerazione in questo campo sia possibile al momento.
1: Urne aperte da questa mattina in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati, il primo test elettorale. Dopo le proteste di piazza della Generazione Z che un anno fa scesero in piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie locali, la tornata elettorale arriva a poche settimane dai fatti di Ceuta, ma il tema più discusso della campagna è stato quello della disoccupazione. I partiti in lizza sono 27, gli elettori iscritti nelle liste sono 15 milioni su un corpo elettorale di 26. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce del predecessore. Il tetto agli stranieri a scuola sarà un decreto legge, lo ha detto questa mattina il ministro Valditara, affermando che bisogna intervenire con urgenza. Intanto le opposizioni attaccano Giorgia Meloni e il suo tentativo di trascinare nella campagna elettorale la presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento, tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione, ha detto, firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Il riferimento a due circolari tra il 1989 e il 1990, con cui l'allora ministro Mattarella invitava dove possibile ad accorpare studenti dello stesso gruppo linguistico non superando il numero di 5 per classe. Una lettura strumentale quella di Meloni per le opposizioni, che sottolineano come quelle circolari, quelle di Mattarella, avevano l'obiettivo di integrare, non di ghettizzare. Ascoltiamo Maria Cecilia Guerra, deputata del PD.
6: Sono due cose completamente diverse, cioè nessuno dice che nel comporre le classi non si debbano tenere conto di eventuali situazioni di difficoltà che possono essere connesse anche a un background migratorio, quando ad esempio si accompagnano a difficoltà della conoscenza della lingua. Allora, in questo caso proprio una politica di inclusione è favorita dal fatto di poter curare di più le persone inserendole in modo equilibrato, ma senza una deportazione, perché alcuni bimbi sono troppi e quindi li andiamo a portare in una scuola magari distante dalla loro, perché i poveri ragazzi italiani non possono avere delle ragazze immigrate in classe, che è il modo in cui lei ce l'ha raccontato. Cioè, lei ha detto che gli italiani non possono sentirsi in minoranza.
1: Questa mattina a Torino circa 300 persone hanno partecipato alla protesta Basta morire in strada. Dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni, investito ieri da un automobilista sulle strisce pedonali mentre andava a scuola con il papà. Quelli che sentite sono i campanelli delle biciclette, soprattutto di genitori delle scuole del quartiere Vanchiglia, che dopo una catena umana sono partiti in corteo per raggiungere il comune e chiedere interventi concreti sulle ciclabili e gli altri attraversamenti. Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
7: Popolare Network.
8: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
9: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo i social, Instagram e Facebook, considera l'Armadillo da consultare. Vi ricordo anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it per osservazioni, suggerimenti, proposte, ragionamenti, critiche. L'ho detto armadillo@radiopopolare.it? Sì, forse sì. Tra poco vi presento il nostro ospite che è già qui nello studio, ma datemi ancora un minuto perché vi voglio raccontare due o tre cose. La prima è che sono state ufficialmente depositate in Senato le oltre 62.000 firme, per la precisione 62.498 firme certificate a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di introdurre un divieto all'uso delle gabbie a livello nazionale per tutte le specie allevate a scopi alimentari. Era stata lanciata da Essere Animali, a cui questa campagna avevano aderito Animal Love, Animalisti Italiani, CWF Italia, EMPA, Human World for Animals Italia, LAV, LNDC, OIPA e The Good Lobby. Beh, insomma, queste firme sono state depositate in Senato. Tenete presente che, tanto per darvi un'idea delle cifre, in Italia si stima che siano più di 17 milioni le galline, quelle ovaiole cosiddette, 13 milioni conigli, quasi 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 8 milioni di quaglie, che sono appunto allevati in gabbia ogni anno, per un totale di più di 40 milioni di animali. Ecco, naturalmente questa proposta avrà bisogno del suo iter con commissioni e via di seguito, però intanto ieri avevamo parlato della proposta di Animal Equality Italia a proposito della macellazione degli equidi. Ecco, questo fa parte di quei tasselli che servono ad aiutare, insomma, a migliorare la vita di animali che, vabbè, dal mio punto di vista, hanno dei, comunque hanno una fine segnata, e vabbè, ma insomma sapete benissimo qual è il pensiero degli armadilli e delle armadille, mettiamola così. Volevo segnalare un interessantissimo articolo, recensione sul Manifesto di oggi a proposito del libro di Eva Meyer, che è pubblicato da Ortica e che si occupa sostanzialmente di mondi resistenti, ma anche di linguaggi, di linguaggio tra animali umani e animali non umani, insomma molto molto interessante. Ma io spero di riuscire a tornare anche con l'autrice, o perlomeno con la traduttrice. Insomma, la democrazia interspecie è qualcosa su cui sicuramente riflettere. Oh, a proposito di cose belle che accadono, oggi pomeriggio a partire dalle 18 e fino alle 21 c'è l'apertura di una mostra a Milano. La mostra è delle fotografie di Irene Alison, si chiama La collezionista di piume. Il tutto avviene alla Alessia Palladini Gallery, che si trova in via Pietro Maroncelli 11 a Milano, quest'oggi, quindi dalle 18 alle 21. Si tratta, insomma, di un lavoro che questa giornalista e fotografa ha svolto in 4 anni a proposito dei centri di recupero di animali selvatici e della cura loro dedicata. Insomma, comunque io ve lo dico già, noi l'autrice di queste fotografie la settimana prossima l'abbiamo qui tra noi armadilli, eh? Ma vi dicevo che il nostro ospite è già qui, si è anche un po' annoiato probabilmente, ma spero di no. Stiamo dando il benvenuto a Massimo Filippi. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno Cecilia, ovviamente non sono annoiato, un
0: Meno
1: saluto a
0: male.
1: chi ci ascolta.
0: Meno male. Massimo Filippi, qui con il suo ultimo libro, Cose che capitano, Eleutera è l'editore. Massimo Filippi, narrativa. Ti
1: Esatto.
0: abbiamo lasciato con la poesia l'ultima volta?
1: Sì, beh, abbiamo già fatto degli esperimenti di narrativa con alcuni libri di cui pure abbiamo parlato in questa trasmissione. Grazie a te, grazie ancora per l'ospitalità a Radio Popolare, tipo Laika, ne abbiamo parlato,
0: Come no?
1: tipo M49, il famoso orso del Trentino. Adesso questo è un esperimento un pochino più vasto, no? Dove quello che ho appreso guardando, pensando, riflettendo intorno agli animali, diciamo così, forse in qualche modo si allarga, come era sempre stato, anche alla condizione umana.
0: Eh sì, perché ricordiamo che Massimo Filippi, oltre ad essere professore di neurologia, è in realtà insomma, un filosofo, uno scrittore, un attivista anche antispecista.
1: Certo,
0: È corretto come ti ho presentato, sai com'è?
1: corretto.
0: Sempre pronto a
1: Oltre che
0: risolvere.
1: essere 65enne.
0: Ah, boh, questo che c'entra, non mi sembra un elemento così rilevante. Intanto ricordo che ieri ho erroneamente segnalato la presentazione di questo libro a Roma, ero un inguaribile ottimista, si trattava del 22 di ottobre, ma
1: Dove?
0: magari alla fine lo ripetiamo.
1: Sì.
0: Allora, cose che capitano, in realtà sono la bellezza di 100 racconti, racconti che a volte si dipanano in neanche una paginetta, e qualcuno i più lunghi arrivano a due pagine e mezzo, insomma,
1: Esatto.
0: siamo su questa dimensione. E dove in realtà a me, io ti ho chiesto prima di venire in onda, ma scusa, quanti sono i racconti? E tu mi hai detto
1: 100.
0: 100, 100. Io pensavo a Hemingway, no? I suoi 99 racconti, e dicevo, ma cosa mi fa il Filippi? Vuol superare Hemingway?
1: No, non lo voglio superare, però hai colto un punto importante. Beh, innanzitutto sono racconti molto brevi e due c'è un dialogo con altri scrittori veri, più importanti, ne hai citato uno, potremmo citare anche Thomas Bernhard, potremmo citare Ballard, no? Cioè, sono racconti che provano appunto, come dice il titolo, cose che capitano, sono cose che capitano tutti i giorni a molti di noi, perdersi, poi forse perdersi nella nebbia come succedeva a Milano tanti anni fa, è meno frequente adesso col cambio climatico, però ci sono racconti che parlano di un luglio molto caldo dove non si respira più. Tra l'altro, scritti prima di questo luglio,
0: Certo,
1: quindi c'è, come dire,
0: figurati.
1: premonitori. Ci sono appunto cose che capitano a tutti i giorni, che però, viste da una certa prospettiva, e se vuoi possiamo, visto che siamo armadilli, armadille, diciamo da una prospettiva animale, insomma, o comunque non strettamente umana paradigmatica,
0: Sì.
1: quindi vista con altri occhi, ci dà uno sguardo, come dire, differente sulla realtà, no? Tu prima parlavi delle gabbie, forse un racconto, come dire, programmatico, che rende l'idea di questa commistione tra le cose che capitano tutti i giorni e uno sguardo diverso, si intitola Realtà. Se me lo concedi, è
0: Ah,
1: mezza
0: certo, ma
1: paginetta,
0: certo, ma
1: così.
0: certo.
1: Era convinta che ci fossero molte realtà, non era possibile che esistesse solo quella in cui viveva. Non potevano esserci solamente quella realtà fatta di guerre, mattatoi, naufragi, morte, profitto e distruzione. Il caso non sarebbe mai stato talmente cattivo da far evolvere esclusivamente quel genere di mondo. Neppure un dio avrebbe potuto essere così perfido e malvagio. Lì c'era il male e il dolore, ma le cose del passato, soprattutto quelle uscite sconfitte, dovevano pure essere finite da qualche parte. Ne era assolutamente certa. Dovevano essere ancora vive in qualche altra realtà. Quindi, anche osservando questa realtà, che è una realtà schifosa,
0: Sì.
1: di genocidi, di guerre, di massacri, di mattatoi, no? Perché ovviamente noi non ci fermiamo a quel confine lì, è tra umano e animale, forse, diciamo così, neppure un dio o un caso così perfido avrebbero potuto creare questo mondo. Quindi, diciamo, l'illuminazione di questo racconto è provare a pensare se da qualche parte finiscono le cose che avrebbero potuto essere e non sono state, no? Spesso anche i nostri gesti banali quotidiani, spesso, diciamo così, dei tentativi di ribellione, di modificazione della realtà. Per cui se mi concedi un'altra mezza riga, così abbiamo dato
0: certo,
1: il panorama. Nel penultimo racconto, il 99esimo, come avrebbe fatto Hemingway,
0: sì.
1: La scrittrice dice: questo libro non è un'opera di fantasia. I personaggi, i luoghi e gli eventi descritti sono reali. Qualsiasi somiglianza con personaggi, luoghi o fatti di finzione è puramente casuale. Quindi è una storia di finzione che però cerca di inserirsi nel filone di pensiero che ho sviluppato in diversi anni, di provare a criticare la realtà in maniera affermativa, cioè provando ad assumere prospettive visive, tattili, sensoriali differenti da quelle da cui partiamo normalmente, provare a vedere se ci sono delle crepe in questo mondo che sembra monoliticamente malvagio.
0: Nei tuoi racconti io coglievo, sono 100, quindi la gamma anche di registri, grazie, sono varie, ma io, che forse amo particolarmente quel tipo di approccio, coglievo in alcuni casi proprio una sottile ironia, autoironia, cosa che secondo me è essenziale anche per essere più incisivi.
1: Certo. Assolutamente sì, l'hai colta. Diciamo, i racconti partono da esperienze personali. Ad esempio, mi vedi qua, i nostri ascoltatori e ascoltatrici non mi vedono, oggi porto le bretelle.
0: Sì, è vero.
1: C'è un racconto che parla di quello, no? Per cui per la mia strana conformazione corporea i pantaloni mi scivolano e appunto con le cinture non riesco, con le bretelle mi infastidiscono, quindi dico giorni alterni. C'è la forza di gravità con cui combatto tutti i giorni, un giorno con la cintura, un giorno con le bretelle, quindi ci sono anche gli aspetti, e credo che l'ironia faccia parte di questa differente prospettiva sul mondo. No, ironia non vuol dire sottovalutare i problemi, ma diciamo soprattutto, se hai ironia, provare appunto a mettere in gioco dei pensieri consolidati, che forse poi c'è un racconto anche che si intitola Lamento sui lamenti, no? Anche chi si lamenta, che c'è tutti che si lamentano, quindi bisogna stare attenti a non ricadere in quello che critichiamo, perché non siamo sufficientemente autoironici.
0: E senti, tu stai insomma da alcuni anni facendo proprio un percorso attraverso i tuoi libri che indaga sicuramente su i vari modi di scrivere, li abbiamo citati all'inizio, insomma, dalla poesia alla saggistica a racconti che insomma mischiano varie anche tecniche di comunicazione. Qualcuno potrebbe dire: ma abbiamo perso l'attivista antispecista?
1: No, non l'avete perso, anzi è un tentativo di provare a appunto a trovare modi di comunicazione che possano raggiungere persone differenti o più persone, no? La saggistica classica, da dove siamo partiti con un approccio strettamente filosofico e tecnico, è stata utile, ci ha permesso di sviluppare altri concetti dell'antispecismo, ma forse adesso abbiamo bisogno di essere più comprensibili, no? Tutto sommato anche i temi che 30 anni fa erano... Probabilmente 30 anni fa non c'era considerare l'armadillo. Quindi,
0: no, non c'è, confermo.
1: C'è, insomma, abbiamo una sponda sociale un po' più ampia che forse potrebbe essere raggiunta in modo diverso. Tornando alla questione dei registri, è assolutamente vero quello che dicevi. Tutti i racconti, lo scriviamo in quarta di copertina, sono, come dire, potrebbero essere sviluppati e diventare dei racconti più lunghi o dei romanzi. No? E ci sono appunto varie storie, c'è anche il poliziesco, no? Ci sono i casi del massacro in una RSA, c'è il caso di un avvelenamento con dentifrici in un albergo, insomma i registri sono davvero tanti, dalla breve riflessione quasi diaristica ai racconti appunto, come dicevamo, polizieschi, o i racconti in cui si rimette in gioco alcuni autori, sempre con l'idea diciamo così, che c'è una relazione che ci coinvolge in un mondo molto più ampio di quello che siamo abituati a vedere, no? Se chi legge i racconti troverà un fil rouge che li connette, che è la messa in dubbio dei confini, che è anche il confine umano-animale, ma anche il confine vita-morte. Noi pensiamo alla morte in un certo modo perché siamo umani, in realtà poi il nostro materiale organico viene riciclato, quindi da un altro punto di vista non è quella cosa definitiva che in Occidente viviamo come un poi non sono così saggio da non avere l'angoscia della morte, però questa, questa è un'altra questione. E le identità, no? Ci sono tanti sosia, tanti doppi, tanti personaggi che, diciamo così, cambiano durante il racconto. E appunto a sottolineare che dobbiamo cominciare a smontare quell'identità che è anche umana, che è anche prettamente umana, intesa come umano con la U maiuscola, maschio, bianco, eterosessuale, eccetera, di cui abbiamo parlato tante volte. E quindi diciamo così, il pensatore antispecista non è stato perso, ha provato a giocare altre carte sul, appunto, amplificando questa critica dei confini.
0: Adesso esagero, ma è come se l'antispecismo, nel caso dell'esperienza del professor Massimo Filippi, scrittore, facesse un'operazione di antispecismo letterario, come se mischiasse, no? Come se tentasse di prevalicare i confini di genere, confini di stile, confini, ecco, forse.
1: Sì, no, è colto un punto importante. Forse anche i differenti registri sono un tentativo di non relegarci, no? Il saggio a un certo tipo di scrittura, la poesia a un certo tipo di scrittura, il racconto a un certo tipo. E chi scrive racconti, c'è chi fa il poliziesco, chi fa.
0: Certo.
1: Sì, anche questa è parte della storia. Se vuoi, potrei leggere un brevissimo racconto,
0: sì,
1: che
0: certo.
1: Mette in gioco tanti confini.
0: Esatto, perché ecco quello che stiamo raccontando, il libro, l'ultimo libro di Massimo Filippi, Cose che capitano, Eleutera Editore, è, come vi dicevo all'inizio, fatto di questi 100 racconti che non definisco raccontini, ma proprio racconti, perché pur brevi hanno in realtà un carattere molto definito e molto preciso. Che a me per certi versi facevano venire in mente anche alcuni scritti, che ne so, di Aub piuttosto che alcuni sudamericani, in una capacità, insomma, di sintesi, di racconto di un'umanità, in quel caso più o meno violente, ma sempre con un appunto questo filo ironico che attraversa tutto. Raccontaci questo.
1: Sei molto generosa. Volevo tornare un attimo su quello che dicevi di Eva Meir. Anche qua c'è una storia di una capriola che ci inizia a prendere in giro, perché dice: chissà cosa capite voi se dico che sono una capriola, perché il vostro linguaggio, no, pensate,
0: è certo,
1: al capovolgimento.
0: Esatto.
1: E che ci racconta come gli animali parlano, possono parlare in maniera diversa. Se io non conosco una lingua, non è che tu non parli, non stai parlando, sono io che sono ignorante. E gli animali probabilmente parlano altre lingue, come diceva Mere, questa capriola ci dice che loro parlano con la cacca. A seconda di come sono messi i pallini della cacca, stanno dando delle comunicazioni ai loro. Ovviamente questa è fantasy, non so se i caprioli parlano con la cacca, però...
0: Però sappiamo che ad esempio i cani parlano con la pipì di sicuro,
1: esatto,
0: ad esempio, no?
1: E con la coda. Vabbè, leggiamo Amore sconfinato.
0: Vai.
1: Parla proprio di sconfinato, proprio perché è superamento dei confini. Si era rimpicciolita. Adesso misurava circa 0,5 centimetro e pesava poco più di 22 grammi. Aveva sempre vissuto in città e aveva iniziato a rimpicciolirsi dopo che era andata in pensione. Ora viveva in campagna. Aveva trovato casa in un anfratto ricoperto di musco e terriccio, nascosto tra le fibre marcite dei tronchi che fungevano da terrapieno sul bordo a monte di un sentiero poco battuto. Era bello lì. C'era una piacevole umidità e un delizioso tepore. Se fosse stata ancora umana, avrebbe pensato di trovarsi dentro un utero accarezzata da villi di muschio e licheni. In quel posto conobbe una formica e si innamorarono. Il classico incontro casuale di due anime gemelle. Lei rifletteva spesso tra sé e sé. Siamo lesbiche. Lei è nera, io bianca. Io anziana, lei giovane. E come se non bastasse, apparteniamo a due specie diverse. Chissà che scandalo se questo fosse successo quando ero ancora umana. Quando pensava a queste cose, le antenne della formica vibravano allegramente. Ora capisci cosa è importante, e che quello che vi hanno raccontato per secoli era null'altro che una gigantesca montagna di fandonie. Di solito, dopo questi scambi, facevano l'amore.
0: Ecco, questo è un esempio di uno dei racconti che Massimo Filippi ha scritto in Cose che capitano. Senti, insomma, io non so se sono riuscita a trovare il filo conduttore degli animali non umani in questi tuoi racconti, perché tu ci raccontavi prima, no, che in qualche modo uno dei fili che collegano i racconti è anche questa relazione con la morte, che attraversa sicuramente gli animali non umani. Gli altri non sappiamo ancora quanto la loro consapevolezza sia profonda, anche se quando io penso che un animale scappa, sta scappando perché ha paura di qualche cosa.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi io, ma questo sono, io non sono una scienziata, quindi questo fa parte solo della mia personale interpretazione del mondo e della vita. Vabbè. Dicevo, quindi questa morte che comunque incombe su tutti noi in ogni caso, perché come viventi abbiamo questa unità, diciamo così, l'unica cosa su cui siamo veramente profondamente uniti è quella, ma c'è una, io prima ho parlato di umanità dolente, ma è sempre dolente? Tu che li hai scritti tutti e 100 mi saprai dire se...
1: Beh, sicuramente soprattutto l'umanità è dolente e il vivente è dolente, e poi ci sono dei momenti più o meno lunghi di, come dire, momenti di gioia, che possono essere appunto piccole cose che capitano e che, viste da un certo punto di vista, possono trasformarsi appunto in eventi affermativi e gioiosi. Hai perfettamente ragione a riconoscere che c'è, al di là delle differenze di specie, nessuno qua sta negando che un umano è diverso da un coleottero. E c'è un racconto anche su un Kafka invertito,
0: sì,
1: che c'è la metamorfosi opposta.
0: Sì.
1: Però, insomma, c'è una, appunto, un fondo comune, che io credo che siano tre cose: il fatto che siamo viventi, quindi moriamo, il fatto che siamo in grado di soffrire, e questo lo sa bene chi è chiuso in gabbia, qualunque forma sia,
0: certo,
1: la gabbia. E siamo in grado di gioire. Purtroppo viviamo in un'organizzazione, in un sistema politico che facilita la sofferenza rispetto alla gioia. Io credo che questo sia molto grave, perché è grave già far soffrire chi può soffrire. Io credo che sia estremamente più grave far soffrire chi avrebbe potuto gioire. Tuttavia c'è una continua osservazione degli animali. Adesso il tempo scorre, però solo rapidissimamente, c'è un signore in pensione che dalla 2 alle 4 di tutti i pomeriggi si mette sul suo balcone a guardare l'area cani sotto casa e scopre appunto che i cani fanno delle cose che noi non abbiamo imparato, no? Hanno dei rituali di riduzione del conflitto che chiaramente noi non abbiamo imparato, e hanno la capacità di fare la cacca e la pipì senza preoccuparsi di che cosa dice il pubblico che gli sta intorno.
0: Sì.
1: E quindi dagli animali possiamo imparare tanto, e tanti racconti, no? Sono il linguaggio dei caprioli, ne abbiamo parlato prima, c'è un'osservazione continua di questi animali. C'è un anziano che cammina nel suo paese, visto che prima si parlava di piste ciclabili, in cui le piste ciclabili finiscono sull'autostrada nel nulla, che tutti i giorni gira col suo cane e prova a immaginarsi le differenti prospettive, no? Se andassi sul marciapiede destro, se andassi sul marciapiede sinistro, se passassi un'altra ora, eccetera, il mondo cambierebbe, e si dimentica di pensare che il suo cane intanto sta vedendo un altro mondo, che è un mondo di odori. Quindi c'è sempre una intersezione con gli aspetti sicuramente da cui sono partito, che è una riflessione sull'animale.
0: Senti, Massimo Filippi, allora c'è Claudio che dice: sto leggendo il libro di Elizabeth Strout, Tutto è possibile, mi sembra affine, io non conosco.
1: Ci sono delle vicinanze.
0: Invece Roberto dice: gli scienziati dicono che davanti all'ignoto non si scappa, la fuga è di fronte a ad una causa già nota, riconosciuta come pericolo. E poi c'è Manuel che dice che è una goduria sentirti parlare. Hai commenti da fare su queste considerazioni?
1: Ringrazio gli amici e i compagni che sono intervenuti.
0: Ok, va bene. Senti, Massimo, noi stiamo alla fine. Io volevo intanto questo riguarda la prima parte, quando davo delle informazioni, ed è Antonio che dice: la sola parola macellazione è inascoltabile. va certamente bene occuparsi dell'eliminazione delle gambe, ma dovremmo smettere di nutrirci di altri esseri viventi e senzienti. Vabbè, da sfondi per me è una porta aperta, per noi posso
1: per noi.
0: Dire, esatto. Però tornando alla chiusura di questo nostro, insomma, excursus su cose che capitano di Massimo Filippi, Eleutera editore, volevo dirti, non so, vuoi leggere un'ultima cosa? Io peraltro tra me e me pensavo che l'ultimo racconto, che è quello dedicato, si chiama Come le lucciole, dà in realtà un'uscita una volta tanto, come dire, ottimistica, diciamo, sempre relativamente, sì, quel di cui si è parlato.
1: Con piacere, ovviamente il pezzo, l'ultimo racconto ha una valenza importante e ripercorre quello che dicevamo, no? In un mondo di tragedia ci sono delle piccole vie d'uscita, come le lucciole, un riferimento a un filosofo che è Georges di Dubermann. E il racconto è questo: prima gli azzurri fiumi, poi le rocce trasparenti, infine le lucciole, tutti scomparsi. Chi ci ascolta avrà riconosciuto Pasolini.
0: Certo.
1: Una degradazione irreversibile, secondo Pasolini, pronto a dare l'intera Monte Edison in cambio del ritorno di una singola lucciola. Quella sera, però, come d'incanto, le lucciole ricomparvero frementi, prese in una sabbatica danza d'amore. Una quantità immensa, una profusione di minuscole torce lampeggianti, che con la loro fragile grazia e le loro fosfeniche acrobazie traforavano il buio della notte. Correte, anzi no, corriamo ancora un grande pericolo, la guerra non è finita. Altri fuochi incendiamo nei piccoli fuochi ambulanti, ma era felice, e sincronizzato il suo respiro a loro, cantò per tutta la notte la dolcezza di un'estate che pareva interminabile. La barbarie non può continuare, si disse. Ogni piccolo fuoco è una fiammata in cui il mondo appare di nuovo, ancora. E ancora.
0: Grazie Massimo Filippi. Come avete capito, un libro altamente consigliato da Considera l'Armadillo. Massimo Filippi, Cose che capitano, Eleutera è l'editore. 100 racconti che hanno una grandissima valenza presi singolarmente e che costruiscono però un percorso e un ragionamento che abbiamo cercato in qualche modo di delineare in questa nostra chiacchierata. Come sempre, grazie mille Massimo Filippi.
1: Grazie Cecilia, grazie a chi ci ha ascoltato.
0: E io scappo per dare la linea a Davide Facchini. Considera l'armadillo. Ti lascio soltanto con l'ultimo messaggio. Vorrei fare i complimenti a Massimo Filippi per Laika, una scrittura delicata, intima e molto poetica. Il nuovo libro è già sullo scaffale che aspetta. E questo è Botti che ti dice così.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto. Ci sentiamo domani. Mi raccomando, non mancate.

0: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
4: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, voi che è una vita che mi sottovalutate, avete pensato che mentre io andavo in onda in registrata non producessi niente dal livello redazionale, non studiassi. Invece no, mi attengo alle notizie, però del giorno prima, un po' di ritardo. Studio comunque per voi, per produrre per esempio un incipit di trasmissione. In questi giorni, in queste ore, ho scoperto che esiste ancora Miss Italia. Cioè, che per me è una sorpresa, come se esistesse ancora Giochi Senza Frontiere. Com'è che si chiamavano i giudici di Giochi Senza Frontiere? Ma che incredibile che esista ancora Miss Italia e non esiste più Giochi Senza Frontiere. Ma ce la fanno? Vabbè, e poi c'è la questione Vannacci, l'avete sentita tutti, già Tajani con la questione della gonna, della donna ideale e non discinta negli vestiti e nelle abitudini da scegliere per mettere su famiglia. Il commento di Vannacci, lo preferisco senza gonna. Preferisco le donne senza gonna. Seguiranno gare di righello e incendi di scoregge. Da caserma a Camerata. Battute da caserma, battute da Camerati. Tra l'altro molto bene, se volete, come dire, perdere del tempo e capire gli abissi di ignoranza di uno dei personaggi politici verosimilmente più votati nel prossimo futuro, non male il commento di Vannacci sull'Odissea e su Ulisse. Virgolettato: Ulisse, secondo Vannacci, lascia la sua terra per difendere la patria, non cede alla bellezza di Circe e alle lusinghe di Calipso. Non ha fatto altro che scopare. Ma dai! Dopodiché non è che ha difeso Itaca, è andata ad attaccare Troia e poi le ha provate tutte pur di non partire per la guerra. Credo anch'io che mi faccia male fare le puntate in registrata, perché poi sono lontano da voi 48 ore e comincio le puntate così.

Allora, con voi funziona così. Durante questo primo brano, tra me e me pensavo, e anche parlavo anche tra me e me, come un matto, facendo anche due voci diverse. Comunque, tra me e me mi dicevo, Facchini, mi sa che questa volta l'apertura l'hai fatta un po' fortina nel linguaggio, nella scelta delle parole, e nel tema. Sei stato un po' fortino, Facchini, un po' meno. Niente, sono arrivati centinaia di sms che mi scavalcano largamente, mi fanno sembrare un'educanda. A posto proprio, non vi leggerò. Voi che mi avete scavalcato non vi leggerò. Allora, avete abboccato un po' tutti. Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi erano i giudici di Giochi Senza Frontiere. E l'avete scritto in un po'. E poi ancora, Miss Italia quest'anno, origini rumene. Va bene. Bello questo qua. Se continui a citare Vannacci, vince di sicuro. Cioè, se io, musica leggerissima, cito Vannacci su Radio Popolare, allora lui vincerà di sicuro. Putin non ha mai detto il nome di Navalny. Sì, ma ha utilizzato anche altri metodi. Claudio mi ascolta con un risottino cipolle zafferano, bello. Grazie a Claudio e Milli che sono abbonati e quindi permettono a questa radio, insieme a tanti altri, di esistere e di vivere e di sopravvivere senza un padrone editore che dica quello che si può dire e non si può dire, per esempio inizio trasmissione. Mi chiedo, il risottino, la cipolla e lo zafferano si riproporrà nel pomeriggio? Massimo sulla questione Odissea vorrebbe sentire il parere di Penelope. Conduttore Ettore Andenna, ma pensa. C'è chi consiglia, come Nicola, di riascoltare le parole di Cuperlo oggi in Parlamento, che ha reso omaggio al maestro Guccini. Bella questa, poi la sentivo. Io volevo essere Miss Padania, ma ahimè il pedigree mi fu un nemico. Strani i desideri che avete delle volte. Sono le 13:28 minuti, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici. Questa è Radio Popolare, musica leggerissima. Andiamo avanti fino alle 2, voi state scrivendo al 331-6214013. Tutti, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Radio Popolare, musica leggerissima. Andiamo avanti fino alle 2, voi state scrivendo al 331-6214013.

Bella sta fricchettonata di mercoledì, ci sta. È facile, questo era Marco, quell'altro che scrive bella bella sta canzone di Rem. Ballo mentre faccio anch'io risotto, cipolle, zafferano in più piselli. Valentina. E lei, un sacco di gente con il ruttino pronto questa sera, questo pomeriggio. Ma voi andate poi a fare attività fisica? Ad agosto Villacci ha intervistato il collega Matteo, il prestigioso collega Matteo Villacci, non pluripremiato come la trasmissione che ci ha preceduto, ha intervistato Ettore Andenna su Giochi senza frontiere. Purtroppo ero in vacanza a non fare niente nella seconda metà. No, i veri conduttori furono Vaudetti e Marchetti, va bene. Se citare Vannacci lo fa vincere, cita Bonelli. Noi siamo sicuri, vero? Sì. Devo dire, è divertente leggere i messaggi che avete scritto ieri durante la trasmissione. Ieri puntata piuttosto particolare, di musica leggerissima, con il secondo episodio della rubrica Il collega leggerissimo. Ma noi siamo gente che guarda avanti! Anche perché già di solito caracoliamo inciampando qui e là, sia metaforicamente che nel concreto, per cui almeno guardiamo avanti.

Appendono due quadri vicino alla Gioconda, arrestati. Bene. Due cittadini tedeschi, che guarda che tu li sottovaluti, ma sono dei mattacchioni tedeschi, Tutti a dire, sono rigidi, ma sono dei mattacchioni. Sti tedeschi, Alesco, reggette con le ascelle, battute un po' sconce. Riferimenti alla filmografia italiana anni 70? Quella un po' così, i tedeschi. Battute nonsense, vado avanti o basta. Due cittadini tedeschi sono stati fermati per aver appeso due quadri al museo del Louvre, nella sala che ospita la Gioconda. Che bastardi che sono quelli francesi. Causando lievi danni alla parete, capirai cosa possono aver causato. In orario pomeridiano, due uomini hanno fissato al muro con del nastro adesivo. Allora, non ha fatto niente. Due dipinti nella sala dove è esposta la Gioconda. Ha riferito, insomma, fonti delle forze dell'ordine francesi. Allora, i due quadri misuravano 30x40. Il primo raffigurava uno dei due attori in armatura, mentre il secondo ritraeva entrambi gli uomini insieme a una donna. Il servizio di sicurezza del museo ha bloccato gli individui e ha chiamato poi la gendarmerie. Sottoposto interrogatorio, i due mattacchioni hanno spiegato di aver preso i quadri per gioco. Saranno riconvocati una volta formalizzata la denuncia, eccetera, eccetera. Due cose. Tre cose. Uno, i tedeschi sono mattacchioni. Due, non hanno fatto niente, hanno con del nastro sul muro. Cioè, se li avete denunciati per lievi danni alla parete del museo, siete dei bastard. E poi, come di consueto, l'ormai tradizionale, voglio dire, sagra del complimento per l'efficacia alla sicurezza del Louvre. Va bene, uno adesso si aspetta della Germania, e invece vi propongo una cosa nuova, o meglio, una cosa che ho scoperto in gli ascolti notturni a piedi, proprio nelle ultime due notti, che arriva dall'Île-de-France invece. Lui si chiama Stanislas Georges Dingapinto, ma tutti lo conoscono come Niska.

Allora, questa roba qua mi rendo conto che non è per tutti, ma chi gli piace tanto. L'italiano è volutamente scorretto. Adesso tutti pronti a difendere i compagni tedeschi. Hanno appeso due quadri vicino alla Gioconda. E allora liberi subito. Ma dai, cosa hanno fatto di male questi due? Hanno gabbato la gendarmeria, la sicurezza del Louvre. E i turisti giapponesi tutti a fotografare con quel cazzo di smartphone in alto. Ciao Davide. Sì, ma Davide, ma cosa c'entrano i giapponesi adesso? E poi PS, sempre a dare degli antipatici ai francesi. No, pensa a te cosa succede nella vita. Guarda che delle robe proprio ti stupiscono. La vita ha molta più curiosità di noi. Per esempio, in queste ore riesco a starmi molto simpatico a Macron. Ti rendi conto? La vita sa sorprendere, eh? Allora arriva un WhatsApp al 331-621-403. Ciao Davide, perché non ti vedo tra i conduttori del 29 di settembre a Nuova Armedia? Allora, grazie Massimo, per risponderti ci sarò. Non è che conducono tutti, ci sarò anch'io. Però, questo mi offre il destro per dirvi che si riparte con Falla con noi, la radio. In questa nuova stagione si farà il martedì sera, l'ultimo martedì del mese, in orario, ed è insomma, una grande idea, pomeridiano serale. Tutti gli episodi in diversi locali della città. Si comincia dal Nuova Armenia di Dergano, in via Livigno, vicino al Parco Savarino. Dalle 17 in poi, alle 21.30, un evento speciale, la proiezione del video dei 50 anni di Radio Popolare, quello che è andato l'anno scorso alla Mostra 50 e 50, quindi alla Fabbrica del Vapore. Per cui, se ve lo siete perso, potete venire a vederlo, e se non ve lo siete perso, avete voglia di rivederlo, sicuro. Dalle conduzioni speciali, dalle 17 di Isma ed Elisa, dalle 18 Mattia e Roberto, poi l'informazione, dalle 20 alle 21.30 Giulia e Alessandro. Ma questa è la formazione per questo di evento. Ci saranno tanti altri redattori di Radio Popolare, appunto come sono scritto, che verranno a passare, a salutare, a incontrare gli ascoltatori. Poi al prossimo martedì saremo in un altro posto con un'altra squadra facendo altre robe. Già che ci sono, invece, domani live pop del 24 settembre, podcast in circolo. Insieme al festival di podcasting, Radio Popolare parte dal podcast Il Codice Berni di Matteo Neroni. Domani, dalle ore 21 in auditorio di Metro Stratos, si entra gratis. Il DJ set che precede all'orario dell'aperitivo, lo spettacolo sul palco dell'auditorio di Metro Stratos, questa settimana sarà cura di Andrea Cegna. Allora, pro Francia sempre, ma cazzo Macron no. Tommy, non è che sono pro Macron, ho detto che mi sta simpatico in queste ore. Leggi le parole che ha detto all'ONU rispetto a Gaza. Teo chiede, ma i quadri di fianco alla Gioconda, quella messa dai tedeschi, che quadri erano? Erano due quadri fatti da loro, ma attaccati con l'adesivo, attaccati su con lo sputo. Va bene, la prossima cosa è un po' più tradizionale rispetto a quella che è appena passata. In tour in Italia torna il maestro, a questo punto si può anche definire così, il compagno, l'amico di Radio Popolare. Direttamente dal liceo Mamiani a suo tempo in Roma. A un certo punto partirà anche il pezzo. Il pezzo di Daniele Silvestri si chiama Il Flamenco della Doccia. Segue, spiega. Sai chi c'è in tour? Daniele Silvestri.

Avete sentito il testo di questo brano? È lui che si dispera e chiede ad ogni modo a lei di fare all'amore. Provate a leggere il testo del Flamenco della doccia di Daniele Silvestri. Bello. Bel pezzo, propinatomi da una morosina quando ero giovanino. È rimasto dentro il pezzo. Allora, per quanto riguarda la notizia proveniente dalla Francia, i due arrestati del Louvre sono gli unici che hanno portato qualcosa dentro al Louvre invece che fuori. Molto bene, Mirko. Il commento di giornata. Mentre invece me la volevo tenere per più avanti, ma è già andata sulla Gazzetta dello Sport la notizia che vado a leggervi, per cui, cioè, sostanzialmente di dominio comune. Allora, parliamo di Turchia. Aia. Campionato di calcio. In testa c'è una squadra curda. Si chiama Ahmedspor e per quest'anno la seguiremo tantissimo. Io l'ho scoperta ora, attraverso la Gazzetta, lo ammetto, sì certo, ma tanto io sono un cazzo, per cui va bene. L'anno scorso guardavamo il Rayo Vallecano, anche quest'anno, ma anche quest'anno pure l'Ahmedspor, dalla terza serie alla vetta del campionato. La squadra di Diyarbakır, scusatemi, vince nonostante cori razzisti, aggressioni e arbitraggi palesemente contrari. Cioè, tipo contro il Beşiktaş, l'arbitro ha dato 14 minuti di recupero e negli ultimi minuti un rigore per gli avversari dei curdi. Un cartellino rosso dei curdi e per i curdi e un cartellino rosso sempre per il tecnico dei curdi, capito? E nonostante questo l'Ahmedspor ha vinto ed è prima in classifica in coabitazione con il Galatasaray dopo 6 giornate. E nel Kurdistan turco è festa. È uno dei club più poveri del torneo, la sua rosa vale 27 milioni. La bandiera ricorda ai colori della bandiera curda e gli hanno detto no, toglila. Avevano il nome curdo di Diyarbakır e hanno detto no, toglilo, e hanno dovuto mettere Ahmedspor. Vabbè, come fai a non tenerli? Dai, è tutta con l'Ahmedspor. Ah, c'è un problema. Ahmedspor, ok? Ahmedspor. Penultima cosa di oggi, dopo questa bella notizia. Senti qua questa, anche questa è un po' particolare. All right then, it's gonna be a mud thing.

0: Allora scrive Andrea: tutte le volte che dici che un pezzo è un po' particolare o è una cagata pazzesca o piace tantissimo. Beh, anche grazie al campionamento questo è piaciuto di più, eh. Allora, in diretta ha scritto Andrea Cegna: per quanto riguarda la squadra turca, il nome curda, chiedo scusa, prima nel campionato turco. La squadra è curda ed è Ahmed. Solo da poco tempo non gli hanno più impedito di usare il nome curdo. E poi commenti sparsi. Giampaolo: alla fine della partita parte il coro di Bella Ciao. Andrea, molto fine: le divisioni ghevariste rosso-nere hanno infiltrato il compagno Rafa Leao nel Galatasaray per agevolare la vittoria finale curda. Ci metti un attimo, questa è bella. Prima di chiudere, mamma mia, è ritardissimo. Prima di chiudere, vi ricordo, qualora non lo sappiate, che questo weekend cade, purtroppo, perché non vorremmo mai fosse così, ma mai nella vita, il ricordo del ruvido animatore delle notti dal vivo, dei concerti per tanti anni in tutta Italia, ad ingresso gratuito al Parco Ex Seminario di Saronno. Poi ne parleremo anche nei prossimi giorni, sabato 26 e domenica 27 di settembre. Tra gli altri, The Rozer, Talco, Water Tower, a luci rosse, DJ Brega e gli immancabili Pancreas. Volevo farci stare un'altra roba, ma non ci sta, poi tocca tagliarla, sta male. Posso però, come dire, anticiparvi che ritorna in plancia di comando e gli Socchi Verdi Graci. Spumeggiante, come solo lei sa essere, in conduzione a volume. Musica bella, in mano a persone competenti. Noi torniamo domani in diretta alle 13.15 circa. Vi ricordo gli appuntamenti di giovedì, domani, in auditorio Demetrio Stratos, e martedì al Nuovo Armenia per il primo episodio della nuova stagione del Falla con noi, la radio. Eli, sei pronta?
1: Sì, sono pronta.
0: Senti come sei spumeggiante. Sei spumeggiante.
1: Sono veramente spumeggiante.
0: Una bottiglia di Prosecco proprio appena aperta.
1: È la parola giusta.
0: È spumeggiante. Spumeggiante.
1: Sì, sì. Spumeggiante. Dai, ci proviamo. Dai.
0: Va bene, buon lavoro.
1: Grazie. Ciao.
0: A voi competenti.
2: Grazie.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
6: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
5: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
7: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
8: Volume, volume, volume,

0: In punto, pronti a cominciare con volume. Ciao a tutti, ciao Elisa Graci.
1: E là, ciao Dario Grande.
0: Ciao, buongiorno. Allora, i più attenti hanno già sentito la tua voce. I saluti finali di Davide Facchini, musica leggerissima. Già ci siamo un po' intrufolati da lì, ma bentornata.
1: Grazie.
0: Bentornata anche all'interno di volume.
1: Grazie, grazie. Sono tornata un po' in una nave Forza 10, ma poi vi spiego cosa è successo. Magari anche a voi è capitata la stessa cosa, chissà.
0: Esatto, si parlava di termini medici estremamente complicati che già mi sono dimenticato, ma magari
1: sì, voi sapevate che esistono dei cristalli nelle orecchie? Cioè, tu lo sapevi?
0: Sì, qualcosa, lo sapevo. Forse tipo sassolini nelle orecchie,
1: esatto.
0: L'avevo già sentita dire,
1: ecco.
0: Questa cosa.
1: Però mi si sono mossi dei sassolini nelle orecchie, quindi a voi informatevi, vedete un po' che cosa mi sta succedendo. Però sono qua, quindi dai, pronta ad ascoltare un bel po' di musica insieme a voi, a raccontarci un po' di cose che riguardano sempre la musica, notizie musicali. E oggi,
0: esatto,
1: parliamo anche di cinema, perché è tornata, come sapete, la nostra Barbara Sorrentini da Venezia, e tutte le volte noi vogliamo sapere un po' anche i dietro le quinte, non tanto le recensioni dei film, piuttosto i dietro le quinte da questo grande festival che si è appena concluso a Venezia. E quindi dai, parliamo un po' con lei nella terza parte, intorno alle 15.
0: Esatto, poi ci sarà anche una seconda parte che abbiamo messo, e andremo a parlare di una cosa che avevamo già un pochino aperto nei giorni scorsi anche con voi in ascolto, ovvero quei dati molto incoraggianti riguardanti il ritorno, a quanto pare, dei CD come supporto fisico per ascoltare la musica. E quindi è una cosa sicuramente curiosa, e iniziamo già a chiedere anche a voi se al 331-6214-013 ci fate sapere, insomma, se effettivamente avete tanti CD a casa, magari ve ne siete liberati completamente, non ne avete più nemmeno uno.
1: Oppure ne state continuando a comprare, o avete,
0: esatto,
1: ricominciato a comprarli, perché comunque la notizia è proprio quella di un aumento delle vendite. Ne parleremo nella seconda parte. Nel frattempo vi chiederemo anche, insomma, il CD a quale siete più affezionati, o il primo che avete comprato. Così nella seconda parte parliamo un po' di questo vecchio caro formato, appunto, che non è ancora scomparso, anzi, quello appunto dei compact disc, i CD.
0: Oh yes.
1: Allora iniziamo.
0: Un sacco di cose, iniziamo però con il primo brano.
1: Allora, nel frattempo ci state mandando i messaggi, a quanto pare state indovinando di quale patologia sto soffrendo in questi giorni, i famosi otoliti. Dai, magari poi se anche voi avete esperienze a riguardo, ditemele, così condividiamo un po' di sfighe insieme.
0: Sì.
1: No, dai, iniziamo con la musica, perché ci sono tante cose da ascoltare. C'è il nostro nuovo album della settimana di Beck, e quindi partiamo con gli Arab Strap, autori di un bellissimo nuovo album, anzi a più di 30 anni dal loro esordio. Tornano per la mitica Rock Action Records con il nuovo disco. Sono usciti il 4 settembre con Half Tall Tales, gran bel disco che contiene un sacco di canzoni molto interessanti. Iniziamo a riscoprirne alcune, in particolare una oggi, in questa Sun Song.

0: Eccoli qua, gli Arab Strap sono tornati con un nuovo album, è uscito il 4 di settembre, quindi già da qualche giorno, dalla Scozia, fantastici, due Aidan Moffat e Malcolm Middleton, che sono appunto i due ragazzi che compongono il duo degli Arab Strap, che ho avuto la fortuna di intervistare molti anni fa, una ventina d'anni fa circa, per Pachanka, dei personaggi davvero super simpatici, molto fan della birra, ecco, ricordo già già all'una del pomeriggio un bel po' di bottiglie lì nella nostra sala dei concerti, quindi insomma fu divertente. Complimenti, bentornati all'Arab Strap.
1: Grandi Arab Strap, si vocifera che siamo anche già riusciti a intervistarli,
0: sai? Questa voce di corridoio dai, esatto. Quindi presto ascolteremo la loro voce e ascolteremo ovviamente un bello speciale riguardo a questo nuovo disco degli Arab Strap.
1: Non vediamo l'ora, così come non vediamo l'ora dell'uscita del prossimo disco dei Queens of the Stone Age.
0: Ci sono voci anche a questo riguardo.
1: Sì, ci sono voci ormai chiare, confermate. Ormai ufficiali, ormai confermate. Non so come sia potuto accadere che ancora non abbiamo ascoltato nessuno dei due nuovi singoli a volume e quindi stiamo per farlo.
0: Il nuovo
1: album si intitolerà Perfect, scritto in maniera un po' strana, nel senso che Perfect con un H finale, uscirà il 30 ottobre, ma loro hanno un po' spiegato che è scritto volutamente sbagliato per Josh Homme, lui ha detto niente davvero perfetto, per cui abbiamo voluto dare un'idea di imperfezione storpiando un pochino il titolo. Sono brani, questi due nuovi che sono usciti fino ad ora, un pochino più malinconici, sembra che l'idea del disco parta da, si rifaccia, si ispira il kintsugi giapponese, che è sia una tecnica di restauro, per esempio di oggetti, di vasi, per cui l'idea è riparare mantenendo per esempio le crepe, rendendole parte dell'oggetto, rendendole decorazioni.
0: Sì, è una bellissima tecnica.
1: È il kintsugi.
0: Sì.
1: E se cercate così su Google delle immagini, vi compaiono subito esatto questi vasi, che sicuramente avrete in realtà già presenti. E poi è anche diventata una filosofia zen di lasciar correre, appunto accettare le imperfezioni anche in questo caso. Quindi questi sono un po' i temi su cui ruoterà il nuovo album di Queens of the Stone Age. Li andiamo ad ascoltare, ci sono un bel po' di falsettini in pieno stile Josh Homme. Questa si intitola Insignificant Other. No, quella sbagliata.
0: Eccola
1: qui.

0: Insignificant Other, abbiamo avuto così un assaggio delle atmosfere del nuovo disco dei Queens of the Stone Age che arriverà il 30 ottobre, registrato tra New Orleans e Los Angeles, prodotto da Josh Homme insieme a Michael Schumann, sempre della band, quindi sicuramente un disco che aspettiamo.
1: Beh, molto
0: con
1: atteso.
0: Trepidazione.
1: Tra l'altro è interessante anche il titolo Insignificant Other, che è un po' un gioco di parole, perché di solito negli Stati Uniti si intende con significant other, diciamo, il tuo compagno, tuo marito.
0: Sì, parla.
1: Invece questo insignificant other è un po' un loro gioco di parole per probabilmente dire che c'è qualche problema nella loro storia d'amore.
0: Sì, esatto. Si parla un po' di così, come cambiano le relazioni tra le persone. Una persona da che può essere tutto il tuo mondo, diciamo,
1: esatto,
0: può essere che diventa un'estranea nel giro di poco.
1: Bravi, bravo Josh, bravi tutti voi. E a proposito di grandi ritorni, adesso parliamo del ritorno dei Dinosaur Junior. Anche qui parliamo di una band assolutamente seminale nel mondo della musica alternativa americana e non solo. Il nuovo album dei Dinosaur Junior si chiama They're Near, è uscito lo scorso 28 agosto, sempre per la mitica Jack Jaguar. Sono queste etichette che, insomma, hanno fatto la storia della musica indipendente. Il loro 13° album, il sesto da quando si sono riuniti nel 2007 dopo un bel periodo di separazione. E la formazione è quella classica: Jay Mash, Slu Barlow e Marf, quindi assolutamente garanzia di suoni di Dinosaur Junior, che assolutamente riascoltiamo in questa canzone che si chiama No Friends.

0: Sentilo qua, James Ashes, i suoi assoli mitici.
1: Scatenato.
0: Di chitarra, ormai assolutamente leggendari. Si riconosce subito la chitarra di James Ashes, si riconosce subito anche la sua voce in questo nuovo singolo dei Dinosaur Jr., che sono tornati alla grande con questo nuovo disco alla fine di agosto. Grandi, mitici. Dinosaur Jr., sto realizzando che in questa prima parte di volume stiamo ascoltando delle vecchie glorie che tornano a fare musica. Gli Rap, e Queens of the Stone Age.
1: È vero, bella infilata.
0: I Dinosaur Jr., adesso Beck, perché insomma anche Beck, stiamo parlando di una carriera pluritrentennale, e anche lui è uscito con un nuovo album ed è il nostro album della settimana.
1: Esatto, il bellissimo Ride Lonesome si continua, leggendo in giro un po' anche sui magazine musicali, che si rifà un po' a quel capitolo, diciamo, quei capitoli della sua discografia, ovvero Sea Change e Morning Face.
0: Quelli un po' più malinconici, un po' più sofferenti.
1: Proprio così. Oggi andiamo ad ascoltare forse uno dei passaggi più significativi, forse uno dei brani, diciamo, più centrali del disco. È il penultimo, tra l'altro, uno dei brani forse più lunghi dell'album, e ce ne sono comunque di brani un pochino più dilatati. Questo dura più di 5 minuti, per farvi capire. Molto sul country, folk americano. Riassume bene il disco, che non è tanto un album alla fine che per tematiche parla di amore, quanto su cosa resta anche in questo caso quando una relazione finisce. Quindi parte come appunto una domanda. Il titolo del brano è If You Don't Know What Love Is, se non sai cos'è l'amore. Alla fine in realtà Beck stesso ribalta il titolo un po' su se stesso, e lui è ad ammettere di non sapere bene alla fine di cosa si tratti.
0: Beh, poi probabilmente, insomma, sappiamo che qualcuno di noi, ovviamente amanti di Beck, sa le sue vicissitudini personali. Anche lui, insomma, ha avuto una separazione dopo tanti anni, e quindi probabilmente sì, avrà a che fare anche con il tema centrale di questa canzone. Allora ci lasciamo trasportare da 5 minuti e passa di Beck.
1: Oh sì, If You Don't Know What Love Is.

0: finale con armonichina ad aggiungere sì. quel tocco.
1: Sì, tra l'altro parlavamo proprio di Beck, delle sue pene d'amore, sì. parlavamo fuori onda e se ci state seguendo su Instagram lo sapete, anche dell'album Sea Change che aveva un po' queste atmosfere così.
0: China ad aggiungere sì. quel tocco.
1: Sì, tra l'altro parlavamo proprio di Beck, delle sue pene d'amore, sì. parlavamo fuori onda e se ci state seguendo su Instagram lo sapete, anche dell'album Sea Change che aveva un po' queste atmosfere così un po' malinconiche, sofferenti.

0: se insomma, fosse vero o meno, però insomma è un uomo che ama diciamo esprimere i suoi sentimenti attraverso la musica.
1: Bravissimo Beck. 14:29, ora una mini interruzione,
0: sì.
1: Ma noi torniamo subito dopo ancora con un sacco di musica e un sacco di news.
0: Un sacco di CD.
1: Esatto, CD. A tra poco.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Che bravo, anche Destroyer, bentornati, belli rilassati,
1: sì.
0: Con la musica di Destroyer, Dan Bejar, il suo vero nome, la band che poi è lui, The Destroyer, che sarà questa sera, se volete, ascoltare questa bellissima musica dal vivo al Circolo Arci Bellezza.
1: Bellissimo.
0: Grande colpo per il Bellezza che sempre ci propone concerti fantastici di artisti che ci piacciono tantissimo, come Destroyer, che ormai da tanti anni ci fa ascoltare musica bellissima, sia prima, all'inizio con i New Pornographers, che poi da solo, e anche questa meravigliosa It's In Your Heart Now, è una delle sue più belle canzoni che probabilmente suonerà questa sera qui a Milano al Circolo Arci Bellezza. Dai, andate e poi
1: fateci
0: sapere.
1: Sì, vero? Concerto da non perdere, se andate domani fateci sapere.
0: Stasera.
1: Sì, no, esatto, dicevo, domani
0: fateci sapere
1: come è andata.
0: Esatto, recensione.
1: Recensione del concerto dei Destroyer. E nel frattempo questa coda va avanti.
0: Sì, è bellissimo.
1: Ancora.
0: Vi consiglio di ascoltarvela di sera, in macchina, magari al buio, che state tornando a casa. Questa è una canzone adatta a Radio Romance,
1: direi.
0: Bellissima.
1: Ah,
0: me la segno.
1: Attenzione. Spoiler, il disco è invece Labyrinth.
0: Ma davvero
1: Labyrinthitis, sì.
0: È un po' quello che sta succedendo a me.
1: È vero. È un caso, non credo proprio.
0: Infatti, non lo so, mi perseguita anche Destroyer, ragazzi. Gli otoliti e la labirintite.
1: No, vabbè. Pazzesco.
0: Tendiamo velo pietoso. Dai, stasera davvero andate a vedere Destroyer al Circolo Arci Bellezza. Invece adesso, come annunciato,
1: sì,
0: vi parliamo dei CD. Già ci avete scritto alcuni di voi, vi abbiamo chiesto, ma avete continuato a comprare i CD, avete smesso di comprarli, li avete venduti, ve ne siete liberati. Già Mauro ci dice, non ho mai smesso di comprarli. Quindi
1: esatto.
0: Tu sei uno di coloro che partecipano e hanno fatto parte di questa, probabilmente di questa ricerca che è stata fatta.
1: Rientra Gianmarco.
0: Rientri tu, caro Mauro. Allora, la notizia è che negli USA, nel primo semestre del 2026, i ricavi dei CD sono aumentati del 58.6%, passando da 108 a 171 milioni di dollari.
1: Insomma,
0: è tantissimo. Le vendite in termini di quantità sono cresciute del 16%, e il vinile continua a generare più ricavi, ma cresce un po' più lentamente del CD in questa fase. La crescita dei CD si dice sia legata a un po' la voglia di collezionare la musica, e quindi per i collezionisti,
1: sì,
0: i prezzi accessibili, perché i CD costano meno dei vinili, e poi si dice che siano soprattutto dovuto a diverse uscite K-pop,
1: in particolare.
0: A quanto pare in CD attirano i giovani appassionati di K-pop, come i BTS ovviamente. Comunque non dipende solo dal K-pop, perché anche escludendo le vendite solo del K-pop, le crescite i CD sono cresciuti comunque di una bella percentuale, e quindi nel complesso il mercato della musica fisica è cresciuto del 25.9%, anche se ancora lo streaming continua a crescere, ma si vede un incremento anche della voglia di possedere un qualcosa nelle tue mani, non solamente gli MP3.
1: Dopo tanti anni in cui decisamente ci si è disabituati, effettivamente questo è sicuramente uno dei fattori forse principali. Io vorrei chiedere agli ascoltatori, quando è stata l'ultima volta che avete comprato un CD?
0: Perché
1: io le ultime volte, di sicuro, se ho dovuto fare l'acquisto, sia per me o se magari era un regalo di compleanno, di Natale, sono andato decisamente sul vinile. Però sta roba che effettivamente costa molto di più il vinile.
0: Eh sì, è vero, e poi
1: fa pensare.
0: Tante volte anche, non lo so, io poi sono un amante comunque di tutti i formati, devo dire anche delle cassette.
1: Beh, vuoi scherzare?
0: A me piace tutto, le cassette, CD, vinili.
1: Vogliamo stilare una classifica dal più figo al più sfigato? Credo che il CD è tra gli ultimi.
0: Forse tra gli più sfigati. Però sarà che io sono cresciuta, comunque sono generazione X, sono cresciuta con i CD. C'è un posto speciale nel mio cuore per questo formato, il fatto di aprirlo, di trovare il librettino dentro, magari con i testi, l'arte. Work. Certamente è qualcosa che negli ultimi anni manca, perché il formato MP3, certamente tutto questo anche lavoro estetico, no, sul disco un po' si perde, e quindi era comunque molto bello andare a comprare il CD, levare la plastichetta, aprirlo e vedere che cosa c'era dentro, era sempre comunque una sorpresa. Quindi vi chiediamo sicuramente, se anche voi avete ancora tanti CD, qual è appunto l'ultimo che avete comprato, o il primo che avete comprato. Io ad esempio ho un ricordo.
1: Qual è stato il primo?
0: Allora, io il primo ve lo svelo tra un pochino, un po' mi vergogno, però, vabbè, ero piccolina, però il primo CD che ho visto in casa mia, I CD sono nati proprio quando io ero piccola, prima non c'erano, non esistevano. Sì. Ricordo di questo CD che lo guardavo, questa cosa un po' che ci si poteva specchiare dentro, era un oggetto un po' particolare per me bambina. Ricordo che è arrivato questo CD in casa mia subito dopo la morte e l'assassinio di John Lennon. Mio papà, grande fan, e anche mia mamma, grande fan dei Beatles, comprarono il lettore CD e questo CD, che era proprio il Greatest Hits di John Lennon, che era uscito nel 1982. Questo è, penso sia stato uno dei primi CD usciti in generale, e il primo CD che ho visto a casa mia. Ricordo che lo misi dentro questo lettore e partì questa canzone bellissima di John Lennon, Instant Karma.

0: Eh sì, questo era il primo CD che io ho visto in casa mia, quando appunto scoprì che esisteva questo formato. Ero piccola, ero una bambina delle elementari e arrivò a questo disco subito dopo, purtroppo, l'assassinio di John Lennon. Era il 1982 quando appunto uscì questo Greatest Hits di John Lennon. Stiamo parlando appunto del CD, del formato CD, del ritorno dei CD, che sembrava un formato in declino, invece stanno vivendo una nuova fase di crescita, soprattutto appunto grazie al collezionismo, all'uscita musicale molto, molto attese, anche se lo streaming continua a essere dominante. Insomma, è comunque una bella notizia.
1: Sì, fa piacere. Diciamo, l'immagine delle case, delle mensoline, degli scaffali, delle librerie che tornano a riempirsi, perché a volte è successo che si sono magari avvate un sacco di CD e poi sono spariti, sono finiti in soffitta e poi li avete persi per sempre, li avete regalati e invece magari si riniziano a popolare. Per esempio arrivano un bel po' di messaggi e uno si apre con una gran bella foto di una bella scaffalata di CD. Ed è ascoltatore che non si firma, ascoltatore 368.
0: Esatto, c'hai un codice.
1: Vediamo se si firmava precedenti messaggi. No, sembra di no. Comunque dice: eccoli, gli ultimi che ho preso sono dei Godspeed You Black Emperor, perché si sono tolti da tutte le piattaforme.
0: È vero,
1: anche questo sì, magari incentiva un po'.
0: Potrebbe essere proprio anche un discorso etico, no? Quello di comprare il formato e magari non andare sempre sulle solite piattaforme che sappiamo. Insomma, sono a volte di dubbia etica.
1: Chiaro.
0: Quindi sì, potrebbe essere anche una scelta politica.
1: Assolutamente.
0: Anche Matteo dice: anch'io quasi mai smesso di comprare CD. Acquistai un tributo a Jimi Hendrix e altri nel lontano anno 90, senza avere ancora il lettore CD. Gli ultimi acquisti sono stati gli autori della vostra sigla del Radio Giornale. Poi ancora, sì, arrivano altri messaggi riguardo appunto ai messaggi, ma hai smesso di comprarli, anch'io ce l'ho, forse in cassetta. Ti riferivi forse al disco di John Lennon? Immagino di sì.
1: Facci sapere, Mauro. Poi c'è Giovanni che dice: ciao, io ho continuato a comprare CD, primo CD comprato Macaia dei Clanad dei primi anni 90. Allora, un CD costava molto di più di un vinile, ma ora le cose si sono... Ma davvero?
0: Esatto.
1: Questa me l'ero persa.
0: Sì, quando appunto sono usciti i CD, ormai il vinile era quasi completamente scomparso.
1: Obsoleto.
0: E quindi costavano pochissimo i vinili. Poi quando
1: certo,
0: il vinile...
1: La novità tecnologica costa di più.
0: Esatto. Poi quando invece... il vinile è tornato in auge e il CD ha smesso di essere il primo formato, devo dire che sì, è lì che i vinili hanno iniziato a costare parecchio.
1: Bella, questa non la sapevo.
0: Alessandro: il primo CD che ho comprato è The Joshua Tree del 1988. All'epoca dicevano che la qualità dei CD era superiore al vinile. In tempi recenti hanno ribaltato il concetto. L'ultimo proprio non lo ricordo. Ciao Alessandro. Sì, questa cosa della qualità musicale, dell'audio,
1: sì,
0: è sempre stata dibattuta. Meglio il vinile, meglio il CD. Ma sicuramente dipende anche molto dai gusti, secondo me. Se ti piace comunque un suono anche un po' più caldo, con la puntina, no? Che magari frigge in certi momenti e magari un po' più autentico, il vinile è imbattibile, però insomma anche il CD si sente
1: da Dio. Sì, quantomeno per sentire quei frusci, però certo la differenza si sente, è percepibile diciamo da tutti. C'è Matteo che dice: anch'io non ho mai smesso di comprare i CD, acquistai un...
0: Questo l'avevamo già...
1: l'abbiamo letto. Ah no, allora Elisa prova a chiedere a Dario cosa serviva la penna Bic insieme a... Beh, immagino per riavvolgere.
0: Esatto. Le cassette, ovviamente quelle col nastro, a volte il nastro usciva e con la penna Bic bisognava riarrotolarlo.
1: L'ho solo sentito raccontare, non l'ho mai fatto. Ammetterlo.
0: Sì. Esatto, era un po' più veramente... era analogica totalmente. Poi c'è Cla: 30 anni fa, settembre 96, al duty free dell'aeroporto di Malta, mio padre mi regalò un CD di Alanis Morissette, Jack a Little Pill, avevo 13 anni. Wow, Claudia, che bel ricordo anche questo. E invece tu, Dario, dici un po'.
1: Allora,
0: il tuo primo CD.
1: Ma appunto io ero bambino / ragazzino che ormai erano esplosi, devo dire, i lettori MP3, quindi c'era già... l'iPod Nano e i lettori MP3 anche
0: ma nonostante
1: più sfigati.
0: Tutto...
1: Quindi devo dire che i primi CD erano decisamente quelli che giravano per casa, perché li aveva mio fratello, quindi sicuramente
0: è un fratello più grande,
1: sì, quindi robe dei Nirvana o anche cose più pesanti. E poi devo dire ho iniziato a avere un po' la fissa del no, forse dovrei possedere qualcosa di fisico, in effetti, perché comunque era scoppiato lo streaming, Spotify, tutte le piattaforme, e si incominciava a parlare del fatto che appunto la musica era scomparsa, eccetera. E mi sembrava giusto dover possedere fisicamente alcuni dischi che almeno durante l'adolescenza mi stavano segnando
0: le basi.
1: E tra queste, vabbè, oltre appunto comunque ai Nirvana e a tutto quel filone lì, rimaniamo in realtà su quel filone, c'era allora avevo una band all'epoca delle primissime, facciamo cover al liceo, si suonava musica più o meno alternative rock in generale, e c'era un disco che più o meno tra una cosa e l'altra eravamo andati a suonare, praticamente a coverizzare tutto l'album. Si trattava del primo album dei Pearl Jam, ovvero Ten, e quindi vabbè, c'era l'imbarazzo della scelta su quale brano andare a scegliere da ascoltare oggi per omaggiarlo, e alla fine la scelta è ricaduta su questa qui, si intitola Jeremy.

0: Senti, ti ci vedo un giovane Dario che imita Matt Cameron.
1: Esatto,
0: il batterista allora dei Pearl Jam.
1: Ma mi piaceva di più Dave Abruzzese, che era il batterista forse appena prima di Matt Cameron, una roba del genere, che aveva i capelli lunghi.
0: Già, è vero, forse in questo disco c'era proprio
1: sì,
0: lui.
1: Sì, esatto. E quindi sì, Jeremy, Pearl Jam, questo a Ten era uno dei, sicuramente uno dei primi dischi che mi sono comprato. Perché,
0: dei CD,
1: esatto, perché era giusto, dovevo avere questo disco.
0: Bisognava avere le basi. Sì, anche voi ascoltatori e ascoltatrici ci state scrivendo un sacco di cose che riguarda appunto il tema CD. Ad esempio, alcuni di voi, non possiamo dirvi i nomi perché a volte non vi firmate, compro sempre volentieri le cassette CD per sostenere band emergenti e loro merch, altrimenti vinili per regalarli nelle occasioni. Beh, niente male. Ancora Ale, a me piace comprare sempre almeno un CD dopo ogni concerto, mi piace averli e mi sembra sia un buon modo per supportare gli artisti. Quindi ancora una volta torniamo su questo tema del supportare gli artisti comprando appunto direttamente da loro il loro CD.
1: Giustissimo. Poi c'è Luciano. Due mesi fa ho ricomprato 3 CD relativi a vinili che avevo venduto nel tempo. Il motivo in particolare è ascoltare musica su un impianto hi-fi di qualità come il mio. Ovviamente ho vinili, cassette e CD. Come tutti ho provato le piattaforme gratis e non, ma era come fare indigestione e poi avere la nausea, tutto troppo. Beh, wow, anche questo è vero, avere un bel impianto hi-fi e goderselo
0: stupendo.
1: Veramente.
0: Beh, poi all'epoca, insomma, devo dire che siamo prima della scoppia degli MP3, così eravamo tutti un po' fissati, casse
1: esatto,
0: da tutte
1: anche
0: le parti.
1: Era bello.
0: Sì, era bello. Primo CD, ci scrivete anche Talking Timbuktu, Ali Farkar Touré e Ray Kuder a Salisburgo. Grazie anche a te per la tua insomma testimonianza. Buttato. Saluti Giampaolo. Cioè, l'hai buttati Giampaolo?
1: Buttati.
0: Okay. Va bene. Poi un sacco di CD Elena, generi diversi, alcuni originali, alcuni un po' meno, certi sono uso capiti, prestati da amici, insiedatesi poi a casa, un classico, devo dire. Anche a me me ne hanno prestati tantissimi, poi sono rimasti a me e viceversa.
1: Ah, sì, esatto, ce li si è scambiati.
0: Esatto. In particolare sono legata a due che mi ricordano persone carissime andate via per sempre, Joanna Newsom e Pearl Jam. Quindi vabbè, anche lì, se torniamo lì, non ne compro più, ma conservo gelosamente i miei. Poi
1: due scatoloni tra CD e musicassette, vinili un quintale. Ultimo CD acquistato, il bellissimo album blues True Love di Pat Benatar del 91 in un mercatino dell'usato. Ciao Davide. Poi vai al mercatino dell'usato, li trovi magari a un euro.
0: Esatto.
1: E quindi lì c'è da fare
0: ancora
1: incetta.
0: Meglio. Ciao ragazzi, il mio primo CD è stato The Score dei Fugees, il mio ultimo Orbit di Caparezza. È nata a metà degli anni 80, non riesco a sganciarmi del tutto dalla materialità di questo formato con cui sono cresciuta. Lo so, ti capisco, cara ascoltatrice. E poi infine tanti complimenti per la canzone di Pearl Jam da tutti voi, insomma, quindi molto molto amati. Allora, belli. Adesso devo fare così per concludere questo
1: c'è un altro brano, esatto, cosa ci hai portato?
0: Allora, questo qua è stato sicuramente il primo CD che ho comprato. Tra l'altro mi ricordo che comprai sia il CD che il vinile, cioè
1: doppio.
0: Proprio completamente fissata.
1: La fan.
0: Allora, ero giovane, perdonatemi, vi prego, adesso qui c'è un po' un piccolo guilty pleasure.
1: Vabbè, però a tua discolpa eri nella generazione proprio che se li è beccati in pieno.
0: Esatto,
1: pieno.
0: Ero piccolina, no. Uscivano loro, erano un po' così, un po' rock, un po' maledetti.
1: Sì.
0: E poi sto disco, comunque diciamoci la verità, è un gran disco.
1: È un gran disco.
0: Sto parlando di Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, voglio veramente sentirvi adesso, ascoltatori. Al 331-6214-013, questa era una delle mie preferite e anche il mio primo CD, It's So Easy, Guns N' Roses.

0: Yeah.
1: Wow, abbiamo appena toccato una vetta qua.
0: Abbiamo toccato una vetta. I Guns N' Roses, Appetite for Destruction, è il primo CD che ho comprato. Questa era It's So Easy, che forse era il mio brano preferito di tutto il disco, che però aveva Welcome to the Jungle,
1: beh, cavolo,
0: Paradise City, Mr. Brownson, Sweet Child of Mine.
1: Vabbè, si può considerare tra le minori forse It's So Easy, non lo so.
0: Forse tra le minori, però, era una di quelle proprio che mi piaceva. Infatti è un po' la più indie di tutte, devo dire, forse, come suono. Però sì, devo dire che questo è un disco che quando avevo 11-12 anni è uscito e mi aveva proprio completamente conquistato. Sarà certamente, insomma, un po' la fase tamarra che tutti noi adolescenti abbiamo in quella fase lì. Però lo ricordo come, insomma, un momento fantastico andare al negozio e comprarmi questo CD dei Guns N' Roses. Grazie a tutti, i Guns, tutti, ce l'ho anch'io. Guns, peccato per i personaggi, ci dice Massimo, perché musicalmente erano davvero bravi. Boia De, mi scrive Davide, altro che Guilty Pleasure, spaccavano di brutto.
1: Sì, poi ti torni immediatamente il tredicenne che ascoltava i Guns N' Roses.
0: Esatto. Se volete sentirvi giovani, ascoltate Appetite for Destruction.
1: Dei
0: Guns.
1: Funziona sempre.
0: Bene, grazie a tutti voi che avete partecipato, magari ne riparliamo, visto che, insomma, vi sta piacendo questo dibattito sui CD. Però tra poco invece ce ne andiamo a parlare un po' di cinema, un po' di Festival di Venezia. Vogliamo sapere tutto da Barbara Sorrentini, che sta per raggiungerci in studio, e quindi abbiamo pensato di introdurla con una canzone che parla di un attore mitico, meraviglioso, che si chiama Clark Gable.

0: Una canzone che si chiama Clark Gable dei The Postal Service. Clark Gable, al quale è stato paragonato uno dei premiati a Venezia, di solito ne parlano un po' come un viso da attore di altri tempi, George Clooney, un po' anche paragonato a Clark Gable e altri, vero? In effetti ce l'ha un po' questa faccia da attore da altri tempi. E per parlare di Venezia e di cinema, siamo contenti di avere qui in studio Barbara Sorrentini. Buongiorno.
1: Ciao Barbara.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno. Sì, Clark Gable, ma anche Cary Grant,
0: anche
2: un po',
0: Cary,
2: no?
0: Con
2: quell'ironia e quel modo di sedurre in modo ironico, perché Clark Gable si prendeva un pochino più sul serio.
0: Forse sì, è vero, più magari l'aspetto fisico, però sicuramente George Clooney è stato uno dei protagonisti di Venezia. Ti è capitato di incrociarlo nella tua permanenza veneziana?
2: Diciamo che dunque a Venezia tutte le conferenze stampa sono visibili, tra l'altro anche a chi sta a Milano, sia su YouTube che sulla pagina biennale. Sono andata solo a due fisicamente. Una volta andavo a tutte, quella di George Clooney e quella di Nanni Moretti.
0: Ok, vabbè, due pezzi da 90.
2: Esatto. E sì, no, beh, lui è stato molto, molto simpatico, molto spiritoso, molto anche, beh, se l'ha anche molto presa con Trump, non
0: lui
2: è una novità, ecco, esatto, tra l'altro è uno di quelli degli ingrati, no, di quelli da cacciare fuori, tant'è che si è trasferito in Francia, poi alla casa sul lago, quindi parlottava un po' anche in italiano, però sì, è stato sicuramente un momento molto interessante, soprattutto all'inizio, perché ha vinto il Leone d'Oro alla carriera. E tra l'altro, siccome proprio perché è simpatico, lui non ha neanche 70, tipo 66 anni, ha detto: io vi ringrazio molto, però forse voi sapete qualcosa che io non so, perché è un po' presto per ricevere un premio alla carriera.
0: Beh sì, in effetti.
2: La chiederò ai miei medici se mi hanno...
0: Beh, anche spiritoso, no? Ci piace molto George Clooney e vabbè, sicuramente è uno di quei personaggi. Già si vedevano dopo le sue dichiarazioni a Venezia delle foto tipo George Clooney 2028 come candidato contro il presidente Trump, quindi insomma sì.
2: Ma infatti se si candidasse secondo me avrebbe delle chance.
1: Non andrebbe male.
0: Qualsiasi cosa piuttosto che Trump. E invece la conferenza stampa di Nanni Moretti abbiamo visto insomma persone totalmente entusiaste del suo ritorno.
2: Sì, infatti. Allora, non ha vinto nulla.
0: No.
2: Tra l'altro in questi giorni era San Sebastian al festival, proprio ieri l'ho presentato lì e anche lì è stato accolto molto bene, ma anche in Italia, cioè a Venezia è stato accolto molto bene, però evidentemente la giuria non ha valutato e non ha reputato di dargli dei premi. È un film, una storia d'amore raccontata da Nanni Moretti, quindi è divertente, ha momenti un po' assurdi come nel suo stile. I protagonisti sono Louis Garrel e Jasmine Trinca. Tra l'altro li ho intervistati, per cui quando uscirà il film manderò tutto.
0: Che bello, ascia sì, certo,
2: esatto.
0: Sabato.
2: E quindi insomma vabbè, è stato anche lì, è stato secondo me un momento. Tra l'altro è stato accolto proprio in conferenza stampa da un applauso pazzesco, lui era emozionatissimo,
0: sì.
2: Si è quasi commosso.
1: Non si aspettava.
2: Infatti, e probabilmente si aspettava un premio, perché poi è noto che lui quando non vince premi un po' tutti ci rimangono un po' male, però lui lo fa notare in maniera
1: se lo aspettava più di George.
2: Esatto, però vabbè, George era, si sapeva già, perché quello alla carriera viene dato prima, come Ellen Burstyn. Anche lei ha avuto il Leone d'Oro alla carriera, che ricordiamo in Alice non abita più qui di Scorsese.
0: Wow.
2: Era giovanissima, ribellissima, no, proprio ribellissima,
0: esatto,
2: anche
0: tutte
2: bellissima.
0: E due, ribelle e molto bella.
2: Esatto.
0: Senti, se dovessi così un momento particolarmente anche emozionante che tu hai vissuto, perché di film insomma ne abbiamo parlato, ne hai parlato a Cult, quindi da te vogliamo sapere un po' più invece così l'atmosfera che c'era, è un momento che ti ha particolarmente colpita, sia in positivo che magari emotivamente.
2: Sì, no, certo, vabbè, sicuramente un momento molto forte è stato quando è stato proiettato Nazza, perché comunque vabbè, era un film di cui già un po' si sapeva, però insomma il loro impatto, la loro presenza è stata molto molto forte. È l'unico film che ha avuto, ma credo nella storia del cinema, 25 minuti di applausi, che poi di solito gli applausi.
0: Sì, è un po' un rito che a volte
2: 10, insomma in 10
0: sembra
2: se ne prendi meno di 10 vuol dire che il film non è un granché.
0: Okay.
2: Diciamo dagli 8 ai 10 è buono.
0: Comunque.
2: Sotto gli 8 vuol dire che è un flop.
1: Ci siamo.
2: 25 vuol dire che la gente è stata quasi mezz'ora in piedi.
0: Caspita.
2: Con loro due in piedi, cioè è proprio tanto, perché gli è stato riconosciuto ovviamente il valore di far parlare questi soldati israeliani che hanno confessato e rivelato un sacco di cose terribili che teoricamente già sappiamo, però
0: vederle così
2: dalle loro voci e ammettere che si sta organizzando da tempo un genocidio e lo sterminio del popolo palestinese, detto da loro fa un altro effetto.
0: Infatti dopo la proiezione ci sono state reazioni dal governo
2: chiaramente
0: italiano.
2: Infatti loro sono stati di nuovo perseguitati come prima per Noa Darlan, perché sono lo stesso collettivo. Però insomma,
0: grande coraggio,
2: esatto.
0: Grande.
2: Poi emozionante, è stato emozionante anche l'arrivo di Marco Bechis con Alessandro Giannini per ritorno a Buenos Aires, per ritorno a Buenos Aires, anche perché vabbè, un film è forte che racconta parte di quello che lui ha vissuto, però è stato anche bello il modo in cui sono arrivati loro, perché hanno creato questa solidarietà tra di loro, che molto diversi, simpatici, anche loro li intervistati vanno in onda sabato, questo sabato Chassis, lo dico.
0: Devi dividere tutte le interviste.
2: Esatto, mamma mia, infatti sono una settimana che sto dividendo tutto, lavorando su, perché poi vanno suddivise fino a primavera, perché
0: sono tante.
2: Fino a primavera. E poi devo dire che tutto, cioè anche Bardem e Penelope Cruz è stato
0: Sì, anche loro, poi la cosa che sempre sottolineiamo è il loro impegno civile, attivista. Bardem, insomma,
2: Bardem sta anche un po' pagando per questo, perché
0: lui, la Susan Sarandon,
2: esatto,
0: anche ne ha parlato,
2: c'era anche lei, tra l'altro anche lei ne ha parlato, anche lei è stata un po' lasciata da parte dalla sua agente storica, che dice: con queste posizioni io non riesco a farti lavorare, la mollate lì.
0: Infatti in conferenza stampa vedevo ringraziava invece il regista
2: Ballauro, sì, perché l'ha chiamata per questo film. E lo stesso Bardem, anche lui ha perso un sacco, poi lui comunque lavora tantissimo in un sacco di film anche in questo momento. Adesso uscirà il Cercherido, che era a Cannes, che è bellissimo, di Rodrigo Sorogoy.
0: Bravo lui, bravissimo.
2: Infatti, e poi adesso questo con Penelope Cruz. La cosa che mi ha divertito molto, perché Bardem, appunto, quando lo vedi da solo a Cannes, ovunque, c'è un tripù, cioè gli saltano addosso, chiedono, poi c'è anche tutto l'aspetto politico, ovviamente,
0: certo.
2: Però vanno in giro lui e Penelope, lui non esiste più,
0: è solo lui,
2: diventa come il cane al guidone,
0: l'accompagnatore,
2: ovviamente. Però è bestiale, perché Penelope Cruz invece viene assalita da tutti, uomini, donne, cioè
0: sono una coppia assolutamente, una power couple, come si dice, e poi sono proprio due brave persone, quindi successo strameritato.
2: E anche il film non è male, Bunker di Florian Zeller, anche questo uscirà più avanti, però insomma loro fanno una coppia, proprio una coppia vera, quindi tanto di cappello, perché ci sono alcune scene in cui discutono come qualsiasi coppia.
0: Ci ricordiamo Eyes Wide Shut, che non ha portato benissimo a Tom Cruise e Nicole Kidman.
2: Sì, infatti anche lì. E poi loro avevano già recitato insieme nel film di Woody Allen, Barcellona, quello girato a Barcellona, in cui c'è un momento in cui loro sono fidanzati, in cui litigano, che ancora gira, ho visto su Instagram, ogni tanto viene ripresa quella scena, perché sono
0: autentici.
2: Esatto.
0: Chissà se litigano così nella vita di tutti i giorni.
2: Forse sfogano lì.
0: Esatto, infatti, poi magari così litigano meno in casa. Dovremmo farlo tutti, di fare finti litigi per litigare meno. No, appunto, mi chiedevo questa edizione, tu sei stata a tutte le edizioni, non so, come ti è sembrata un'edizione comunque...
2: Bella, film belli, sì. Io ero un po' così contrariata sui premi, allora sono contenta che abbia vinto l'unica regista donna, ci mancherebbe, anzi Maggie Gyllenhaal era in giuria, ci sta, secondo me lei appena visto quel film, le è piaciuto molto.
0: Lei è pure regista, no?
2: Lei è pure regista, poi lei è molto attivista col Me Too, insomma, quindi comunque... non so, due premi mi è sembrato un po' eccessivo, sia al film che all'attrice, perché è una cosa che in genere non si può fare, bisogna fare una richiesta ulteriore. Secondo me è stata molto brava Alba Rohrwacher nel film di Stéphane Brisé, in cui è una donna divisa tra la carriera in un'azienda e essere madre, e essere combattuta se denunciare o meno una bruttissima scena a cui ha assistito, di mobbing, di umiliazione, e quindi è molto contrastato, un bellissimo personaggio,
0: molto attuale,
2: e poi molto attuale, perché infatti tutto uscendo, chi l'ha vissuta in redazione, chi l'ha vissuta in un'azienda, ovunque, nel cinema anche.
0: Certo.
2: Per cui è attualissimo. E lei,
0: ti è dispiaciuto
2: dire, che
0: non abbia vinto?
2: Un po' sì, perché è bravissima anche l'attrice che ha vinto, però non lo so, forse potevano differenziare un po' di più. Così come mi è dispiaciuto per Giannini che non abbia vinto, adesso faccio una cosa molto italiana, io in genere non sono
0: per gli italiani.
2: Vincano gli italiani, però in questo caso
1: giro.
2: Esatto, invece John Malkovich, che è meraviglioso, in un film meraviglioso che avrebbe forse potuto vincere, non so, un premio della giuria, un Leone d'Argento.
0: Sì, di questo film di John Malkovich con l'emergenza se ne parla anche per gli Oscar.
2: Io non vedo l'ora di rivederlo, dico la verità.
0: Sì, c'è tanta curiosità.
2: Film qui esci, non so se vi capita di uscire da un film e dire: ma io lo voglio rivedere subito. E quindi ti rimane.
0: No, è successo poche volte, ma è successo. Infatti è sempre speciale.
2: E questo è uno di quelli, quindi non vedo l'ora che esca.
0: Esatto.
2: Sì, poi agli Oscar sicuramente.
0: E quando uscirà questo film?
2: Anche questo bisogna aspettare l'anno prossimo.
1: Ah, cacchio.
0: Quindi un bel po'.
2: Cioè, in realtà non so bene se alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. So che Moretti uscirà per Natale.
0: Ok.
2: Quindi fa il film di Natale.
0: Ah, il cinepanettone.
1: Esatto. Di Moretti, di Nanni.
2: Lui di solito esce ad aprile.
0: Ah. Già, vabbè, c'è anche un film che riguarda.
2: Esatto.
0: Bello. E insomma, quindi dai, una bella edizione per quest'anno. E sicuramente, probabilmente, insomma, come hai detto tu, non tutti i film che hai visto che ti sono piaciuti hanno vinto, però insomma, quelli che hanno vinto sono comunque dei bei
2: film. Sì, sono tutti comunque validissimi, ovviamente. Anche quello di Lee Chang-dong, Possible Love, coreano, anche questo è un bel film, anche lì sul lavoro, ma con quell'ironia e quello strano stile coreano che è sempre un po' sanguigno, un po' così.
0: Beh, cinema coreano, insomma, ultimamente.
2: Esatto. No, e poi sugli italiani, vabbè, sono stati 5, nessuno ha vinto nulla, però è arrivata oggi la notizia che l'Italia candiderà per gli Oscar L'Estranea di Paolo Strippoli, che era a Venezia.
0: Ah, sì.
2: Ovviamente poi a gennaio decideranno la cinquina e vedremo se entrerà tra i film stranieri. Però l'Italia candida quello.
0: Bene, ti vedo una faccia un po' perplessa.
2: No, beh, perché c'erano tanti titoli e forse altri magari anche più vicini al gusto americano. Poi non si può mai dire.
0: Beh, negli ultimi anni in effetti ci sono state delle sorprese, no?
2: Sì,
0: anche da questo punto di vista.
2: Però questo è un film di genere, sì, oddio, vabbè, con delle attrici, Valeria Bruni tedesca, anche qui c'è Jasmine Trinca, c'è anche qui Adriano Giannini, diciamo che mette insieme un po' attori che abbiamo visto.
0: Senti, ma ti sembra, io non lo so, poi è una cosa che di cui si parla probabilmente anche negli ambienti, ti sembra che comunque spesso vengano usati un po' sempre gli stessi 10-20 attori?
2: Sì, è un po' per un tutto il film questa italiano. Cosa, se pensi che soltanto appunto a Venezia Adriano Giannini aveva 2 film, Alvaro Orvacher aveva 2 film, Jasmine Trinca aveva 2 film, insomma ce n'erano molti, Valeria Golino aveva 2 film, poi non tutti in concorso, però in diverse, Alessandro Borchi aveva 2 film.
0: Ecco, più che magari in altri cinema, insomma, pensiamo a quello americano, mi sembra sempre che ci siano molto
2: e poi vengono concentrati, e poi in effetti nel momento in cui li concentri tutti in un film festival te ne accorgi di più, anche quello, perché
0: è
2: magari appunto Javier Bardem adesso è in 2 film che stanno per uscire, però uno è spagnolo e l'altro è tedesco, per cui non ti dà quell'impressione lì, invece qua è proprio il cinema italiano, adesso a parte Alvaro Orvacher che in realtà era un film francese.
0: Ah, ok, lei lavora anche molto.
2: Esatto, e poi era in una storia di Anna Foglietta.
0: Senza che io la sto vedendo molto adesso perché sto recuperando L'Amica Geniale.
2: Ah beh, certo, è vero, nell'ultima stagione,
0: bravissima.
2: Infatti. E quindi vabbè, comunque sì, alla fine sì, sono sempre un po' così, color, ma sì, è un problema italiano di cui si parla molto in effetti, perché
0: in effetti una delle domande è quella del famoso circolino, no, di entrare
2: un po' fa quell'effetto lì.
0: Va bene.
1: Beh, ricapitolando, se dovessi consigliare un titolo, quale sarebbe?
2: Da andare, ma di quelli che sono adesso in sala, visto che prendiamo, beh, direi allora Ritorno a Buenos Aires, che è uscito questa settimana, è uscito questa settimana, è già fuori, sì. Anche Serpenti, se vogliamo dare un film italiano, è molto divertente. Però insomma, Ritorno a Buenos Aires è proprio completo e completa anche una sorta di trilogia nel lavoro di Marco Becchis.
0: Ottimo.
1: Top.
0: Grazie mille, Barbara Santini. Quali sono i prossimi appuntamenti di festival? Ora manca un po'.
2: Allora, beh, vado al Premio Solinas.
0: Okay.
2: Sulle sceneggiature.
0: Sì.
2: E no, basta, solo. Beh, poi ci sarà Torino, ci sarà. Cosa c'è? Beh, c'è Cannes a maggio, cioè Trieste Film Festival.
0: Noi ti aspettiamo dopo per parlare dei festival e delle atmosfere che hai la fortuna di vivere, che bello, in queste maratone, però immagino bellissime
2: non mi lamento,
0: da cronista. Grazie mille, Barbara.
2: Ciao, Barbara. Ciao.
1: Ci
0: ascoltiamo i Belen Sebastian con una canzone che parla di film.

0: I Ballad Sebastian e questa Like Dylan in the Movies dal loro primo album, uno dei due primi album, perché in realtà se ne sono usciti due. Nello stesso anno, dei Ballad Sebastian, If You're Feeling Sinister, e che appunto ci parlava di cinema in qualche modo, grazie a Barbara Sorrentini che ci ha portato un po' nell'atmosfera di Venezia.
1: Red Carpet.
0: Sì, sarebbe bello un anno andare a vedere almeno così una parte di questo bel festival di Venezia, che insomma ormai è uno dei festival più belli di tutto il mondo per quanto riguarda il cinema.
1: Allora, si potrebbe fare appena prima della terza stagione di Volume.
0: Ci facciamo accompagnare da Barbara
1: Why not?
0: Nei meandri.
1: Bello.
0: Allora, ci scrive, prima di salutarci, un nostro ascoltatore Fabio, riguardo a quello che abbiamo ascoltato prima di Barbara, ovvero i Guns N' Roses, parlando dei CD, dei primi CD che abbiamo comprato, abbiamo ascoltato un pezzo di Appetite for Destruction, e Fabio ci dice: correva l'anno della mia maturità, abbiamo organizzato il Guns Pullman per vedere Guns N' Roses a Torino. Aperti i cancelli, ci facciamo tutto il campo delle Alpi e riusciamo ad arrivare sotto il palco. Ho amato i primi due dei Guns N' Roses per poi passare ai Faith No More. Sono andato a quel concerto anche per i Faith No More e per i Soundgarden. Sono tornato a casa felice con il plettro del chitarrista dei Faith No More infilato per non perderlo nella carta d'identità. Per la troppa felicità ho dimenticato tutto quello che avevo studiato per la maturità. Per fortuna mi hanno promosso. Meno male, Fabio.
1: Mamma mia.
0: Meglio così.
1: Che
0: bello.
1: Soundgarden, Faith No More, Guns N' Roses.
0: Accidenti,
1: amoroso.
0: Bello. Tra l'altro anch'io una volta ho preso un plettro, anzi tanti plettri. Così ero lì e facevo tipo la pietà sotto il palco, e mi regalarono un sacco di plettri di Mike McCready dei Pearl Jam, che ho ancora
1: proprio una manciata di plettri Mike. Addosso a Elisa.
0: Esatto.
1: Io ne avevo raccimolato solo uno, credo, dei Muse. Sì,
0: vabbè, dai,
1: chissà se ce l'ho ancora da qualche parte.
0: Tutti bei gruppi.
1: Bene. Adesso arriva le notizie delle 15:30. Un attimo di pubblicità appena prima, ma restate lì, Volume va avanti ancora per l'ultima parte, ricca di giochi e altre cose di cultura pop.

0: 100 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza mentre lavorava al Colosseo. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, il ragazzo avrebbe indossato l'imbracatura ma la fune non sarebbe stata agganciata. Moretti era lì per una ditta in appalto. Da quello che abbiamo capito, la lavorazione è stata svolta da un piccolo numero di lavoratori dell'azienda e purtroppo a verificare il lavoro ci sono i dipendenti del Ministero, ma anche loro erano pochi perché c'è una carenza di organico, ha detto il capo della CGIL locale dopo un sopralluogo. Alle 19 sul posto ci sarà una fiaccolata organizzata dal sindacato. Un'altra organizzazione, l'associazione AMIL, denuncia che il settore del Colosseo in cui è morto il lavoratore è stato chiuso al pubblico, ma non è stato sequestrato subito dalla magistratura. Morire sul lavoro in un luogo di prestigio comporta un diverso svolgimento nelle indagini, ha chiesto pubblicamente l'associazione. Il Colosseo nel suo complesso è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL.
4: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e 2 giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
3: In Sud Sudan il presidente Salva Kiir ha sciolto il governo a soli 3 mesi dalle prime elezioni dall'indipendenza del paese. Kiir ha nominato un governo ad interim con alcuni ex ministri e ha rimosso dal loro incarico tutti i vicepresidenti. Nelle elezioni di dicembre il presidente non dovrebbe avere avversari veri. Il suo principale rivale, Riek Machar, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tradimento. In Sud Sudan c'è stata una guerra civile dal 2013 al 2018.
4: All'Assemblea Generale dell'ONU parleranno oggi, tra gli altri, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Ieri a New York, a margine dei lavori delle Nazioni Unite, c'è stato un incontro tra iraniani e americani. Teheran ha negato di aver rinunciato alle sue richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio intanto è sceso sotto i $100 al barile per la prima volta in 2 settimane. Zelensky parlerà dopo un'altra giornata di bombardamenti russi sull'Ucraina. Colpiti ancora siti energetici e diverse infrastrutture. A Kiev 2 morti e 25 feriti.
3: Una donna di 83 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ieri sera nel comune di Calco, in provincia di Lecco. La macchina poi non si è fermata e ora i carabinieri cercano chi la guidava. Un'altra persona travolta da una macchina, ma a fine agosto, un uomo di 63 anni che era in bici, è morto nelle ultime ore dopo quasi un mese di ricovero a San Bortolo di Vicenza. Ieri a Torino era morto un bambino di 7 anni investito da un'auto mentre andava a scuola in bici con il padre.
4: Con l'inizio della scuola una studentessa 15enne affetta da una grave disabilità è rimasta priva delle figure assistenziali necessarie. Lo ha denunciato la madre della ragazza di Zungri in provincia di Vibo Valentia all'ANSA. Negli anni scorsi, ha detto la donna, l'affiancamento di queste figure professionali era avvenuto seppur in ritardo, ma quest'anno non abbiamo ricevuto ancora notizie. La famiglia avrebbe segnalato per tempo le condizioni della 15enne, ma nulla si è mosso, ha sottolineato la madre, nonostante le diffide.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Chi Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni

0: risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.

0: Yes.
1: UMass.
0: UMass, parla dell'università del Massachusetts, questa canzone dei Pixies, uno dei pezzi che erano inseriti nell'album che festeggiamo quest'oggi, 25 anni da questo disco dei Pixies. 35.
1: Non 91.
0: Esatto, manco, mi ero perso un decennio. Trompe Le Monde dei Pixies, sicuramente, cioè, per quanto mi riguarda, non il disco più bello dei Pixies. Io adoro Surfer Rosa, Doolittle, ma
1: beh sì, non è entrato
0: un
1: diciamo,
0: po' meno, esatto. Però 35 anni li festeggiamo perché questa UMass insomma spacca di brutto.
1: Comunque
0: era un periodo insomma in cui i Pixies stavano iniziando un po' ad avere dei problemi interni. Kim Deal già aveva formato le Breeders, si stavano iniziando insomma a evidenziare alcuni problemi diciamo di divisione della band tra appunto i componenti. Però vabbè, sta qua era proprio un gran bel pezzo per festeggiare i 35 anni di Trompe Le Monde. Siamo tornati a volume dopo le notizie di Popolare Net.
1: Ci siamo, è il momento del quiz sul cinema.
0: Esatto, oggi come sempre, come ogni giorno, vi sottoponiamo a questo quiz che tra l'altro vi fa vincere un CD, tra le altre cose.
1: Un CD,
0: visto,
1: esatto,
0: che parliamo di CD.
1: Specifichiamolo almeno oggi.
0: Sì, perché nel nostro pacco di volume che vincerà il vincitore di questo quiz di oggi, c'è anche un CD, c'è un libro, c'è un CD, ci sono dei gadget di Radio Popolare. E quindi anche oggi vi sottoponiamo a questo quiz e si tratta di semplicemente ascoltare la clip misteriosa e indovinare di quale film si tratta, sempre scrivendo al nostro numero di SMS, WhatsApp e Telegram,
1: il buon vecchio 331 6214013. La clip è pronta, speriamo che all'interno, come spesso accade ultimamente, non ci siano indizi clamorosi del tipo già il titolo del film, quindi la soluzione
0: non dovrebbe esserci, però dovrebbe essere facile, dai.
1: Esatto, dovrebbe essere, dai, abbastanza facile, quindi pronti, 331 6214013. Ecco che arriva la clip.
2: È tutta qua, prete, la nuova armata del Papa? Un paio di vecchie megere e una manciata di luridi straccioni?
3: No, andiamo, Bill. Hai giurato che era una battaglia fra guerrieri. Mica un incontro tra femminucce. E infatti io guerrieri ho portato.
2: Bene. Su mia sfida! Secondo le antiche leggi del combattimento, ci incontriamo qui sul terreno scelto per stabilire una volta per tutte chi dovrà comandare sui Five Points. Se noi nativi, forti del diritto di nascita su questa bella terra, o le orde forestiere che la imbrattano.
3: Per le antiche leggi del combattimento, io accetto la sfida dei cosiddetti nativi. Voi tormentate il nostro popolo a ogni occasione, ma da oggi in avanti non ci tormenterete mai più. Sia a tutti noto che la mano che tenta di spazzarci via da questa terra sarà mozzata senza pietà.
2: Che possa il Signore dei Cristiani guidare la mia mano contro voi, papisti romani!
3: Preparatevi ad accogliere il vero Signore!

0: I Beastie Boys, questa era Love Letter for New York City, tra l'altro una canzone che era stata scritta proprio all'indomani dell'11 settembre, una vera lettera d'amore dei Beastie Boys per la loro città, New York. E, tra l'altro così volevo dirvi che questa è una canzone che ha un testo bellissimo e parlando proprio in questi giorni, vedendo le notizie, le classi, il 30% del tetto sugli stranieri, le classi, mi viene sempre in mente la mia esperienza di mamma, di bambino, delle elementari a New York, in cui praticamente cioè ogni bambino veniva da un luogo diverso del mondo. E tra l'altro in questa canzone è spiegato molto bene, loro nel ritornello dicono asiatici, persone del Medio Oriente, latini, black, white, New York, you make it happen, anche tu insomma fai succedere tutto questo. Quindi sì, è una di quelle cose cui penso spesso quando qui in Italia vengono proposte delle leggi così così assurde,
1: assurde.
0: In questo caso, in questo senso, New York è davvero un melting pot assurdo che credo non esista in nessun'altra parte del mondo. E di New York parlava proprio il nostro film misterioso.
1: Oh yes, lo hanno indovinato in tanti, ma il più veloce è stato soltanto uno.
0: Soltanto tu, che ti chiami? Beh, già l'ho
1: Sergio. Sergio ha vinto scrivendo giustamente Gangs of New York, il titolo del film misterioso di oggi.
0: Allora, Gangs of New York, film bellissimo di Martin Scorsese, del 2002, con un cast pazzesco, avete sentito anche il mitico doppiatore di Daniel Day-Lewis, però Daniel Day-Lewis in una forma strepitosa, come in tutti i film direi. Daniel Day-Lewis, c'è ovviamente Leonardo DiCaprio, c'è Liam Neeson, c'è Cameron Diaz, un film davvero bellissimo, ambientato appunto in questi Five Points di New York, la conquista del territorio appunto di quegli anni a New York. Certamente siamo ovviamente alla fine del 1800, certamente un film che viene un po', che Martin Scorsese ha un po' sempre avuto ispirazione dalla sua infanzia passata a Little Italy, a Manhattan, così questa conquista degli spazi, e tra l'altro tutto quanto filmato a Cinecittà Roma, quindi insomma grande parte, grande anche Italia, c'è anche un po' di Italia in questa meravigliosa pellicola di Martin Scorsese, che a quanto pare è piaciuta a molti di voi, perché l'avete indovinata a tutti, quindi complimenti ascoltatrici e ascoltatori.
1: Sergio, passa a ritirare il tuo pacco di volume contenente anche un CD, ovviamente, qui a Radio Popolare in via Ollearo numero 5. Ora, come al solito, nell'ultima parte di volume parliamo anche un po' di cose che succedono sui palchi, quindi di musica dal vivo. Sapete ormai che insomma i Fontaines D.C. sono tornati, hanno ricominciato a girare anche dal vivo e stanno già provando anche del materiale nuovo, mentre insomma continuano a portare avanti il nuovo album, cioè il vecchio album ormai, Romance. Hanno pubblicato una traccia che abbiamo già ascoltato, ma l'altro giorno hanno suonato a Brooklyn e hanno eseguito, come si dice, giusto?
0: Sì, sì.
1: Eseguito, anche una nuova traccia.
0: Esibiti.
1: E si sono esibiti con Tong, quindi un altro brano assolutamente inedito. A quanto pare parecchio heavy, parecchio pesante, con un Grand Chatham quasi gridato.
0: Beh, però insomma ci sono un po' di anticipazioni, addirittura un pezzo con Rosalia.
1: Addirittura, esatto, c'è un pezzo con Rosalia, esatto, e anche questa è un'altra delle cose che si stanno dicendo nelle ultime ore, quindi insomma si fa sempre più interessante. L'arrivo di questo nuovo album, non si sa ancora la data di uscita, però ecco, aspettiamo
0: con trepidazione. Ottobre, manca poco.
1: Ricordiamo che il 26 ottobre intanto passeranno all'Unipol Arena di Bologna, poi vabbè ci saranno le date milanesi, ma si parla dell'estate prossima, quindi ce li ascoltiamo. Fontaines D.C., questa è Marianne.

0: Marianne, il nuovissimo singolo dei Fontaines D.C., come ci diceva anche un nostro ascoltatore, il 16 ottobre, alla fine è la data in cui uscirà il disco, quindi 10 giorni prima del concerto a Bologna, vedremo se prima di allora ci concederanno qualche altro assaggio, potrebbe uscire magari questo brano che hanno suonato l'altro giorno proprio sul palco di Brooklyn, dove si è tenuto uno dei loro concertozzi.
1: Dai, manca pochissimo. Allora, ci salutiamo augurando un buon compleanno a uno dei nostri idoli, anche qui a Radio Popolare. Oggi è il compleanno, tra gli altri, di Bruce Springsteen, che compie 77 anni dal New Jersey. 77 anni fa ha fatto ovviamente la storia della musica, è inutile presentarlo, lo conoscete tutti. Tra l'altro oggi è anche il compleanno di Annie DiFranco, altra, diciamo, musicista bravissima dell'area di New York, e della mia amica Laura, così.
0: E auguri anche a Laura.
1: Faccio anche gli auguri a lei.
0: Auguri Annie, auguri
1: Bruce. Che è sempre super super proud di essere nata allo stesso giorno di Bruce Springsteen, quindi bella bella data. Quindi auguri.
0: Grande.
1: Bruce, auguri a tutti i fan dei Bruce che apprezzeranno questa che è, penso, la mia canzone preferita di Bruce Springsteen.
0: Wow, ci salutiamo così.
1: Ci salutiamo così.
0: E siamo riusciti a mettere a posto a suon di musica un po' questi ottoliti.
1: Dai, mi sento già meglio stare con voi.
0: Bene, allora grazie Lisa Graci.
1: Grazie
0: e
1: Dario Grande.
0: La linea a Vieni con me con Giulia Strippoli e Matteo Villace. Volume torna domani alle 14. Ciao.
1: Ciao, con Thunder Road.
0: Ciao.

0: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
1: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
1: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
1: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
1: Vi aspettiamo!

0: Sono le 16:02 minuti. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, oltre a la sottoscritta Giulia Strippoli e il compagno d'avventura Matteo Villacci. Buon
1: pomeriggio. Ciao compagna di avventura. Stavo per dire ciao sottoscritta, ma sarei stata io. No, compagna di avventura.
0: Ciao a te Matteo Villacci, ciao ovviamente a voi all'ascolto. Fino alle 17 siamo insieme, fatevi sentire. Come? Appunto.
1: Allora, partiamo facile, diamo i contatti, poi vi diciamo a tutto quello a cui vi possono servire, anche se poi ogni giorno lo ripetiamo, ma anche per chi è diventato da poco parte di questa grossissima comunità, comunque i contatti sono 331-621-4013, che vale per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it, che è invece il contatto mail, oppure potete chiamarcelo 0233-001-001. Sì, ho capito, ma perché vi devo chiamare?
0: Bella domanda, guarda, la faccio anche alla persona che sta chiamando in questo momento. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami e perché chiami?
2: Ciao ragazzi, sono l'Antonio.
0: L'Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: L'Antonio, perché ci chiami?
2: Perché avete l'empatia su di me.
1: Ecco, okay. C'è questo ascendente.
0: Però Antonio,
2: è molto bello, quello che fate voi per me è legge.
0: Ok, oh, Antonio, allora fai una cosa, invita le persone a segnalare iniziative, eventi, appuntamenti che salgono dal basso. Vai, 3, 2, 1, vai.
2: Voi ragazzi, portate tante casine, non so Giulia, come dire,
0: iniziative.
2: Io sono Aldo Enrico e porto la croce di Martin Luther King. Quello che volevo salutare la redazione di Radio Popolare, la dottoressa Lorenza.
0: Vabbè.
1: Grazie del saluto.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao Matteo, ciao Giulia.
1: Ciao Antonio, ciao, grazie ciao. Anche a te. Ciao ciao.
0: Antonio fa parte della nostra crew, praticamente.
1: Sì, fa parte della crew. Vale salutare, vale. Però, vieni con me, vogliamo che l'invito che portate sia proprio questo. Vieni con me. Ci raccontate di un'iniziativa, di un evento, di un luogo, di qualcosa che accade e che avete organizzato, del quale siete a conoscenza, che volete condividere, e ce lo raccontate. I contatti ve li abbiamo dati, potete chiamarci, scriverci, ve li ricordo, 0233-001-001 per chiamarci appunto, 331-6214-013 per scriverci e raccontarci dove in qualche modo volete invitarci o di cosa volete renderci edotti e insomma farci conoscere.
0: Antonio super fan.
1: Sì.
0: Sì, così è. Ci sono cose che tornano ciclicamente in questa trasmissione. Antonio evidentemente è uno di quelli.
1: Lui torna in diverse trasmissioni, grandissimo Antonio.
0: Comunque noi invece ogni giorno vi portiamo, cioè partiamo noi, andiamo per fatti nostri.
1: Sì.
0: A suggerirvi cose, attività, luoghi, anche da guardare magari con occhi diversi. Tipo
1: per esempio oggi andremo in metropolitana, cioè non è che ci andiamo fisicamente.
0: Perché no?
1: Ma sì, anche, cioè no, perché siamo in onda.
0: Un po'.
1: Un pochino ci andremo. Quindi entriamo in un luogo che molti di voi magari conoscono bene e magari ce lo raccontate anche un po' voi. Ma intanto andiamo a parlarne con chi ne ha tratto un libro, partendo da quella che è la metropolitana come esperienza anche a livello internazionale, di impatto urbano, ma anche di impatto artistico, di ispirazione, di quello che in questi decenni, da quando è stato più di un secolo, da quando esiste, ha rappresentato. Quindi ne parliamo con Luca Gricinella, che ci ha scritto sopra un libro.
0: Poi Young Milano, che è questo, in realtà è un festival, è un progetto che riguarda le persone più giovani, perché ci interessa sempre anche cercare di accappare, insomma di intervistare, di parlare, di raccontare come vivono anche la città, le persone più giovani che la attraversano. E poi anche un'iniziativa legata alla questione della sostenibilità climatica e tante tante altre cose. Ovviamente anche quelle che ci suggerite voi, i contatti già ve l'abbiamo detto,
1: sì.
0: Però noi vorremmo parlarvi. 02 33 001 001. Ciao Giulia, ciao Matteo. Il giorno X alle ore Y succede che... Venite?
1: E che, giuro, pensavo fosse un messaggio vero. Ho detto, ah, ma il giorno X vorrà dire 10.

0: Il pan del diavolo, pertanto, alle 16.09 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Io dissento. Posso dire che tutto non si può fare,
1: no,
0: tu
1: fai tipo tutto. Cioè, sei proprio il contrario di ciò che viene detto dai pan del diavolo in questo brano.
0: Fino a un certo punto. Però sì, mi piaceva l'energia con cui aprire oggi la nostra playlist. C'era una telefonata che però è caduta. Ricordo le ultime tre cifre, mi pare fossero 213.
1: Quindi caro 213.
0: Caro 213, richiamaci allo 0233 001 001 per la segnalazione che probabilmente volevi farci. Intanto ci arriva subito una segnalazione, come sempre. Ecco, guarda, mamma mia, che velocità. La segnalazione di Milano in Movimento, sabato 26 di settembre, corteo basta sfratti, basta sgomberi. Ovviamente corteo per gli spazi sociali. Trovate tutte le informazioni sulle pagine di Milano in Movimento, chiocciolina Milano in Movimento. Intanto, pronto?
2: Pronto, ciao, posso fare anch'io un annuncio?
1: Sì, certo che puoi farlo, spegni la radio, perché sennò c'è un ritorno infinito.
2: Ritorno infinito, ciao, sono Francesco.
0: Aspetta, vai.
1: Vai Francesco, giusto?
2: Ecco qua, lavoratore precario, giustamente. Okay. Vado a fare un colloquio per essere assunto come lavoratore precario e giustamente dico no, non voglio agenzia, vuoi farmi un lavoro a tempo determinato, mi sta anche bene, però non voglio nessuna agenzia. Oggi ho spiegato al datore di lavoro perché non voglio nessuna agenzia, perché da una parte mi vengono pagate soltanto le ore che io effettivamente lavoro, primis. In secondos, il datore di lavoro non è consapevole che lui deve controllare se la mia agenzia mi paga i contributi, come relativamente sono assunto e quant'altro.
0: Okay.
2: E oggi giustamente ho detto no, io lavoro.
0: E quindi Francesco ci chiami per...
2: L'agenzia non lo voglio perché non mi garantite nessuna sicurezza.
0: Ok. Quindi la tua...
2: Dall'altra parte, essendo che praticamente parliamo di centri commerciali come possono essere la Coop, come possono essere gli Eurospin, come possono essere tutte le grandi distribuzioni, vorrei tantissimo che quando fate la via di fuga, Andrea, che lui fa parte dei lavoratori precari, spiegasse questa forma, così magari, invece di ridermi in faccia come se fossi uno scemo, facendo notare queste cose a un datore di lavoro, magari qualcuno prende coscienza di cosa significa assumere un lavoratore precario.
1: Chiaramente questo è rivolto a Via di Fuga, che è
2: anche Via di Fuga e anche i datori di lavoro,
1: certo.
2: Anche alle persone rappresentanti sindacali che lavorano all'interno della grande distribuzione, per far sì che i datori di lavoro prendessero coscienza.
0: Grazie Francesco.
2: Significa assumere un lavoratore precario.
1: Grazie mille Francesco, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Allora, bene, saluti.
0: Non avevo capito se Francesco avesse un annuncio da fare,
1: no,
0: una domanda.
1: Questo era un racconto
0: e una
1: presa di posizione che forse davvero aveva più, come dire, diritto di...
0: aveva sbagliato orario.
1: Contenitore tendenziale a sbagliare. Ma va bene. Cioè,
0: allora, ragazzi, c'è invece chi pedissequamente segue le istruzioni del format, ovvero rilanciare iniziative alle quali magari partecipa,
1: esatto,
0: contribuisce.
1: O invita.
0: Perché appunto le ritiene interessanti. Tipo Mauro ci invita allo Spazio Neutro, il racconto delle stanze, è una narrazione teatrale il 29 di settembre alle ore 21 al Tribunale per i minorenni di Milano in via Leopardi 18. Racconteranno la storia della nascita di un servizio di tutela dei minori, della sua crescita e dello sviluppo. Un tema davvero molto molto difficile da trattare, da gestire, quindi mi sembra anche interessante magari dare spazio a queste forme, ovviamente artistiche, performative, che riescono poi a, come dire, a far fluire anche argomenti talvolta un po' ostici, un po' ostili. Matte, direi un altro brano poi invece andiamo a raggiungere...
1: Andiamo in metropolitana.
0: Eh sì, direi di sì. Questa è l'ultima di John Legend.
1: Wow.
0: Un paio di settimane fa, si chiama Daylight.

0: Daylight, John Legend, che anticipa la nuova uscita dell'album Muse a breve, speriamo, insomma, quanto, di godercelo.
1: Quante ne sai? Ma poi che raffinatezza, Giulia, cioè da te... No, non è vero, dai, me l'aspettavo.
0: Solo
1: che poi, dai del raffinato a me, poi arrivi con John Legend, va bene, Giulia, molto bene.
0: Va bene, no, mi sembrava anche un giusto parallelismo, sai, la luce del sole,
1: bello,
0: la metro, il mondo di sotto, no, il sottosopra, tutti questi giri incredibili che poi servono null'altro a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, al nostro primo ospite di oggi, ovvero Luca Gricinella. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao a voi, grazie dell'invito.
0: Ciao Luca. Benvenuto Luca a te.
1: Siamo qui a parlare del tuo libro Giù in Metro, che domani verrà presentato a Baggio, poi ci direi bene orari, luogo e quant'altro, ma partiamo proprio dal libro. Come ti è venuto in mente di usare come soggetto per un libro La Metropolitana?
2: Ma è nato tutto durante la pandemia, perché da lavoratore autonomo che lavorava a casa, diciamo che la mia quotidianità non era cambiata molto, se non per appunto il contatto maggiore che avevo con la gente era quello di quando prendevo i mezzi pubblici, perché io non uso più la macchina da tanti anni, e quindi lì avevo scritto... Abitavo vicino a Pasteur, e avevo scritto un articolo per una rivista che si chiama Che Fare, in cui immaginavo che la stazione Pasteur, visto che è l'unico nome delle stazioni metropolitane di Milano coincidente con un nome di una stazione metropolitana di Parigi, fosse una sorta di stazione immaginaria in cui c'era la coincidenza per passare da Milano a Parigi e così continuare a viaggiare, a muoversi, cosa che in quel periodo non era fattibile.
1: No, esatto.
0: Decisamente no, mamma mia, che trauma, vi ricordate le zone rosse, sì, le limitazioni, aiutano, ripensiamoci. Senti Luca, tu però hai un particolare punto di vista e di osservazione sulla mobilità, sul trasporto pubblico, ne racconti anche molte le avventure, cioè appunto hai detto bene Matteo, come rendendo soggetto la metro che copartecipa alle avventure di artisti, di street artist, di rapper, di persone, insomma, di giganti,
1: registi,
0: esatto. Come ti è, insomma, sì, intanto chi ti sei, se c'è un punto, se c'è un'ispirazione da qualche parte, e poi se magari ci puoi, non so, anticipare qualche spoiler, qualche storia di quelle che racconterai e che riprenderai appunto giovedì nella presentazione alla biblioteca di Baggio.
2: Ah, sicuramente il cinema è stato trainante come ispirazione, perché ci sono tantissimi film che hanno scene ambientate in metropolitana di cui parlo, sì, voi avete giustamente detto anche musicisti, poi parlo di fotografi, artisti, che ne so, parlo pure di Keith Haring quando nel primo periodo della sua carriera sfruttava il fatto che alcuni cartelloni pubblicitari non erano stati affittati e quindi c'era questa sorta di lavagnetta su cui lui col gessetto faceva i suoi disegni. Però ecco, il cinema sicuramente è un film su tutti che cito spesso nelle cose che scrivo, che è I Guerrieri della Notte, anche perché si incrocia a un ambito di cui mi occupo spesso, che è la cultura hip hop. Nei Guerrieri della Notte ci sono tutta una serie di scene ambientate nella metropolitana che sicuramente mi hanno ispirato, ma come mi ha ispirato un film che si chiama Il colpo della metropolitana con Walter Matthau, storico, con bellissime musiche, un film di tensione, che tra l'altro ha ispirato pure le Iene di Tarantino, perché i nomi dei personaggi abbinati ai colori viene da quel film. Quindi diciamo che è il cinema l'ispirazione principale. Poi ci ho legato anche fotografi, danzatrici, artisti, tutte cose chiaramente legate alla metropolitana.
0: Senti, ma Luca, tu questo libro l'hai scritto prima da lettore sulla metropolitana oppure da puro osservatore della metropolitana, cioè dei mezzi pubblici?
1: Cioè sei persona che legge in metro?
2: Una volta di più, sì. Adesso
0: ci scrivo i libri.
2: C'ho quel vizio che hanno tutti, anche magari di distrarsi con il telefono, purtroppo.
0: Beccato.
2: Capita, però no, sì, soprattutto da osservatore. Anzi, questa cosa che ho appena detto un po' me la rimangio, perché ogni tanto proprio metto io il telefono per vedere quanta gente invece non lo sta usando e osservare chi lo sta usando, cosa sta facendo. Quindi chiaramente la percentuale adesso è altissima di chi ha in mano un telefono all'interno della metropolitana. Io parlo pure del periodo precedente. C'è stato anche il periodo cuscinetto in cui avevamo i telefoni, ma
1: non prendevano
2: la linea.
0: Prendevano, poi e rimpiangiamo questa assenza di rete, ma vi ricordate?
1: Esatto, credi adesso anche in metro.
0: Mamma mia.
1: Volevo chiederti un'ultima cosa in merito a questo lavoro, perché molto spesso quando si deve spiegare cos'è un non luogo si citano le stazioni metropolitane, che sono dei luoghi spesso tutti uguali, nei quali per vedere dove sei devi riemergere un po' dal terreno. Al contrario, i vagoni, lo hai appena detto, sono un punto di osservazione molto particolare dell'umanità che si sposta nelle varie città. Quanto questa cosa, secondo il tuo punto di vista, è stata proprio lo spunto iniziale per i lavori degli artisti che citavi prima? Cioè, ha reso la metropolitana uno dei luoghi di elezione rispetto ad altri?
2: Assolutamente, la metropolitana è un microcosmo sociale. A differenza degli altri mezzi pubblici, il fatto che viaggia sottoterra significa non avere distrazioni del paesaggio all'esterno, ma di concentrarsi solo sulle persone. Quindi ci sono tanti artisti che proprio hanno anche dichiarato che quando arrivano in una città una delle prime cose che fanno è scendere nella metropolitana per capire che tipo di città è, per avere un po' il polso della gente.
0: A Milano, secondo te, cosa capiscono quelli che vengono?
2: Che bella domanda. A Milano,
0: fatta a bruciapelo, boh, che c'è ancora tanto da fare, dai, ce la portiamo a casa così.
2: No, ma alle volte quello che mi dispiace di Milano è che c'è un po' una visione provinciale della metropolitana come un mezzo per le classi meno abbienti,
1: sì.
2: Cosa che nelle grandi città europee non è affatto così, e questa cosa qua un po' mi dispiace, ecco. Perché un'altra cosa di cui si parla nel mio libro è questa trasversalità di chi usa questo mezzo. A Milano c'è ancora un po' questa cosa per cui molti quasi non la prendono e continuano a usare altri mezzi per questo motivo qua, che è un po', sì, un po' snob provinciale.
1: Sposta poveri, sì, quella roba lì proprio da milanese un po' puzza sotto il naso. Allora, domani sera la presentazione del tuo libro, che ricordiamo si chiama Giù in metro, a partire dalle 20:45 alla biblioteca di Baggio. Luca Gricinella, grazie di essere stato con noi a raccontarcelo.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao, ciao, ciao, a presto. Ciao.
0: Domanda per voi all'ascolto. Ma voi leggete in metro? Cioè, siete appunto team che si distrae o parte della squadra di quelli che si concentrano e leggono?

0: No Sleep Till Brooklyn e Beastie Boys. Ci scrive Graziella: io leggo in metro. Bene, allora Graziella, partiamo col questionario. Ma cosa leggi? Quale linea prendi? Perché stiamo tentando, volevamo capire un pochino, no? Se a seconda del percorso, degli orari, se ci fossero dei libri anche più adatti a quel tipo di lettura, quello della metropolitana, perché magari uno fa un tratto lungo, deve fare, che ne so, Romolo, Gessate, allora va benissimo, si piglia un saggio, un mattone e se lo risolve così. Se
1: Anna
0: no,
1: Karenina, devi fare, sì, che ne so, Cadorna, Pasteur, appunto,
0: Racconti brevi o Il Topolino, cioè non lo so, puoi leggere anche i fumetti, cioè cose magari meno impegnative.
1: Sì. Che cosa leggete voi, se leggete, oppure se non riuscite magari a farlo? Fateci sapere 0233 001 001 oppure al 331 6214 013. Mister Villacci, sono le 16:28 minuti, ci tocca dare la pubblicità.
0: Tocca.
1: Voi state là. Hai visto anche la rima?
0: Bravissima.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti.
1: O chiamare l'800-600-100.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro

0: house.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Vieni con me. Seconda parte fino alle 17. Tripoli Villaci e voi, le telefonate, le segnalazioni, le iniziative.

0: E vabbè, dopo questa possiamo anche tacere, direi, non serve aggiungere
1: basta,
0: nulla.
1: Ce ne andiamo via.
0: Sì,
1: sarebbe, se tacciamo, il nostro lavoro finisce qua.
0: È superfluo. 16:33 minuti dopo Cat Power, la New York, che è per antonomasia la città della metropolitana, effettivamente. Parlavamo di questo un po' con Luca Gricinella, vi chiedevamo se voi siete dei lettori, delle lettrici avide sui
1: mezzi, sulla metropolitana in particolare, ma sui mezzi, perché poi di messaggi ne arrivano tanti, c'è anche chi ci scrive che legge sul bus, perché dice che di solito non mi capita di leggere quando mi trovo sull'autobus, anzi non mi capita, però scrive da Como, e dalla provincia di Como la metro
0: non c'è,
1: per cui grazie.
0: C'è la metro a Como, giusto?
1: No.
0: A Brescia no. Sì, questa cosa mi ha stupita, devo dire. Un paio di linee a Brescia, cioè che comunque voglio dire, Roma ne ha tre.
1: Questo non è un problema da una parte più che dall'altra, diciamo.
0: Capisci però perché mi ha stupita.
1: Sì.
0: Va bene, allora vieni con me, le vostre segnalazioni, iniziativa, appuntamenti e anche racconti, ovviamente, racconti che costituiscono, che fanno poi sentire anche parte di una comunità. C'è una telefonata allo 02 33 001 001. Pronto, chi sei?
2: Sono Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Sì, ciao.
0: Da dove chiami?
2: Ho mandato chiamo dall'autostrada in questo momento. Ho mandato anche un WhatsApp con le cose di cui volevo parlare, però ho detto vabbè.
0: Dicele.
2: Sono in viaggio, però adesso mi sono fermato apposta per chiamare.
1: Bravissimo.
0: Che succede?
2: Volevo invitare tutti quelli che possono essere interessati a una festa che ci sarà sabato e domenica a Saronno, dedicata a Ruvido, Cristiano Balbo, che è un personaggio, insomma, del panorama musicale milanese e non solo, che ha lavorato con tante band e che ha tanti amici, che per commemorare la sua scomparsa un anno fa hanno organizzato questo due giorni a Saronno, appunto, dedicato a lui. Si chiama Ruvido Live and Loud, dove suoneranno tanti gruppi sia sabato che domenica, per

0: appunto, per salutare.
1: Per ricordare, per far memoria.
0: Per ricordarlo,
1: anche,
0: esatto.
1: Mi pare giusto.
0: Ecco, un posto molto bello, l'ingresso è gratuito, si mangia, si beve, dura dal pomeriggio, quindi inizia presto l'iniziativa sia sabato che domenica, va avanti fino, diciamo, a sera inoltrata. Sabato ci sono 8-9 gruppi, domenica più o meno altrettanti, forse anche di più, tra cui domenica ci sono le Pancras, Water Tower, The Roger, Atrox, Flaco Punk, insomma Olli Riva, per dire,
2: Descendon,
0: Linea ci sono, Martedrini, cioè è una roba dove
1: molto radio popolare, dai, ecco, dove
0: diciamo che tanta gente che gira lì. Sabato ci sono i Circus Punk,
1: le persone che ascoltano e fanno questa radio
2: conoscono
1: possono
2: bene
1: garantire bei momenti,
2: sì.
1: Questo,
0: ecco, e niente, quindi credo che sarà veramente un momento particolare, una bella festa, e invito tutti quanti a venire.
1: Ottimo.
0: A Saronno, al parco dell'ex seminario, insomma, si
2: perfetto
0: può.
1: Va bene,
2: grazie mille Paolo.
0: A voi,
2: ciao
1: Paolo. Ciao. C'era un'altra telefonata in realtà, ma credo sia tempo di dover chiamare invece il nostro Fabio Martina, che ci racconta Young Milano. Andiamo sulla musica francofona.
2: Vai.

0: Ci scrive Ennio: essendo di Genova prendo una metro molto corta, il che equivale massimo a 10 pagine, perché prima dicevamo anche no, quanto
1: letture,
0: riuscite a leggere in metropolitana, però scendere a certe fermate e trovarsi di fronte al porto antico e al Mediterraneo diventa un altro libro aperto. Ennio, grazie di questo dito nella piaga non richiesto, gente che esce, se va benissimo vede il Duomo, ma capisci?
1: Se va bene, perché se scendi a Gratosoglio
0: o a Romolo, va a Gratosoglio, scendi dal 15 a Romolo, vedi quello che vedi, con tutto il rispetto, per carità, io sono della Varona, per carità, però...
1: No, Famagosta, ecco, no, Gratosoglio, Famagosta, Famagosta, mi ricordo, Famagosta. Appena arrivata a Milano, mamma mia, un po' così...
0: Un po' di ansia, poi lì c'è...
1: No, tanti niel.
0: Quella specie di... vabbè. Fumetti e giornale online, la cosa più leggibile in metro, ci scrivete, purtroppo, aggiunge l'ascoltatore, i requisiti di comodità comfort non sono facilmente soddisfabili, e poi c'è chi ci scrive dall'estero, che è Caterina, ci scrive: io abito all'estero e ascolto presto quando vado, e musica leggerissima quando torno, per leggere ci vuole un percorso lunghino.
1: Sì. Audiolibri, aiuta. Poi apriremo magari anche questa.
0: Esatto, apriamone 100.
1: Quest'altro capitolo, però potrebbe essere un suggerimento. Ma
0: sì,
1: no, fate bene, bravi, rimanete fedeli e a...
0: La carta stampata.
1: Bah, non solo, ma anche a Radio Popolare.
0: Bravi.
1: Intanto invece di sguardi sulla città, attraverso la città, nei posti della città, ci sono sempre diversi modi di riproporli. E vieni con me, che ovviamente rilanciamo iniziative, attività, cose, soprattutto che salgono dal basso. Vi raccontiamo adesso con Fabio Martina questo progetto che si chiama Young Milano. Ciao Fabio, ben arrivato.
2: Ciao.
1: Benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ragazzi, ecco.
0: Oh, bravissimo, bravo.
1: Grazie.
0: Sei partito molto bene. Fabio, dicevamo prima di questi molti sguardi possibili sulla città nel progetto Young Milano, ci sono gli sguardi di tantissimi giovani, 100 giovani che raccontano Milano e lo raccontano dal loro punto di vista e anche con i loro strumenti, perché Young Milano è sostanzialmente un film, un docufilm girato dai ragazzi col cellulare.
2: Sì, esattamente, è un docufilm girato con i ragazzi del cellulare, con l'esattezza circa 150, che sono stati coinvolti in laboratori cinematografici che abbiamo fatto in vari luoghi della città, tra cui centri di aggregazione giovanile, tra cui il, diciamo, istituti d'arte, grafici professionali, ragazzi di fascia d'età dai 13 ai 20 anni, e sostanzialmente erano molti. Noi nei nostri laboratori facciamo molti lavori curricolari, quindi all'interno dell'ora di italiano, soprattutto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. In questo caso facciamo delle cose un pochino più leggere nelle secondarie di secondo grado, anche perché stiamo di pomeriggio, e gli insegniamo a usare i cellulari in una maniera che possono essere non più ingenua, insomma, per fare i TikTok, ma semplicemente ruotandoli in orizzontale per cercare di raccontare delle storie, raccontare in questo caso banalmente i loro sguardi. E quindi abbiamo fatto, diciamo, gli abbiamo insegnato, gli abbiamo fatto vedere un po' come si usavano praticamente i cellulari, anche perché non è che sia un espertissimo, però imparavo da loro mentre ero con loro, imparavo anch'io come potevano esserci utili. E poi abbiamo incominciato a girare la città, a girare per esempio le scuole, i centri di aggregazione giovanili, a raccontarli col cellulare, a intervistare per esempio educatori, persone che facevano parte di CAG, delle scuole d'arte, la preside della scuola, ecco, e a raccontare poi i luoghi anche della scuola che loro frequentavano, quindi proprio a inquadrarli, a fotografarli, per immaginare che tipo di luoghi fossero, no? E per anche in qualche modo immortalarli e per poterli anche rivedere.
1: Sì.
2: Dopo abbiamo incominciato a girare il quartiere, dal quartiere abbiamo raccontato il quartiere, poi abbiamo deciso sempre insieme in maniera condivisa di raccontare la città, quindi di porci per esempio di andare in Piazza Gaiolenti oppure in Duomo oppure al Castello Sforzesco e provare a raccontare la città e soprattutto cosa significavano per loro questi luoghi.
1: Ti hanno dato dei feedback che, come dire, hai riscontrato più comuni, oppure magari la loro analisi invece talvolta ti ha sorpreso, non so, c'è qualche bell'aneddoto che ci vuoi regalare?
2: Sì, assolutamente. Io penso proprio che sia un progetto antropologico, perché come dicevo non abbiamo dato sovrastrutture imposte concettuali al loro racconto, per cui abbiamo usato il loro strumento più immediato per raccontare l'immediatezza del loro sguardo, e quello che ne è venuto fuori è sicuramente straordinario dal punto di vista antropologico su una generazione giovane che sta nella città, che guarda la città non più come un luogo. Molto spesso c'erano, per esempio, per dirti degli aneddoti, una ragazzina africana che veniva da Pioltello, che inquadrava, l'abbiamo portata in Duomo ed era la prima volta che andava in Duomo, e diceva, si stupiva di quanto fosse bella, poi era il periodo di Natale. Per cui cioè, una città che però, diciamo, ai giovani non appartiene nella sua esteriorità. I giovani oggi cercano i luoghi affettivi, luoghi di comunità, luoghi dove potersi ritrovare, dove poter costruire la loro comunità, il loro gruppo e fare cose interessanti. Musica, quindi diciamo la musica, il cinema,
1: i luoghi di aggregazione, insomma, dove
2: i luoghi di aggregazione
1: potersi ritrovare.
2: Sì, che non sono anche non sempre strutturati, diciamo, però questo sicuramente è una ricerca più forte di come, per esempio, la sentivo io.
0: Sì. Anche perché
2: e poi
0: no, dicevo, forse quando l'andavamo a cercare noi non c'era così tanto questa esigenza, perché quei luoghi c'erano, cioè non so come dire, non è che
2: esatto.
0: Dovessimo troppo andarceli a cercare. Quest'oggi,
2: esatto.
0: Tra pochissimo il film verrà proiettato al cinema,
2: sì.
0: Arcobaleno in Viale Tunisia, tra pochissimo intendo,
2: sì.
0: Tra un quarto d'ora scarso,
2: sì.
0: Quali sono le prossime proiezioni, dov'è che possiamo andare a vederlo?
2: Allora, diciamo, stiamo cercando, essendo finito il progetto, è un po' concluso, adesso probabilmente verrà proiettato in un evento del comune di Milano, e stiamo cercando quello che si chiama un distributore, che è sempre più difficile oggi, appunto, distribuire, far circuitare i film, e il problema è proprio questo, oggi viviamo in questa eterna difficoltà, non è più difficile produrli, tanto quanto invece è difficile distribuirli. Siamo in una specie di imbuto, imbuto che si è creato grazie appunto ai grandi distributori televisivi, sì. Che si sono affermati dopo il Covid. Quindi la situazione di noi che facciamo questo lavoro sicuramente è un pochino più complessa da quel punto di vista.
0: Certo.
2: Dall'altro,
0: Fabio.
2: Sicuramente siamo consapevoli del valore delle cose che abbiamo fatto, perché comunque, diciamo, il progetto è stato monitorato da Bicocca, per cui
1: si chiama Young Milano, sì. E già questa sera è visibile la prima proiezione al Cinema Arcobaleno. Per le prossime, sì. C'è già una pagina Instagram, vuoi dare un riferimento?
2: Sì, cioè, siamo su Circonvalla Film, sicuramente la pagina Instagram di Circonvalla Film, che è l'associazione che ha prodotto con me, perché io appunto sono
1: benissimo.
2: Un po' il potevo chiamarmi
1: Master of Puppets,
2: però non sono l'unico che sono uno dei tanti autori,
0: sì, sì,
2: film,
0: è appunto,
2: condiviso
0: appunto.
2: Con i tanti sguardi.
0: Esatto, volevamo chiederti, allora hai detto Circonvalla Film, Young Milano,
2: sì.
0: Pienamente città,
2: sì.
0: Per chiudere stiamo parlando di metropolitana e di letture da metropolitana. Tu sei un lettore da metropolitana?
2: Assolutamente sì, io leggo sui mezzi costantemente, l'unico posto, direi,
0: vedi?
2: Che mi permette di leggere.
0: Anche per una questione di...
2: La sera crollo.
0: Esatto, di tempi, cosa leggi sui mezzi? Cioè tipo fumetti, libri?
2: No, libri anche abbastanza pesanti a volte.
1: Ah, sì.
2: Qui,
0: tratta lunga,
2: senso,
0: quindi.
2: Non,
1: perché
2: cioè,
1: sei oscuro.
2: Adesso mi sono ripreso un po' in mano l'Odissea perché
1: vabbè, quella è causa di Nolan, esatto,
2: ho dovuto fare un po' di rinfrescatina.
1: Il pallino del film, il pallino del classico, vabbè.
0: Se sei regista
1: ci sta.
2: Vabbè, cioè, diciamo, la metro anche da Durham, ma va bene, cioè una cosa un po' tosta, diciamo,
0: esatto,
1: sì.
2: Le metro sono, e la cosa strana è purtroppo che...
1: Questo dovremmo chiederlo ai tuoi ragazzi, Fabio.
2: Cosa leggo, no?
1: No, se effettivamente la metro magari è un mezzo da duro.
2: No. Non lo so.
1: Cioè, non credo.
2: Non, lo so, non
1: dai.
2: Credo che rispondano. Io in metro vedo sempre meno gente che legge.
0: Sì.
2: Sempre di più i cellulari.
0: Sì.
1: Noi li andremo a cercare, quindi lettori e lettrici da bus, da metro, da tram, da deltaplano, palestatevi. Perché...
0: Quando guidate il deltaplano però no.
1: Magari evitate.
0: Evitate.
1: Però dipende, se siete in tandem fate un po' come credete.
0: Fate come credete.
1: Grazie Fabio Martina.
0: Ciao Fabio.
2: Grazie ragazzi, è stato bello.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: A me piace tantissimo leggere in aereo qualche capitolo sulle tratte nazionali o magari un libro intero sui voli intercontinentali quando vado in vacanza. Questo a proposito di letture, esatto, letture volanti.
1: Letture volanti. Abbiamo aperto tante parentesi, no? Perché abbiamo detto letture metro, ma volendo anche audiolibri. Allora c'è Elena che consiglia l'audiolibro Radiodramma Mi Dica Tutto. Grazie Elena del consiglio. E poi Luca, che secondo me
0: ha
1: secondo me ha la soluzione, perché dice forse la lettura ideale per la metro è la poesia, anche guardarsi attorno, che come diceva prima l'altro Luca Gricinella, ha il suo perché, buona immersione e buona fantasia a tutti. Ma che bel messaggio,
0: questo
1: Luca.
0: Fascino,
1: che bravo Luca.
0: Sì, bellissimo, effettivamente la poesia, capito, che magari non so, anche lui... ti viene in mente un verso invece di imprecare alla giornata che viene il casino, tu stai lì con sguardo poetico.
1: Quindi imprechi in maniera molto poetica.
0: Esatto.
1: Sono tutta un'altra cosa.
0: Giovanna, ciao, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao Giovanna.
0: Allora, in coda proprio di questa rapidissima puntata di Vieni con me, ma tutta incentrata sulla sostenibilità, sulla mobilità lenta, non potevamo che chiudere con un'iniziativa che ci segnali, è organizzata da Futuro Anteriore, si chiama Climate Fresk e si trova a Sovico. Intanto, dov'è Sovico?
2: Allora, Sovico.
0: Sovico
2: è in provincia di Monza e Brianza. E l'iniziativa, allora, il Climate Fresk è una parte di una giornata che si terrà tutto il giorno e con una serie di attività tutte dedicate al cambiamento climatico. Quindi il Climate Fresk è la prima, inizia alle 10 del mattino, ma ce ne saranno tante altre nel corso della giornata, incluso uno chef che verrà a fare una dimostrazione di cucina antispreco, i ragazzi della scuola media che verranno a proporre loro dei laboratori agli adulti, quindi insomma un programma
0: bello intenso, ok,
2: sì.
0: Va bene. Senti, Sovico, quindi siamo in Monza Brianza, trovate tutte le informazioni sulle pagine di Molti Mondi, che è l'associazione che la organizza, di Futuro Anteriore. Senti, la cosa più bella di Sovico?
2: Allora, la cosa più bella di Sovico in assoluto è il co-working all'interno del quale si tiene questa iniziativa, che è la sede della nostra associazione, un posto veramente...
0: speciale,
2: sì, brava.
0: Okay, bene. Ma tu ci arrivi a piedi, in bicicletta, con la metro?
1: Con la metro?
2: Allora, io abito lì vicino. Allora, diciamo che per chi viene da Milano, forse la cosa migliore è venire col treno. La metropolitana.
0: No,
1: a Sovico mi sa che è un pochino fuori.
2: Esatto. Ci sono i pullman, insomma, ci sono vari
1: mezzi. C'è modo per arrivare. 26 settembre, dicevamo, a partire dalla mattina, dalle 10.
2: A partire dalle 10 fino alle 18, appunto, un susseguirsi di cose tutte speciali, diciamo, modi nuovi per affrontare un tema che ormai è abbastanza urgente.
0: Bene.
2: Anche per fare comunità, fare rete,
0: hai
2: conoscersi.
0: Assolutamente sì. Tutta la comunità di Sovico, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Radio Popolare, me li aspetto. Giovanna.
2: Sì.
1: Brava Giovanna.
0: Sì, brava,
1: bravissima.
0: Fai proselitismo, Giovanna.
1: Noi te li mandiamo un po' da ovunque, organizzati come vogliono per arrivarci, ma muniti di libri a quanto pare, se non alla guida, per cui oggi abbiamo avuto anche questa sorta di fil rouge. Tu sei una che si sposta con i mezzi pubblici e che ci legge sui mezzi pubblici, cioè lettrice da mezzo pubblico?
2: Sì, diciamo che io non mi sposto tantissimo perché mi sono organizzata in modo da vivere e lavorare.
0: A Sovico, rimane a Sovico, fai bene Giovanna, io ti invidio, ti posso dire.
2: Comunque sì, quando prendo i mezzi pubblici sicuramente lo faccio con un bel libro davanti.
1: Grande.
0: Brava, va bene.
1: Perfetto.
0: Grazie Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
2: Va bene, buona
0: un saluto a te.
2: A tutti.
0: E a tutta Sovico.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: ho notato un tuo particolare debole per Sovico.
0: Sì. Mi piaceva poi.
1: Hai delle mire su Sovico? Vuoi andare a abitare a Sovico? Non so se.
0: Non lo so, adesso mi informo. Intanto su Google ho messo Sovico, c'è la metropolitana? No, non c'è.
1: Non credo.
0: Ma sai mai, sai mai. Vieni con me, termina qui, sono le 16:58 minuti. Grazie dell'ascolto, della partecipazione, grazie Matteo Villaci.
1: Ma grazie Giulia Strippoli.
0: A domani, torniamo 16:17, sempre su Radio Popolare. Ciao! Ciao.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, 17 e 2 minuti, Radio Popolare in diretta dalla Fashion Weeks.
1: È ancora la Fashion Weeks, noi vestiamo queste nostre giacche oversize, questi pantaloni sfrangiati sopra.
0: Pantaloni
1: che sono sfrangiati sul pacco.
0: Sì, per mettere in evidenza, insomma, tutte quelle qualità maschie che...
1: Beh, è finito il walk. Siamo tornati finalmente alla divisione tra generi, siamo nel periodo del patriarcato mediterraneo e che noi decliniamo nel patriarcato cisalpino, perché ricordiamo che siamo per la Padania
0: libera!
1: E quindi non è che adesso il Tirreno, lo Ionio, peggio che andare, il canale di Sicilia, peggio che andare di notte, la Sardegna, va là.
0: E come dice il nostro...
1: Lasciamola ai Fenici, cosa?
0: No, dicevo, come dice il nostro, a proposito di fashion e di patriarcato, come dice il nostro Vate...
1: Vannacci.
0: La donna la preferiamo Alone senza gonna.
1: Senza gonna, con la tuta da sci.
0: Con la tuta
1: potrebbe
0: da sci,
1: essere,
0: sì.
1: Scusa.
0: Oppure con una pantagonna.
1: Con la pantaruota.
0: La pantaruota di
1: Nicoletta Fasani,
0: che
1: salutiamo. Così.
0: Ah, proprio di Nicoletta Fasani.
1: Sì.
0: Vabbè, e voglio una donna con la gonna, come diceva quella canzone là, della Steve Roger Band.
1: No.
0: Ah no, è Vecchioni, era, è Vecchioni.
1: Strappati la gonna.
0: No, togliti la gonna.
1: No, era Vecchioni.
0: Era Vecchioni. Sì, allora oggi mettiamo Togliti la gonna della Steve Roger Band e voglio una donna con la gonna di Vecchioni. Proprio perché, insomma, vogliamo far vedere che comunque le pupe, cioè, devono venire domani a Torino.
1: Sì, a spese loro.
0: Sì.
1: Dovete fare delle macchinate di pupe.
0: Esatto.
1: Se c'è un pulmanista o una pulmanista che vuol tirare su un bel pullman di pupe, ovviamente poi serve, come in Scemo più Scemo, serve un oliatore. Sì, servono due oliatori di pupe.
0: Sì.
1: Te la ricordi quella scena lì?
0: Molto
1: finale?
0: Bene, sì.
1: La scena finale.
0: Dato un film molto più bello del titolo italiano che porta.
1: Un film in cui ho riso così tanto,
0: sì,
1: che ancora ho mal di pancia.
0: Sì.
1: In particolare mi è piaciuta tantissimo la scena delle palle di neve.
0: Sì, non me la ricordo.
1: Jim Carrey che prende a palle di neve la pupa, la protagonista,
0: sì.
1: E la bersaglia con delle palle di neve potentissime in testa, facendola svenire, in pratica.
0: No, molto bello.
1: Sì.
0: Pensa che io ideologicamente non l'avevo visto per tipo 20 anni quel film.
1: No, io l'ho visto al cinema,
0: credo.
1: Ma no,
0: mi è capitato.
1: Lo sbaglio è stato il titolo. Sbagliatissimo.
0: Sì.
1: Però il titolo americano com'è?
0: È uguale, Dumb and Dumber. E vabbè. E no, a proposito di Fashion Week.
1: Ma scusami, sarebbe svantaggiato e più svantaggiato. Disagiato e più disagiato. Non scemo.
0: Le dame è scemo, stupido.
1: Però.
0: Vabbè, simile, vabbè, insomma, come concetto.
1: Però devono far capire, cioè, non è che è scemo perché. È proprio perché è un disagiato in quel senso.
0: Adesso non è che voglio fare la...
1: ma ho capito, c'è un'analisi un po' sociologica,
0: perché comunque
1: antropologica,
0: quello biondo,
1: psicologica.
0: Quello biondo era meno scemo.
1: Jeff Daniels? Ma insomma, la scena del cesso...
0: Cazzo, me lo sai a memoria?
1: No, quelle due lì, me le ricordo, cioè fa un disastro, fa un vero disastro in bagno.
0: Sai cosa me lo
1: ricordo? Una roba proprio scatologica, completamente.
0: Ce lo vediamo domani in treno mentre andiamo a...
1: Ottima idea.
0: A meno che... la carrozza non si riempia di pupe con o senza gonna.
1: A spese loro, perché
0: loro
1: vogliono venire. Noi siamo in carrozza 5 domani.
0: Sì. Sul Freccia Rossa, ovviamente, in
1: top
0: second
1: class.
0: Second class.
1: Second top.
0: La seconda migliore.
1: Second top, sì. La,
0: la terza, di vero, perché c'è anche la business.
1: Vabbè, medal of bronze class.
0: Comunque,
1: sì,
0: meglio. Meglio di un calcio in culo,
1: Meglio che andare a piedi, meglio
0: sì.
1: Che andare a spese nostre, esatto. Come le pupe, certo.
0: E poi andiamo a pranzare nel ristorante del cantante dei Fratelli di Soledad, che si chiama, mi sono già dimenticato come si chiama.
1: Ah, boh.
0: Però te l'ho mandato su WhatsApp.
1: Scusa. Ma no, per non posso portare il cellulare in studio, ma me l'hai vietato.
0: Hai ragione. Lo porti sempre tranne oggi.
1: Oggi mi sono ricordato, me l'hai vietato.
0: Barrito. E no, anche ieri sera siamo andati a cena insieme, io e Alone, per la Fashion Week. C'era J-Lo, c'era Belen, poi chi è che c'era? Ronaldo, insomma c'era tutto lo star system.
1: Completo? Rolando?
0: Ronaldo, il fenomeno vero.
1: Anche Ronaldinho.
0: Ronaldinho.
1: Immagino di sì. Sai che ho sentito che Milano è talmente una città così fashion e attrattiva, sì, che Naomi Campbell vuole venire ad abitare qua e lascia Londra.
0: Giambellino viene?
1: Probabile. Piazza Tirana, sì, nelle baracche dell'Aler. Sì.
0: Adesso hanno fatto un palazzo nuovo in Piazza
1: Al posto
0: Tirana,
1: dove hanno tirato giù tutte le...
0: Per lei, Michelle,
1: sì.
0: Michelle Pfeiffer.
1: No, Naomi Campbell.
0: Ah, ma io ho sentito Michelle Pfeiffer.
1: Anche lei,
0: sì.
1: Ma abiterà nel rooftop penthouse?
0: Insieme. Condividono
1: la stanza a 1 milione di euro l'una, sì. E beh, perché comunque... C'è, Milano comunque nelle modalità è democratica,
0: certo.
1: Come gli studenti devono dividere le stanze a 1.000 euro a testa, anche le top class VIP lo fanno a 1 milione.
0: E tra l'altro proprio oggi hanno occupato la statale con le tende, sono tornate le tende degli studenti in statale per il diritto allo studio e gli affitti, e una delle cose che dicono è: una stanza può arrivare a costare anche 700 euro, che sono i prezzi che ci dicevano l'altro giorno gli studenti del nuovo studentato di Scalo Romana, quando abbiamo sentito le interviste fatte da un grande reporter.
1: Sì, di nome Disma Pestalozza.
0: Esatto.
1: Un reporter il quale è riconoscibile in giro per Milano per la folta chioma che sta ricrescendo a forma di ciuffo.
0: Prendevi in giro all'inizio, sì, ma hai visto che invece un po' di peluria sta... Che cosa?
1: Hai detto tu. Un po' di
0: peluria. Si parte da poco e poi quando sono lunghi crea un vortice. Si crea un vortice tipo il cappello di Aladdin.
1: No. Prego.
0: Di peluria.
1: Sai che ho una profondissima angoscia che sta salendo pian piano dal profondo e man mano diventa sempre più grossa man mano che i millimetri dei tuoi capelli, quelli insomma degli ultimi dei moicani rimasti, crescono. Questa angoscia veramente atavica.
0: Vedrai che ora di dicembre mi scambiano per Elvis Presley.
1: Sai che ora di dicembre probabilmente io devo prendere fare delle punture.
0: Che cosa?
1: Di cordiale, cioè non lo so.
0: Perché di cordiale?
1: Devo tenermi un po' su.
0: Ah no, vedrai.
1: Ho paura.
0: Come Aladdin diventa.
1: Sono veramente paralizzato dalla paura. Ora di dicembre sono in un angolo tremando.
0: Sì. E però quando vedrai la mia chioma dicembrina...
1: No, è proprio quella che
0: è quella.
1: Sì.
0: Comunque, niente, è andata bene la Fashion Week, almeno fino ad oggi. Domani saremo alla Food Week di Torino.
1: Wix.
0: Il 29 martedì prossimo saremo alla Wix del Armenia, del nuovo Armenia di Bovisa.
1: E andiamo.
0: Tra poco andiamo invece nella Wix del Senegal. E questo è Nick.

0: Yeah, Anna! Senti che voce gospel che ho.
1: Mamma mia, veramente, quel graffiato sembri...
0: Allora, il graffiato non è gospel.
1: Sembri Drupi.
0: Sembro Drupi?
1: Quasi Drupi.
0: Drupi è di Torino, tra l'altro.
1: Sì?
0: Mi sembra di sì.
1: Andiamo a citofonargli domani.
0: Drupi!
1: E poi scappiamo.
0: È una piota? Cosa? Così facciamo.
1: Certo.
0: Oh, your money. Soul. Eccoci qua, Alone.
1: Di smacchione, eccoci. Abbiamo il nostro collegamento pronto, ma ricordiamo che poi nella seconda parte di trasmissione andremo finalmente nel vivo del torneo dei rivoluzionari. Lo annunciamo,
0: sì,
1: perché tutta la seconda parte sarà dedicata al torneo dei rivoluzionari con la professoressa Roberta, che ci farà della panoramica, come sempre, l'introduzione storica di ogni personaggio.
0: Ma nel frattempo andiamo, intanto scusami, ci hanno mandato dei messaggi in cui ci suggeriscono dei titoli tipo baraccato e più baraccato, ma mi piace anche Sfiguz e più Sfiguz.
1: Sì, è molto calzante. Mm-mm.
0: Pronto? No, pronto. Carlo, buonasera.
2: Oh, buonasera, buongiorno Disma e Alone, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Tutte le pupe.
1: Ciao, si sente da cani, dove sei? Sente malissimo. Ma vada, niente.
0: Sembra la voce di un trapper. Dove sei? A Dakar, lo diciamo noi, dov'è?
2: A Dakar, sì, qua si va di Yusundur, non di Trapper, quindi altra roba.
0: Yusundur, dopo lo ascoltiamo.
1: Dopo raccontiamo un aneddoto anche.
2: Dai, bravi.
0: La famosa barzelletta Yusundur.
1: No, era quella volta in cui abbiamo fatto la trasmissione con lui.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Anch'io?
1: No.
0: Che trasmissione abbiamo fatto?
1: Finale dei mondiali del 2010 al Carro Ponte. Doveva esserci il concerto di Yusundur quella sera lì. Solo che è arrivato un uragano devastante e il Carro Ponte è stato evacuato.
0: Ah.
1: E quindi la finale dei mondiali del 2010, e noi trasmettevamo da là, sai, era... com'è che si chiamava la trasmissione? Patapalla.
0: Uh-huh.
1: Praticamente con nessuno, e Yusundur, che era lì, seguì la finale con noi, nello studio.
0: Ma parlava in onda?
1: No. Era lì. Io,
0: e non potevate farlo parlare?
1: Che cazzo gli facevamo dire?
0: Che cazzo ne so, farle cantare?
1: Forse gli abbiamo chiesto qualcosa.
0: Ma perché non c'era il Senegal in finale, immagino?
1: No, c'erano la Spagna e l'Olanda.
0: Ma pensa, non lo sapevo.
1: Sì.
0: Vabbè, Carlo Motta dal Senegal in bicicletta alla scuola d'italiano. Ma come mai sei andato a imparare l'italiano in Senegal?
2: Sono venuto a imparare.
0: Carlo, non si capisce un cazzo. Avvicinati al router.
1: Sì, non si capisce niente, non va.
2: È una telefonia mobile qua, non abbiamo router.
1: Ma hai il viva voce o il telefono normale?
2: Viva voce.
1: No, togli il viva voce, parla nella cornetta.
0: Cambia niente.
1: No, secondo me cambia.
2: Lo tolgo?
0: Toglilo.
2: Ho tolto il viva voce. Meglio?
1: Sì.
2: Meglio no?
1: Meglio, meglio. Sì, sì. Sì.
2: Vabbè, io sono venuto ad imparare il volo, cioè i ragazzi che sono qua con me e con Alba stanno imparando un po' l'italiano, perché c'è un progetto che li vede migranti in Italia con una migrazione regolare, con delle aziende che si sono già impegnate ad assumerli quando arrivano in Italia, hanno già un contratto di lavoro, quindi una cosa, diciamo, una migrazione un po' più spianata rispetto alle situazioni che vediamo spesso, insomma,
1: diciamo regolare rispetto a quelle leggi comunque semifasciste che ci sono in Europa, ecco,
2: a quelle leggi vigliacche di l'Italia ne grande portabandiera. Allora, niente, qui la cosa è veramente veramente interessante. Questi ragazzi hanno una voglia folle di imparare e hanno molta voglia di venire in Italia perché per loro è vita e lavoro.
0: Cioè, quindi imparano l'italiano prima di venire in Italia, mi pare una scelta azzeccata.
2: Sì, imparano l'italiano prima di venire in Italia e, cosa non scontata, ci sono già delle aziende che hanno sottoscritto un contratto che li assumono per assumerli appena arrivano in Italia.
0: Quella. Che aziende, che tipo di aziende sono? Di che settore, diciamo?
2: Sono aziende meccaniche, aziende legate alla ristorazione e turismo. Quindi ci sono due settori, meccaniche, ristorazione e turismo.
0: E quante
2: Nella
0: persone?
2: zona di Monza sono pochi, sono otto, però
1: Okay. E
2: sono otto
1: dove a
2: persone.
1: Monza vanno?
2: Fra l'Alta Monza Brianza e la Valtellina.
0: Occhio che adesso iniziano già le barricate dei cittadini contro la valanga
1: Sì,
0: dell'immigrazione.
1: quella lì. Arrivano
2: Poi devo
1: quattro tute
2: spiegare.
1: blu dal Senegal.
2: Esatto, quattro tute blu e quattro cappelli da cuoco, insomma.
1: Infatti, ma allora sono dei lavori anche, come dire, abbastanza specializzati? Cioè, perché comunque cuochi, quindi non camerieri, bensì cuochi, dove uno può fare anche un po' di gavetta, ma poi può diventare, insomma, può guadagnare di più. E idem nell'industria, come dire, se sei formato, è una cosa, è un valore, è uno di quei lavori
2: Certo,
1: un po' a valore
2: è un
1: aggiunto,
2: valore
1: diciamo.
2: aggiunto. Certo. Intanto parti con un contratto regolare, con uno stipendio regolare, con una rete che ti accoglie ed è la prima cosa. E poi, intanto, cominci a lavorare, cominci a guadagnare.
0: Come si chiama
2: Io,
0: il
2: se trovi stesso
0: progetto?
2: accordo, il progetto si chiama Teranga, che in Wolof vuol dire accoglienza, ma vi ospitiamo, vi vogliamo, vi accettiamo, siamo con voi, insomma, sostanzialmente è un termine in lingua Wolof.
0: Ed è
2: Se
0: fatto
2: avete
0: con
2: ancora. Ah,
0: fondi,
2: dimmi, dimmi.
0: Carlo, è fatto con fondi statali del Senegal? Sono delle ONG? Com'è che funziona?
2: No. Sono fondi
0: Ah,
2: italiani
0: italiani.
2: gestiti da. Sì, italiani gestiti da un ente di formazione che si chiama IAL e da fondi impresa, che è praticamente l'associazione che gestisce la formazione per sindacati e imprese. È un progetto sperimentale, ce ne sono altri due o tre in Italia e si sta provando questa cosa che è la scoperta dell'acqua calda, cioè
0: Certo.
2: c'è chi ha bisogno di gente che lavora e di persone che invece hanno bisogno di lavorare, tutto lì.
1: Ma tu sei,
2: Però
1: no,
2: se
0: beh,
2: voi
0: sì.
2: avete due.
0: Tu sei
2: Ah,
0: andato lì
2: dimmi,
0: a
2: no,
0: insegnare
2: dimmi, dimmi.
0: l'italiano, quindi.
2: Sì, sono qua a insegnare l'italiano. Insegnare l'italiano e a dare un po' le basi, i rudimenti dell'ABC della lingua, insomma, perché diventa più semplice entrare in relazione, entrare in azienda. Hanno tutti un sacco di sogni, un sacco di cose, veramente è molto, molto motivante. Se voi avete ancora un paio di minuti, io vi passerei un paio di loro, se avete tempo, eh?
0: No, perché già si
2: Quindi.
0: sente male
2: Sì.
0: e se poi l'italiano è difficoltoso non si
2: Sente
0: capisce
2: male,
0: niente.
1: infatti. Però, vabbè,
2: Non
1: salutaceli, dai una pacca sulla
2: sentite.
1: spalla ai boys. Sono tutti maschi o c'è anche qualche donna? Tutti
2: Sono
1: maschi.
2: tutti maschi, giovani, hai tanti,
0: Facci fare
2: rispetto a voi
0: giusto, facciamo
2: vecchiatti.
0: giusto un saluto perché così almeno sentiamo la voce senza, perché immagino che non parlino benissimo l'italiano.
2: No, lo stanno imparando, qualcuno lo conosce
0: Facci
2: già
0: fare un
2: abbastanza,
0: saluto.
2: ma.
1: Un saluto
2: Però fai
1: in.
2: un saluto in loro.
1: Sì, in Wolof, dai.
2: Bravo, bravo. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Sembra italiano il Wolof.
1: Sembra italiano, c'è una punti di contatto,
2: Sì.
1: eh?
2: Sì, buongiorno in loro. Sì. Salam alaikum.
0: Salam alaikum. Ma quindi
2: Salam alaikum.
0: parli bene l'italiano, mi sembra già.
2: Sì, parlo un po' italiano.
0: Ah, beh,
2: Lo
1: ma è
2: parli molto, lo
1: fantastico.
2: parli
0: Sì,
1: meglio di alcuni nostri
2: sì.
1: colleghi, guarda
2: Sì.
1: qua.
2: Sì, adesso impariamo l'italiano perché vogliamo venire in Italia per lavorare e aiutare la nostra famiglia.
0: Fai un video, mettilo su TikTok con scritto Chiocciola Vannacci, sarà
2: Ah,
0: contento. Va
2: ok.
0: bene?
2: Ok, adesso aspetta, aspetta.
0: Adesso fallo.
2: Aspetta.
0: Che lavoro farai in Italia? Che
2: Non ho capito.
1: lavoro farà lui in
2: Un video?
1: Italia? No, lui, che lavoro?
2: Lui allora, intanto per adesso fa l'autista e porta in giro dei cinesi, tanto per dire,
1: Ok.
2: ci arrabatta.
0: Sì.
2: Ha lavorato un po' come tecnico di rete, quindi ha una professionalità. Gli piacerebbe molto lavorare in una fabbrica meccanica. Vedremo un po' cosa si riesce a fare come match, insomma,
0: Senti,
2: per
0: Carlo,
2: valorizzare un po'.
0: visto che sei
2: Dimmi.
0: andato a insegnare l'italiano, vediamo se sei in grado. Coniugami il verbo redimere al passato remoto.
2: Redimere al passato remoto
0: Sì.
2: e che ne so, redebbi, Redubito,
1: redimetti, com'è?
0: Io dici?
1: No, io, tu, com'è? Come si fa?
0: In prima persona?
1: Ma non stai guardando sul cellulare?
0: No.
1: Ah, pensavo di sì. No. Vabbè.
0: Va bene.
1: Senti, caro, l'ultimissima cosa.
0: Redensi.
2: Redensi.
1: Redimetti, cretinetti.
0: La più difficile è la...
1: Ma chi se ne frega, basta, gli voglio dire una roba seria. Carlo, è importante che questi ragazzi che arrivano, che saranno dei lavoratori, siano anche dei compagni, per cui comunque due pillole di marxismo, di capitale, soprattutto agli operai, ma anche ai cuochi, comincia a darglieli tu, perché altrimenti, cioè, poi cioè qua bisogna continuare a coltivare lo spuntare del sol dell'avvenire, soprattutto in fabbrica, porco cane.
2: Va bene,
1: grazie, ok,
2: bene, ciao,
0: buona giornata, saluta grazie. Tutti
1: ciao
0: Carlo da Dakar, dal Senegal. Questo progetto, avete sentito, propedeutico al venuto in Italia di 8 persone che stanno imparando l'italiano in Senegal.
1: Sì, poi allora volevo rispondere a un messaggio che arriva da non si firma. Sì, la sigla degli erbadelici di Patapalla sicuramente ce l'ho da qualche parte. Ebbi un cofanetto dal Tatone il giorno prima che lasciasse per sempre il bel paese, con dentro alcune di queste canzoni come eredità, proprio la legacy.
0: Cos'è? Allora, com'era la sigla?
1: Ma chi si ricorda? Boh. So che c'era. Ti arriva un calcio negli stinchi adesso. E leggiti il messaggio di Elia perché fa molto ridere, ma non lo leggiamo agli ascoltatori.
0: Diamo il benvenuto intanto alla prof Roberta. Buonasera, prof.
3: Buonasera,
0: Roberta.
3: Ciao, ciao. Buonasera. Eccomi.
0: Allora, prof. Roberta, con te quest'anno iniziamo una nuova avventura, un format
1: innovativo,
0: nuovo.
1: Disruptive.
0: Vabbè, cazzo,
1: spartiacque.
0: Il Grande Fratello lo fanno da 50 anni, noi per 2 anni possiamo fare la stessa roba.
1: Non è la stessa roba, tra l'altro, ho detto che è spartiacque, è diverso. Perché
0: ma lo dicevi con ironia.
1: Ma no, io non conosco l'ironia, sono piattissimo.
3: Completamente diverso.
1: Completamente diverso, sì, sono
3: diciamo
1: molto
3: però,
1: piatto.
3: Diciamo però che bisogna avere memoria di quanto abbiamo detto lo scorso anno, mm-hmm, per completare bene quello che diremo oggi.
0: Oggi parliamo, oggi. Quest'anno faremo una competizione per individuare chi è stato nella storia il leader rivoluzionario più fichetto. E ne abbiamo selezionati...
1: Non è il più fichetto!
0: Il più cool!
1: Il più importante, il più giusto!
3: Il più rivoluzionario!
1: Il più mitico! Il più fichetto è il più stronzo, quello da prendere a pedate.
0: Cioè, fichetto, cioè,
1: ma che...
0: ci vuole anche stile quando fai la rivoluzione.
1: Usiamo le terminologie che ci appartengono di più. Il più mitico.
0: Più mitico. Allora, le teste di serie sono Che Guevara, Spartaco, Rosa Luxemburg, Thomas Sankara, Lenin, Louverture, Malcolm X e Garibaldi. Detto questo, abbiamo 4 gironi che formano i primi 4 quadranti, da cui usciranno i semifinalisti di questa competizione.
1: No.
0: Sì.
1: Ma perché usciranno?
0: Abbiamo 4 quadranti, quindi abbiamo... abbiamo
3: stessa cosa,
1: discussione della
3: volta scorsa, vorrei dire.
0: Abbiamo come i mondiali, no? Abbiamo
1: no,
0: 4
1: non
0: gruppi.
1: Sono i mondiali! No, sono infuriare!
0: Ma che cazzo vuoi? L'ho fatto io!
1: Ma, non, ma tu prevedi un giro nell'italiana in ciascun quadrante?
0: Non è l'italiana!
1: Allora, che cazzo,
0: sono dei
1: non
0: mini,
1: sono i mondiali!
0: Sono dei mini!
1: Non sono mini niente, sono li hai divisi per quadranti ed è inutile, l'abbiamo già fatta sta discussione! Sono, è un cazzo di tabellone tennistico!
0: Sono...
1: Sei un allora, niente,
0: sono,
1: perché non sai fare niente,
0: sono,
1: di sport, ti odio,
3: percepisco,
1: io ti odio, ti odio, Disma, ti odio,
0: sono 4 mini tabelloni tennistici.
1: Ma non è vero.
0: Da cui esce una persona, un vincitore,
1: ma come uno
0: o una da ogni mini. Allora, per esempio, abbiamo il quadrante 1 dove c'è Che Guevara, alla fine metti che vince Che Guevara, esce Che Guevara. Poi dal 2 esce Lenin, dal 3 Rosa Luxemburg, eccetera, eccetera. E alla fine l'1 e il 2 fanno una semifinale, 3 e 4 un'altra semifinale e
3: cioè,
0: poi c'è la finale.
3: Due puntate abbiamo finito.
0: No, okay. Non capite niente voi, zio cantante. Allora, torniamo dopo il GR. Okay. Torniamo dopo il GR. Ciao.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Siamo pronti al dialogo, ma non ci arrenderemo mai di fronte. Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Siamo pronti al dialogo, ma non ci arrenderemo mai di fronte alle aggressioni esterne. Il presidente iraniano

0: Europea. Dopo Meloni, oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1% così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo.
1: È stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare. Il via libera è arrivato dal Senato poco fa, dopo l'approvazione a giugno alla Camera. Fissa la cornice entro la quale il governo potrà regolare nel dettaglio, attraverso dei decreti legislativi, la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la definizione dell'Unione Europea. La delega, da esercitare entro un anno, riguarda anche la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Oggi è una giornata storica per l'Italia, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha detto il ministro.
0: Tra mezz'ora a Roma ci sarà una fiaccolata annunciata dalla CGIL al Colosseo, dove la scorsa notte è morto un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa 10 metri e il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della stessa CGIL. Il sindacato USB ha annunciato uno sciopero dalle 19 di oggi alle 16 di domani e sul posto in queste ore stanno protestando anche Potere al Popolo e alcune organizzazioni studentesche.
1: A Predappio, una società di calcio ha accettato come sponsor un negozio che vende gadget per nostalgici del fascismo, esponendo il nome del negozio, Predappio Tricolore, sulle maglie della squadra dei Pulcini, quindi si tratta di bambini. La vicenda è stata riportata da un quotidiano locale, è diventata un caso, in particolare dopo le proteste di un genitore. Con queste magliette abbiamo giocato tutto l'anno scorso senza che nessuno si sentisse offeso, ha risposto il responsabile del settore giovanile della squadra, lo Sporting Predappio, che nel 2019 fu candidato sindaco con il sostegno del PD.
0: I leader della regione del Tigray, in Etiopia, hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e 2 giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
1: Nei prossimi 6 mesi circa 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato a El Niño, il fenomeno atmosferico che si ripete periodicamente a livello globale, ma che quest'anno si sta manifestando con un'intensità da record. La stima sulle possibili vittime arriva da 2 organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Secondo il loro studio, i paesi in cui rischierebbero di morire più persone sarebbero Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile. Il numero ipotizzato non comprende altre vittime che potrebbero essere causate non dal caldo in sé, ma da siccità, incendi e inondazioni legate al Niño. La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: E allora, eccoci qua, 17:38 minuti con... abbiamo capito che stavamo dicendo la stessa cosa io e Alone, perché il mio schema con quattro quadranti, a quanto pare, corrisponde a un cosiddetto tabellone tennistico.
1: Sì.
0: Aspetta, prof, eccoti.
2: Sono volati coltelli.
0: Sono volati coltelli, però alla fine, dato che il tabellone l'ho fatto io e l'impostazione... è su quattro quadranti e da ogni quadrante esce un piccolo vincitore, alla fine Alone mi ha dato ragione.
1: Allora, la risposta è no.
0: Cioè, non t'ho dato mai ragione. Hai detto che è giusto, no? Hai fatto giusto lo schema.
1: Lo schema è fatto...
0: è un tabellone tennistico.
1: Sì, in cui tu hai diviso, hai raggruppato a quattro le sfide.
0: Sì.
1: Secondo uno schema mentale solo tuo,
0: sì,
1: che vabbè, è, non lo so, è come... disegnare una portiera sulle portiere della macchina. Poi le apri come se fossero portiere normali.
0: No.
1: Ma hanno disegnate sopra delle portiere più piccole.
0: No.
1: Uguale, la stessa cosa.
0: Perché da ogni quadrante uscirà un piccolo vincitore che sarà premiato in una solenne cerimonia.
1: Ma la fai tu con a casa tua? Io non la faccio.
0: La faccio io.
1: Non ha senso premiare i semifinalisti.
0: Non sono semifinalisti, sono vincitori di piccoli tabelloni.
1: Ho
0: sono
1: capito
0: quattro tornei.
1: No, ho capito perché.
0: Sono
2: perché
0: quattro...
2: lui nel boccia aveva...
1: nel bowling. Ecco, vedi che l'ha capito anche la Roberta.
2: È una reminiscenza
1: forse inconscia del fatto che Disma arrivò secondo.
0: No, della... intanto arrivai primo.
1: No, secondo in classifica in un torneo di bowling in cui era tutto diviso in quattro categorie, tu nella quarta arrivasti secondo.
0: Quello è il
1: quindi
0: mio...
1: 32, 33esimo.
0: Quello è il mio principale
1: evento
0: sportivo.
1: L'unico.
0: E quindi io mi baso su quello.
1: Tutto su quello. Adesso ho capito. Allora va bene, lo accetto.
0: E comunque questa cosa
1: l'accetto.
0: Cosa l'avevi detta anche un mese fa.
1: Del bowling?
0: Sì,
1: ecco,
0: uguale.
1: Non me lo ricordavo, però adesso l'ho capito. Va bene.
0: La prof si ricorda.
2: Sì, sì, l'altra volta che lo sono
1: ecco
2: parte,
1: perché.
2: Parlato, perché è stata più o meno la stessa cosa.
1: Vabbè, tutto torna.
0: Allora, come funziona? Ci sono delle sfide. Quella di oggi, per esempio, è Che Guevara contro Thomas Münzer. Gli altri leader rivoluzionari li scoprirete strada facendo.
1: Perché adesso non voglio fare il polemico.
0: Cosa c'è ancora?
1: Ma Zenobia di Palmira.
0: Sì.
1: Era una regina.
0: Vabbè, però era...
1: ma rivoluzionaria de che? Una queen.
0: Ma t'ho detto...
1: una fottuta queen da buttare giù dal trono.
0: Ma t'ho detto, Alone, gli altri leader li diremo strada facendo.
1: E li cambiamo, magari.
0: C'era un motivo per cui ho detto li diremo strada facendo.
1: Era quello, va bene, ok. Allora, questo mi
0: dato che ce l'abbiamo in mano solo noi questo foglio.
1: Un fottuto asterisco per togliere questa queen di merda. Ok, oh, evviva.
0: Allora, si potrà votare su Facebook.
1: Sì, al solito.
0: Il leader preferito. Ogni volta durante una sfida, durante la giornata della sfida, metteremo un sondaggio su Facebook. Oggi lo stiamo per mettere. Lo fai tu che c'hai il computer davanti?
1: No, perché non ho il collegamento con
0: allora
1: il gruppo di Facebook. E poi tu mi vieti di portare il cellulare in
2: cellulare,
1: studio.
2: Quindi...
0: vabbè. Allora, oggi, cara prof, partiremo da Che Guevara...
2: sì.
0: Contro Thomas Münzer. Ricordiamo la regola che hai...
2: più o meno.
0: Hai 5 minuti.
1: 5 minuti per rivoluzionare.
2: Io ho fatto le prove sui 6.
1: Vabbè, ma Che Guevara c'è bisogno di...
2: beh, allora, siccome abbiamo detto che parliamo un po' della biografia,
1: sì,
2: qui magari qualche curiosità, perché
1: dai,
2: tanto gli eventi rivoluzionari ne abbiamo già parlato lo scorso anno, anche perché poi molti si mescoleranno, cioè Che Guevara con Fidel Castro, si ripeteranno un po' di cose quando ne parleremo. Va bene, cosa facciamo?
0: No, aspetta, prima mettiamo un brano, poi dopo ce la spassiamo alla grande.
2: Prendo fiato.
0: Vai, preparati.
2: Vado in apnea.

0: Raka Raka Microphone. E intanto ci arriva, Alone, una foto.
1: Di chi?
0: Da Cristiania, quindi da Pusher
1: Ma
0: Street.
1: Ma Pusher Street è anche che era diventata la via dei Pitbull.
0: È la via dei Pitbull. Però,
1: ricordi?
0: C'è, però c'è un grosso capibara.
1: Dov'è?
0: Guarda.
1: No, ah, ma vero?
0: La statua di un grosso
1: capibara.
0: No, no, è vero. La statua di un grosso capibara che si spara un bel cilone.
1: Un lottone?
0: Un lotto pieno di moppo.
1: Un lombash col rimpinzato di Top Dry.
0: Eh sì, di
1: moppo baseball. Top Dry. Ah, ho riguardato la. Come si dice? Il listino.
0: Sì.
1: E beh, per grosse quantità c'è un certo sconto comunque.
0: Quant'è lo sconto?
1: Nella retrostazione di Saronno.
0: Ma lo hanno aggiornato?
1: No, cazzo, è scolpito nella pietra, nel cemento, nel calcestruzzo armato, no, no.
0: Beh, si può comunque rifare, insomma, vabbè, il graffito.
1: Questo sì.
0: Allora, intanto su Facebook trovate il sondaggio per scegliere chi è il leader più mitico. Ricordiamo, sono 32 i contendenti, le gare saranno verosimilmente sempre di mercoledì. Oggi la prima gara tra Thomas Munzer e Ernesto Che Guevara. E a raccontarci due personaggi e la prof, a votare siete voi sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli. Quindi prof, se lei è pronta, partiamo con i 5 minuti. Da chi partiamo?
2: Da Ernesto Guevara.
0: Vai!
2: Allora, Ernesto Guevara nasce nel 1928 a Rosario, in Argentina, una famiglia borghese, comunque di idee progressista. E fin da piccolo soffre di una grave forma d'asma, e questo lo obbligava poi, durante anche le sue operazioni di guerriglia, a portare sempre con sé degli inalatori tra le munizioni. Comunque, la svolta della sua vita arriva negli anni 50, mentre frequentava la facoltà di medicina, quando decide di effettuare un viaggio in motocicletta, un viaggio che fondamentalmente trasforma uno studente in medicina in un rivoluzionario molto attento alle ingiustizie sociali. Infatti nel dicembre del 1951, quando aveva solo 23 anni, Ernesto parte da Córdoba insieme a un amico, Alberto Granado, e il loro obiettivo era, insomma, esplorare il continente sudamericano, fondamentalmente spinti dallo spirito di avventura, ma anche da un interesse medico per studi sulla lebbra. Il mezzo di trasporto che scelsero era una vecchia motocicletta Norton 500, che loro avevano soprannominato la Poderosa Seconda. E fu un viaggio fondamentale. Attraversarono l'Argentina, arrivarono in Perù, tra le rovine del Perù, nel Machu Picchu, insomma, loro entrarono in contatto con la povertà del popolo indios, delle comunità indigene, e sempre in Perù trascorsero alcune settimane nel lebbrosario di San Pablo, e lì fondamentalmente compresero che le malattie non avevano solo motivazioni biologiche, ma erano anche il risultato di profonde ingiustizie sociali ed economiche. Arrivarono anche quindi in Cile, dove i ragazzi, insomma, soprattutto Guevara, rimase sconvolto dalle condizioni di lavoro così estremamente drammatiche, insomma, lo sfruttamento da parte delle compagnie minerarie nordamericane. E durante il viaggio, tra l'altro, il destino della motocicletta fu molto triste, perché si ruppe, dove già era un po' datata, si ruppe definitivamente a Santiago, e da quel momento poi proseguirono il viaggio con autobus, addirittura anche con una zattera sul Rio delle Amazzoni. E tutta la vicenda del viaggio viene raccontata da Che Guevara nei diari della motocicletta. E comunque, al ritorno a Buenos Aires nel mese di agosto del 52, Che Guevara termina i suoi studi in medicina, ma poco dopo partì per un secondo viaggio nel Centro America, dove avvenne l'incontro con Fidel Castro. E infatti, dopo aver...
0: Due minuti!
2: Allora, qui sostanzialmente arriva a Città del Messico ed entra in contatto con un gruppo di esuli cileni che erano scappati dopo un mancato assalto alla caserma Moncada. Ernesto fa amicizia prima con Raul, ed è Raul che lo presenta a Fidel. L'incontro tra i due, insomma, scocca una scintilla, insomma, fondamentalmente. Fu una intesa immediata, e alla fine di una notte di grandi discussioni sull'imperialismo, la liberazione dell'America Latina, Ernesto Che Guevara accetta di unirsi alla causa cubana come medico di spedizione. E anzi, è in quel momento che lo chiamano il CE, prima non si chiamava ancora CE, il CE era una sorta di interiezione usata in Argentina per indicare amico nel parlato formale, ehi amico, insomma, e quindi da quel momento diventa il CE.
0: Veloce, prof!
2: Che Guevara si unisce ai rivoluzionari cubani con tutte le vicende che abbiamo già raccontato lo scorso anno, e alla fine della rivoluzione, quando viene liberato a Cuba, Che Guevara ricopre dei ruoli importanti, come diventa presidente della banca centrale e ministro dell'industria, ma lui non è fatto per essere un burocrate e quindi decide di ripartire. La sua visione politica, insomma, andava oltre a Cuba, lui credeva in una un'unica rivoluzione socialista per il terzo mondo, e quindi decide di unirsi, diciamo così, alla guerriglia prima in Congo, a dire la verità, poi in Bolivia nel 1965. Ma in Bolivia le cose non sono così semplici come a Cuba. Il contesto locale era molto ostile, mancava il supporto dei contadini e soprattutto l'esercito boliviano, che era stato ben addestrato dalla CIA, gli dava una caccia all'uomo spietata verso Che Guevara. L'8 ottobre del 67 Che Guevara viene arrestato e il giorno successivo, il 9 ottobre, viene giustiziato alla Higuera all'età di 39 anni, ed è così che nasce poi il mito proprio del guerrigliero rivoluzionario.
0: 5 minuti precisi.
1: Fantastica.
0: Che brava.
2: E insomma, abbiamo dovuto tagliare un po'.
0: Allora,
2: però, vabbè.
0: Ricordiamo, Alone, che si trova il sondaggio sulla pagina, sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli, Thomas Munzer verso Che Guevara. In questo momento Che Guevara sta vincendo con l'80%.
1: 80 già,
0: 80%,
1: pazzesco.
0: Sì.
1: Allora, nel frattempo io ho messo sul computer spalla, qui dove, quello dove sono io, dove ci sono tutti i co-conduttori, la foto della retrostazione di Saronno con il menu moffo top dry. Sai che in realtà è il menu moffo, e poi in realtà top dry è riferito ad un'altra scritta, ma a noi piace metterlo tutti insieme. Il menu moffo top dry era 20 cioè 2 grammi 20 euro.
0: Sì.
1: Poi si passa alle promozioni: 5 grammi 35 euro, quindi il 30% di sconto, 10 grammi 65 euro, quindi il 35% di sconto.
0: Però attenzione, che poi su un altro muro ci sono delle altre grammature importanti: 1 uguale 70,
1: sì.
0: 0.5 uguale 40,
1: sì.
0: 0.3 uguale 20, e io penso che lì però si parli di altre sostanze.
1: E attivi.
0: Eh sì, non so cosa voglia dire.
1: Non si sa. Adesso
2: sostanze attive.
1: Proviamo a chiedere all'intelligenza artificiale.
0: Ringraziamo Scambio DVD.
1: Grazie Scambio DVD.
0: Che ci ha mandato, che ha questo sì. nome su Telegram.
1: Tra l'altro c'è scritto 24/7, cioè sono sempre aperti.
0: Sì. Cazzo, è meglio di un convenience store in Giappone.
1: Pazzesco.
0: La stazione di Saronno.
1: Sì.
0: Prof, andiamo con Thomas Munzer, via!
2: Ok, allora, parliamo di Munzer, parliamo della riforma protestante del Cinquecento, una riforma che non fu però un blocco monolitico, non c'è solo Lutero, ma fu un calderone di idee. Munzer nasce a Stolberg, in Sassonia, nel 1489, intorno al 1489, perché diciamo che le anagrafi in quel periodo non funzionavano forse benissimo. Cresce in Germania, intraprende gli studi teologici e diventa un sacerdote cattolico, ma ben presto abbraccia le idee della riforma protestante. Inizialmente fu sostenuto anche da Lutero stesso, che spesso gli procurò diversi incarichi da predicatore, ma la strada dei due predicatori ben presto si divide, perché insomma Lutero sosteneva che la salvezza passasse unicamente dalla fede e dalle sacre scritture, lasciando intatto l'ordine politico, mentre per Munzer al contrario era indispensabile non solo criticare il clero riformato, ma anche e soprattutto i principi feudali. Sosteneva che le sacre scritture fondamentalmente non fossero una parola morta, ma insomma lo Spirito Santo doveva parlare direttamente agli ultimi e ai diseredati. Munzer, tra l'altro, insomma, si rende conto che Lutero cerca l'appoggio dei principi tedeschi. Lutero non gliele manda a dire, lo definisce il diavolo di Alstad, Freud o un fanatico esaltato, mentre Münzer chiamava Lutero dottor sedia comoda, accusandolo di vivere nell'agio e sostanzialmente di servire
0: questo è chiaramente
2: potenti.
0: Preso dal tedesco pari pari, perché lingua agglutinante che mette insieme tutto.
2: Comunque nel 1523 Münzer sfida poi apertamente i canoni della Chiesa Cattolica sposando una ex monaca uscita da un convento, e poi i due ebbero anche due figli. Nel 1524 Münzer scrive un importante testo, la Predica ai Principi, dove arriva a formulare un'idea estremamente rivoluzionaria per l'epoca. Perché dice che se le autorità politiche e religiose diventano tiranni che opprimono il popolo ha tutto il diritto di rovesciare queste autorità. Sostanzialmente Münzer sosteneva che dice, come poteva un contadino che era stremato dalle tasse, dalle corvée, poter poi dedicare anche il tempo alla ricerca di Dio. Quando tra il 1524 e il 1525 l'Europa viene travolta dalla guerra dei contadini di cui abbiamo parlato lo scorso anno, Münzer non esita a schierarsi con i contadini. E a differenza di Lutero, che considerava la categoria, li chiamava i contadini delle canaglie assassine, Münzer invece organizza a Mulhausen, una cittadina, una comunità basata su principi di uguaglianza. Il motto era tutto sia di tutti. Addirittura, vabbè, quindi ridistribuzione dei beni. In realtà poi per Münzer questa idea era una visione un po' apocalittica, nel senso che era convinta che la fine dei tempi fosse vicino e che Dio stesse usando i contadini sulla terra per instaurare il suo regno di giustizia nel nostro pianeta. Comunque insomma la fine di Münzer è legata a quanto accade il 15 maggio del 1525 nella battaglia di Frankenhausen. Münzer
0: è ancora un minuto, puoi prendertela comoda.
2: Ok, allora Münzer guida un esercito di circa 8.000 contadini, che però sono male equipaggiati, privi di un qualsiasi addestramento militari, e fiduciosi sostanzialmente nell'intervento divino. Si racconta che durante la battaglia venne dispiegata, mainata uno stendardo con un arcobaleno. Siccome l'arcobaleno rappresentava per loro l'alleanza biblica tra Dio e l'umanità, quando a un certo punto durante la battaglia sbuca un arcobaleno, questi contadini pensano che sia un segno divino. In realtà purtroppo non fu assolutamente un segno divino, perché l'esercito dei
0: come
2: dei
0: Pisapia
2: erano due. Comunque insomma, in realtà questi contadini vennero rapidamente massacrati dall'artiglieria dei principi, insomma, su 8.000 6.000 vennero uccisi. Münzer venne catturato e insomma poco dopo venne sottoposto a torture, brutalità, e viene decapitato il 27 maggio del 1525 a soli 35 anni.
0: È finito con 10 secondi di anticipo, bravissima.
1: Bravissima, prof.
2: Possiamo allora soltanto dire che durante il periodo della guerra fredda Münzer viene visto nella Repubblica Democratica Tedesca come un vero e proprio eroe nazionale protocomunista, tant'è che alcuni storici marxisti lo considerano un precursore della lotta di classe.
0: Allora un dism in DDR,
1: praticamente come sigla finale.
0: Tempo. Purtroppo non c'è tempo.
1: Niente, vabbè me la sono ascoltata stanotte.
0: Bella.
1: Bellissima, capolavoro assoluto. Grazie, la tiro il crew.
0: La prof ha spostato i voti perché Che Guevara è sceso dall'80% al 73%.
1: Perché ci sono dei compagni della DDR che votano col loro compasso.
0: Prof, quando è che vieni la prossima volta? Ci mettiamo d'accordo.
2: Ci riorganizziamo, sì, più o meno.
1: Prossima sfida la diciamo?
0: Diciamola.
1: Spartaco contro Watt Tyler.
0: Il mitico Watt.
1: Il mitico.
2: Chi era costui?
1: Lo scopriremo. Lo scopriremo nella prossima puntata.
0: Faccia finta.
2: No, ma lo domandavo io, era una domanda retorica per gli ascoltatori e le ascoltatrici che sicuramente lo sapranno.
0: Noi domani siamo a Torino, veniteci a trovare se vi va. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Piazza Castello.
1: Sì.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Milano 27, uscire dai margini, cambiare la città.
3: Alleanza Verde Sinistra incontra la città.
2: Alla Santeria di Viale Toscana 31, venerdì 25, ore 18, con Nicola Frattoianni.
3: Sabato 26, ore 9.30, con Angelo Bonelli.
2: Prima il programma.

0: Le 18 e 2 minuti, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, benvenuti, questo è L'Orizzonte. Aggiornamento di Radio Popolare sulle notizie di oggi fino alle 19, come sempre i fatti di questa giornata da vedere insieme alla redazione che li sta seguendo. Tra poco il primo collega in onda con noi per il punto sulla seconda giornata dell'Assemblea dell'ONU. Oggi era il giorno della risposta iraniana alle minacce di annientamento di Trump di ieri ed è stata una risposta per le rime con la delegazione americana che ha lasciato l'aula. Tra poco vi raccontiamo tutto. Poi da New York passano anche gli altri temi, i grandi temi internazionali, le discussioni sull'Ucraina. Stasera parlerà Zelensky all'Assemblea, dopo l'incontro avuto ieri con Trump, nel giorno in cui si segnala l'ennesima provocazione russa, un elicottero di Mosca che ha sconfinato in Polonia per 42 secondi. Ma oggi, mercoledì 23 settembre, dall'Italia è soprattutto il giorno dell'ennesima morte sul lavoro, un incidente che per le sue modalità ha colpito molto. Un giovane operaio di 22 anni precipitato da 10 metri mentre si stava occupando dei lavori del Colosseo. Un incidente, dicevamo, che colpisce per le circostanze, per il luogo in cui è avvenuto, con una coda anche di polemica perché per ore il Colosseo è rimasto aperto al pubblico subito dopo l'incidente. In questi minuti è in corso una fiaccolata lì ai fori imperiali vicino al Colosseo. Noi vi porteremo lì. Le altre notizie: in Parlamento, dopo mesi di dibattito, si è compiuto quel passo formale che la maggioranza voleva per, in qualche modo, iniziare quel percorso verso il ritorno al nucleare. È stata approvata in via definitiva al Senato la legge delega che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Che cosa succede ora però è ancora molto incerto, ne parliamo più tardi, però di fatto il percorso è avviato al punto tale che Meloni ha deciso di intervenire proprio su questo in un periodo non di certo facile per lei. Ha detto: sul nucleare abbiamo mantenuto una promessa coraggiosa. Per la politica tante notizie anche oggi che ruotano attorno alle future elezioni, sia politiche che comunali. A Milano il braccio destro di Elly Schlein, Taruffi, incontra i candidati sindaco del PD nel giorno in cui un sondaggio rivela che Calabresi sarebbe avanti a tutti in eventuali primarie. Mentre a livello nazionale, appunto, si discute ancora tantissimo dell'intervista di Meloni ieri sera da Vespa, la frecciata a Mattarella sulla scuola, l'attacco all'Istat sui calcoli del deficit, il fastidio per i vincoli di bilancio europei, una Meloni con l'elmetto che sembra voler impostare così la sua campagna elettorale nei mesi a venire. Questa sera questo sarà il nostro approfondimento all'orizzonte delle 20. Ma allora cominciamo dall'ONU, dalla notizia dell'Assemblea delle Nazioni Unite, i vari discorsi che si succedono. Oggi era il giorno della risposta iraniana a Donald Trump, che ieri aveva detto: o si fa un accordo dopo le elezioni di midterm o l'Iran sarà annientato. Toni aggressivi a cui siamo abituati, che però insomma sono pronunciati nella sede, la sede dell'Assemblea dell'ONU, un luogo simbolico per tutto quello che rappresenta, quindi forse sempre meglio non minimizzare questi toni minacciosi e aggressivi di Trump pronunciati in quel luogo. Però tant'è, oggi è arrivata la risposta del presidente iraniano Pezeshkian, ve la facciamo ascoltare.
1: Gli Stati Uniti hanno usato armi e testate che hanno preso di mira quell'impianto sportivo, hanno ucciso scienziati, uomini, donne, bambini iraniani, innocenti che non avevano commesso alcun peccato, alcun crimine. I veri terroristi che addestrano terroristi descrivono noi come terroristi. Noi ci siamo solo difesi, non siamo dei terroristi.
0: Così il presidente iraniano Pezeshkian. Saluto Emanuele Valenti, ciao Ema.
2: Buonasera Mattia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come dicevi tu, è un po' prevedibile il discorso ieri di Trump, è prevedibile forse anche la risposta di Pezeshkian, quindi potremmo dire da un certo punto di vista tutto da copione, no? Il succo dell'intervento del presidente iraniano è stato: siamo pronti al dialogo, noi non abbiamo mai aggredito nessuno, appunto abbiamo sentito, no? Ci siamo difesi di fronte a un attacco terroristico, ma non faremo alcun passo indietro, non piegheremo mai la testa. Questo pronunciato sì davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, ma pronunciato anche a New York. Io in realtà direi che tutto quello che passa dall'Assemblea Generale dell'ONU ovviamente va contestualizzato, ma in questo momento, no, nel quale sappiamo, ormai siamo al secondo anno della presidenza Trump, siamo in un periodo storico nel quale il multilateralismo sta perdendo tutto il suo peso e la centralità, quindi diciamo che tutte queste parole, questi discorsi non ci devono stupire. C'è però un peso, secondo me, intorno a tutto quello che sta succedendo in questi giorni a New York, perché nonostante tutto, da una parte gli Stati Uniti hanno permesso, hanno concesso il visto alla delegazione iraniana, un paese con il quale sono in guerra, per entrare negli Stati Uniti e andare a Palazzo di Vetro di New York, e poi sappiamo che ieri c'è stato anche questo incontro, durato 3 ore, le due delegazioni, da una parte il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dall'altra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, non un incontro diretto mediato dal Qatar, ma comunque un incontro. Quindi il senso un po' di queste ore è che le due parti, nonostante le minacce che abbiamo sentito, che abbiamo fatto sentire Mattia, che le due parti stiano cercando in qualche modo di riprendere quel dialogo interrotto durante l'estate, a luglio, poche settimane dopo il famoso memorandum d'intesa.
0: In qualche modo possiamo dire che fa parte del rituale anche la scena che, a cui abbiamo assistito mentre parlava Pezeshkian con la delegazione americana che ha lasciato l'aula, allo stesso modo di come quella iraniana ieri ha lasciato l'aula.
2: Sì, tutto come, tutto da copione, diciamo.
0: Senti Ema, invece dicevamo che da New York passano anche gli altri grandi fatti, temi internazionali, quelli legati all'Ucraina. Stasera ci sarà il discorso di Zelensky all'Assemblea dell'ONU. Ieri però, appunto, visto che poi la diplomazia passa anche fuori dalla sede delle Nazioni Unite, Zelensky ieri ha incontrato Trump in una fase in cui Trump sta cercando sempre di più di spingere verso una tregua energetica con la Russia. Tutto questo nel giorno in cui va segnalato anche quello sconfinamento di un elicottero russo in Polonia. In che fase siamo?
2: Ma sì, siamo nella fase nella quale l'amministrazione americana nuovamente sta cercando in qualche modo, no, di non proprio di riavvicinare le parti, ma di ottenere qualche primo risultato. Appunto, Trump ha fatto pressione su Zelensky per questa tregua energetica. Questo pomeriggio, poco fa, ha parlato il segretario di Stato americano Rubio e ha aggiunto alla tregua energetica anche una possibile tregua sull'esportazione di prodotti agricoli. Siamo anche nella fase nella quale, appunto, sembrano aumentare le provocazioni da parte di Mosca nei confronti dei paesi NATO, dei paesi europei della NATO, un po' per testare, no, l'avversario. Quindi quello che succede alle Nazioni Unite in sostanza va in questa direzione. C'è stato un incontro sempre oggi tra una delegazione americana e una delegazione russa, da una parte il ministro degli esteri russo Lavrov e dall'altra parte il segretario di Stato Rubio che abbiamo già citato poco fa. Quindi, come dire, la fase è questa. Vediamo se si riuscirà ad arrivare, adesso vediamo cosa dirà stasera Zelensky, si riuscirà ad arrivare a un certo punto, a un qualche tipo di tregua sempre limitata. Non sembra ancora che siamo nel momento nel quale questa guerra possa finire. L'orizzonte sembra un po', stando alle dichiarazioni, il 2027, quindi l'anno prossimo.
0: Ultimo elemento, appunto, a cornice di tutto questo, è che Rubio, il segretario di Stato americano, ha invitato Vladimir Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Anche questo è un elemento.
2: Sì, che questo è un po' le relazioni speciali tra Stati Uniti e Russia, che non fanno certo piacere ad alcuni altri leader del G20, soprattutto penso agli europei. Ricordiamo poi, Mattia, che in realtà la testa dell'amministrazione americana in questo momento però è soprattutto sull'arrivo di Xi Jinping, il presidente cinese, arriva questa sera, domani l'incontro alla Casa Bianca.
0: Perfetto Ema, grazie mille. Emanuele Valenti.

0: Sono le 18 e 11 minuti, adesso allora andiamo a Roma per una delle notizie principali di questa giornata accaduta in Italia, accaduta a Roma, dove è in corso appunto una fiaccolata per ricordare Andrea Moretti, il giovane operaio di 22 anni che è morto questa notte mentre lavorava al Colosseo. La fiaccolata l'hanno indetta i sindacati per un incidente che, come vi dicevamo, colpisce per tanti aspetti la giovane età, ma poi anche il luogo dove è accaduto, ovviamente, cioè il Colosseo. Allora, innanzitutto saluto Andrea Monti, che sta seguendo la notizia. Ciao Andrea.
1: Ciao Mattia, buonasera.
0: Con te per ricostruire innanzitutto quello che abbiamo capito di questo incidente.
1: Allora, Andrea Moretti, 22 anni, stava lavorando all'illuminazione del Colosseo ed è caduto la scorsa notte da un'altezza di circa 10 metri. Questo è quello che in estrema sintesi è certo, mi pare di poter dire. Poi c'è da capire il perché è caduto e ci sono le indiscrezioni, le notizie che escono nelle prime ore, come succede in questi casi, e che sono tutte da confermare attraverso le indagini. Per esempio c'è il fatto che il ragazzo avrebbe indossato l'imbracatura ma che la fune non sarebbe stata agganciata, aspetto, lo sottolineo nuovamente, da confermare. C'è il fatto invece accertato, lo ha detto la CGIL, che sentiremo tra poco, che il lavoratore era lì per una ditta in subappalto. E questo per quanto riguarda, appunto, in estrema sintesi la morte di questo lavoratore, perché era lì, cosa stava facendo, in quali condizioni. Poi c'è tutto un altro aspetto su quello che è successo dopo in termini di apertura del monumento, per cui in un primo momento è stato chiuso al pubblico solo il settore in cui è morto il lavoratore. Ci sono state proteste in particolare proprio dalla CGIL, a quel punto è stata annunciata la chiusura dell'intero Colosseo e ci sono proteste comunque per la morte di questo ragazzo di 22 anni che si susseguono fuori dal Colosseo. Il sindacato USB per esempio ha anche annunciato uno sciopero dalle 19 di oggi alle 16 di domani, e poi sono scese in piazza organizzazioni studentesche, Potere al Popolo, e c'è una fiaccolata che adesso andiamo un po' a raccontare.
0: Sì, andiamo a sentire. Allora, con noi c'è Natale Dicola, che è segretario generale della CGIL di Roma e Lazio. Benvenuto Dicola.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, siete lì al Colosseo, lato Fori Imperiali, una fiaccolata. Ricordiamo tra l'altro anche un altro elemento, cioè siamo a quasi un anno da un'altra morte sul lavoro nel centro di Roma, in quei luoghi non molto distante. Vi ricorderete sicuramente di Oktay Stroici, l'operaio di 66 anni ucciso dal crollo della Torre dei Conti, che non è molto distante da lì.
2: E fra poco faremo il primo anniversario della morte di Oktav. Io ero lì anche in quel caso e lì speravamo di salvarlo, e dopo tante ore Oktav non ce l'ha fatta, e ancora ho nelle orecchie il rumore dei crolli che c'erano stati. E noi siamo di nuovo in piazza perché diciamo che non si può morire sui luoghi di lavoro, non si può morire a 65 anni come è successo a Oktav, che sarebbe dovuto essere in pensione, e non si può morire soprattutto a 22 anni. Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Sono tante le cose che non ci tornano. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Non ci tornano anche alcune cose che sono state dette. La magistratura farà il suo corso e farà sicuramente giustizia. Noi continueremo a mobilitarci, sosterremo la famiglia, seguiremo il processo, perché noi vogliamo che questa ennesima strage sia non soltanto da monito, ma metta la parola fine alle morti sul lavoro. E per farlo bisogna cambiare, devono cambiare le imprese, devono cambiare le istituzioni e bisogna cambiare il modello degli appalti. Noi continueremo, oggi siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare, perché vi assicuro, io sono stato dentro, ho parlato con le lavoratrici e i lavoratori, per un lavoratore, per chi ha lavorato un solo giorno nella sua vita, incontrare una persona e poi sapere che quella persona è morta mentre lavorava, ti cambia la vita e te la rovina. Ecco, noi siamo scioccati e siamo arrabbiati, perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità, e in tanti casi obbligati a dover lottare come contro il profitto, perché veniva raccontato prima, questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo, abbiamo dovuto noi informare i cittadini che quando hanno capito quello che era successo hanno solidarizzato con noi, perché il Colosseo non si può chiudere, il Colosseo è patrimonio dell'umanità, ma anche ed è fruibile perché ci sono lavoratrici e lavoratori che lo mandano avanti. Se un lavoratore perde la sua vita, quell'istituzione va chiusa e tutta la popolazione dovrebbe stringersi intorno ai familiari.
0: Tra poco torniamo anche sulla questione del Colosseo che è rimasto aperto, ma Andrea vai pure.
1: Sì, un'altra questione per esempio è che l'associazione AMIL ha denunciato non solo la questione appunto di quando e come è stato chiuso l'intero Colosseo, ma anche che non c'è stato un sequestro, perlomeno in un primo momento, da parte della magistratura di quel settore lì. Le chiedo se vuol dirci qualcosa su questo e più in generale, lei diceva non ci tornano delle cose che sono state dette, a cosa si riferiva?
2: Noi siamo abituati a seguire i processi e quindi ci costituiremo parte civile e aiuteremo i familiari. Ovviamente io sulla dinamica non ho elementi per poter dare dei giudizi rispetto a quello che devono fare i magistrati. Quello che noi chiederemo sicuramente al Ministero è come si svolgeva l'attività, perché si svolgeva in quelle modalità, perché si è scelto di fare l'edilizia acrobatica e non l'edilizia normale e tante altre questioni che secondo noi possono far chiarezza e possono spiegarci perché una vita è stata spezzata. Noi non ci arrendiamo all'idea che sia. Non è mai una fatalità, purtroppo non è mai una fatalità.
1: Lei prima nel corso del pomeriggio ha anche parlato di un aspetto che riguarda i controlli, ha detto che la lavorazione, per quello che voi avete capito, era svolta da pochi lavoratori e che c'erano a verificare in qualche modo il loro lavoro dei dipendenti del Ministero, ma che anche loro erano pochi perché c'è una carenza di organico.
2: I lavoratori del Ministero si occupano della tutela del bene, non si occupano di dover controllare la lavorazione. Noi sappiamo che mentre il sito era aperto c'erano poche lavoratrici e lavoratori perché le lavoratrici e i lavoratori del Ministero sono in sottorganico. Quindi anche questo è un elemento che dimostra come c'è poca attenzione sul lavoro nel nostro Paese.
0: Senta, segretario, lei diceva che vi siete dovuti imporre per far chiudere il Colosseo questa mattina, cioè che dunque non si è pensato, almeno chi aveva il dovere di prendere questa decisione ha deciso di lasciarlo aperto, è andata così?
2: I fatti sono chiari, il Ministero nel primo comunicato ha detto che era chiuso soltanto il secondo settore dove era avvenuta la tragedia. Noi siamo venuti qui, abbiamo fatto una protesta, abbiamo detto chiaramente che era inammissibile, abbiamo volantinato tra le persone e alle 10:30 finalmente il Ministero ha fatto quello che doveva fare ieri sera. La prima cosa da fare era proprio questa, chiudere il sito e occuparsi di fare chiarezza rispetto a quello che è avvenuto.
0: E come vi siete spiegati questo ritardo, almeno questa interpretazione
2: perché
0: diversa.
2: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: Anche in un periodo come questo c'era quindi questa intenzione di lasciarlo aperto per i turisti?
2: I turisti se ne faranno una ragione, per noi la sicurezza sul lavoro viene prima di tutto, i turisti con cui ho parlato io hanno capito che era morto un lavoratore ed erano dispiaciuti e si sarebbero goduti le tante altre bellezze di Roma.
0: Ovviamente. Segretario, grazie mille per essere stato
2: grazie
0: con
2: a voi.
0: Noi.
2: Arrivederci.
0: Adesso, arrivederci, la fiaccolata ovviamente continua lì ai Fori Imperiali, lì vicino al Colosseo per il giovane operaio di 22 anni, Andrea Moretti, ringraziamo anche Andrea Monti, seguiamo questa notizia nel giornale radio, ovviamente questa intervista, ma poi tutti anche gli altri aggiornamenti che seguiranno. Grazie,
1: grazie
0: Andrea.
1: A te, ciao.
0: E tutto questo avviene all'indomani di quel rapporto che già vi abbiamo raccontato, il rapporto dell'INAIL che ha certificato come i morti sul lavoro nel 2025 siano stati quasi 2000, cioè più di 3 al giorno. Una statistica questa che rimane costante nonostante gli anni continuano a passare e non si riesce a intaccarla. Allora Alessandra Tommasi ne ha parlato con Bruno Giordano, magistrato, già capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Vi proponiamo la sua intervista integrale che avete sentito magari in alcuni estratti nelle edizioni del giornale radio di oggi.
3: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua, perché quasi 1.200 morti sul lavoro, la media di oltre un 3 morti al giorno, quindi quasi uno ogni 6-7 ore, è una guerra civile continua. Il bilancio che ci offre l'INAIL non è per nulla incoraggiante, come qualcuno ha detto, ma anzi è, a mio parere, un bilancio fallimentare, da bancarotta della politica di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore, e soprattutto ci sono circa 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, è un bilancio negativo, non sono numeri di cui rallegrarsi. Se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa e sono aumentate del 10% rispetto all'anno precedente, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza e di sanità nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. È la dimostrazione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Ha fallito la patente a crediti in edilizia, come dimostra il fatto che il numero di persone uccise in edilizia o ferite è aumentato, come è aumentata la gravità del tipo di incidenti che si sono verificati. E così anche le altre misure che hanno consentito addirittura un preavviso di 10 giorni in sede di ispezioni in materia di lavoro ha dimostrato che evidentemente non si è raggiunto assolutamente un risultato incoraggiante. Diciamo, non c'è alcuna inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.
4: Parlava dell'edilizia. Nel rapporto leggo che i casi mortali sono avvenuti appunto per la maggior parte in industrie e servizi, seguito dall'agricoltura, ma in realtà industrie e servizi è l'85% delle denunce, quindi va per la maggiore. Le chiedo se sono cambiati un po' questi settori rispetto agli anni passati, oppure se anche questi sono un po' una costante.
3: La sicurezza in questi settori non va analizzata soltanto con i dati INAIL, ma anche con i dati processuali e con i dati dell'Istat. La sicurezza del lavoro in questo paese sta facendo ogni giorno dei passi indietro notevoli, perché aumenta il lavoro nero e in genere il lavoro irregolare, che per definizione è sempre un lavoro insicuro, non regolare, non protetto. E aumentano le disparità e le disuguaglianze tra nord e sud e tra uomini e donne. La gravità di tutto questo è dimostrato dall'aumento notevole dei casi di sfruttamento del lavoro, cioè dove vi è un approfittamento dello stato di bisogno. Per avere un quadro, non dico esaustivo, ma sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL, che non sono per nulla confortanti, vanno integrati con i dati dell'Istat, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Evidentemente c'è una diffusissima evasione fiscale, un'evasione previdenziale, contributiva e assicurativa. Ecco perché gli infortuni in questo paese non diminuiscono, perché vi è una illegalità diffusa nel mondo del lavoro, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza, che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%. Questo paese è diventata la regola non essere in regola.
0: Bruno Giordano, magistrato già capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Vorrei Placebo, Every You, Every Me.

Con i placebo si chiude questa prima mezz'ora dell'Orizzonte, ora linea alle notizie del GR, poi andiamo a capire che cosa ha davvero approvato il Senato in materia di nucleare. A dopo.

0: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA

0: su promohouse.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Popolare Network.
5: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo sempre pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. Davanti all'Assemblea Generale ONU, il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti sanno però di essere obbligate a parlarsi. Ieri al Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore, il petrolio nuovamente sotto i $100. Al Colosseo, fiaccolata dei sindacati dopo la morte di un operaio di 22 anni. Andrea Moretti stava lavorando all'illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Il sistema di rilevazione va cambiato, dice il ministro dell'Economia. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare, il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Nei prossimi 6 mesi 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato a El Niño. La stima da 2 organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile, i paesi in cui si rischierebbe il maggior numero di vittime. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
6: Chiediamo tutto all'interno.
4: Popolare Network.
6: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una

0: Il 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
1: Per la prima volta a Lecco.
0: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
1: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
0: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
1: assobvm.it.
2: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
3: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
4: Sei andato da zia?
5: Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto.
4: Come per cosa? Per i corsi di teatro.
5: Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.

0: Le 18:35 minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, avete sentito poco fa nei titoli del GR un'altra delle notizie di questa giornata riguarda il nucleare. Dopo mesi di dibattito si è compiuto quel passo formale che la maggioranza voleva per mettere a terra questo percorso che possa far ritornare, almeno nel prossimo futuro, alla tecnologia nucleare, perché è stato approvato in via definitiva al Senato la legge delega che ha appunto lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Che cosa succede ora? Resta ancora molto incerto e lo vediamo tra poco, ma di fatto quel percorso è stato avviato al punto tale che Meloni, con tutti i problemi, dicevamo, che ha in questi giorni, ha voluto farsi sentire su questo tema, e forse non è un caso, ovviamente, sempre nell'ottica di parlare al proprio elettorato rispetto a quello che avverrà poi nei prossimi mesi quando si andrà al voto. Il nucleare è sicuramente un tema anche di campagna elettorale. Saluto Alessandra Tommasi, ciao Alessandra.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, che ha detto Meloni?
1: Allora, Meloni intanto è intervenuta subito dopo il via libera da parte del Senato, cioè dopo, come dicevi, l'approvazione definitiva del disegno legge delega sul nucleare. Ha detto, dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre l'energia nucleare. Una scelta che la Presidente del Consiglio ha definito coraggiosa e di buon senso, chiaramente con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dell'Italia. Infatti ha anche detto, oggi importiamo l'elettricità prodotta dalle centrali nucleari da nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi, questa legge serve a cambiare le cose. Mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha parlato di una giornata storica per l'Italia.
0: Toni trionfalistici, insomma, come immaginavamo.
1: Eh sì, chiaramente è un po' una vittoria per un esecutivo che comunque in questo periodo è in difficoltà, soprattutto dopo la notizia che l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione europea che è stato certificato ieri dall'Istat.
0: Che cosa prevede questa legge? Insomma, che cos'è questa legge, soprattutto? Una legge delega, che cosa stabilisce dunque?
1: Di fatto fissa la cornice normativa entro la quale il governo potrà regolare nel dettaglio la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile. Questa è una definizione dell'Unione Europea, fonte nucleare sostenibile, che riguarderebbero quindi

0: anche il suo intero ciclo di vita. L'esecutivo ha quindi un anno di tempo per i decreti legislativi che dovrebbero riportare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante ovviamente i due referendum che si sono espressi sul tema, con cui, lo ricordiamo, si è votato contro. Il ministro Pichetto Fratin ha anche fatto una stima. Ha detto infatti che le prime centrali funzionanti in Italia lo saranno verso il 2033-34. Cosa succede però, lo dicevi, resta per il momento ancora
1: È
0: incerto.
1: comunque un orizzonte molto, molto lungo, si parla di anni prima che questa tecnologia dunque venga messa a terra. Abbiamo in linea con noi Michele Governatore, che è esperto senior di energia per EcoClimate, il think tank italiano per il clima. Che saluto, benvenuto Governatore.
2: Buon pomeriggio,
1: Allora,
2: grazie.
1: che cosa stabilisce dunque questa legge delega? Qual è il percorso e a quale tipo di tecnologia dovremo arrivare attraverso questi provvedimenti?
2: Dunque, la legge delega, come dicevate, rende di nuovo possibile approvare un impianto nucleare e questo, secondo me, è positivo. Su questo, secondo me, Meloni ha ragione a dire che è positivo perché, diciamo, viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica a fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà oggi noi come altri paesi non abbiamo un nuovo nucleare perché nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi e i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente e garantisce i costi esorbitanti superiori a quelli pur alti di mercato dell'energia a chi costruisce l'impianto. Quindi, diciamo, adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione. Quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. Però, come dicevate, è abbastanza, diciamo, è tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo. Probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento, visto i tempi lunghi di questo fallimento.
1: Mi faccia capire dunque, traducendo le sue parole, è una buona notizia nel senso che adesso non c'è più nessun alibi per il governo di turno che si troverà di fronte alla realtà dei fatti che nessuno mai potrà investire in questa tecnologia che al momento non è redditizia, non produce ritorno, vuol dire spenderci tanti soldi e soprattutto non sappiamo ancora quando verrà effettivamente messa poi a terra, visto che i tempi sono lunghissimi, è questo il senso.
2: Esattamente, un modo per fare gli impianti c'è, ma è quello di sussidiarli in modo esorbitante come sta facendo il Regno Unito. Il Regno Unito ha fatto accordi con Electricité de France che ha rinazionalizzato la precedente Areva che faceva impianti, ma che poi in stato di fallimento ha dovuto essere rinazionalizzata. Quindi il costruttore francese EDF, il colosso dell'energia francese, costruirà, uno lo sta già costruendo, costruirà anche un altro impianto negli UK, ma solo in cambio della sicurezza da parte del governo, cioè dei cittadini inglesi, di pagare per una durata lunga, sostanzialmente per una buona parte della vita tecnica dell'impianto, un prezzo garantito dell'energia che è molto superiore ai prezzi di mercato. In questi casi il nucleare si fa perché? Perché pagano i cittadini il suo costo. Per quanto riguarda, ed è una cosa non auspicabile se noi puntiamo alla sostenibilità del prezzo dell'energia.
1: Certo.
2: Per quanto riguarda le tecnologie c'è molta confusione nella retorica del governo, si parla di reattori avanzati, si parla di small modular reactor. Questi small modular reactor che vengono venduti come impianti piccoli, innocui, in realtà gran parte dei progetti, nessuno a livello commerciale di small modular reactor parla comunque di reattori di solito della potenza di almeno 100 MW. Cioè, parliamo comunque di macchine che hanno bisogno di un presidio per quanto riguarda la sicurezza, che è quello proprio di una grande macchina nucleare. Quindi il fatto che siano un po' più piccoli non fa che peggiorare i costi di presidiarli e di trovare i posti in cui metterli se vengono distribuiti nel territorio. Se invece vengono messi uno sull'altro, cioè in modo appunto modulare, restano comunque grandi impianti e probabilmente meno efficienti di un unico reattore, perché c'è una duplicazione di una serie di parti ancillari della tecnologia. E in ogni caso, per ora, di impianti piccoli, per modo di dire, modulari a livello commerciale, non ce n'è. C'è stato un articolo, se non sbaglio, nel Financial Times, che con triste ironia, cos'era, una settimana fa, forse diceva che gli unici guadagni sul nucleare li stanno facendo quelli che scommettono al ribasso sul prezzo delle aziende che promettono
1: E questo
2: i
1: è
2: reattori
1: molto
2: modulari.
1: indicativo. E poi Alessandra, c'è anche il tema della sostenibilità, no?
0: Eh sì, io le volevo chiedere che cosa si intende esattamente per nucleare sostenibile, perché uno dei temi chiaramente è relativo allo stoccaggio delle scorie, chiaramente più che allo smaltimento. E oggi l'Unione Europea, lo dicevamo, parla di fonti nucleari sostenibili, se è davvero così.
2: Beh, in un paese in cui nessun governo, non solo questo, nessun governo ha mai avuto il coraggio di dichiarare la localizzazione di una gestione di lungo periodo delle scorie, pur avendo finanziato e concluso studi per la loro localizzazione, è evidente che è un po' teorico il termine sostenibilità. Cioè, per adesso nessun governo ha avuto il coraggio politico di identificare la localizzazione per il sito delle scorie. Quindi la chiusura, diciamo, del ciclo del combustibile, a parte i costi che sono esorbitanti e mai valutati in modo verosimile fin dall'inizio, ma a parte i costi, noi per adesso in Italia non abbiamo nemmeno il coraggio di dire dove verrebbero messe le scorie. E poi una cosa che vorrei dire sulla retorica, che è completamente contraddittoria, è criticare il fatto che noi abbiamo importato per decenni il nucleare da altri paesi. Importare non è una cosa che facciamo per autolesionismo, lo facciamo perché è sempre stata un'opportunità. Il fatto che la Francia abbia costruito con le tasse un parco di impianti nucleari e che abbia, soprattutto nelle ore notturne, da sempre l'incentivo a venderlo a prezzo basso, perché un impianto nucleare una volta costruito non ha senso finanziario modularne o parzializzarne la potenza. Alcuni impianti fanno anche proprio fatica tecnologicamente a farlo. Quindi il fatto che noi dagli anni 70, 80 importiamo energia dalla Francia non è perché ci vogliamo umiliare, ma è perché quell'energia pagata sostanzialmente con le tasse dei francesi, che viene venduta quando non serve, nelle ore in cui non serve ai francesi, a un prezzo interessante per noi. Quindi noi in realtà abbiamo fatto la cosa economicamente giusta a importare nucleare pagato, i cui costi di capitale sono stati pagati da qualcun altro. Non c'è niente di negativo. E guardare al portafoglio energetico da un punto di vista nazionale anziché europeo, di nuovo non ha senso. Non sta scritto da nessuna parte che noi dobbiamo avere lo stesso mix di un paese vicino. Per noi ha senso avere il mix che da noi è più competitivo sulla base del potenziale che abbiamo.
1: Certo. Molto chiaro, Michele Governatori, grazie mille per averci chiarito le idee e buon lavoro, insomma, perché ci sarà da lavorare nel mentre questa legge delega andrà avanti e poi come verrà articolata e formalizzata nei prossimi mesi. Alla prossima.
2: Alla prossima, grazie, ciao.
1: Grazie, Michele Governatori di EcoClimate, grazie anche a Alessandra Tommasi.
0: Grazie a voi.
1: Se ne parlerà ancora tantissimo. Joy Division.

0: 18:49 minuti, Joy Division ci portano alla finestra di Metro Regione. C'è tanta politica in vista delle elezioni comunali nelle notizie di oggi, nel timone, come si dice, di Metro Regione di questa sera, che sarà poi alle 19:45. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
1: Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Sì, oggi... Allora, è da qualche tempo ormai che si muovono le varie cose in vista delle elezioni comunali della prossima primavera qui a Milano. Oggi giornata importante per il centrosinistra. Igor Taruffi, che è il responsabile organizzativo del PD nazionale, viene definito un po' l'emissario di Elly Schlein. In qualche modo è venuto a Milano per incontrare e i vertici del partito e i possibili potenziali candidati del PD alle possibili, anche in questo caso,
0: tanti possibili
1: primarie del centrosinistra, degli incontri che servivano di fatto per definire un po' le strategie future in vista delle primarie. C'è sempre da vedere se ci saranno o meno, ovviamente. Intanto oggi è la giornata in cui di fatto aumenta di uno il numero delle candidature ufficiali a queste primarie, se mai ci saranno, ripetiamolo, che è Carlotta Cossutta. Proprio in questo momento, tra una decina di minuti, in piazza Duca d'Aosta ci sarà una manifestazione in cui verrà ufficializzata la sua candidatura. Oggi c'è stato anche un sondaggio. Uscito per XE, sondaggio che guarda e all'interno del centrosinistra a possibili primarie e in generale al risultato poi nelle urne milanesi. E quindi interessante andare un po' a capire cosa dice questo sondaggio. Ricordiamo un campione di 1000 persone, maggiorenni ovviamente, residenti a Milano. E sono stati guardati diversi aspetti, il grado di notorietà, in questo caso davanti a tutti c'è Pier Francesco Maiorino, capogruppo del PD al Pirellone, ex assessore a Milano, eccetera, mentre il grado di, adesso non mi viene il termine esatto, però su chi voterebbero i potenziali elettori ed elettrici delle primarie, un orientamento esatto, c'è in testa invece Mario Calabresi
0: è dato in testa appunto al 48-53% in eventuali primarie che si potrebbero tenere, ma poi soprattutto in vista delle comunali un altro dato interessante di questo sondaggio di XE è che il centrosinistra è al 45%, ma comunque il 38% dei milanesi, questo è il sentiment, prevede una vittoria del centrodestra. Però ci facciamo raccontare tutto dal nostro ospite che è in linea con noi, è Alex Buriani, direttore della ricerca di XE. Benvenuto Buriani.
1: Buonasera.
2: Buonasera, grazie.
1: Ma intanto partirei da qui, abbiamo riassunto bene il risultato del vostro sondaggio, il grado di popolarità, o meglio di è conosciuto, è Maiorino, mentre il secondo dato è quello che vede Mario Calabresi in testa in queste eventuali primarie.
2: Sì, noi abbiamo testato in questa fase, poi avete appena aggiornato tra l'altro la platea dei possibili candidati alle primarie, quindi è ancora tutto in movimento. Comunque abbiamo monitorato sia il livello di notorietà, che come anticipavate vede in testa Maiorino conosciuto da 3 milanesi su 4, e il grado di fiducia, un grado di fiducia generale, e poi abbiamo misurato l'intenzione di voto tra gli elettori, i potenziali elettori alle eventuali primarie. Sia in termini di fiducia che in termini di consenso potenziale, Calabresi al momento risulterebbe in testa.
1: Quindi con uno stacco di quanto rispetto agli altri? Voi avete monitorato di fatto Calabresi, Maiorino, Scavuzzo e Faccini, Conte e Goisis, ok. Come sarebbe lo scarto?
2: Viene piuttosto avanti. Calabresi, noi abbiamo cercato in questa fase ancora, non è ancora chiaro lo scenario e appunto la certezza delle primarie, abbiamo innanzitutto misurato quale può essere un dato di affluenza. Adesso, sulla base delle precedenti primarie che sono tenute a Milano e una serie di domande, propensione ad andare a votare, collocazione nel centro-sinistra, orientamento di voto per un candidato di centro-sinistra, quindi abbiamo fatto una sorta di scrematura di imbuto, abbiamo identificato come estremi 40, tra i 40.000 e i 60.000 elettori. E all'interno di questo range abbiamo valutato come risulterebbero, che risultato avrebbero i candidati. Quindi abbiamo messo queste forchette, che non sono forchette statistiche, ma forchette derivate appunto dagli scenari diversi. Quindi Calabresi risulterebbe in questo momento fotografato in questo istante tra il 48 e il 53, Maiorino tra il 30 e il 36.
0: L'altro dato interessante, Alex Buriani, è quello che poi riguarda la sfida tra centrosinistra e destra alle comunali tra i due candidati sindaci. Comunque sia, il 45% degli intervistati si orienta verso un candidato al centrosinistra contro il 38% verso il centrodestra. È interessante la forbice che li divide, 7%. Sorprende anche un po' questo dato perché abbiamo sempre immaginato, anche con le rilevazioni precedenti, che fosse più larga. Non è così, invece, secondo voi?
2: No, il dato che diciamo, riduce la distanza tra i due principali schieramenti, crediamo che sia questo 16% di elettori che al momento non si schiera tra possibile candidato di centrodestra e centrosinistra. Quindi c'è quest'area terza, questo altro candidato o altri candidati che è molto, molto corposa.
0: E come potrebbe
2: Ovviamente.
0: orientarsi questo 16%, se avete già anche un'indicazione di questo tipo?
2: No, in questo caso dipenderà molto dai candidati, perché noi in questa fase, non avendo nessuna candidatura ufficiale, abbiamo chiesto genericamente: voterebbe un candidato di centro-sinistra, un candidato di centrodestra o un altro candidato al di fuori degli schieramenti. Quindi chiaramente sì, una volta che si definirà l'offerta politica, cambieranno, si riassesteranno questi valori. Diciamo che nell'area terza, oltre a chi sta a guardare, c'è anche un dato, l'elefante nella stanza, che è a livello nazionale, quantomeno, Vannacci. E anche a Milano, abbiamo testato, quando l'abbiamo pubblicato, sono monitoraggi che facciamo periodicamente, e ha un buon potenziale.
0: Potrebbe anche lì essere un fattore Vannacci. Grazie Alex Buriani per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata.
0: Buona serata, direttore della ricerca di ICSE. Alessandro, un ultimo dato, adesso non lo commentiamo, però dà un po' l'idea, è che sempre di questa ricerca, che il 95% degli intervistati chiede comunque un cambiamento nella gestione della città.
1: E questo deve restare in testa ai candidati, quelli che saranno.
0: Sicuramente. Grazie Ale, Metro Regione alle 19:45, adesso c'è Esteri con Sciauchi Senussi, noi torniamo poi dopo i notiziari.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
4: Il programma su spaziocinema.info.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia il Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, da Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
7: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP, tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica, mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
8: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
9: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
10: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
11: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
12: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
13: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
14: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
15: Sommario della puntata. No ai robot killer. L'intelligenza artificiale oggi per la prima volta il Consiglio di Sicurezza ha convocato gli oligarchi della Silicon Valley. Le decisioni di vita o di morte non devono mai essere affidate alle macchine, aveva detto ieri il segretario generale Guterres. Iran, all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente Pezeshkian risponde a Trump: non siamo terroristi ma vittime. Dietro le quinte riparte un dialogo fra Teheran e Washington. Wafa Akila sul volto di un campione della NFL. Nonostante le multe, non si ferma la protesta del giocatore degli Houston Texans, Aziz Al-Shaair, contro il genocidio a Gaza. Wafa aveva 8 anni ed era stata uccisa da Israele 2 settimane fa, nel suo primo giorno di scuola. Il business della casa non si ferma davanti a nulla. A Madrid, nonostante la forte mobilitazione, sfrattata Maria Carmen, 88 anni, dall'abitazione in cui ha vissuto per 70 anni. La nuova proprietà era appoggiata dal comune governato dalla destra. Elezioni legislative oggi in Marocco, l'intervista di Esteri. Paramount Warner, la fusione da 110 miliardi che consegna l'informazione USA al miliardario di destra Larry Ellison, vicino a Donald Trump. Progetti sostenibili, 4 anni di rifugi climatici a Bilbao, nei Paesi Baschi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
14: Lo scontro sull'intelligenza artificiale ha dominato la prima giornata dell'Assemblea Generale ONU. Donald Trump ha respinto qualsiasi tentativo di fermare la fuga in avanti. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha invece chiesto regole vincolanti. La parola passa al Consiglio di Sicurezza, che normalmente decide di guerra e pace. Oggi i 15 membri ascolteranno gli oligarchi della Silicon Valley. Marco Schiaffino.
16: Looking ahead, our future will be shaped by how we address 4 great tests of power. The power over war and peace. The power that concentrates wealth and drives inequality. The power fueling climate chaos.
17: Le parole di Antonio Guterres nel corso della conferenza ONU spiegano meglio di qualsiasi altra considerazione la centralità del dibattito sull'intelligenza artificiale. Guardando al futuro, ha detto il segretario delle Nazioni Unite, il nostro destino sarà plasmato dal modo in cui affronteremo 4 grandi sfide legate al potere. Il potere sulla guerra e sulla pace, il potere che concentra la ricchezza e alimenta le diseguaglianze, il potere che alimenta il caos climatico e la guerra contro la natura e il potere liberato dall'intelligenza artificiale. Non a caso, per la prima volta nella storia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di trattare una questione non legata direttamente a un conflitto in corso. La presidenza francese infatti ha deciso di audire, tra gli altri, il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e quello di OpenAI, Sam Altman. La sessione sarà dedicata ai potenziali pericoli dell'uso malevolo degli strumenti di intelligenza artificiale, un tema che proprio Dario Amodei ha rilanciato lo scorso 12 settembre in un post sul suo blog ufficiale, in cui ha suggerito l'opportunità di un rallentamento nello sviluppo delle AI, che a suo giudizio rischierebbe di andare fuori controllo. Gli scenari apocalittici legati a un uso inappropriato dell'intelligenza artificiale sono molteplici. L'ipotesi di una superintelligenza ribelle è forse quello meno probabile. Più preoccupanti, rischi per la tenuta dell'ecosistema digitale di fronte ad attacchi cyber coordinati dell'AI o, come ha evocato espressamente lo stesso Guterres, la comparsa di robot killer impiegati nei conflitti armati. Il segretario delle Nazioni Unite, nell'evocare i possibili rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito bellico, ha anche fatto dei riferimenti piuttosto puntuali. Dalle sue dichiarazioni riguardo al fatto che le decisioni di vita o di morte non devono mai essere affidate alle macchine, emerge chiaramente il riferimento al progetto Lavender, il sistema basato su intelligenza artificiale utilizzato dall'esercito israeliano per individuare presunti membri di Hamas che sono poi stati sistematicamente uccisi in attacchi che hanno provocato centinaia di morti tra i civili palestinesi. Quale sarà l'impatto della convocazione di Altman e Amodei nel consesso multilaterale delle Nazioni Unite è tutto da verificare. Da parte statunitense è probabile che sia confermata la linea dettata da Donald Trump, allergico a qualsiasi forma di regolamentazione e convinto che gli USA debbano procedere senza indugi all'evoluzione di quella che lui considera una tecnologia strategica per garantire la supremazia americana sul globo. All'incontro però parteciperanno anche dirigenti di aziende cinesi impegnate nello sviluppo delle AI come DeepSeek e Moonshot. Ed è proprio la posizione del gigante asiatico che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pechino è considerata l'unico vero competitor degli Stati Uniti nella corsa all'intelligenza artificiale e una sua eventuale apertura a una regolamentazione a livello internazionale potrebbe mettere in difficoltà anche gli intransigenti pasdaran statunitensi.
18: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo a New York, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, molto atteso il discorso del presidente iraniano Pezeshkian. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il presidente americano ci ha definiti terroristi, ma in realtà siamo noi le vittime di terrorismo. Masoud Pezeshkian ha risposto così al discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Alle Nazioni Unite il presidente iraniano ha ribadito la posizione di Teheran. Siamo pronti al dialogo, non abbiamo mai aggredito nessuno, ma non piegheremo mai la testa. Durante il suo intervento la delegazione degli Stati Uniti ha abbandonato l'aula dell'Assemblea Generale a Palazzo di Vetro. Nel particolare organigramma del potere iraniano, il presidente non è la massima carica dello Stato e oltretutto Pezeshkian nasce come politico moderato, in Iran si dice riformista. Ma dall'inizio della guerra il sistema si è compattato, o almeno questa è l'immagine che esce all'esterno. Con ogni probabilità le sue parole sono quindi espressione di tutto il sistema di potere della Repubblica Islamica. Nonostante le accuse e le controaccuse, ricordiamo che ieri Trump aveva ventilato nuovamente la possibilità di annichilire l'Iran, ecco, nonostante le accuse, le due parti stanno provando a riprendere il dialogo. Sanno entrambe di essere in una situazione di stallo che non può durare all'infinito e sanno entrambe che la ripresa della guerra su larga scala porterebbe con sé troppi rischi di vario genere. Dopo settimane di silenzio, americani e iraniani quindi si sono parlati, seppur in forma indiretta. È successo ieri a margine dei lavori delle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha discusso per 3 ore con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, grazie alla mediazione del Qatar. Il contenuto dell'incontro non è noto. Trump ha detto che è andato molto bene e che potrebbero essercene presto altri. Teheran, da parte sua, ha confermato la riunione, ma ha voluto sottolineare di non avere rinunciato alle sue condizioni per la riapertura di Hormuz. Lo stesso Pezeshkian, nel suo intervento di oggi, ha detto che allo stato attuale lo stretto non può essere riaperto. Il presidente iraniano ha mostrato le immagini dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid israeliano nel primo giorno di guerra, ma anche le immagini dei bambini morti nel sud dell'Iran, a Minab, quando la loro scuola è stata centrata da un missile Tomahawk. Nel suo discorso pubblico l'Iran ribadisce quindi che non farà alcun passo indietro. La stessa presenza di una delegazione iraniana a New York è stata criticata da alcuni ambienti oltranzisti a Teheran, una resa di fronte all'aggressione di Stati Uniti e Israele. Il negoziato si era fermato a luglio, poche settimane dopo il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Il segretario di Stato americano, Rubio, ha detto questo pomeriggio che il negoziato con l'Iran richiederà del tempo. Trump ha in testa le elezioni di midterm, a inizio novembre, e il prezzo del petrolio, quindi i mercati e l'impatto sull'economia globale. Tutte queste cose sono collegate tra loro. Probabile non voglia provocare scossoni, in alcuna direzione, almeno fino alle elezioni per il Congresso. Fino ad allora, come ha detto Pezeshkian, gli iraniani non faranno passi indietro, anche se, come la Casa Bianca, avrebbero bisogno anche loro di chiudere questa crisi.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Sta facendo il giro del mondo la notizia dello sfratto di un'anziana donna a Madrid. La BBC, ad esempio, titola: lo sfratto clamoroso di una donna di 87 anni mette in luce la grave carenza di alloggi in Spagna. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Mari Carmen ha lasciato la sua casa di Madrid in barella. Stamattina alle 12.59 un'ambulanza l'ha portata all'ospedale dopo il quarto tentativo di sfratto. Viveva dal 1956 nello stesso appartamento al sesto piano della calle Alcalde Sáenz de Baranda, in uno dei quartieri più benestanti di Madrid. Il suo caso è diventato un simbolo della crisi degli affitti che vive la capitale spagnola, perché Mari Carmen ha 88 anni e in sedia a rotelle, con una disabilità del 50% e una salute delicata, ma nemmeno questo ha fermato lo sgombero. Per impedirlo, davanti al suo portone c'erano da giorni oltre 400 attivisti. Un centinaio aveva passato la notte in tenda. Per eseguire la sentenza ci sono voluti 50 agenti antisommosse e 15 furgoni della polizia, che ha battuto il portone con un ariete e poi ha portato via uno per uno i manifestanti seduti sulle scale. L'edificio dove viveva Mari Carmen è appartenuto per decenni ad una famiglia privata. Nel 2018 è stato venduto a Urba Gestión, un fondo speculativo che si dedica allo sciacallaggio immobiliare. Compra interi palazzi in zone gentrificate per riqualificarli e aumentare gli affitti. Nel caso di Mari Carmen l'affitto era salito da 500 a 2.650 euro al mese, un aumento di quasi il 300%. Ma la pensione di Mari Carmen è di appena 1.350 euro. Le trattative con la nuova proprietà per avere un affitto giusto sono durate anni, ma sono sempre fallite. L'ultima richiesta era di 1.650 euro al mese. La società ha respinto anche la proposta dell'ultima ora di una scrittrice anonima che si era offerta di pagare l'affitto di Mari Carmen a vita. La segretaria di Stato alla casa, Leire Iglesias, ha spiegato che il governo di Pedro Sánchez ha cercato di comprare l'appartamento, di negoziare un affitto equo e si è rivolto perfino all'ONU, ma non è servito a niente. La nuova proprietà, appoggiata dal Comune di Madrid e governato dalla destra, ha voluto mandare un messaggio chiaro: il business della casa è un affare che non si ferma davanti a niente. Secondo l'avvocata della donna, l'azienda ha negato perfino qualche giorno di proroga per trovare un altro alloggio. Il caso arriva in un momento particolare. A febbraio la destra è riuscita a far naufragare nel Parlamento spagnolo la proroga dello scudo sociale, e cioè la sospensione degli sfratti per le famiglie vulnerabili. E Madrid non è solo la città più cara della Spagna. La destra del Partito Popular, che governa città e regione, si rifiuta di applicare il tetto agli affitti approvato dal governo Sánchez nel 2023. E così ora Mari Carmen andrà a vivere da suo cugino, che ha 4 figli e una casa di 50 metri.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: Si è parlato molto in questi giorni del bando che Donald Trump ha imposto a CNN, MS Now e Politico. Bando cui i maggiori network, ABC, CBS, NBC, Fox News, hanno reagito sospendendo la copertura informativa dalla Casa Bianca. Si è interpretata la mossa di Trump come un segnale ulteriore, ce ne fosse bisogno, della sua insofferenza per la libera stampa, che infatti non a caso Trump chiama fake news. C'è però qualcosa che è successo in questi giorni e che è sicuramente più preoccupante sul lungo periodo del bando di Trump. Allora, lunedì sembra essersi conclusa la vicenda della fusione tra Paramount e Warner Bros., un accordo da 110 miliardi di dollari in cui la famiglia Ellison, amica di Trump, ha puntato a diventare l'azienda leader nei settori della comunicazione, dell'informazione, dell'intrattenimento. Gli Ellison già possiedono Paramount. Lunedì il procuratore generale della California, Rob Bonta, e i rappresentanti di altri 11 stati che si erano opposti alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Hanno annunciato di aver ritirato la causa. Causa che era stata presentata perché, se la fusione si fosse fatta, Paramount della famiglia Ellison avrebbe controllato un vero e proprio impero, un monopolio, fatto di informazione, di studi cinematografici, di industria televisiva. Ora Bonta e gli altri stati dicono di aver ritirato la causa perché Paramount, quindi gli Ellison, avrebbero dato garanzie quanto a protezione della concorrenza e indipendenza dell'informazione. Non è dato però sapere cosa gli Ellison abbiano promesso, in che modi. Non esiste infatti alcun documento ufficiale pubblicato di impegno in tema di concorrenza e di libertà di stampa degli Ellison. La conclusione comunque è una: la fusione si fa e nelle mani di Larry Ellison e famiglia, una famiglia appunto vicina a Donald Trump, finiranno una serie di giganti dei media americani. Gli Ellison a questo punto, che già controllano Oracle e TikTok, controlleranno anche CNN, CBS, HBO, Paramount e Warner Bros., quindi le case di produzione cinematografiche, oltre ad una serie di altri media e società. In conclusione, il bando di Trump ai media sarà, con ogni probabilità, bloccato da un giudice. Questa fusione però non la può bloccare, a questo punto, nessuno. Una parte consistente dell'informazione e della comunicazione americana finisce, chissà per quanto, sotto il controllo di una sola famiglia con un ben preciso orientamento politico.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In Marocco si vota oggi per rinnovare 395 seggi del Parlamento. Gli aventi diritto sono circa 16 milioni. È prevista una forte astensione. Alle 13, ora italiana, aveva votato soltanto l'11%. I seggi chiuderanno alle ore 20. Sentiamo Luciano Ardesi, sociologo, autore di numerosi saggi sul Maghreb, è stato intervistato da Tommaso Minotti.
1: Bisogna dire che in Marocco il Parlamento ha un potere molto limitato e quindi anche i temi che sono soggetti alla campagna elettorale sono quelli in qualche modo inquadrati nelle scarse prerogative che la monarchia e la Costituzione del Marocco lascia al Parlamento. In modo particolare, la questione economica, c'è cioè una grossa inflazione in Marocco, e soprattutto la disoccupazione giovanile, che è molto alta, come abbiamo visto anche in altri paesi, in altri contesti. I giovani sono propensi ormai ad esprimere la loro insoddisfazione, molto più spesso la loro rabbia, attraverso altri strumenti. C'è da dire che tutti i partiti in lizza, almeno i principali, quelli che hanno delle probabilità di entrare in Parlamento, sono partiti che non si contraddistinguono per avere una grande base elettorale di giovani, sono partiti piuttosto tradizionali anche nella composizione. Io ritengo che ci sarà comunque una elevata astensione dal voto, proprio perché gli ultimi anni, malgrado le diverse proteste ricorrenti di quella che oggi la chiamiamo la generazione Z, la Z212 dal prefisso telefonico del Marocco, ma diciamo è una protesta giovanile che va avanti da molti anni e che è stata sistematicamente repressa, e quindi immagino che in una parte dei giovani, dei più giovani, ci sia la tendenza piuttosto all'astensione, anche perché tra i partiti non c'è una grande offerta politica che garantisca loro un'adeguata risposta ai propri bisogni, alle proprie rivendicazioni. Le generazioni più giovani hanno colto l'occasione per fare presente che i grossi investimenti fatti fino adesso per accogliere la Coppa d'Africa, cioè il campionato africano di calcio, a detrimento di investimenti nel lavoro, nella sanità, eccetera, aveva già costituito un grosso elemento di disappunto e di disaccordo. Adesso, con la continuazione dell'adeguamento degli impianti calcistici ai campionati mondiali, è probabile che questa rivendicazione continuerà, e quindi questo è un capitolo che rimane aperto. È vero che dal punto di vista, diciamo, statistico, l'economia del Marocco è performante, come si suol dire, cioè ha ottimi risultati, ma è la distribuzione della ricchezza che è molto iniqua. L'episodio di Ceuta dimostra che una parte della popolazione è disposta a rischiare la vita pur di andarsene dal Marocco e trovare migliori condizioni in Europa.

0: La canzone di PNL, Un giorno di pace a Gaza, ci porta a tornare nella striscia a parlare dei bambini di Gaza vittime di genocidio. Sentiamo Eleonora Sartirana.
1: Il giocatore degli Houston Texans, Aziz Alshire, porta i nomi delle vittime del genocidio in corso a Gaza sui campi di football americano, sfidando le regole della Lega Nazionale. Questa domenica, in occasione della seconda partita della stagione, ha indossato sul volto il nome di Wafa Akila, una bambina di 8 anni uccisa il 7 settembre da un missile israeliano. Alshire ha dichiarato di voler portare alla luce le situazioni di ingiustizia che sono sparse in tutto il globo, da Gaza fino alle violenze giornaliere dell'AIS, e si dice consapevole di violare le norme della Lega, che stabiliscono che i giocatori non potrebbero esporre messaggi personali sulla divisa, a meno di approvazione preventiva. Già la settimana scorsa è entrato in campo per la prima partita della stagione con il nome di Hind Rajab scritto in viso. E per questo la Lega del Football ha deciso una multa di $11.000 che si è offerto di pagare il giocatore dell'NBA Kyrie Irving, che in passato aveva già espresso posizioni pro-Palestina. Invece, la prima volta che il giocatore dei Texans è entrato in conflitto con la Lega è stata a gennaio di quest'anno, quando aveva pagato altri $11.000 dopo essersi presentato in campo con lo slogan Stop the Genocide scritto in volto. Insomma, Aziz Alshire è determinato a proseguire sulla sua strada. Rispondendo in maniera provocatoria ai giornalisti, rivendica il suo gesto nonostante le conseguenze. Quanto vale una vita? Una vita vale $11.000? No, penso che non abbia prezzo. Wafa Akila è stata uccisa da un missile israeliano il primo giorno di scuola, come almeno altri 20.179 bambini dall'inizio del genocidio. Complessivamente si contano ormai più di 70.000 vittime e almeno 5.000 dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025. La tregua sembra sempre di più un inganno e le violazioni continue da parte dell'esercito israeliano rimangono impunite.
2: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Chiudiamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: 4 anni di rifugi climatici a Bilbao, nei Paesi Baschi, da 60 a 130, con un'estensione anche ai comuni circostanti e un'evoluzione nell'informazione dei cittadini su come affrontare le ondate di calore. L'esordio è stato nel 2022, con la mappatura dei primi spazi al chiuso e all'aperto, dove i cittadini possono recarsi e trovare, oltre a una temperatura mitigata, anche acqua per idratarsi. Il municipio ha inserito la realizzazione di questi ambiti gratuiti nel piano per la transizione energetica e il cambiamento climatico, integrato nelle strategie basca e spagnola per affrontare l'effetto serra. L'obiettivo è stato di averne uno entro i 15 minuti a piedi dal luogo di residenza, per tutelare anziani, bambini, persone disabili o con patologie croniche, lavoratori itineranti e turisti. Per questo sono state approntate accoglienze in biblioteche, centri civici, impianti sportivi, musei, stazioni di trasporto e anche centri commerciali. In questi luoghi sono presenti climatizzatori, poltrone e distributori di acqua refrigerata. Oltre ai rifugi climatici al chiuso ci sono quelli all'aperto, dai parchi ai giardini e anche delle strutture provvisorie prefabbricate con tende, dove è possibile fermarsi, bere e trovare anche nebulizzatori che abbassano localmente la temperatura. Oltre al raddoppio degli spazi dal primo al secondo anno, l'assetto tuttora in vigore, Bilbao ha incrementato la piantumazione di alberi con ampie chiome, ricavato nuovi spazi pubblici anche con iniziali chiusure sperimentali con le cosiddette piazze tattiche. Un'attenzione ulteriore è stata dedicata ai quartieri popolari, dove la povertà, compresa quella energetica, è più diffusa. Il municipio ha pure aumentato l'informazione ai cittadini con una mappa interattiva e con segnaletica stradale che riporta gradi umidità della città e dei rifugi climatici. La strategia è stata anche estesa agli 11 comuni circostanti alla città basca per un totale di quasi 490 rifugi climatici.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Popolare Network.
8: Morire mentre si lavora al Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri di altezza. Era lì per una ditta in subappalto. Il monumento chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Il profitto viene prima dell'umanità, dice il sindacato ai nostri microfoni. Siamo pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. All'ONU il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti però sanno di essere obbligate a parlarsi. Ieri a Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore. E tra poco alle Nazioni Unite l'intervento di Zelensky. Rubio dice: abbiamo invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare. Il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. In diretta da Roma, Maria D'Amico.
9: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per il riconoscimento e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo con ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava, come appunto come si fa per l'edilizia acrobatica, in altezza, era in imbracato ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire. I primi accertamenti, l'operaio che lavorava, come appunto come si fa per l'edilizia acrobatica, in altezza, era imbracato ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme a altri 2 operai. E mentre in

0: È stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafiero ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
1: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
2: E come vi siete spiegati questo ritardo?
1: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: E a Corte Nuova, in provincia di Bergamo, oggi è morto sul lavoro un uomo di 66 anni. Si chiamava Luca Piccinini ed era nel parcheggio di un'azienda quando è stato colpito da una trave in acciaio, rimanendo schiacciato contro una ringhiera. Non abbiamo mai aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, non abbasseremo mai la testa, è la risposta iraniana al discorso aggressivo di Donald Trump alle Nazioni Unite. Oggi, davanti all'Assemblea Generale, è stata la volta del presidente iraniano, Pezeshkian, che appunto ha risposto per le rime, ribadendo la posizione di Teheran. Dietro alle minacce e ai toni duri sembra però esserci, da entrambe le parti, la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Nessun passo indietro, continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però, è impossibile prevederlo.
0: E più tardi all'Assemblea Generale dell'ONU parlerà anche Zelensky. Oggi c'è stato un nuovo attacco russo sull'Ucraina, solo a Kiev 2 morti, oltre 20 feriti. Nonostante le pressioni americane e le comunicazioni tra Washington e Mosca, difficile che si arrivi a un qualche tipo di intesa. Sentiamo Michele Migone.
4: Nel suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU, Volodymyr Zelensky dirà che l'aggressione della Russia non si fermerà all'Ucraina, cercando di portare l'attenzione di un'assise più concentrata sull'Iran e sul rischio di una crisi petrolifera globale che sul conflitto che vede Kiev impegnata da quasi 5 anni. Zelensky terrà il discorso dopo aver visto ieri Donald Trump e dopo che oggi, dopo un meeting con il ministro degli esteri russo Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli USA hanno invitato Vladimir Putin al prossimo G20 di novembre a Miami. Non si sa se il presidente ucraino fosse a conoscenza delle intenzioni dell'amministrazione Trump, ma questo invito appare un passo che porta Washington molto più vicino a Mosca di quanto lo sia ovviamente con Kiev. È un passo che porta gli USA molto lontano dall'Europa. Poco si è saputo dell'incontro tra Zelensky e Trump. Si sa che il presidente americano ha chiesto all'ucraino di interrompere gli attacchi sulle raffinerie di petrolio russe, ma senza specificare quale argomento avrebbe usato per fare pressioni su Mosca per convincere Putin a rinunciare ai suoi attacchi. Secondo Rubio, entrambe le parti vogliono una tregua sugli attacchi sull'energia e sui trasporti di grano, ma è stato lo stesso segretario di Stato ad ammettere che un accordo sia molto difficile da raggiungere. In sostanza, quello che appare è che di fronte al solito muro russo c'è un veloce avvicinamento tra Trump e Putin, che arriva nel giorno in cui un elicottero di Mosca ha sconfinato per alcuni secondi in uno spazio aereo polacco, facendo alzare in volo ancora una volta i jet di Varsavia.
0: In Italia nuovo affondo del governo contro l'Istat dopo i dati che ieri

0: erano certificato la mancata uscita del nostro paese dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni, oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto di Statistica. Il Ministero dell'Economia ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione, già operativo ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il Ministro dell'Economia alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1% così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
1: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump che ha attaccato l'ufficio di statistico, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat ma anche all'Eurostat il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'ufficio di statistica nazionale per un paese come l'Italia si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro ufficio di statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'ufficio di statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: Il governo va avanti sul decreto scuola, il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà appunto un decreto perché occorre intervenire subito, ha detto il ministro Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in ogni classe che non parlano l'italiano. Il Ministero dell'Istruzione ha specificato che riguarderà i nuovi arrivi già da quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Benedice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione a Roma, le elementari Manin di Donato all'Esquilino.
2: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze di diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuali di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove a decine di chilometri, non sembra. Sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile in un angolo c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare le iscrizioni di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Il governo ha un anno di tempo ora per i decreti legislativi che dovrebbero portare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i due referendum contrari su questo tema. La Presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buon senso, mentre il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha detto che le prime centrali saranno funzionanti tra il 2033 e il 2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
3: viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica da fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione, quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo, probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento, visto i tempi lunghi.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe, Alessandra Tommasi ed Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 22:30.
4: Popolare Network.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
9: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
10: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
11: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
10: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
12: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
13: ...19:47, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Carlotta Cossutta parteciperà alle primarie del centro-sinistra a Milano. Se ci saranno, è in corso la manifestazione che di fatto ufficializza la sua scelta. Oggi l'emissario di Lichlein, Igor Taruffi, ha incontrato i potenziali candidati del PD. Un sondaggio XE vede Mario Calabresi come favorito in una sfida nella coalizione. Sempre per lo stesso sondaggio, il centro-sinistra sarebbe in vantaggio di 7 punti sul centro-destra. Si chiamava Luca Piccinini, aveva 66 anni, stava lavorando nel piazzale di un'azienda a Corte Nuova in provincia di Bergamo quando è stato schiacciato e ucciso da una trave d'acciaio. Nel pomeriggio, sempre in provincia di Bergamo, un 22enne è rimasto incastrato in un compattatore, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Tornano le tende nel cortile dell'Università Statale di Milano, la protesta del collettivo Cambiare Rotta contro il caro affitti e per la carenza di posti negli studentati pubblici. C'è una nuova candidatura ufficiale per le primarie del centrosinistra a Milano, sempre che si facciano, è Carlotta Cossutta. È in corso in questo momento in piazza Duca d'Aosta, zona stazione centrale, una manifestazione che di fatto è il lancio della sua candidatura. Per noi la sta seguendo Roberto Maggiore.
14: Sì, buonasera Alessandro. Come dicevi, da questa sera nella corsa alle possibili primarie del centrosinistra milanese si aggiunge anche Carlotta Cossutta. Per lanciare la sua candidatura, Cossutta ha scelto il piazzale davanti alla stazione centrale, quello bollinato dal governo Meloni come zona rossa e da dove partono i cortei di non una di meno, popolato dai pendolari che corrono tra casa e lavoro e dai migranti in cerca di un luogo nel quale vivere. Con lei in questo momento c'è questa situazione, è iniziata da poco, una sorta di croce tra una performance e un'assemblea. Con lei ci sono un po' i compagni, le compagne di sempre, quelli delle occupazioni studentesche, del deposito Bulk, delle reti femministe, ma anche i volti più giovani dei nuovi movimenti cittadini. Carlotta Cossutta è una figura ibrida della politica milanese, intellettuale militante, 39 anni, nata e cresciuta a Milano, nipote dello storico leader comunista del PC Armando Cossutta, oggi forse meglio rappresentata dalla Panuelo Fucsia dei movimenti transfemministi. Ha detto: restituire Milano a chi l'abita non è una questione personale, è una lotta collettiva. Milano sta facendo fatica, è una città che genera frustrazione perché offre opportunità ma rende anche impossibile coglierne molte di queste opportunità. Quindi una città dove si sono polarizzate le differenze di classe. Parlando prima dell'inizio di questa iniziativa, ci ha detto che serve una discontinuità nei confronti della giunta Sala per tornare a far la politica, rimettere la politica pubblica al centro della vita cittadina, a partire, diceva, in particolare da tre ambiti: casa, welfare e spazi pubblici. Dall'esperienza dei movimenti di questi anni si porterà dietro l'ascolto e anche il prendere decisioni collettivamente, e poi diceva c'è la voglia anche di provare a invertire una rotta che vede tante persone andarsene da Milano e invece provare a appunto lottare per una Milano nella quale volere e potere vivere. Per ora è tutto da piazza Duca d'Aosta, quella linea.
13: Grazie a Roberto Maggioni. Oggi sempre all'interno della politica milanese il responsabile organizzativo del PD Igor Taruffi è stato a Milano per incontrare i potenziali candidati del PD alle primarie, incontri che servono al Partito Democratico per decidere le prossime mosse, stabilire se ci saranno le prime coalizioni, se sì in che tempi. È chiaro che se ci saranno non saranno prima di febbraio. Oggi è uscito anche un sondaggio di XE che vede, in caso di primarie, Mario Calabresi come il più gradito, con una percentuale tra il 48 e il 53%, seguito da Pierfrancesco Maiorino tra il 30 e il 36 e Anna Scavuzzo tra l'8 e il 10. Sulle elezioni milanesi il campione intervistato, 1000 persone, vede il centrosinistra in vantaggio di circa 7 punti percentuali. Abbiamo sentito Alex Buriani, che è il direttore ricerca di XE.
15: Sia in termini di fiducia che in termini di consenso potenziale, Calabresi al momento risulterebbe in testa.
16: L'altro dato interessante, Alex Buriani, è quello che poi riguarda la sfida tra centrosinistra e destra alle comunali tra i due candidati sindaci. Comunque sia, il 45% degli intervistati si orienta verso un candidato del centrosinistra contro il 38% verso il centrodestra.
15: Il dato, diciamo, riduce la distanza tra i due principali schieramenti. Crediamo che sia questo 16% di elettori che al momento non si schiera tra possibile candidato di centrodestra e centrosinistra. Quindi c'è quest'area terza, questo altro candidato o altri candidati che è molto molto corposa.
16: E come potrebbe orientarsi questo 16%, se avete già anche un'indicazione di questo tipo?
15: No, in questo caso dipenderà molto dai candidati.
13: Doppio infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Bergamo. Il più grave è quello avvenuto poco prima delle 14 a Corte Nuova. Un uomo di 66 anni, Luca Piccinini, questo è il suo nome, è morto all'interno del parcheggio di un'azienda. Si stavano montando delle strutture metalliche nel piazzale che sarebbero servite come pensiline per moto e bici, quando un muletto ha urtato una trave metallica che è caduta addosso al lavoratore. L'uomo è stato prima colpito dalla trave, poi schiacciato contro una ringhiera. Il secondo incidente invece è avvenuto a Brembate. Secondo una prima ricostruzione, un magazziniere di 22 anni è rimasto incastrato in un compattatore, riportando una gravissima ferita ad una gamba, e ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Angelo Chiari è il segretario della CGIL di Bergamo.
17: Serve più formazione, più informazione, servono più ispezioni, più controlli. Serve che tutti gli apparati pubblici dedicati al controllo e all'ispezione siano potenziati, siano integrati tutti gli apparati da parte di Regione Lombardia, da parte del Ministero del Lavoro, per rendere più efficace il loro ruolo che svolgono all'interno dei posti di lavoro. Serve anche i lavoratori, è il terzo caso di ultra sessantenne a Bergamo che si fa male o perde la vita, che a una certa età vada in pensione. Non tutti i lavori sono uguali, non allungare, come ha annunciato il governo, di l'età pensionabile di altri 3 mesi. Perlomeno vadano salvaguardate le classi più vecchie, non nella soluzione, quella tra l'altro annunciata sempre dal governo, di applicare la parte contributiva pensionistica, perché sarebbe una presa in giro di questi lavoratori. Chi arriva alla pensione a 67 anni è perché ha avuto una attività lavorativa durante la sua vita precaria, discontinua, e quindi non garantirebbe il contributivo una pensione dignitosa per poter mettersi a riposo. Quindi questi lavoratori che fanno lavori gravosi, che sono sempre nell'edilizia, nell'agricoltura, ora anche sui piazzali della logistica, vadano salvaguardati, vada permesso loro di andare in pensione a una età dignitosa. Non tutti i lavori sono uguali, l'abbiamo detto, i tempi di reazione di come si sta all'interno del posto di lavoro cambia anche con l'età rispetto al mestiere che si fa.
13: Il collettivo degli studenti Cambiare Rotta ha montato alcune tende nel cortile dell'Università Statale di Milano, nella sede di Via Festa del Perdono. La protesta riguarda il caro affitti in città e il diritto allo studio, in particolare la mancanza di posti negli studentati pubblici e i criteri ritenuti troppo stringenti di accesso alle borse di studio. Sentiamo Luca Boffelli di Cambiare Rotta Milano.
18: Il problema specifico da cui è partita questa protesta è che uno studente verrà sfrattato tra una settimana dal suo studentato perché ha perso i criteri di merito necessari per il mantenimento del posto in residenza. Lo scopo della protesta va al di là della questione emergenziale di questo studente, ma parla a tutti quegli studenti che vivono le difficoltà degli affitti e dell'abitare a Milano. Nell'Università Statale di Milano intanto c'è un problema di gestione degli studentati della statale stessa, ma poi ci sono le questioni forse anche più gravi di chi si trova per criteri di merito, si trova per nuovi calcoli di tempi di percorrenza verso l'università o semplicemente perché non ci sono abbastanza posti letto, ne mancano circa 1500 e si trovano quindi costretti a rivolgersi al mercato privato degli affitti, che sicuramente non è favorevole a noi studenti. I responsabili principali di questa situazione, dell'assenza di posti letto, sono il governo Meloni e la ministra Bernini, che scelgono di investire nel riarmo piuttosto che nella spesa sociale, mentre le soluzioni che la ministra Bernini propone sono soluzioni assolutamente propagandistiche, di studentati a prezzi quasi di mercato, che tra 12 anni già smetteranno di essere studentati, sbandierati come la soluzione del diritto all'abitare.
13: Per la prima volta un artista ha girato un video musicale all'interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, dove si trova l'ultima cena di Leonardo da Vinci. La vicenda, che vede protagonista il rapper Sfera Ebbasta, ha provocato la dura reazione della CGIL di Milano, che ha parlato di beni culturali sviliti. Il sindacato già aveva criticato la lezione di fitness organizzata lo scorso 25 marzo nella sala teresiana della biblioteca Braidense. Il direttore della Grande Brera, il polo che comprende Cenacolo e Braidense, sottolinea invece la necessità di rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti. Andrea Ferraccio è dell'FP CGIL di Milano.
19: L'impressione è che la direzione presa sia quella della mercificazione, non della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Siamo tutti consapevoli che istituti della cultura hanno chiaramente bisogno di finanziamenti cospicui per rendere fruibili e protette le opere, però ancora una volta la scelta della direzione della Grande Brera è stata quella di accettare una collaborazione che non valorizza il Cenacolo Vinciano, che è una delle opere più importanti del mondo. Quindi avrebbero avuto l'opportunità di scegliere con grande cura chi avrebbe potuto meglio valorizzare, ma non sto parlando della persona in questione, ma proprio del progetto in cui viene inserita l'opera, che in questo caso è semplicemente uno sfondo. Come funzione pubblica CGIL noi rappresentiamo i lavoratori di questi istituti della cultura e io penso a loro, che tutti i giorni si adoperano per proteggere, tutelare e valorizzare queste opere, e poi vediamo all'indomani della lezione di fitness nella sala teresiana questo ennesimo svilimento di una delle opere più importanti del mondo. Penso che la direzione di Brera abbia per l'ennesima volta perso un'occasione importante.
13: La Giunta Comunale di Pavia ha presentato il progetto sulla mobilità che prevede l'introduzione del limite di 30 km orari in gran parte delle strade cittadine. L'approvazione di Pavia Città 30 è prevista a ottobre. A gennaio 2027 partiranno i primi lavori. Sentiamo Alice Moggi, vice sindaca di Pavia con delega alla mobilità.
20: Stiamo realizzando il PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, di cui una delle azioni principali è appunto Pavia Città 30, che diciamo nasce un po' dall'esperienza ovviamente di Bologna, ma adeguato alle normative vigenti e successive che hanno normato la questione delle zone 30. Quindi il Comune di Pavia ha in questo momento realizzato questa classificazione funzionale delle strade, definendo sostanzialmente quella che è la rete primaria di collegamento tra i quartieri o di ingresso in città, e quelle strade manterranno il limite di 50 all'ora come le strade urbane. Prevede poi però l'individuazione di 32 zone 30 che coprono l'intera area della città, che sono quelle zone residenziali che non fanno parte appunto della rete principale viaria, dove c'è presenza di residenze, di scuole, di negozi, di altre attività, che quindi secondo noi vanno in particolar modo tutelate dal punto di vista della sicurezza stradale, perché la presenza dei pedoni o dei ciclisti, insomma di altre forme di mobilità, sono particolarmente presenti. Dal mese di gennaio 2027 il primo intervento che verrà realizzato sarà quello appunto della segnaletica. L'obiettivo è anche lavorare sul tema della qualità dell'aria e del rumore, dell'inquinamento acustico.
13: In chiusura, le previsioni del tempo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
21: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o al più velati da nubi alte. Domani tempo in buona parte soleggiato la mattina, con alcuni passaggi nuvolosi che diverranno poi via via più consistenti nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. In serata apertura nuovamente dischiarita a partire da Alpi e Prealpi. Sui rilievi ventilato da nord-ovest, in pianura a tratti qualche rinforzo di vento occidentale.
13: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.
22: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
23: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
24: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
23: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
24: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
23: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergamo, dalle 17 in poi.
24: E alle 21:30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
23: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
24: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
25: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: Le 23 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto, ciao da Mattia Guastafiano. E quindi ci dobbiamo aspettare adesso la Meloni all'attacco dei poteri forti, almeno di quelli che lei chiama i poteri forti. Benvenuti, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera restiamo sui fatti politici che ruotano attorno al governo in vista delle prossime elezioni, perché si discute ancora tantissimo dell'intervista di ieri di Meloni da Vespa, e quella che abbiamo visto è stata una Presidente del Consiglio con l'elmetto pronta a sparare a zero contro chiunque in qualche modo possa ostacolare il suo cammino. O almeno questa è stata la sensazione che ci ha lasciato in eredità quell'intervista ieri da Bruno Vespa: la frecciata a Mattarella sulla scuola, l'attacco all'Istat sui calcoli del deficit, il fastidio per i vincoli europei di bilancio. Ieri sera da Vespa ce n'è avuto per tutte Giorgia Meloni, una strategia ovviamente che serve anche a nascondere le difficoltà di questo periodo. Quali sono queste difficoltà? Beh, sono i conti che si restringono, che i margini che si restringono sulla manovra, l'ascesa di Vannacci che la costringe a inseguire l'ex generale sui suoi temi, e poi c'è l'argine del Quirinale che potrebbe porre un limite alla sua propaganda sulla scuola, soprattutto domani vedremo quando arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto del governo. E allora la ricetta per uscire da questo pantano sembra una ricetta antica, possiamo dire che è solita nella tradizione della destra, cioè quella dello scaricare sul cosiddetto establishment i fallimenti della sua azione di governo. E questo quello che ci aspettano allora i prossimi mesi a venire, mesi molto accesi di campagna elettorale. Lo capiamo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il primo già collegato con noi è Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Benvenuto Ilario, ciao.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Ilario, tu ne hai scritto oggi a proposito delle parole di Meloni su Mattarella. Dopo quell'appello del Presidente della Repubblica contro le classi ghetto, contro quella visione della scuola che ha il governo, si è deciso, Fratelli d'Italia avrebbe deciso per una sorta di campagna in questo senso contro anche il Quirinale?
1: Sì, no, vabbè, in realtà che cosa è successo è che loro hanno ritrovato negli archivi delle norme italiane una circolare due circolari in realtà, del 1989 e del 1990, quindi parliamo di dal punto di vista politico un'era geologica, in cui l'allora ministro delle istruzioni Sergio Mattarella, futuro presidente della Repubblica, scriveva, consigliava in qualche modo, quindi già c'è una grande differenza, pensare a un tetto per gli stranieri nelle classi. Però poi andandolo a leggere bene questo testo, era innanzitutto, non era coercitiva come indicazione, poi era legata al tema linguistico, diceva fondamentalmente, era un pochettino più sofisticato, cioè diceva che bisognava evitare che ci fossero gruppi di oltre 5 persone dello stesso, diciamo, che parlavano la stessa lingua, in modo tale che, quindi non era una cosa contro lo straniero in generale, ma era più riferito alla possibilità di apprendimento delle lingue, di integrazione. Comunque l'obiettivo dichiarato nelle due circolari che ho letto era una maggiore integrazione, una facilitare l'apprendimento linguistico, eccetera. Lo spirito della norma, quindi, è ben diverso da quello per cui è nato ed è stato annunciato con grandi urla di Giorgia Meloni dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia domenica scorsa all'Euro a Roma. Cioè Giorgia Meloni invece quasi ha evocato quella che il suo ex cognato Francesco Lollobrigida aveva chiamato la sostituzione etnica.
0: Sì.
1: E quindi ne aveva fatto un discorso diverso, aveva detto che fondamentalmente non voglio classi, ha urlato, in cui i giovani italiani, mancava solo che dicesse biondi e bianchi, stanno in un angolo, in una classe, sono isolati in un angolo perché, diciamo, ci sono gli altri compagni di classe che invece hanno preso il possesso ormai dell'italianità. Mm-hmm. Questo era un pochettino il tono con cui l'ha detto lei, che è ben diverso da quello di Mattarella. Però, diciamo, la sostanza politica è che cosa è successo, per spiegarlo agli ascoltatori. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, poi Giorgia Meloni in maniera molto maliziosa in televisione, ha ricordato questa circolare di Mattarella, perché il giorno prima Mattarella, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno scolastico da Amatrice, aveva fatto un appello a evitare le classi ghetto, a evitare che la scuola si potesse chiudere in una rivendicazione identitaria e quindi invece dovrebbe rimanere aperta. Questo ha detto Mattarella il giorno prima. Un messaggio che ovviamente è stato considerato un controcanto a quella che era stata la proposta fatta 24 ore prima da Giorgia Meloni. E da qui dunque la ricerca d'archivio, cosa hanno fatto prima che io ho raccontato nell'articolo? Hanno divulgato questa circolare tra i giornalisti da Fratelli d'Italia nelle loro chat in modo da. E poi Giorgia Meloni ci ha messo la ciliegina la sera nello studio in Porta a
0: E
1: Porta.
0: quindi è stata un'operazione studiata, un atto volontario, quello di andare a ricercare quelle circolari, e lì la questione è sempre un po' il voler trascinare Mattarella dalla sua figura super partes, trascinarla nello scontro politico, tirarlo per la giacchetta in questo senso. E dunque c'è anche questa volontà, almeno quello che riesci a capire tu.
1: Sì, vabbè, ormai diciamo i precedenti sono diversi. Il rapporto di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella è di una cortese freddezza da sempre, cioè Giorgia Meloni ha un atteggiamento, come è noto, molto sospettoso, per alcuni anche paranoico, nei confronti di quelli che sono figure che possono limitare la sua azione politica. E Mattarella è sempre stato considerato tale, è sempre stata molto critica anche quando era all'opposizione nei confronti di Mattarella, nonostante come Presidente della Repubblica non sia stato, diciamo, interventista come il suo predecessore Giorgio Napolitano. Però c'è sempre stato, diciamo, non è mai piaciuto politicamente a Giorgia Meloni. Durante questi anni di governo, però, Giorgia Meloni ha toccato con mano quanto Mattarella abbia una popolarità altissima nel paese. Quindi mettersi contro Mattarella, oltre al discorso dell'istituzione, ma appunto Giorgia Meloni viene da una destra che non ha partecipato alla Costituzione, quindi ha una visione, diciamo, tutta sua di quelle che sono gli organi di garanzia all'interno di un sistema democratico. Ma al di là di questo aspetto, che comunque è un aspetto importante, dal punto di vista proprio politico e personale, Giorgia Meloni soffre un pochettino il controllo di Sergio Mattarella, quindi perché soffre il controllo della Presidenza della Repubblica, ma ha compreso in questi anni quanto la sua popolarità possa diventare poi un problema politico per lei nel confronto diretto. Se ci pensi, dove è finito il premierato? Il premierato si è disperso nelle
0: Eh sì,
1: nebbie, no?
0: e da qui
1: Perché il
0: l'idea di una
1: premierato è una
0: strategia.
1: sfida diretta alla Presidenza della Repubblica.
0: E per questo ti chiedo, Ilario, se da qui c'è l'idea anche di una strategia. Allora, nonostante poi l'effetto boomerang che potrebbe avere in qualche modo andare diretti allo scontro con Mattarella, ma c'è comunque una strategia, visto che si aprono mesi, insomma, saranno molto, molto tesi.
1: C'è, secondo me, non è una strategia ancora, diciamo, tutta definita, questa nel particolare che mi stai chiedendo. C'è una strategia di diventare molto più aggressivi, questo è chiaro. Lei è cominciata ad andare in campagna elettorale, cioè mettiamo in fila i fatti. Non è andata per la prima volta, e oggi le opposizioni glielo stanno rinfacciando, non è andata per la prima volta all'ONU, all'Assemblea Generale dell'ONU, a New York, che è una scelta abbastanza drastica, no? Per un presidente del Consiglio, dove ci sono i leader di tutto il mondo. Lei non aveva nessuna urgenza in Italia, tanto che questa sera è andata al Fashion Week di Milano, e ieri è stata Porta a Porta, domani sarà la festa del tempo. Domenica era la festa dei giovani Fratelli d'Italia, e poi è andata l'altro giorno, non mi ricordo dove è andata, la Beretta, a Brescia. Se tu vedi, lei non è
0: Sì.
1: mai uscita così tanto in Italia. Quindi lei questa cosa la farà continuamente, perché lei deve, ovviamente, lei al momento, con tutte e due le leggi elettorali, se le coalizioni si mantengono tali, cioè se il Campolargo riesce a resistere e non litiga troppo, se Vannacci, come sembra, lo tengono fuori, tendenzialmente lei non dovrebbe vincere, ok? Quindi lei deve fare, e lei paradossalmente, che nonostante sia la leader del primo partito nei sondaggi, è lei che deve fare la remontada. E quindi lei si sta attivando per fare una campagna elettorale molto personalizzata e molto più aggressiva, quindi con molta propaganda, con molte proposte bandiera, molte proposte identitarie. Oggi hai visto, hanno tolto il bollo, prima hanno proposto il bollo, poi le classi, il tetto delle classi, oggi
0: Adesso il
1: sono
0: nucleare,
1: tirato
0: sì.
1: fuori. hanno tirato fuori il nucleare, tutte
0: Sì.
1: cose che però non ci sono i soldi, eh? Quindi non ci sono, sono molto di copertina, di vetrina, ma dietro non c'è, alcune non sono realizzabili completamente. Per esempio, anche un'altra che ho letto oggi, la Lega ha ritirato fuori il taglio del canone Rai. Bisogna vedere come li finanzi, perché poi nel frattempo non rientri dalla procedura di
0: Eh no,
1: infrazione.
0: certo, decisamente sì, sembra questa la linea, Ilario, quella che poi vedremo ancora di più, in qualche modo intensificarsi nei prossimi mesi. Senti, ultima cosa, prima di lasciarti andare e ringraziarti, dal Colle come è stata accolta la polemica, ma soprattutto domani quando vedremo questo decreto, dunque, che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che insomma, i rischi di incostituzionalità sono tanti, non c'è forse nemmeno neanche il criterio della necessità e urgenza per fare un decreto, e quindi Mattarella
1: Sì.
0: potrebbe anche intervenire, ti chiedo.
1: Ma allora, Mattarella ha dimostrato in questi anni che proprio per evitare lo scontro, personalizzare lo scontro con una parte politica a cui lui non piace, ha evitato, ha evitato di. C'è un lavoro, secondo me, informale prima per evitare che si arrivi a rigettare un decreto legge. Okay? Quindi, diciamo, quello che filtra dal Quirinale è che non c'è nessuna preclusione all'idea di un decreto. Certo, non ci sarebbe proprio la necessità e l'urgenza, però come sai la decretazione d'urgenza è ormai diventata un malcostume e non, sicuramente non l'ha introdotto Meloni, ma i suoi predecessori tantissimo.
0: Sì.
1: Dal Colle ovviamente l'auspicio è quello di evitare, sarebbe meglio un disegno di legge come formula legislativa, però se si arriverà al decreto, secondo me il Colle non si opporrà. E poi vorrà leggere che cosa c'è scritto nel dettaglio. Secondo me gli uffici giuridici del Quirinale sono già al lavoro per evitare che facciano strafalcioni a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Istruzione. Però tendenzialmente quello che si sa è che da quello che avevano fatto filtrare ieri è che va bene il tetto, ma non ci deve essere una sorta di vincolo assoluto in cui tu obblighi i presidi a mettere questo tetto, perché
0: Certo,
1: questo è.
0: e potrebbe esserci dunque nel caso un ragionamento, un intervento a priori, no, della formulazione poi definitiva di questo provvedimento, anche grazie
1: Esatto.
0: all'interlocuzione con il Quirinale. Grazie Ilario per essere stato con noi, buon lavoro, come sempre.
1: Grazie a voi,
0: A
1: grazie.
0: presto.
1: A presto, ciao, ciao.
0: Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Ma non c'è solo il Colle, l'attacco di ieri da Vespa è stato anche contro l'Istat. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, aveva detto Meloni, e oggi ha rincarato la dose Giorgetti. Rafforziamo le rilevazioni dell'Istat perché non sempre sono compatibili con le esigenze di bilancio, ha fatto capire il ministro dell'Economia. Come dire che gli esperti non si allineano alle esigenze di chi poi deve prendere le decisioni politiche. Sembra questa la retorica che non è nuova appunto alla destra, sia italiana che internazionale, cioè screditare il ruolo degli esperti. E allora saluto Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Benvenuta a Sabbadini.
2: Grazie.
0: Buonasera. Prima Meloni, poi Giorgetti.
2: Buonasera.
0: Lei si ricorda nella sua esperienza, anche da direttrice dell'Istat, un governo di turno che contesta in modo così plateale l'Istituto di Statistica Nazionale?
2: Beh, sì, c'era stato un momento difficile quando in particolare il ministro Tremonti attaccò le modalità, ridicolizzando un po' le modalità attraverso cui l'Istat stimava l'occupazione, la disoccupazione, intervistando direttamente i cittadini. Quindi c'era stato un altro momento.
0: Si
2: Il problema
0: inserisce
2: vero.
0: in una tradizione, insomma, della destra italiana, diciamo.
2: Diciamo che i due casi eclatanti sono stati questi. Il problema vero è che non si fa i conti che la statistica pubblica è un bene pubblico e quindi gli statistici, i ricercatori, l'Istat investe moltissimo in metodologie, qualità. e segue standard internazionali. E la passione che mettono i ricercatori nello svolgere questo ruolo super partes e le competenze che hanno, che sono molto elevate, io lo dico perché ho passato 40 anni dentro l'istituto, l'ho anche diretto e quindi so la fatica, ma anche la grande passione e la competenza elevata che c'è dentro l'istituto. Non si può ridicolizzare come è stato fatto ieri. Tra l'altro era già successo ad aprile, no? Ad aprile era
0: Sì.
2: stata data questa stima del 3,1% e già la presidente, aveva parlato di una beffa che ci sarebbe stata nel momento in cui l'Istat avrebbe dato i dati definitivi, cioè quelli che sono usciti ieri, perché lei diceva tanto si sa che quando si dà la prima stima, che è quella anticipatoria, quindi è provvisoria, poi si sa che il PIL in realtà viene corretto al rialzo, viene corretto sempre al rialzo, cosa non vera, perché a volte succede il contrario, viene corretto al ribasso, senza considerare che invece non è che quell'indicatore dipende solo dal PIL, dipende anche dal disavanzo, no? È un rapporto tra deficit e PIL. Ebbene, per poter andare sotto 3,1% c'era bisogno di ridurre le spese di 3 miliardi. Il risultato che ha trovato l'Istat è che invece il disavanzo è cresciuto di 350 milioni. Quindi la Presidente, invece di prendersela con l'Istat, parlasse col suo Ministro dell'Economia e la Ragioniera Generale dello Stato per sapere perché non hanno monitorato quello che dovevano monitorare e non si sono dati una strategia per tagliare quelle spese e tagliare il disavanzo di 3 miliardi. Perché sono tutti bravi a trovare i capri espiatori durante una campagna elettorale senza avere rispetto per l'indipendenza e anche le grandi, diciamo, competenze che ci sono dentro l'istituto. Cioè,
0: Senta,
2: di
0: Linda.
2: queste cose non si può discutere così, lanciando accuse, si deve discutere a tavoli, la discussione deve essere scientifica e non politica.
0: Assolutamente. Linda Laura Sabadini, sappiamo che però la retorica del screditare gli esperti, la scienza in generale, è prassi comune della destra italiana, anche della destra internazionale, direi, aggiungerei appunto per allargare lo sguardo. L'economista Roventini nel GR ci diceva che è molto pericoloso minare la fiducia nei confronti dell'Istat anche dal punto di vista de degli osservatori, dei mercati, dal punto di vista proprio finanziario. Che cosa significa instillare quel dubbio?
2: Ha ragionissima, c'è anche un altro motivo fondamentale, e cioè il fatto che se tu mini la fiducia nei confronti dell'Istat, questo fa sì che un cittadino, naturalmente, è meno portato anche a collaborare con l'Istat che conduce le rilevazioni, no? E allora, se è meno portato a collaborare, questo vuol dire che molti più cittadini cominceranno magari a non rispondere alle indagini e calerà la qualità delle rilevazioni, cioè non si può fare così. Se si hanno dei dubbi, non è che l'Istat è inattaccabile. Se si hanno dei dubbi, si fanno tavoli, ci si confronta sulle metodologie, ma si fanno con le persone competenti che sono in grado veramente di dirlo. Non è che ci si può improvvisare da presidente del consiglio tecnica.
0: No.
2: Perché non mi venite a dire che Giorgia Meloni è in grado di poter dire che l'Istat fa male una
0: No,
2: rilevazione.
0: di certo, e soprattutto non lo si fa nel salotto di Bruno Vespa. Linda Laura Sabadini, grazie per essere stata con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Linda Laura Sabadini, statistica, già direttrice dell'Istat. E questo per quanto riguarda gli esperti, in questo caso specifico gli statistici italiani. Infine c'è l'Europa, la matrigna che con la sua smania regolatrice ostacola la buona volontà del governo, almeno questo è quello che passa nelle teste, nella retorica, nella propaganda del governo, in questo caso l'Europa colpevole di averci lasciato dentro la procedura di infrazione per un solo decimale di punto. Il terzo pezzo dell'establishment o dei poteri forti che non vanno giù al governo, a Giorgia Meloni. Saluto Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta Frassoni.
1: Buonasera.
0: Allora, sicuramente in diverse occasioni l'Europa ha dimostrato miopia, diciamo così, no? Su molti temi tutto è perfettibile, anche qui a questi microfoni, quando c'era da dire qualcosa lo abbiamo sottolineato. Di certo però una retorica che non ci abbandona mai è quella dell'Europa nemica, quando non ci fa comodo. Ce la dobbiamo aspettare, per quanto sia troppo facile, da Meloni in questi mesi che ci separano dal voto?
1: Ma io direi proprio di sì, anche perché comunque noi non dobbiamo dimenticare che sono loro, cioè il suo governo, che ha sottoscritto il patto di stabilità nuova versione. Quindi anche da questo punto di vista non si può veramente lamentare, perché il suo governo non ha fatto nessuna battaglia per migliorare questo patto di stabilità. E poi il punto vero è che loro non attaccano sul merito, ma attaccano sulle procedure e sugli esperti. E peraltro Linda Laura Sabbadini appunto ricordava l'attacco di Tremonti, ma noi non dobbiamo indicare che Tremonti cancellò l'ISAE, che era l'Istituto per gli Studi Economici, perché non gli piacevano gli studi economici che faceva. Quindi è proprio una prassi che però appunto è molto pericolosa. Io penso che l'Unione Europea è anche abbastanza abituata a questo tipo di azione di delegittimazione, anche perché poi il nostro governo poi alla fine, tranne alcune chiamate a disobbedire eccetera eccetera, ha sempre seguito poi le regole più o meno. Il problema è che queste regole dovrebbero essere modificate, cambiate, bisognerebbe che ci fosse un debito europeo che solleverebbe anche le politiche virtuose che si potrebbero fare e che comunque il governo non fa, perché poi appunto questo è il punto anche, no? Che cosa si fanno con tutte quelle risorse che comunque l'Unione Europea e i contribuenti europei mettono a disposizione dell'Italia? Questo è anche il problema. A me sembra che quello che è successo è semplicemente che il Ministero delle Finanze dell'Economia si è sbagliato e chiaramente non ha voglia di dirlo.
0: Sì, sembra decisamente così. Poi a proposito delle colpe degli altri, sui conti si è citato anche il super bonus, che ha lasciato sì un buco, e questo va detto, no? Però è raccontato così, soltanto dando la colpa al super bonus di Giuseppe Conte, senza l'altra metà della storia, lei scriveva in un suo articolo oggi, diventa un comodo alibi.
1: Sì, diventa un comodo alibi, prima di tutto perché il super bonus è un prodotto di tutte le forze politiche, ma veramente tutte, e ha avuto una serie di difetti importanti, e quando è arrivato il governo Draghi, che ricordo aveva Giorgetti come ministro dell'economia, la situazione del super bonus è peggiorata moltissimo, non soltanto perché è diventato molto più dispendioso, ma anche perché ci sono state una serie di stop and go che hanno confuso completamente i cittadini, le aziende eccetera, e hanno creato un boomerang per cui appunto le regole non si capiva quali fossero, i costi comunque continuavano a salire, e comunque il tema fondamentale del super bonus, che era la spinta all'attività edilizia, ma anche la questione dell'efficientamento energetico, ha poi diminuito di molto la sua efficacia. Quindi come si direbbe, cornuti e mazziati, ma sicuramente non per colpa soltanto del movimento 5 Stelle, in una situazione assolutamente straordinaria come quella del Covid. Adesso però dovremo anche metterci dietro le spalle questo e capire come le ingentissime risorse europee e italiane che possono essere messe a disposizione per un reale piano di efficientamento dell'edilizia, sia pubblica che privata italiana, può essere messo in atto, perché da quando appunto è finito il super bonus sono stati una serie, esistono una serie di bonus che però non hanno nessuna qualità energetica, nel senso che rifarmi la cucina e rendere la mia casa più efficace è lo stesso bonus, peraltro relativamente piccolo.
0: E questo è un grandissimo tema. Senta invece Monica Fressoni, una sua lettura alla luce anche della sua carriera lunga, carriera politica, del suo percorso, perché lei è stata ex europarlamentare, è stata con i Verdi. Come valuta il modo in cui si stanno muovendo adesso le opposizioni? Perché in questa puntata avrà sentito, abbiamo parlato della strategia, tutto l'attacco di Meloni contro le istituzioni per vincere le elezioni, lei che aumenterà ancora di più questa sua retorica nei mesi che ci separano dal voto, questi suoi attacchi sguagliati anche nei confronti di quello che lei considera l'establishment, chi ostacola le sue azioni di governo. La sensazione però è che le opposizioni stiano un po' troppo indaffarate con le proprie beghe interne, siano fuori fuoco rispetto al vero tema da inseguire in questo momento. Lei che ne pensa?
1: Allora, io penso che noi come cittadini attivisti che vogliono un nuovo governo e un diverso modo di governare l'Italia, perché diventa anche un modo di governare l'Europa, perché non ci dimentichiamo che l'Italia è diventata estremamente efficace in sabotare tutte le politiche positive dell'Unione Europea, quindi questo è un tema importante anche per l'Europa. Io penso che noi dovremmo spingere i partiti e i leader politici a fare due cose. La prima è quella di mettersi d'accordo su una roadmap, su un calendario per cui si deve dire che entro la fine dell'anno al massimo, anzi entro qualche settimana, io voglio capire quali sono i temi e quali sono i tempi per la definizione del programma, ma anche per la definizione delle famose primarie, perché se non decidiamo questo noi continuiamo a ballonzolare in cose assolutamente futili. Quindi io penso che ci deve essere una presa di responsabilità da parte delle leadership di differenti partiti per dire entro fine ottobre, entro fine novembre va bene, però io voglio avere la data delle primarie, voglio avere la procedura delle primarie e voglio avere un programma. E questo è perfettamente possibile, magari chiamando a raccolta anche tutte quelle persone che sono interessate a definire questo programma. Il Movimento 5 Stelle dice che ci sono state 17.000 persone che hanno partecipato. Voglio ricordare, nonostante io non sia proprio del Partito Democratico, che quando vennero lanciate le agorà famose del PD ci furono 150.000 persone che contribuirono a un programma che poi venne lasciato cadere in un modo assolutamente incredibile, nonostante tutto il lavoro che fosse stato fatto, che era stato fatto e peraltro il centrosinistra non riuscì nemmeno a unirsi. Ecco, questa è una cosa che io non voglio vedere, ma per fare questo bisogna che si diano veramente una mossa e definiscono una roadmap e un calendario che entro la fine dell'anno tutta sta roba deve essere fatta. E credo che sia perfettamente possibile, ma penso anche che anche noi come elettori e elettrici abbiamo un ruolo nello spingere i partiti senza doversi solamente lamentare, perché il lamento non porta a niente.
0: E questo è assolutamente pacifico richiederlo. Siamo d'accordo. Grazie Monica Frassoni, alla prossima.
1: Buona serata.
0: Arrivederci. Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro, buona serata.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima, in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30, 20.32 in questo momento fino alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica e di tante cose che accadono là fuori. In studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli accanto a me. Ciao Marianna.
1: Ciao Elena, ciao, buonasera a tutti. A tutti.
0: Bentornata, lo diciamo subito ciao agli altri o no? Ma sì.
1: Vabbè, come fai? Ce li abbiamo qua davanti che ci guardano così, no? Un sguardo torvo.
0: Lorenzo Teclemi in carne
2: ma
0: d'ossa.
2: Ciao, eccoci.
0: Qui con noi e là nell'angolino Gianluca Ruggeri.
2: L'anzianissimo Gianluca Ruggeri, ciao.
0: No, ben questa trovate, cosa dobbiamo finirla perché tu sei anziano ma noi ti vogliamo bene così come sei.
1: Sta prendendo Grazie. Una brutta.

0: mi raccomando, chiamate per avere informazioni sulla fornitura, sulla tariffa presumer riservata a chi partecipa al fondo produzione e tante altre cose.
1: E tante altre cose, questa è Nostra e ogni settimana noi vi raccontiamo una piccola novità di Nostra, perché c'è sempre qualcosa che bolle in pentola.
0: Sì, esatto, ma in realtà allora questa settimana più, diciamo, informazioni che possono interessare appunto anche ascoltatrici e ascoltatori, cioè il fatto che Nostra è coinvolta in due festival, uno che è proprio questo weekend a Cesena, è il festival di Macrolibrarsi, dal venerdì 25 a domenica 27, ci troverete lì con uno stand, ci sono tantissimi eventi, workshop e cose interessanti da seguire, e poi però torneremo a parlarne di questo, saremo anche al Festival del Manifesto a Roma dal 9 all'11 ottobre alla Garbatella, poi appunto ci saranno maggiori informazioni, ne parleremo più approfonditamente, però intanto segnatevelo in agenda.
1: Di che cosa parliamo, Marianna, nella prossima ora?
0: Allora, nelle note del prof, Gianluca Ruggeri parlerà di comunità energetica. Poi ci sarà l'intervista alla giornalista Silvia Lazzaris su un'inchiesta che rivela, ahimè, i legami dell'IPCC, appunto il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, con il settore delle fossili. Poi parleremo di raffrescamento passivo con Matt Santamouris, che è professore di architettura all'Università del New South Wales a Sydney, nonché appunto uno dei massimi esperti in materia.
2: È quello che vorrei fare io da grande, ma non riuscirò mai. Cacchio.
1: Ma mai dire mai, mai dire.
2: Sai, come per un calciatore Messi, capito? È quella roba lì.
0: Cioè, pallone d'oro.
2: Sì.
1: Secondo me tu ci puoi dire, se qualcuno lo può fare, quello.
2: Non credo.
3: Pensa a questa trasmissione in Australia, ora dove stanno dicendo: me vorrei essere come Gianluca.
1: È sicuro.
3: Ma è sicuro.
1: Allora, cominciamo con la nostra rassegna stampa, però come sempre Lorenzo Teclemi è qui davanti a me, quindi guardandoti negli occhi che ti chiedo di che cosa parliamo stasera.
3: Stasera parliamo di un sacco di cose, ma iniziamo parlando di COP, come sempre non il supermercato ma la conferenza delle parti, cioè il negoziato sul clima delle Nazioni Unite. Come sapete si svolge ogni anno sempre in un paese diverso, e quest'anno sarà a novembre in Turchia, vuol dire che ne parleremo ancora molto, ma oggi ne parliamo perché c'è una proposta per riformarle.
2: D'altronde ultimamente le COP non è che vivono il loro momento migliore, sappiamo che gli Stati Uniti di Donald Trump hanno abbandonato tutto il processo negoziale, incluse appunto le conferenze, negli ultimi anni sono state molto al di sotto delle aspettative in termini di risultati concreti, e anche a far rispettare agli stati membri quello che erano gli stati un po' i loro impegni presi in passato, senza contare le varie discussioni, in alcuni casi anche parliamo di scandali legati alla scelta delle location dei paesi ospiti, alla partecipazione dei lobbisti del fossili. Tra tutte le notizie che abbiamo condiviso in questi anni c'è anche appunto quella di cui parleremo più tardi con la nostra ospite Silvia Lazzaris. Qual è quindi questa proposta di riforma delle COP?
3: Intanto diciamo che viene da Climate Action Network, che è una coalizione di ONG e movimenti ecologisti da tutto il mondo molto attiva alle COP, e che riprende questa proposta alcuni temi che, se vi ricordate, erano stati sollevati sul Guardian 2 anni fa da una serie di personaggi in vista del mondo clima, fra cui Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite, Cristiana Figueres, che era un po' una delle artefici dell'accordo di Parigi. Qual è questa proposta di Climate Action Network? Sono 3 punti principali. Primo, mettere regole più severe per escludere dal processo persone che hanno interessi diretti personali nel settore fossile. Secondo, snellire il processo stesso, riducendo essenzialmente le persone che partecipano, soprattutto a tutto il baraccone commerciale che si porta attorno, quella green zone che vi abbiamo raccontato altre volte, che è un po' un expo del clima, un expo del greenwashing. E terzo, e poi questo è il punto politicamente più rilevante, il vero punto della proposta, superare il meccanismo del consenso. Ora, passo indietro, le decisioni alle COP si prendono appunto per consenso, che voi direte l'unanimità, quasi, è tipo l'unanimità ma più vaga, di fatto è il presidente che nella sessione plenaria finale decide che c'è appunto un sostanziale consenso di tutte le parti, e questo permette ovviamente a nazioni come l'Arabia Saudita, ne dico una perché poi ne parleremo tanto di lei, di bloccare
2: gli avanzamenti. Ma perché proprio l'Arabia Saudita?

0: Potevo dire anche l'Italia a seconda degli anni, ma diciamo andiamo avanti con l'Arabia Saudita. Ora, ovviamente non c'è una formula magica che risolve tutti i problemi, non è che se togliamo il consenso abbiamo risolto ogni cosa, perché senza il consenso c'è un altro rischio, cioè che gli stati in minoranza, diciamo così, semplicemente ignorino i risultati delle COP.
1: Insomma, tanto per cambiare serve la famosa volontà politica, mi sembra di essere un personaggio di Guzzanti, no? Dire, serve la volontà politica, non so se c'era, ma ci sarebbe, diciamo. E peraltro di volontà politica, diciamo, ne abbiamo tantissima dalle parti del nostro governo, e ce lo dimostra la seconda notizia di oggi, perché ha fatto molto caldo, non so se qualcuno se n'è accorto, quest'estate continua a fare caldo. Forse oggi è il primo giorno a Milano in cui tutto sommato si sta bene anche nelle ore più calde della giornata, e allora il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non dimentichiamolo, ha stanziato 20 milioni per installare i climatizzatori nelle aule delle scuole di tutta Italia. È una bella idea, peccato che ci vorrebbero miliardi probabilmente, non milioni. La CGIL ha fatto un po' i conti, viene fuori che sono praticamente 50 euro ad aula, che forse bastano per pagare la bolletta dell'elettricità, non certo per pagare il condizionatore, o al limite un ventilatore a buon mercato, diciamo.
0: Al limite un economico ventilatore. E ci stiamo spostando sul nostro tema preferito, che è l'energia, e oggi in particolare parliamo di agrovoltaico, uno dei nomi in cui si può definire questa cosa, poi c'è chi chiama agri fotovoltaico, tanti modi. Io, a me piace chiamarlo agrovoltaico. In Francia un'azienda ha provato a misurare cosa succede ad una coltura d'orzo quando la fai crescere con sopra dei pannelli fotovoltaici, ovviamente alla giusta altezza, con la giusta distanza, eccetera. Risultato dello studio: rispetto al gruppo di controllo, cioè al campo dove c'era l'orzo senza nient'altro, meno 20% nel consumo idrico e più 18% della resa della produzione durante i periodi di caldo estremo, come abbiamo visto possono essere estremamente da maggio a ottobre questi periodi. Segnatevi questa informazione, così per la prossima volta che vi dicono che le rinnovabili distruggono l'agricoltura. E tra l'altro di energia parliamo non solo in relazione alla Francia, perché c'è un nuovo rapporto, sapete che io amo portarvi rapporti qua, questa volta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, lo hanno chiesto i governi australiano e turco, che sono gli organizzatori della COP31, e questo rapporto dice che l'obiettivo di rendere elettrico il 35% dei consumi di energia finali è più vicino di prima, e lo è grazie alla chiusura dello stretto di Hormuz, che rendendo i fossili più costosi rende inevitabilmente più vantaggiosa l'elettrificazione e le rinnovabili con l'elettrificazione. E ancora una volta lo diciamo, presidente Trump, grazie mille per quello che stai facendo per accelerare la transizione ecologica fuori dagli Stati Uniti. Se posso dare un suggerimento, la prossima volta anche senza bombe, ci sono modi più pacifici per farlo.
1: E qua mi fai venire in mente un altro gruppo di comici che faceva grazie signore, grazie, grazie signore, grazie signore, grazie.
2: Però tu ce la metti tutta.
0: In performance.
1: Non so più dire niente. Comunque, dal Golfo Arabo passiamo al Regno Unito. Nell'ultima campagna elettorale delle elezioni, il Partito Laburista aveva lanciato questa idea un paio d'anni fa della Great British Energy, un'azienda 100% pubblica dedicata alle energie rinnovabili e agli investimenti nelle energie rinnovabili, che avrebbe dovuto produrre elettricità a basso costo per tutte le famiglie, appunto, del Regno Unito. Arrivarono al governo, venne lanciata poi dal ministro laburista, appunto, Ed Miliband. È un modello interessante perché unisce la necessità di abbandonare i combustibili fossili al tentativo, ovviamente ancora parziale, di democratizzare il settore energetico. E questa settimana Miliband, che è ministro anche nel nuovo governo, nella nuova formazione che si è formata appunto quest'estate, ha annunciato uno stanziamento di 30 milioni di sterline, che sono pochi soldi, sono pochi di più di quelli che Pichetto Fratin vuole mettere nei condizionatori. Questi soldi andranno a favore delle comunità locali che ne faranno richiesta e che potranno investire in progetti eolici e fotovoltaici nella loro zona. Ovviamente non basteranno questi soldi per pagare le realizzazioni, ma più che altro per pagare l'organizzazione. È un primo stanziamento di un progetto che dovrebbe essere molto più rilevante nei prossimi anni, però il modello è simile a quello che abbiamo visto anche per esempio per Enostra o in altri casi nelle comunità energetiche, anche se ancora questa cosa di avere un impianto collettivo, comprarsene quindi un pezzo, non è ancora tanto diffusa nelle comunità energetiche. Quindi lì invece l'idea è fare questo, e ovviamente questo vuol dire poi anche suddividere i profitti tra tutti quelli che partecipano. L'idea è molto buona, appunto, per ora i soldi non sono moltissimi, monitoreremo la situazione per vedere poi come va nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
0: E magari prendiamo anche un po' nota e spargiamo la voce.
1: Sempre,
0: qua. Sempre. E siamo molto internazionali oggi, quindi continuiamo con notizie estere. Avrete visto della vittoria a Berlino di Elie Feralp, temo di star sbagliando gli accenti, che è la leader locale della Linke, è arrivata prima alle elezioni. Sapete probabilmente che il suo programma, quello con cui ha vinto, è centrato sulla riduzione del costo degli affitti, ma quello che forse non sapete, non avete letto, è che anche una parte piuttosto succosa riguardo clima, energia, trasporti. Feralp in particolare vuole rendere Berlino climaticamente neutrale, cioè che non emette più gas serra di quelli che riassorbe, entro il 2035, cioè domani. Ha promesso un grande piano di investimenti sul trasporto pubblico e un piano di edilizia popolare per isolare termicamente ed elettrificare le case dei berlinesi. E butto là, candidati sindaci di Milano, queste cose a naso sono importanti anche a queste latitudini. E finisco con una storia che è politichesca e animalesca assieme. Poi nei prossimi episodi torniamo con la rubrica degli animaletti, che a me manca da morire.
2: Certo.
0: Parliamo di Trump. L'amministrazione statunitense ha annunciato che rivedrà il modo con cui si è interpretata finora la legge sulle specie protette. In particolare, per quanto riguarda la tutela degli uccelli, si vorrebbe rendere responsabili solo le aziende che li uccidono volontariamente, cioè che uccidono volontariamente esemplari di specie a rischio. Cosa vorrebbe dire questo? Che se invece i fumi di una centrale elettrica, per citare una canzone, o i pozzi di rifiuti di un'azienda chimica ammazzano quelle stesse specie, ma senza che fosse quello l'obiettivo, senza che puoi provare che il CEO proprio ci teneva a fare una strage di oche, allora va tutto bene, nessun problema. Sarebbe una decisione notevole, peraltro piuttosto impopolare, ci dicono i primi dati, e le associazioni ecologiste hanno già annunciato una marea di ricorsi. Ne parleremo ancora.
2: Ci andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, Michael Kiwanuka, Love and Hate, perché avrete magari visto che ha annunciato che si prende un periodo di riposo per riprendersi da un ictus che purtroppo ha avuto. Allora così, lo salutiamo così.

0: La sigla della rubrica Le note del prof e quindi l'editoriale del nostro Gianluca Ruggeri. A te la parola, Gianluca.
1: Allora, noi parliamo di comunità energetiche, secondo me, già dal 2018 in questa trasmissione, perché c'era in discussione, erano in discussione le direttive europee che poi avrebbero regolato l'argomento, no? Ne abbiamo parlato per un sacco di tempo, dicendo verrà il momento in cui i cittadini e le cittadine potranno partecipare, no? E se ci avessero detto allora che ci saremmo trovati oggi 23 settembre 2026 in Italia ad avere 4.800 comunità energetiche, saremmo stati felicissimi, ovviamente, no? Perché stiamo parlando veramente di numeri incredibili. In Italia abbiamo 8.000 comuni, se andiamo avanti così avremo più comunità energetiche che comuni. E quindi uno potrebbe chiudere qui le note del prof, tutto bene. E in realtà, come sapete, no, ci mettiamo sempre un pochino di stimolo rispetto a cose che possono essere fatte meglio. E l'altro dato che ci mettiamo di fianco alle 4.800 comunità energetiche sono i poco più di 50.000 contatori, utenze, partecipanti a queste comunità energetiche. Significa mediamente 10-11 contatori per ogni comunità energetica. Non è una gran comunità, è una comunità che ha 10-11 contatori, molto spesso domestici. Perché è successo questo? Per tutta una serie di motivi, in particolare perché il bando, famoso bando PNRR, molto generoso, incentivava appunto a realizzare impianti di proprietà privata, di fatto, ma poi messi al servizio delle comunità energetiche, e vi dava il 40% a fondo perduto inizialmente, senza poi nessun obbligo di condivisione dell'energia che veniva prodotta. Quindi potevo costituire una comunità energetica, diciamo, solo formalmente per adempiere appunto ai requisiti del bando, e poi chi se ne frega di quanta energia condividiamo. A noi non piace questo tipo di approccio, e quindi c'è un primo tema di lavorare sulle comunità energetiche esistenti per crescere di numero, di aderenti, non tanto di comunità energetiche, perché appunto ne abbiamo già tantissime, per fare più cose, per fare cose più complicate. E si possono fare più cose e fare cose più complicate, avremo i mesi a venire per raccontarvi delle idee, se siamo in tanti, perché se siamo in pochi siamo evidentemente meno efficaci. E qui c'è un altro problema. L'altro problema è che anche le comunità energetiche che provano ad aumentare il loro numero di aderenti, ed è assolutamente possibile per quanto riguarda la normativa, i regolamenti, eccetera, anzi è auspicabile che succeda questo, hanno una difficoltà, perché nel momento in cui comunicano al gestore dei servizi energetici, il GSE, una sigla che avete sentito spesso a questi microfoni, comunicano, per esempio, che sono entrate altre famiglie, sono entrate altre piccole e medie imprese, sono entrate altri edifici magari dell'amministrazione pubblica, associazioni e tantissime altre realtà dentro la comunità energetica, non succede niente. Cioè il GSE è in ritardo strutturale, è di mesi e mesi, in alcuni casi più di un anno stiamo parlando, nell'aggiornare i componenti della comunità energetica. Noi abbiamo un esempio di una comunità energetica con cui in qualche modo siamo in relazione stretta, che è quella che è nata a Gubbio, che si chiama Cerqua, e con cui condividiamo l'energia prodotta nella nostra turbina, in una delle due nostre turbine di Gubbio, e oggi avrebbe 120 membri, di cui 20 piccole e medie imprese, e benefici possibili in quel caso di 100 euro a famiglia, di 1.300 euro per le piccole e medie imprese. E se andiamo a vedere sul registro del GSE, non sono 120 ma sono 41, perché sono rimasti ai dati di un anno fa. Allora, questo ovviamente è una cosa che solleviamo noi, ma sollevano sostanzialmente tutti quelli che sono operativi nel settore. Oggi se ne è parlato a Sancho, che è la nuova trasmissione di Sara Zambotti, che è anche su Radio, anche se è su Radio 3, è un'amica, e ovviamente le auguriamo il meglio per questa nuova trasmissione. Si è parlato anche lì esattamente di questo problema e insomma non è più accettabile questo tipo di ritardo. È un ritardo appunto che è in capo al GSE, che dovrebbe gestire. Probabilmente il GSE non ha le risorse adeguate, ma allora serve che queste risorse vengano messe a disposizione, altrimenti dopo tutte le promesse, i soldi spesi, i bandi, anche i bandi regionali a supporto di queste comunità energetiche, poi no, sul più bello non riusciamo a completare quello che è l'ultimo miglio. Abbiamo fatto tutto, abbiamo coinvolto le persone, e ovviamente questo poi diventa l'ennesimo fattore di incremento della sfiducia, del tanto non succede niente, tanto non cambiamo niente, qualcosa che appunto non è più possibile accettare. Noi abbiamo mandato una lettera al GSE, non siamo, ripeto, gli unici, c'è un coordinamento delle comunità energetiche solidali che a Roma si è speso tanto su questo, abbiamo mandato una lettera con delle richieste che non riguardano soltanto le comunità energetiche con cui lavoriamo, ma tutte quanto, tutte quante quelle che sono attive in Italia. Non vorrei entrare nel dettaglio tecnico, trovate tutti gli elementi anche sul sito di Enostra in cui si parla di questi temi, ma il problema è avere risultati prima possibile. Ogni mese che passa, ogni settimana che passa è una settimana persa, ed è una settimana in cui le comunità energetiche poi non sanno, non sono in grado di capire quanti soldi effettivamente avranno a disposizione alla fine dell'anno, perché poi queste comunicazioni appunto arrivano troppo in ritardo. Speriamo di potervi dare nelle prossime settimane qualche aggiornamento positivo su questo, qualche aggiornamento che sia concreto e non semplicemente di annunci, e speriamo anche di raccontare qualche bella storia relativa alle comunità energetiche, perché appunto in queste 4.800 realtà che ci sono distribuite per il paese ci sono tantissime belle storie, non ci sono solo quelli che hanno tentato di fare i furbi, ci sono tantissime belle storie che è proprio bello raccontare.

0: Nora Jones con Say Goodbye. E allora è arrivato un messaggio che andiamo a leggere da parte di Paolo, caro Gianluca, che dice: da Paolo Abbonato, rispetto alle comunità energetiche, come è andata a finire la mancanza dell'ultimo momento dei fondi promessi?
1: Non è andata ancora del tutto a finire, però stanno raschiando al fondo del barile, mi viene da dire. Intanto saluto Paola, nel senso che piano piano stanno trovando le risorse, quindi progressivamente una serie di richieste di finanziamento che erano in coda stanno venendo ammesse appunto al finanziamento. Non abbiamo ancora completato tutte le richieste, è un problema che c'è ovviamente. Anche perché la scadenza era novembre l'anno scorso, siamo a settembre e appunto non è ancora conclusa, quindi già anche questo è un indicatore interessante, diciamo così, però ci stanno lavorando, insomma, almeno su quello ci stanno lavorando.
0: Cambiamo argomento. È un team internazionale di giornalisti investigativi ha fatto un'inchiesta che rivela i legami tra l'IPCC con il settore delle fossili. Tra loro c'è anche la giornalista Silvia Lazzaris e il nostro Lorenzo Tecleme l'ha intervistata.
2: Partiamo dall'inizio. Di cosa parla la vostra inchiesta?
3: Allora, la nostra è un'inchiesta sui conflitti di interesse, le norme sui conflitti di interesse dell'IPCC, che diciamo sappiamo tutti che cos'è, ma lo ripetiamo, è questa organizzazione, questa istituzione che da anni pubblica rapporti che rappresentano la massima autorevolezza scientifica sulla questione climatica e che divide i propri rapporti in una parte in cui si analizza, diciamo, la scienza fisica del clima e invece in altri magari capitoli, parti del rapporto che si concentrano sulle soluzioni. Quindi la nostra inchiesta si è concentrata su come sono state applicate le norme sui conflitti di interesse nel gruppo di lavoro numero 3, che è quello che si concentra sulle soluzioni.
2: Ecco, e cosa avete trovato?
3: Noi avevamo visto che l'IPCC aveva dichiarato che non aveva trovato dei conflitti di interesse per il gruppo di lavoro 3. Quindi nessun conflitto di interesse neanche da gestire. Noi però avevamo visto che alcune persone potevano avere dei conflitti di interesse, almeno potenziali, e quindi abbiamo deciso di fare un'analisi di tutti i 223 profili degli autori di questo gruppo di lavoro e abbiamo trovato, diciamo, almeno 50 casi in cui dei conflitti di interesse dovevano essere quantomeno dischiusi, cioè c'erano degli interessi che si dovevano dischiudere. Poi abbiamo parlato con esperti, abbiamo avuto una sorta di peer review della nostra ricerca da parte di esperti di IPCC e esperti di conflitti di interesse in ricerca, che ci hanno, diciamo, dato una stima un po' più conservativa di circa 23 nomi. E tra questi nomi ci sono persone che, per esempio, non so, lavorano per Saudi Aramco, o una persona addirittura lavora per Saudi Aramco ma è affiliata sul sito dell'IPCC con l'Imperial College di Londra, però da più di 20 anni lavora per Aramco. Ci sono persone che...
2: Saudi Aramco, perdonami, ricordiamolo che è l'azienda estrattiva, l'azienda fossile di Stato dell'Arabia Saudita.
3: È l'azienda che più ha contribuito alle emissioni di CO2 nel mondo, storicamente, quindi diciamo è uno tra i principali responsabili, se non il più grande responsabile del cambiamento climatico. Ecco, siamo in questa condizione qua. Poi è chiaro che l'IPCC può sempre dire: certo, ma noi vogliamo che ci siano anche dei dialoghi con l'industria, vogliamo che il fossile faccia parte di questi dialoghi, che va benissimo. Cioè, non so come dire, noi non stiamo dicendo se c'è un conflitto di interessi allora queste persone non devono partecipare, non dovrebbero partecipare a questi rapporti, non è quello che stiamo dicendo. Quello che stiamo dicendo è che l'IPCC, per mantenere la propria credibilità e indipendenza, dovrebbe quantomeno dischiudere quali conflitti di interesse sono stati dichiarati da parte degli autori, dischiudere qual è stato il suo meccanismo, la sua procedura attraverso la quale si è deciso di mantenerli e come si è deciso di gestire quel conflitto di interessi. Tutto questo è opaco, e la cosa che abbiamo scoperto dall'IPCC è che il comitato che valuta e che gestisce i conflitti di interesse non ha ricevuto neanche una segnalazione dai vicepresidenti dei vari gruppi di lavoro. Ma noi abbiamo identificato dei conflitti di interesse già nella metà dei vicepresidenti per il gruppo di lavoro 3. Quindi è come dire, io ho già un conflitto di interesse, di certo non vado a fare le pulci all'autore che scrive queste cose. Ecco, questa poi, chiariamo, è una mia inferenza, perché non abbiamo ricevuto risposte da molte di queste persone. Le risposte che abbiamo ricevuto nei nostri diritti di replica sono davvero poche, però diciamo, proprio per il fatto che non c'è trasparenza, che c'è troppa opacità, secondo noi e secondo gli esperti che abbiamo intervistato intorno a questo processo, non possiamo sapere esattamente come sono andate le cose e perché queste persone fanno ancora parte della lista di autori.
2: Un anno fa, più o meno esatto, avevamo intervistato qua al Giusto Clima Jim Skea, che è il presidente dell'IPCC, e avevamo chiesto proprio anche della questione dei conflitti di interessi interni all'organo se ci fosse necessità di cambiare le regole. Lui diceva no, le regole che ci sono vanno bene. Credi che ci darebbe ancora quella risposta? Credi che la vostra inchiesta riaprirà un dibattito sulle regole dell'IPCC?
3: Ma allora, sì, noi abbiamo chiesto risposta all'IPCC, che in questo momento ci ha semplicemente detto non è previsto, non sono previste modifiche alle nostre norme. Però quello che intanto ci hanno detto molti esperti è che ci sono molti dubbi da parte di autori o ex autori dell'IPCC su effettivamente il funzionamento di queste procedure, e abbiamo visto da alcuni rapporti dell'IPCC, di alcuni degli incontri delle delegazioni, che alcuni stati chiedevano alcune modifiche alle norme per renderle un po' più stringenti, un po' più chiare su alcuni termini, perché alcuni termini delle norme sono un po' vaghi, e non si è arrivato a nulla in sostanza. Quindi bisognerà vedere se dopo questa inchiesta qualcuno ritiene necessario rivederle. Noi abbiamo operato nel totale rispetto e stima nei confronti del lavoro dell'IPCC, quindi il nostro lavoro va nella direzione di rafforzarla e far identificare a un'istituzione forse dove ci sono alcune mancanze nei loro modi di procedere, e speriamo che l'IPCC decida di ritirare fuori la questione.
2: Sono curioso, perdonami il momento nerd, ma in un momento storico in cui non è che i soldi per il giornalismo ambientale abbondano, ecco, mettiamolo in questo modo, voi siete riusciti a fare una grande inchiesta, tra l'altro non ancora conclusa, ci saranno delle parti 2 e 3, e raccontaci un po' come ha funzionato, com'è il vostro team, che lavoro avete fatto?
3: Allora, siamo arrivati a fare questo lavoro perché a un certo punto uno dei nostri colleghi si è reso conto appunto che c'era questa, così, come dire, discrepanza tra un paio di nomi di autori dell'IPCC di cui lui aveva identificato dei possibili conflitti di interesse, soprattutto legati al mondo della cattura del carbonio, e quello che dichiarava l'IPCC. Spesso noi giornalisti freelance ci consorziamo, quindi quello che è successo è che questo nostro collega ha iniziato a sentire colleghi in altri paesi, inclusa me in Italia, per cercare di formare un gruppo di lavoro che potesse ricevere un finanziamento da questi bandi europei di fondi per il giornalismo d'inchiesta. Abbiamo presentato una proposta a Journalism Fund Europe, che appunto finanzia progetti di giornalismo transfrontaliero. Ci hanno dato un grant, quindi un piccolo gruzzolo con cui supportare il lavoro di ricerca, e poi il modo in cui funzionano questi grant è che tu puoi prenderti dei mesi di ricerca, che è una cosa, insomma, è un privilegio che tanti giornalisti dentro le redazioni non hanno, perché non ci sono i fondi, non c'è il tempo, non si può creare spazio per questo tipo di lavoro. Ed è un lavoro davvero molto tedioso, perché cercare fare ricerca sul background di più di 200 persone, cercare di identificare esattamente il modo in cui intendere conflitto di interessi, parlare con tantissime persone per ricerca di background, richiede molto tempo. E quindi noi ci siamo divisi il lavoro tra di noi e abbiamo fatto regolarmente chiamate e interviste per cercare di capire come inquadrare il tema. Poi arriva il momento in cui devi cercare le pubblicazioni. Per fortuna abbiamo trovato delle pubblicazioni grandi, molto interessate, che quindi avrebbero dato, come dire, un buon megafono ai risultati della ricerca, e poi parte tutto il momento di diritti di replica, quindi abbiamo dato diverse settimane all'IPCC per risponderci, diverse settimane a tutte le persone menzionate per risponderci, e poche hanno risposto. Saudi Aramco ha detto che declinava qualsiasi tipo di commento.
2: Domanda conclusiva, un po' meno da inchiesta, un po' più da analista e da giornalista che da tanto tempo segue questi temi. Tu segui le COP, le conferenze sul clima delle Nazioni Unite, e l'IPCC in teoria serve proprio a dare le informazioni alle parti, cioè ai governi che partecipano alle COP, per poi deliberare. Abbiamo parlato tanto in questi anni di come una delle parti, una molto pesante, gli Stati Uniti, abbia deciso di lasciare le COP. Forse non abbiamo parlato abbastanza di quelle parti come la Russia, come l'Arabia Saudita, che invece sono rimaste da dentro per boicottare. Ed è un po' il dilemma di Nanni Moretti, no? Mi si nota di più se abbandono il negoziato dell'ONU sul clima o se rimango dentro ma faccio di tutto perché non porti a nessuna parte. Ed è un po' la domanda che rivolgo a te: chi dobbiamo temere di più, quelli che stanno fuori o quelli che stanno dentro per boicottare?
3: Assolutamente, questa è un'ottima domanda, e credo che appunto il problema degli Stati Uniti che hanno lasciato le COP è che dagli Stati Uniti arrivano una quantità di notizie tutti i giorni, una peggio dell'altra, quindi non si fa neanche tempo a digerire una notizia che ne arriva subito qualcosa di peggio. Però in effetti l'uscita degli Stati Uniti da questo modello è stata importante e pesante, non solo perché gli Stati Uniti non partecipano e quindi dettano un po' la linea, cioè non ce ne frega più niente del cambiamento climatico, boicottiamo tutto e facciamo come ci pare, ma ha fatto anche sì che altri attori, come dicevi tu, abbiano preso più spazio. Quindi non solo sono restati per boicottare, ma sono restati anche per prendersi più spazio all'interno di queste negoziazioni. Si è visto, è stato evidente con l'Arabia Saudita, è evidente anche con la Cina, anche se ovviamente da tutto un altro punto di vista, perché la Cina ha un interesse anche a fare la transizione come diciamo modello di sviluppo economico proprio, quindi è tutto un altro discorso. L'Arabia Saudita, anche da quello che ci dicono gli esperti che abbiamo intervistato, ha in qualche modo sfruttato questa uscita degli Stati Uniti per, sgomitare, allargarsi. E quindi l'Arabia Saudita ha iniziato a sgomitare, a cercare di prendersi più spazio, e a detta degli esperti, alcuni esperti che abbiamo intervistato, a operare secondo questa negoziazione per sfinimento. Per cui ogni punto diventa così difficile da negoziare che alla fine vincono loro. E noi l'abbiamo visto anche per quanto riguarda, e ti do un piccolo assaggio di un possibile nuovo pezzo dell'inchiesta, una seconda parte dell'inchiesta che potrebbe essere pubblicata più avanti, sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio. In questo rapporto, nel prossimo rapporto dell'IPCC, ci sarà un capitolo per la prima volta dedicato alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, e noi abbiamo potuto vedere attraverso i documenti i riassunti delle negoziazioni che l'Arabia Saudita è riuscita a eliminare il vocabolario limiti e rischi legati alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, e a trasformare il titolo di quel capitolo in tipo opportunità e sostenibilità della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Questo per dire che paesi appunto come l'Arabia Saudita oggi cercano di boicottare il processo, non tanto più negando l'esistenza del cambiamento climatico, dicendo che non è colpa loro, perché ormai appunto è impresentabile un'argomentazione di questo tipo, ma dicendo che esistono delle tecnologie che possono aiutarci a mitigare, non solo ad adattarci al cambiamento climatico, senza dover drasticamente ridurre le emissioni da combustibili fossili. Quindi questa è un po' la loro nuova strategia. E questo è molto evidente, e appunto tanti esperti ci hanno fatto notare che non ci sono mai state così tante persone saudite legate al mondo petrolifero quante in questo rapporto.
0: E questa era l'intervista del nostro Lorenzo Tecleme alla giornalista Silvia Lazzaris. Trovate tutto il resto dell'inchiesta sulla rivista online Lucy, lo trovate molto facilmente.
4: Mi ricordo.

0: E allora questo è Marco Castello con Torpi, finalmente è iniziato l'autunno, forse speriamo possiamo lasciarci alle spalle le temperature record, però non fa mai male ricordarle. È stata l'estate più calda della storia europea, il caldo ha provocato più di 35.000 morti nel nostro continente. Si è parlato tanto di aria condizionata, non altrettanto di raffrescamento passivo. E allora andiamo ad ascoltare adesso l'intervista che ha fatto la nostra Marianna Usuelli a Matt Santamuris, che è professore di architettura ed ad alte prestazioni dell'Università del New South Wales.
1: Che cos'è il raffrescamento passivo e quali sono le principali strategie appunto per evitare il surriscaldamento degli spazi interni agli edifici senza però l'utilizzo dell'aria condizionata?
2: Why we need air conditioning in our buildings? Because we have higher indoor temperatures.
3: Sì, perché abbiamo bisogno dell'aria condizionata nei nostri edifici? Perché abbiamo temperature interne più elevate. E come mai questo succede? Perché abbiamo molti apporti di calore dall'ambiente esterno. Per esempio la radiazione solare che entra attraverso le finestre. Abbiamo il calore che passa attraverso le pareti e l'involucro dell'edificio. Poi c'è il calore antropico, cioè quello generato all'interno degli ambienti, e poi la mancanza di una ventilazione adeguata per estrarre il calore prodotto. Dunque, che cos'è il raffrescamento passivo? È fondamentalmente un insieme di misure che cerca, prima di tutto, di ridurre gli apporti di calore. Perché mai dovremmo permettere alla radiazione solare di entrare nell'edificio e poi spendere elettricità per tirarla fuori? Non è una cosa molto intelligente. Quindi il raffrescamento passivo riguarda tecnologie che servono ad assorbire ed ammortizzare questo calore. Per esempio, se abbiamo una massa termica elevata, e la massa termica è la capacità di un materiale o di una struttura di assorbire, accumulare e rilasciare lentamente energia termica nel tempo, il calore viene distribuito all'interno della massa dell'edificio e non fa aumentare la temperatura. Questo è il motivo per cui negli edifici costruiti con materiali pesanti e densi la temperatura è molto più bassa. Poi il raffrescamento passivo riguarda tecnologie che mirano a dissipare il calore in eccesso verso un elemento dell'ambiente che presenta una temperatura più bassa. Per esempio l'acqua, il terreno oppure il cielo. Questi tre gruppi di misure contribuiscono a ridurre il carico di raffrescamento.
2: Really contribute to decrease the cooling load. For example, solar control, ventilation, evaporative cooling, radiative cooling, all these measures are really called passive cooling.
1: Possiamo immaginare che nella costruzione di case nuove sia molto più semplice adottare diciamo strategie di raffrescamento passivo, però quando si tratta di edifici già costruiti invece che cosa si può fare? Quali sono le misure più efficaci, più economiche e appunto che ci garantiscono un maggiore raffrescamento passivo e di quanti gradi è possibile ridurre la temperatura di un appunto dell'interno di un edificio attraverso questo tipo di interventi?
2: For example, solar control, shading. In any building you can improve shading.
3: Per esempio il controllo della radiazione solare. In qualsiasi edificio si può migliorare l'ombreggiamento installando un buon dispositivo di schermatura all'esterno della finestra e ridurre così il flusso di radiazione solare che entra nell'edificio. Secondo, il cool roof è un tetto verniciato oppure realizzato con materiali che riflettono la radiazione solare. Questo può essere fatto facilmente da chiunque. Terzo, una ventilazione adeguata. Per esempio un ventilatore a soffitto di buona qualità può migliorare enormemente il comfort. La maggior parte delle tecniche di raffrescamento passivo può essere facilmente adattata agli edifici esistenti e non soltanto ai nuovi edifici. Di quanto possono ridurre la temperatura queste tecniche? Ai tropici, per esempio a Singapore, dove la temperatura è sempre superiore ai 30 gradi, ci sono edifici che non hanno bisogno di aria condizionata. Quindi, implementando le tecniche di raffrescamento passivo, possiamo ridurre al minimo l'uso dell'aria condizionata, oppure addirittura non utilizzarla affatto. Quindi, invece di avere un carico di raffrescamento che può arrivare a 100 kWh per metro quadrato, possiamo ridurlo fino a 3, 4, 5 kWh per metro quadrato.
2: Instead of having a cooling load which can be, let's say, 100 kilowatt hours per square meter, we may decrease it down to 3, 4 or 5 kilowatt hours per square meter.
1: Una delle strategie più semplici ma anche più efficaci del raffrescamento passivo è la ventilazione notturna. Tuttavia, oggi con ondate di caldo sempre più frequenti a causa della crisi climatica e un numero sempre maggiore di notti tropicali, ovvero di notti che, in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi, questa strategia potrebbe rivelarsi sempre meno efficace. E quindi, soprattutto nelle città, che sono i luoghi maggiormente colpiti dalle ondate di caldo, in che modo deve cambiare il nostro approccio al raffrescamento passivo in vista di una crisi climatica che ci pone sfide sempre più difficili?
2: A strategy of resilient cooling starts from the improvement of the thermal condition in cities.
3: Sì, una strategia di raffrescamento resiliente parte dal miglioramento delle condizioni termiche nelle città. Le città presentano temperature più elevate rispetto alle aree circostanti. Alcune volte l'aumento della temperatura può essere di 3, 5, addirittura 10 gradi in alcune città. E una volta che la temperatura della città è elevata, questo influenza molto anche il clima interno degli edifici. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a fare ricerca sulle tecnologie di mitigazione del calore e siamo riusciti a ridurre la temperatura di picco delle città fino a 4 o 5 gradi. Abbiamo molti esempi in tutto il mondo in cui l'implementazione di tecniche di mitigazione del calore e di raffrescamento passivo può ridurre la temperatura della città, ad esempio con i cool pavements, pavimentazioni fresche, ovvero pavimenti riflettenti con superfici chiare ad alto albedo, i cool roof di cui abbiamo già parlato, e una maggiore presenza di vegetazione o i sistemi evaporativi. Questo porta a una forte riduzione della domanda di raffrescamento, fino al 70 o l'80%. Abbiamo più di 250 grandi città in cui sono state implementate queste tecnologie. Per esempio a Los Angeles abbiamo quasi 1 milione di metri quadrati di pavimentazioni fresche e grazie a ciò in queste città abbiamo temperature di picco molto più basse. È vero che l'aumento delle notti tropicali, soprattutto nel Mediterraneo, sarà ancora più intenso in futuro. Ora sappiamo che la relazione tra l'aumento generale della temperatura e la durata delle ondate di calore non è lineare, è quasi esponenziale. E secondo le previsioni più recenti, entro il 2050 nella maggior parte delle città del Mediterraneo potremmo avere ondate di calore che si estendono per più di 50 giorni consecutivi. Quindi, in queste condizioni, dobbiamo cercare di migliorare il più possibile la qualità termica delle nostre città, proteggere gli edifici dalla radiazione, ridurre gli apporti di calore, modulare il calore in eccesso utilizzando un'adeguata massa termica e soprattutto utilizzare tecniche di dissipazione del calore. Per esempio il raffrescamento radioattivo, che utilizza materiali appositamente progettati per disperdere naturalmente il calore verso il cielo, e anche il raffrescamento evaporativo avanzato basato sugli idrogel, che trattenendo acqua che poi evaporerà, ha un enorme potenziale di raffrescamento, vicino ai 300 watt per metro quadrato. Utilizzando tutte queste tecnologie possiamo ridurre la domanda di raffrescamento del 60, 70, 80% durante la notte e quindi evitare l'uso dell'aria condizionata oppure ridurne al minimo l'utilizzo. Quindi il messaggio è molto chiaro: non dobbiamo fare affidamento al 100% sull'aria condizionata, perché comporta enormi problemi dal punto di vista energetico, ambientale, finanziario, sociale e culturale. Possiamo utilizzarla soltanto durante i periodi di picco, quelli davvero caldi, e questo risolverebbe moltissimi problemi legati all'utilizzo dell'aria condizionata sia nei paesi ricchi che in quelli più poveri. D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che per ragioni economiche e sociali, quasi metà della popolazione mondiale, circa 4 miliardi di persone, non può permettersi di utilizzare l'aria condizionata. Perciò, implementando le tecnologie di raffrescamento passivo, possiamo salvare delle vite e garantire condizioni confortevoli a queste persone. E allo stesso tempo possiamo ridurre l'enorme peso che viene imposto sull'economia di questi paesi.
2: And they cannot really use, mechanical cooling. So by implementing passive cooling technologies, we may save lives, we may provide, comfortable conditions for these people, and also we may solve the tremendous burden which is imposed, to the economy of these countries.
1: Thank you. Thank you so much, Matt.
2: Thank you. Thank you, Mariana.
0: Anche da parte nostra, grazie Mariana per questa intervista al professor Matt Santamuris. E siamo arrivati già alla parte dedicata agli eventi, abbiamo proprio un minuto prima di passare la linea al nostro Marco Schiaffino.
4: Allora, Macro Liberarsi l'abbiamo già detto, sì. Dal 25 al 27 settembre a Cesena. Poi sabato 26 settembre c'è il convegno regionale sui data center, visto che ne abbiamo parlato,
0: sì.
4: All'Arci Bellezza, in via Bellezza 16 a Milano, e promosso appunto dalla neonata rete di comitati cittadini Stop Data Center, se volesse approfondire. Poi, sempre lo stesso giorno, il 26 settembre, a Sovico, in Brianza, c'è l'evento Futuro Anteriore, una giornata interamente dedicata al cambiamento climatico, energia e scelte del quotidiano, che è stata organizzata dalla comunità energetica Ecosfera Lambro.
0: Noi ci dobbiamo già salutare, Lorenzo Tecleme, tornerai a trovarci? Sì.
5: No.
0: Tornerai a trovarci in carne ed ossa, dico.
5: No. Oh. Oggi per venire qua ho preso una multa, ho sbagliato treno, è stata un'esperienza traumatica, quindi gli astri mi stanno dicendo qualcosa, sono nel mio antro.
6: È Milano che ti sta dicendo.
5: E la regione Lombardia in generale, devo dire.
0: Comunque la domanda era mal posta, era quando tornerai a trovarci, la risposta
4: brava.
0: Sarebbe stata presto. Gianluca, scusa, ti ho interrotto.
6: No, dicevo che Mariana era la protagonista di Anche i ricchi piangono.
0: Ah, ecco,
6: siccome
0: vedi,
6: noi un pochino i ricchi vorremmo farli piangere,
4: questa mi mancava, ne hanno dette tante, ma anche ricchi piangono.
6: Ma Mariana con una N.
4: Con una N solo.
0: E beh, come dice Matt, abbiamo finito la linea appunto a Marco Schiaffino nello studio 2 di Via Olearo. Un saluto da Elena Mordiglia,
4: da Marianna Usuelli, anzi Mariana,
5: Lorenzo Tecleme
6: e Gianluca Ruggeri.
0: Ciao.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click, che questa sera si occuperà sì di intelligenza artificiale, ma nella seconda parte della trasmissione. Invece nella prima parte ci occuperemo di privacy, di televisioni smart che ci spiano, delle nuove regole dell'Unione Europea, delle VPN, di una multa a Google, insomma tanta roba. Parleremo anche di Google Maps e quanto ci possono aiutare le app che ci forniscono i percorsi per raggiungere un luogo, a evitare il traffico. Ci sono delle belle sorprese riguardo a questo tema, ma prima di cominciare io come al solito vi ricordo quelli che sono i contatti della trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli e spunti, anche critiche, quello che vi pare. Invece per dialogare con me nel corso della trasmissione potete utilizzare l'email diretta @popolarenetwork.it oppure il 331 6214013, che tanto avete assolutamente in rubrica, per inviare gli sms, WhatsApp e Telegram. Ma partiamo andando a parlare di una vicenda che è emersa in realtà almeno un paio di settimane fa. C'è stato anche un ascoltatore che nel corso di una trasmissione che non era doppio click mi ha chiesto: ma te ne occuperai? Sì, mi sono preso del tempo e c'era un ottimo motivo, ed è quello, il tema è quello che riguarda le smart TV di LG che potrebbero spiare gli utenti. Vediamo un po' che c'è di vero.

Allora, tutta questa storia delle smart TV di LG che spiano gli utenti sono partiti da un'inchiesta di Gamers Nexus, che è un canale YouTube. Allora, sono un po' quelle cose e adesso io farò il rompiscatole su tutto questo a metà fra una testata giornalistica e il ruolo di influencer. Perché? Perché sono un po' quelle cose e adesso io farò il rompiscatole su tutto questo a metà fra una testata giornalistica e il ruolo di influencer. Perché? Perché si tratta sostanzialmente di un canale.

spiano in tutti i modi possibili e immaginabili i loro utenti. La realtà si colloca come al solito in mezzo. Perché? Allora, quello che hanno fatto i colleghi di Gamers Nexus è stato hackerare una smart TV di LG, cioè in pratica si sono collegati alla televisione con un computer, hanno violato i sistemi di protezione e sono andati a vedere che cosa succedesse dentro. Quello che è emerso è preoccupante, sì, ma non così preoccupante come è stato riportato da molti organi di stampa. In pratica, che cosa hanno detto? Hanno detto che le smart TV di LG vanno a prendere degli screenshot, quindi fanno una fotografia, per capirci, di quello che c'è sullo schermo e che noi stiamo guardando a scopi pubblicitari. Sì, è vero. L'altra parte, però, che è quella un po' più complottista, cioè che riguarda il fatto che utilizzino il microfono per ascoltare le nostre conversazioni e poi utilizzino queste informazioni per mostrarci della pubblicità mirata, va spiegata un po' meglio. Cioè, allora, tutti i dispositivi smart, dalla televisione al nostro telefono, hanno bene o male degli assistenti vocali che noi possiamo attivare attraverso un semplice sistema. Ora io non lo dirò perché sennò creo un casino pazzesco a tutti voi, però di solito è Ehi, nome dell'assistente vocale che può essere quello legato a Google, legato ad Apple, legato a LG. Ok, allora per fare in modo che sta roba funzioni, quindi che quando noi diciamo Ehi, Ciccio, fai questa cosa, loro devono restare in realtà in ascolto sempre. Quindi è evidente che il microfono è attivo sempre. Quello che hanno fatto gli hacker assoldati da Gamers Nexus è stato andare a verificare cosa stesse succedendo dietro le quinte e quello che hanno scoperto è sì, certo che i microfoni ascoltano sempre, ma è abbastanza normale questa cosa e anche il fatto che le parole che noi pronunciamo vengano tradotte in testo è abbastanza normale. Il problema vero è se quei testi poi vengono inviati effettivamente, come diciamo è stato suggerito in maniera non diretta dai colleghi ai server del brand che gestisce il prodotto per poi proporre delle pubblicità mirate. Quindi, verissimo che i microfoni sono attivi sempre, verissimo che le nostre conversazioni vengono tradotte in testo, non è confermato invece che queste informazioni poi vengano utilizzate perché questa roba è illegale, mettiamola così, e infatti LG quando ha risposto a questa inchiesta fatta da Gamers Nexus ha detto esattamente ciò, cioè sì, è ovvio che noi facciamo riconoscimento di tutte le parole che vengono dette, ma questi dati non vengono utilizzati. C'è però un altro aspetto e questo è più interessante, cioè il fatto che in realtà alcune parti di riconoscimento vocale e di riconoscimento delle immagini vengono utilizzate a scopi pubblicitari. Cioè, in pratica ogni tanto i televisori smart, ma non solo quelli di LG, più o meno tutti, registrano una parte della riproduzione dell'audio che viene fatta o una parte della riproduzione delle immagini che vengono fatte per capire che cosa stiamo guardando. E tutto questo viene utilizzato poi per fare una profilazione, quindi capire quali sono i nostri gusti, quali sono i nostri interessi, che cosa ci piace in buona sostanza. E in questo modo poi possono vendere queste informazioni alle società che si occupano di advertising online, quindi di inviarci le pubblicità.
È illegale questa cosa? No.

Perché nel 99% dei casi, quando noi abbiamo fatto l'installazione del dispositivo e ci è stato chiesto il consenso per tutte, diciamo, quei codicilli legali che vengono chiesti nel momento in cui si attiva un prodotto, noi abbiamo detto di sì. Si può cambiare questa cosa? Certo, quello che bisogna fare è un po' uno sbattimento, cioè andare a guardare tutte le impostazioni del televisore smart o del dispositivo e trovare quelli che danno il consenso all'utilizzo di questo tipo di dati. Se li neghiamo, non li possono utilizzare. Altro discorso completamente diverso è nei 120 minuti di inchiesta fatta da Gamers Nexus, è il fatto che questi dispositivi, se fossero hackerati da qualcuno, consentirebbero molto, molto facilmente di spiarci tutto il santo giorno. Dopodiché il fatto che la maggior parte dei dispositivi che utilizziamo siano terribilmente vulnerabili ad attacchi hacker non è una grandissima novità, può preoccuparci il giusto, ma considerate che questo vale per le smart TV, vale per gli aspirapolveri robot, per qualsiasi altra cosa abbiate in casa, compreso il vostro smartphone.

Allora, restiamo in ambito privacy e andiamo a toccare un argomento che è quello della navigazione online. Noi sappiamo che, bene o male, la nostra navigazione è di grandissimo interesse per chi si occupa di pubblicità e qualsiasi altra cosa. In realtà è che uno dei metodi più efficaci, mettiamola così, per riuscire a impedire che qualcuno vada a controllare quello che facciamo online sono le VPN, le Virtual Private Network, che sono dei software, io lo ripeto ogni volta, lo so che sono noioso, però ripetita iuvant, sono dei software che permettono di dirottare il nostro traffico in modo che non sia rintracciabile, cioè in pratica gli facciamo fare una deviazione in modo che i siti web che visitiamo non possano capire chi siamo, e in questo modo possiamo avere un livello maggiore di privacy. Cosa sta succedendo in questo momento? Ci sono un mucchio di regolamenti, non so come definirle, follie che stanno portando le persone a utilizzare le VPN per navigare normalmente, anche se non hanno dei problemi di privacy, ma semplicemente vogliono aggirare delle restrizioni, dal sito pornografico che viene vietato al sito politicamente sconveniente che viene censurato. Insomma, le VPN stanno diventando qualcosa molto utilizzato dagli utenti. Il risultato qual è? Da una parte che ci sono sempre maggiori restrizioni a livello politico, soprattutto nei regimi autoritari, cioè dalla Russia alla Corea del Nord alla Cina, ma c'è anche una certa attenzione su tecniche che non puntano direttamente alla censura, ma in realtà puntano a ingannare gli utenti, cioè in pratica vengono fornite delle VPN spesso e volentieri disponibili sui sugli store di Android o di Apple, che in realtà fanno esattamente l'opposto di quello che dovrebbero fare. Cioè, se noi installiamo una VPN per tutelare la nostra privacy, in realtà queste VPN fanno il contrario, registrano tutto quello che facciamo. Allora, io vi cito una ricerca che non è affidabilissima, perché è una ricerca fatta da ProtonVPN, che per carità è una società svizzera che offre un servizio VPN anche gratuito e che io considero abbastanza affidabile, però considerate che ovviamente loro hanno un po' di interessi nel fornire queste informazioni. Dopodiché hanno commissionato una ricerca e secondo le loro analisi l'85% delle VPN che sono disponibili negli Stati Uniti contengono dei trackers, cioè dei sistemi che in realtà tracciano il traffico, cioè esattamente il contrario che dovrebbero fare le VPN. E queste VPN fanno riferimento a determinati stati, cioè a determinati gruppi di hacker di Stato che ottengono queste informazioni. I loro dati io ve li do così come li hanno pubblicati. Fra i download nel mese di giugno del 2026, 1,5 milioni di VPN scaricate inviavano queste informazioni a dei server in Cina. 1,4 milioni, quindi un filo meno, in Russia. 2,6 milioni in Israele. 800.000 a tutti e tre. 4,6 milioni, quindi più o meno la somma degli altri, a quelle che vengono chiamate le Five Eyes Countries, cioè i Five Eyes sono i cinque occhi, sono, vediamo se me li ricordo, Stati Uniti, Inghilterra, Nuova Zelanda, Australia, dannazione non mi ricordo il quinto, però il tema insomma è quello, sono le, anzi adesso qualcuno me lo manderà sicuramente, tramite un SMS, WhatsApp o Telegram,
quale fosse il quinto, ma insomma, diciamo il blocco occidentale. Sintesi di tutto il discorso, se vogliamo utilizzare delle VPN per tutelare la nostra privacy, vediamo di sceglierle bene, perché se le prendiamo a caso dai vari store, corriamo il rischio in realtà di ottenere un po' l'effetto opposto a quello che desideriamo.

Allora, messaggi che arrivano. Sebastiano, massimo rispetto, perché dice sul nostro aspirapolvere abbiamo robot. Abbiamo installato un'app open source che gestisce il sistema senza appoggiarsi ai server della casa produttrice cinese. Si chiama Valetudo. Fighissimo. Io devo dire che ho avuto dei problemi quando ho cambiato l'aspirapolvere robot. E a un certo punto mi sono trovato costretto sostanzialmente a collegare la wifi. In realtà io ho fatto una rete sua apposta blindata, però devo dire che non sono tranquillissimo. Vittorio, comunicazione e servizio, non mandarmi dei vocali perché non posso sentirli. E invece Paolo che scrive vabbè, no, questo è un discorso lungo, mi chiede se i prodotti Apple siano meno esposti ad attività di eventuali hacker. La risposta breve è no, poi la risposta lunga magari me la riservo per un'altra puntata di Doppio Click. Ma andiamo a parlare di altro, e in particolare di una proposta di regolamento dell'Unione Europea. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è la EU Kids Act. Un regolamento che dovrebbe, io ve la dico come lo dice il sito della Commissione Europea, aiutare i minori a navigare in un mondo online più sicuro. Cosa c'è di buono in tutto questo? La tutela dei minori va bene. Cosa c'è che non va bene? Io sarò un rompiscatole, però io ho un po' di difetti in quello che perlomeno per adesso la Commissione Europea ha condiviso con il mondo, lo trovo. Allora, si tratta intanto di un regolamento, non di una direttiva. Qual è la differenza dal punto di vista giuridico? È abbastanza importante, perché la direttiva è qualcosa che viene inviata a tutti i paesi e poi i vari paesi devono fare una legge che rispetti l'orientamento della direttiva, però la fanno un po' a modo loro. Invece il regolamento è il regolamento, cioè si usa quello e buona lì, non ci sono margini di interpretazione, mettiamola così. Qual è il problema in tutto questo? Che ci sono un po' di cose che mi lasciano perplesso. Primo, il regolamento dovrebbe proibire l'utilizzo dei social media a chi ha meno di 13 anni. Io la definirei una norma pleonastica, nel senso che non c'è nessun social media a oggi, cioè Facebook, Instagram, TikTok, bla bla bla, eccetera, che permetta l'iscrizione a chi ha meno di 13 anni. Cioè, non serve a niente sta roba. Tutti i social media già dicono che non puoi iscriverti se hai meno di 13 anni. Il problema, però, su questo ci torniamo, è come capire se hai 13 anni o no. Questa è una questione che è meno semplice di quanto possa sembrare. Dopodiché l'altro tema è chi ha 13 o 14 anni, quindi fra i 13 e i 15 anni, potrà utilizzare i social media attraverso un mini account gestito da un genitore o da un tutore, con funzioni limitate e al massimo per un'ora al giorno. Ora, bellissima idea, dopodiché già stiamo dicendo che in pratica questa norma obbliga tutti i genitori di un bambino, di ragazzino di 13-14 anni che si vuole iscrivere a TikTok, a iscriversi a loro volta a TikTok. Cioè, stiamo raddoppiando le iscrizioni e anche quindi la quantità di dati che l'azienda registrerà, perché è l'unico modo in cui loro possono farle. E poi partiamo dal presupposto che tutte le persone che hanno un figlio di 13 o 14 anni abbiano le competenze e la voglia per fare questo. Incidentalmente io sta roba la trovo anche un po' problematica, per esempio per i figli dei migranti che devono fare i conti con delle barriere linguistiche e quindi già li stiamo escludendo dall'accesso ai social network, che ricordiamolo non sono
soltanto una potenziale fonte di pericoli, ma sono anche uno strumento di socialità, uno strumento di comunicazione con gli altri. Invece, chi ha dai 15 anni in su potrà aprire e gestire il suo account sui social media, con però tutta una serie, diciamo, di misure di tutela, quindi non lo scrolling infinito, tutte quelle cose che ormai abbiamo imparato a conoscere, che vengono considerate negative per quanto riguarda l'utilizzo dei social media. Torno un attimo sulla questione della verifica dell'età. Allora, in teoria in Europa dovrebbe essere previsto un sistema di verifica dell'età, a livello europeo, che fa leva in Italia sull'app IO, comunque sul digital wallet, insomma, una cosa gestita bene. Qual è il tema? Nel momento in cui io faccio una distinzione fra chi ha 15 anni o 18, significa che io non devo più fare semplicemente una verifica per dire sei maggiorenne, sì, no. Ok? Che è, diciamo, il minimo delle informazioni che registro. Ma a quel punto devo sapere in che anno sei nato. E questo è molto diverso. Cioè, vuol dire che io devo sapere se hai 13, 14, 15, 18, 27, 40, 50 anni. Sono informazioni molto più sensibili che forse non sarebbe il caso di avere. Quindi questa distinzione fra i quindicenni, i diciottenni, i tredicenni porta sostanzialmente a registrare più informazioni di quelle che sarebbero necessarie per tutelare i minori. Magari ci si può ripensare. Allora, è già tardissimo e io devo muovermi per una serie di motivi che magari vi spiego dopo. È il motivo di un primo brano. I brani di oggi li scelgo sulla base di un evento che ci sarà il prossimo weekend. Allora, sabato e domenica a Saronno ci sarà un evento che si chiama Ruvido Live and Loud. È una 2 giorni di musica organizzata da tanta gente per ricordare Cristiano che è scomparso lo scorso settembre 2025 e che per tutti noi era il Ruvido ed è il Ruvido. Cristiano che si è sempre sbattuto un casino per la musica, infatti il sottotitolo dell'evento Ruvido Live and Loud è La musica come dovrebbe essere. Ci saranno concerti a nastro per 2 giorni, a Saronno al Parco dell'Ex Seminario in Via Varese 159. I gruppi sono tantissimi. Io vi rimando a www.ruvidolive.it. Secondo me maggiori dettagli li avrete venerdì nel corso di Poveri ma Belli, perché ci sarà il buon Andrea Cegna che ne parlerà ampiamente. Ci saranno un mucchio di gruppi, come dicevo, ci sarà tantissima musica. Tra i tanti gruppi che ci saranno, i tanti artisti che ci sarà anche Omar Pedrini, per esempio, e quindi io adesso vi mando Omar Pedrini. Fiore Nero.

0: Omar Pedrini, mi si è impastato tutto, questo era Fiore Nero, e adesso invece colleghiamoci con la nostra Marta Abba, che ho fatto aspettare fin troppo, anche perché in realtà lei sta facendo un collegamento aspettando un aereo. Ciao Marta!
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ok, sai che qua è sempre una questione di collegamenti precari, improvvisazione, insomma, un po' di
1: Problema
0: situazionismo.
1: sempre.
0: Allora, Marta, vabbè, stai viaggiando e io ti ho chiamata per parlare proprio di viaggi, perché recentemente hai scritto un articolo che riguarda Google Maps e proprio l'efficacia che ha quest'app, che secondo me usiamo, non lo so, potrei fare l'appello, alzi la mano chi non la usa, per muoverci, e abbiamo tutti più o meno la convinzione che ci permetta anche di evitare il traffico, trovare la strada più veloce, e tu sei un po' andata a fondo su questa cosa per capire se sia vero o meno.
1: Esatto, sono partita da uno studio di alcuni ricercatori che hanno guardato cosa succede con i navigatori, soprattutto in tre città, che abbiamo Firenze, Roma e Milano, e sono andati a capire, hanno cercato di capire cosa succede a seconda di quanto obbediamo a questi navigatori, no? E quindi prima di tutto vedere se davvero le strade poi sono più veloci, e anche hanno guardato anche quando ci consigliano le strade eco, se poi sono davvero delle strade che hanno, diciamo, hanno meno impatto ambientale. Cosa è emerso? È emerso che più siamo obbedienti, meno sono efficaci i navigatori. Un po' come le partenze intelligenti alle 3 di mattina, in cui tutti si alzano di mattino pensando di essere intelligentissimi. E così uguale.
0: E poi ti ritrovi in un
1: Esattamente.
0: after, praticamente. Sì.
1: E questo, diciamo, è quello che accade quando si seguono i consigli dei navigatori nelle città. A parte questo, che un po', diciamo, forse le partenze intelligenti un po' ci dovrebbero insegnare, le fake, partenze intelligenti fake, si vede anche come ci sono degli spostamenti. Per esempio, c'è un alleggerimento del centro, tantissimo, e il traffico va tutto nelle arterie principali, che si straimbottigliano, avendo anche poi un impatto ambientale e sulla qualità di vita delle persone che ci vivono, no? Quindi c'è anche poi uno spostamento di peso del traffico sui diversi quartieri delle città.
0: Sì, ma senti, quindi io ho in mente che ti esce fuori la fogliolina verde quando scegli il percorso più ecologico, quello in cui consumi meno benzina, eccetera. La possiamo definire con un termine tecnico una minchiata?
1: Se troppi vogliamo essere eco, non siamo più eco, bisogna essere pochi eco, se no non funziona. Il
0: Ok.
1: limite di obbedienza è il 60%, cioè stimato chiaramente, però si è stimato che quando il 60% di coloro che vogliono fare cioè vogliono andare in una certa parte, vogliono fare percorsi, si supera il 60%, comincia a traballare l'efficacia, sia dal punto di vista della rapidità, quindi della velocità, sia dal punto di vista del davvero eco, quando si sceglie eco.
0: Ma senti, poi c'è una parte del tuo articolo che a me piace molto, perché a me quando si arriva alle analisi marxiste mi appassiono. C'è anche un effetto sociale in tutto questo?
1: Sì, esatto, come appunto accennavo anche prima, c'è un tema di chi vive di solito nei grandi incroci, sulle arterione, quelle in cui c'è già un rumore, comunque solitamente sono anche prezzi più bassi. Spesso diciamo, la parte che ha un reddito, diciamo, minore, no? All'interno della città. E quindi c'è anche diciamo, un ampliamento della differenza di qualità di vita e di comodità all'interno della stessa città. Si amplificano ancora di più le differenze. Il centro, solitamente più comunque per diciamo, persone che se lo possono permettere, è sempre più silenzioso e con meno traffico, e le arterione continuano, cioè si vedono. C'è un'immagine molto bella sul studio di questi ricercatori, che ho ripreso anche nei post che ho dedicato all'articolo, in cui si vede proprio, diciamo, Milano con i disubbidienti, io dico, cioè pochi che ubbidiscono, e Milano con tanti ubbidienti, e si vede proprio che queste arterie scoppiano, no? Cioè è una figura veramente impressionante, e si vede appunto che si concentrano lì. Lo stesso succede, questo è da chiarire, non è la conformazione, e i ricercatori hanno analizzato, non è la conformazione della città, cioè quella impatta, diciamo, magari nei singoli punti, però in generale questo effetto si ripete sia a Firenze che a Roma che a Milano. Hanno fatto anche delle analisi con città ipotetiche, città sintetiche, chiamiamole così.
0: Ok, inventate.
1: Quindi non è colpa delle strade. Quando ci dicono, ah, ma perché ci sono le strade? No, no. E lo spunto interessante, secondo me, è che uno dice, ok, che faccio? Cioè, scollego Google, gli dico, cambia le strade. No, ma se noi andiamo a rallentare queste super arterie, Google Maps smette di consigliarle, le consiglia un po' meno, e chiaramente si ridistribuisce un po' di più, no? Quindi rendere meno conveniente le sue cose convenienti.
0: Cioè, questo, quindi, diciamo, quello che stai suggerendo tu è, se avete tempo, a un certo punto fermatevi in tangenziale, bloccate, esatto, tutto il traffico, e così rendete Google più democratica Google.
1: Esattamente, questa mi sembra un'ottima soluzione. Sì, esatto, sto spingendo questa soluzione. No, però se per esempio la città 30, le zone di rallentamento, insomma, comunque bisogna cercare di equilibrare in qualche modo. C'è una cosa intelligente che diceva, Barcellona per esempio è intervenuta, no? È andata a chiamare i capetti, Google Map e compagnia, e gli ha proprio detto, in quel caso non per il traffico, gli ha detto per esempio smettila di consigliare dei bus che servono ai miei cittadini, smettila di consigliare dei turisti. E ha chiesto che si smettesse di consigliare degli autobus di linea che probabilmente i poveri cittadini non riuscivano più a salire perché erano impallati dai turisti, no? Quindi c'è un precedente di amministrazione che, insomma, va a bussare alla porta e dire, ok, però qua il tuo algoritmo mi sta un po' disturbando.
0: Sai che se lo facessero a Roma risolverebbero un casino di problemi, secondo me, perché è uno dei problemi che ho vissuto perlomeno io in prima persona a Roma, che vedevo che mi consigliava degli autobus e poi mi ritrovavo 200 milioni di turisti e io riuscivo a prendere il quinto che passava di autobus. Vabbè.
1: Si può fare. Barcellona ci dice che, insomma, si può provare e ottenere.
0: Va bene, Marta, grazie mille. Quindi abbiamo capito che i navigatori spostano tutto il traffico nelle zone in cui viviamo noi pezzenti e che forse bisognerebbe anche nazionalizzarle. Non so se sia una sintesi che tu approvi, però...
1: Approvo.
0: Ok. Ciao, buon viaggio.
1: Grazie, ciao a tutti, a presto, ciao.

Allora andiamo avanti con doppio clic. Io vi riporto una notizia che è un po' legata a quello che ci ha raccontato Marta, perché riguarda la raccolta dei dati sulla posizione da parte di Google. Beh, si è beccata una multa da 403 milioni di euro dalla Data Protection Commission dell'Irlanda. È sempre l'Irlanda che butta queste multe, più che altro perché tutte le big tech bene o male hanno sede in Irlanda per il famoso discorso del doppio panino irlandese, cioè quella serie di vantaggi fiscali, di chiamiamola elusione fiscale per essere carini, che consente la Repubblica d'Irlanda, in pratica perché utilizzava i dati per profilare le persone, capire dove andassero, cosa facessero, chi fossero, eccetera, eccetera. Io devo dire che il dato interessante di tutta questa cosa non è tanto la multa, non è tanto l'indignazione perché Google ci profili, perché veramente questo è il segreto di Pulcinella, ma il punto è che la denuncia era stata presentata a fine novembre 2018. Poi è stata avviata l'indagine nel 2020, siamo nel 2026 ed è arrivata la multa. Diciamo che se andiamo a questo ritmo, secondo me non funziona tutto così bene. Saltiamo a un altro argomento che è quello della cyber security e del cybercrime, con una notizia che penso farà ridacchiare più o meno tutti voi. Il gruppo Shiny Hunters, che è un gruppo di cybercriminali abbastanza conosciuto, ha fatto un mucchio di attacchi, fanno attacchi alle aziende e di solito chiedono, è il solito metodo, ve ne ho parlato mille volte, ma lo ripeto ogni volta, ransomware, cioè attacco un'azienda, gli blocco i dati, gli rubo i dati, e poi chiedo un riscatto in denaro per non divulgarli, perché di solito sono dati sensibili. Beh, a sto giro però Shiny Hunters non ha bucato una banca, non ha bucato un'azienda metalmeccanica, non ha bucato un ospedale, ha bucato l'FBI, ha bucato il sito che l'FBI usa per assumere i nuovi agenti. Secondo quanto hanno pubblicato sul loro sito di rappresentanza sul dark web, avrebbero un bel po' di dati, qualche terabyte, con tutte le informazioni degli attuali agenti dell'FBI e di quelli che hanno mandato la richiesta di essere assunti, quindi nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono, insomma roba che l'FBI non dovrebbe essere felicissima che possa finire in giro. Che cosa vogliono gli Shiny Hunters dall'FBI? Non vogliono dei soldi, ma vogliono che l'FBI cancelli dal loro sito un report su Shiny Hunters che loro ritengono diffamatorio. Cioè, in buona sostanza, io vi riassumo la storia così. L'FBI pubblica un report in cui dice delle cose su questo gruppo di hacker. Loro si incazzano perché le considerano diffamatorie, cioè che non siano vere. Allora gli bucano il sito, gli rubano tutti i dati e gli dicono: guardate, se voi cancellate quel report e lo togliete dal vostro sito, noi non pubblichiamo questi dati. Queste sono le cose che mi piacciono ancora tanto, tanto, tanto del mondo della cyber security, perché è ancora un delirio, dai.

e grazie allo stacco sono riuscito a leggermi i messaggi. C'è un SMS di Max che ricorda un fatto, sì, che mi ricordo perfettamente. C'è stato un... ma non mi ricordo se lui si autodefinisse un artista, un performer. Vabbè, aveva fatto una cosa abbastanza divertente. Era andato in giro a Berlino con un carrello della spesa pieno di vecchi smartphone con dentro le SIM. E in pratica Google, siccome il calcolo del traffico Google lo fa praticamente rilevando la posizione delle SIM di tutti i cellulari che sono collegati, pensava che ci fosse un ingorgo lì e quindi dirottava tutte le altre macchine su altri percorsi, e lui girava a piedi con questo carrello della spesa pieno di cellulari in strade completamente vuote perché nessuno ci andava. E mi ricorda anche una cosa che è capitata a me qualche anno fa. Eravamo in vacanza in Portogallo e a un certo punto il mio navigatore, in una strada veramente dimenticata da Dio e dagli uomini, mi aveva segnato un pezzo in rosso. Avete presente quando vi dicono c'è traffico? E io mi sono domandato, ma che diavolo? Poi ho capito, c'era probabilmente un pranzo per un matrimonio in un ristorante di fianco alla strada, e però Google rilevava che ci fossero un botto di persone in quella zona e quindi mi diceva in buona sostanza che c'era traffico. Allora, siamo arrivati al momento, secondo me, in cui è cosa buona e giusta smettere di farvi sanguinare le orecchie e mandare un altro brano. Io rimango al tema del Ruvido Live and Loud, fra i gruppi che si esibiranno sabato e domenica a Saronno, in questo evento a cui invito tutti a partecipare, ci saranno anche i Flaco Punks. Coleotteri.

Allora, dalla regia mi ricordano di specificare che il concerto di Saronno è a ingresso gratuito, cioè non si paga, pagate più o meno solo quello che bevete e mangiate. Allora, siamo arrivati a 10 minuti dalla fine di questa trasmissione. In 10 minuti io devo cercare di riassumere tutto quello che sta succedendo a tema intelligenza artificiale per farvi capire il livello di complessità. Giusto, allora, 13 minuti fa mi è arrivato un WhatsApp di Shauki Senussi che mi gira le ultime notizie che arrivano dal Convegno delle Nazioni Unite, in cui oggi era prevista l'audizione di Sam Altman e Dario Amodei, cioè l'amministratore delegato di OpenAI e di Anthropic, quindi due delle società che sono più impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io vi do la sintesi dell'Associated Press, che è breaking, quindi breaking news. I leader delle maggiori società di intelligenza artificiale avvisano le Nazioni Unite che senza alcun intervento l'intelligenza artificiale potrebbe essere un rischio per l'umanità intera. Allora, va tutto bene, ormai è più di una settimana che parliamo di tutta questa questione della possibile apocalisse legata all'intelligenza artificiale. Io faccio la sintesi veloce. 9 di settembre, Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic e OpenAI, si dimette da Anthropic dicendo: questi stanno giocando d'azzardo con la vita dell'umanità. 12 settembre, l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, pubblica una sorta di pamphlet in cui dice: forse dobbiamo rallentare perché qua ci sta sfuggendo tutto di mano. Nel frattempo, Donald Trump dice, sintesi giornalistica, Amodei dice cretinate, ed è un disfattista, dobbiamo correre più che possiamo. Lo stesso Donald Trump sul suo social network Truth lancia venerdì scorso, mi sembra, o sabato scorso, un sondaggio con i suoi follower per cambiare nome all'intelligenza artificiale. Decide di chiamarla Super Intelligence. Allo stesso tempo, annuncia anche che lancerà, non so come creerà, scegliete voi, una cosa che si chiama AI Force. E qua siamo al delirio. Allora, AI Force, secondo Donald Trump, dovrebbe essere praticamente un nuovo ramo delle forze armate sul solco della Space Force che lui ha creato nel 2019, quando ha fatto il primo mandato, in cui ha detto: dobbiamo avere un ramo delle forze armate che garantisca la supremazia degli Stati Uniti nello spazio, e l'ha fatta. E adesso fa anche l'AI Force. Io vi invito ad andare su Truth, che è un'esperienza abbastanza lisergica, quindi boh, magari aspettate il venerdì sera per farlo, però a vedere i post di Donald Trump, perché sono sconclusionati il giusto. Lui dice: noi faremo questa AI Force che dovrà coccolare sostanzialmente l'intelligenza artificiale, fare in modo che cresca proteggendola e vegliando su di lei. Dichiarazione piuttosto inquietante, perché puzza un po' di militarizzazione dell'intelligenza artificiale, perché nel momento in cui si crea un ramo delle forze armate che si occupa di AI, quello è. Poi naturalmente ci mette del suo, perché dice che a capo della AI Force ci dovrà essere uno zar, l'ha detto, uno zar, che in realtà sta per un funzionario di alto livello, che secondo lui dovrebbe avere un quoziente intellettivo elevato. Sappiamo che lui ha questa fascinazione per la valutazione attraverso il quoziente intellettivo e che dovrebbe gestire il tutto. Ora, che cosa è possibile che accada nelle prossime settimane?
Io dopo la giornata di oggi, francamente, non ne ho la minima idea perché ne abbiamo parlato in esteri. È la prima volta che il Consiglio di sicurezza dell'ONU si occupa di una vicenda all'intelligenza artificiale che non sia un conflitto in corso. Cioè, di solito il Consiglio di sicurezza dell'ONU si occupa delle guerre, non si occupa dell'intelligenza artificiale. Invece, oggi hanno chiamato OpenAI, Anthropic, ma anche DeepSeek e Moonshot, che sono due aziende cinesi, quindi hanno voluto vedere un po' le due superpotenze dell'intelligenza artificiale per capire cosa dicessero, e il risultato è quello che l'Associated Press ha riportato prima e che io vi ho letto. Improbabile che le Nazioni Unite abbiano, diciamo, il volume di fuoco per creare delle regole di gestione dell'intelligenza artificiale, perché gli Stati Uniti hanno già chiarito che non hanno nessuna intenzione di mettere alcuna regola. La Cina ha già detto che non vuole essere tirata dentro a una vicenda che ricorda molto la Guerra Fredda. Io devo dire che un paio di mesi fa c'è stato un agghiacciante post dell'amministratore delegato di Palantir, Alexander Krebs, se non sbaglio, che aveva paragonato l'intelligenza artificiale a livello di deterrenza a quella che era la bomba atomica negli anni 50-60. Andando a vedere quello che si sta dicendo adesso, soprattutto in una sede come le Nazioni Unite, mi spiace dirlo, però forse quell'uomo aveva ragione.

Allora, ho ancora veramente qualche minuto prima di chiudere questa puntata. Io vi voglio riportare però una notizia che ho lì in canna da una vita e non, cioè veramente è del 9 agosto la notizia. Quindi considerate che sono riuscito a lisciare almeno tre puntate di doppio clic e non sono riuscito a dirla. Però, secondo me, spiega perché ci sono delle preoccupazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale. Allora, la notizia arriva dall'Australia. Protagonista Andrew, che è uno smanettone e quindi ha deciso di utilizzare un agente di intelligenza artificiale. Gli agenti di intelligenza artificiale sono quei software basati su modelli di intelligenza artificiale che permettono di fare cose. Gli ha chiesto, in buona sostanza, una cosa semplice: mi devi prenotare i corsi in palestra. Non una roba, cioè, non devi conquistare il mondo, eccetera. Cosa ha fatto l'agente di intelligenza artificiale? Beh, allora, uno è riuscito a sfruttare una vulnerabilità nel sito della palestra a cui è iscritto Andrew, per sostanzialmente riuscire a fare le prenotazioni prima di quando fosse previsto. Cioè, nella palestra si poteva dire tu puoi prenotare il corso soltanto nella settimana in corso. E però l'agente di intelligenza artificiale ha trovato uno sgamo per poterle prenotare oltre. E la cosa più inquietante è che a un certo punto è riuscito a cancellare la prenotazione di un altro iscritto per far posto al suo utente, cioè ha cancellato l'iscrizione di Robert e al posto della sua ha messo Andrew. Quindi quando diciamo cosa può andare storto con l'intelligenza artificiale, beh, chiedetelo ai siti delle palestre in Australia.

Allora, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. In realtà io la uso anche per un annuncio che mi ero tenuto in serbo, però poi me l'ha spoilerato Disma Pestalozza nella giornata di... cioè nel corso di Poveri Mabelli. Allora, fra le varie cose che faccio quando vi dico seguitemi sui social, bla bla bla, ho avviato anche un podcast che si occupa solo di cyber security, quindi è una roba molto diversa da Doppio Click. Si chiama Welcome to the Cyber Jungle, lo trovate su Substack, se avete voglia di seguirlo è gratis. Sta in piedi più o meno come sta in piedi Radio Popolare, nel senso che se la gente che lo ascolta decide di regalarmi dei soldi per farlo, ce la faccio, se no a un certo punto andrò a dormire sotto i ponti, non importa. E spero piaccia, ascoltatelo, se vi piace abbonatevi su Substack, seguitelo, consigliatelo e fate quelle cose lì. Ho ancora 50 secondi e adesso lascio lo spazio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue con le news della notte come al solito, questa sera con Matteo Lefons, che ci aggiornerà su tutto quello che sta succedendo. Mi sembra che sia un gran casino là fuori, poi Matteo ci aggiornerà. L'appuntamento invece con Doppio Click e le notizie dal mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30, per circa 60 minuti, casini permettendo. Una buona serata da Marco Schiaffino.

0: Sei andato da zia?
1: Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
2: Popolare Network.

0: Zelensky all'assemblea dell'ONU, nulla ferma Putin, nessun altro leader mondiale è favorevole a questa guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio però invita la Russia al prossimo G20. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, la risposta del presidente iraniano Pezeshkian al discorso di Trump che minacciava di annientare la Repubblica Islamica. Entrambe le parti però cercano un dialogo. Morto mentre lavorava al Colosseo, Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri. Il monumento è stato chiuso al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Prima il profitto dell'umanità, denuncia il sindacato. Governo contro Istat. Dopo Meloni, anche Giorgetti attacca l'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata la legge delega sul nucleare nonostante i due referendum contrari. Per il ministro dell'ambiente le prime centrali saranno funzionanti nel 2033, ma gli esperti smentiscono. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, in serata Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU, sembra che nulla possa fermare Putin, non sa vivere senza conflitti, non conosco nessun leader mondiale che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo, ha dichiarato il presidente dell'Ucraina. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: We have an archive of drone videos, videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants. And we know that Putin recently once again promised representatives from the American president that he would seize our Donetsk region, and he said he needs just a few more months. This is probably the 17th or 18th time in 5 years that he has made this promise.
0: Abbiamo appena ascoltato Zelensky che dice che Putin ha fatto la promessa di fermare la guerra 17 o 18 volte negli ultimi 5 anni. La guerra però continua. Oggi a Kiev ci sono stati 2 morti e 20 feriti a causa di un attacco russo e mentre Zelensky parlava all'ONU, Kiev è stata colpita la sede del partito di Zelensky nella capitale. La notizia è appena uscita. Nel frattempo Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, poi ha annunciato di aver invitato la Russia al prossimo G20. Sempre Rubio ha detto però che un accordo tra Mosca e Kiev è molto difficile da raggiungere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha appena dichiarato che sono grati alla parte statunitense per l'invito al G20. Sempre all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo e non abbasseremo mai la testa, ha dichiarato. È una risposta al discorso aggressivo di Trump che ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica. Dietro ai toni duri del presidente degli Stati Uniti e alle risposte a tono di Pezeshkian, però sembrerebbe esserci da entrambe le parti la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Emanuele Valenti.
2: Nessun passo indietro, continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato

0: stanotte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL sono dettagli che hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. Da Roma, Maria D'Amico.
1: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa, precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per i riconoscimenti e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo contro ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava come, appunto, come si fa per l'edilizia acrobatica in altezza era imbracato, ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, un operaio travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che si è invece trasformata in un luogo di morte.
0: Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafierro ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
2: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
3: E come vi siete spiegati questo ritardo?
2: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: Un nuovo affondo del governo contro l'Istat, dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni, oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo raggiunto per un commento su questi attacchi Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
4: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump che ha attaccato l'ufficio di statistica, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat ma anche all'Eurostat il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'ufficio di statistica nazionale per un paese come l'Italia si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro ufficio di statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'ufficio di statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat.

0: a livello europeo.
1: Il governo va avanti sul decreto legge scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, ha detto Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in classe che non parlano l'italiano. Il ministro dell'istruzione ha specificato che riguarderà i nuovi arrivi già di quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Bredice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione di Roma, le elementari Manin di Donato all'Esquilino.
2: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi. Ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal. Ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuale di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove, a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nel grande cortile in un angolo c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che iscrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
1: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. L'esecutivo ha un anno di tempo per i decreti legislativi che dovrebbero riportare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i due referendum che si sono espressi sul tema. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buon senso, mentre il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che le prime centrali funzionanti in Italia saranno nel 2033-2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per Ecoclimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
3: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica da fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione, quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo, probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento visto i tempi lunghi.

0: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte. Stavo osservando le immagini del libro di cui vi parleremo fra un secondo con il suo autore. E forse proprio da quelle partirei, anche se ovviamente c'è molto da dire anche su tutto quello che nel libro c'è scritto, perché insomma anche la copertina ci ricorda, ci riporta insomma anche a un immaginario. Intanto saluto Andrea Carlo Cappi, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Andrea, il libro si intitola Marilyn, la donna più bella del mondo. E fin qui penso che insomma molti ne comprenderanno il portato, insomma, di un sottotitolo del genere. L'immagine della, insomma, che ci saluta dalla copertina del libro è un'immagine che, come dicevo, rimanda a tante altre immagini che abbiamo, insomma, chi ha una certa età ha visto su altri libri, ma tantissimi, no? Vuoi dire tu?
1: Sì, la copertina viene da un dipinto di Carlo Iacono che molti ricorderanno soprattutto come copertinista del giallo Mondadori dagli anni 50 fino a tempi recentissimi, persino dopo la morte, perché i classici del giallo spesso sono ricomparse su illustrazioni storiche. E lui, oltre a essere copertinista per il giallo, era anche illustratore per la Domenica del Corriere, quindi molto vicino anche alla cronaca, e per diletto dipinse questo ritratto che poi si vede tra fronte e retro della copertina di Marilyn insieme ai fratelli Kennedy, che partecipò una volta a una mostra a tema Marilyn Monroe. Vidi praticamente nascere questo quadro e dissi a Carlo Iacono: un giorno lo voglio come mia copertina. E così è avvenuto dopo molto tempo.
0: E infatti la vediamo con tanti simboli, dalla bandiera americana ai riflettori di Hollywood, alla città, no? Cioè alle luci della città, mentre appunto giocherella con i suoi diamonds al collo, no? E tra l'altro è una copertina interessante perché l'espressione di Marilyn è quella espressione enigmatica che lei spesso aveva e che molti fraintendevano, come tu hai spiegato anche in altre occasioni presentando il libro, come un'immagine da svampita, mentre era tutt'altro, no?
1: Era tutt'altro, era un intellettuale di sinistra, era una persona molto più colta di quanto lasciasse trasparire, era una donna che, pur essendo un po' stritolata dagli ingranaggi di Hollywood, aveva cercato di difendersi creando nuovi spazi di creatività, addirittura creando una propria casa di produzione per poter scegliere lei i propri film, arrivando con il marito Arthur Miller a farsi scrivere un film in cui avesse un ruolo completamente diverso da quello a cui il pubblico era abituata, ma c'erano dei traumi infantili che io cerco di analizzare nel libro che minavano la sua stabilità sentimentale ed esistenziale, per cui

Tiffany's.

Benvenuti, ben ritrovati cari amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Radio Popolare di The Box, mercoledì 23 di settembre, nuovo appuntamento con la stagione di The Box che è da poco iniziata. Questa è la terza puntata per questa nuova stagione, punto di contatto Tommaso Toma, tutto unito per il mio Instagram, dove potete naturalmente mandare anche non solo il like alla trasmissione con un vostro messaggio, ma anche indicarmi alcune delle tracce che magari nelle prossime puntate voi vorreste sentire. Iniziamo dalla Norvegia, da un album non recentissimo del 2019, lei è la norvegese Jenny Wall, l'album si chiamava The Pratics, si chiama The Pratics of Love, un album che è rimasto un po' così, uno dei suoi migliori nonostante avesse una vena pop. Insieme a lei la tastierista di Singapore Vivian Wang, la sperimentatrice francese Felicia Atkinson e la cantautrice australiana Laura Jean Engelbert in questa Six Red Canyons per iniziare The Box.

un inizio un po' dancey, questo è invece tutto made in France, perché è Chloé Caillé, che peraltro è uscita proprio con il nuovo singolo da pochissimo che si chiama After Dark, ma questo è un singolo precedente, insieme a Mid, che ho avuto il piacere di ospitare a voce in triennale qualche tempo fa, e con un bel conversation con lui, e poi ha fatto un DJ set molto French Touch, molto molto divertente, molto piacevole. Lemmy Dance, scritto però Lemmy tutto attaccato, poi Dance, così c'è un equivoco fonetico con il titolo della canzone. Qualcosa di simile nel beat e anche nell'atmosfera ovviamente arriva da uno dei gruppi più amati da The Box fin dalla primavera di questa ultima stagione, quella precedente, da trasmissione, sono i Fuckers con Lucky.

E abbiamo fatto anche una bella doppietta con Skrillex, prima il brano Tranky tratto dal suo nuovissimo album, si chiama Soma, e invece questa è una collaborazione con Boys Noize, un omaggio a un brano degli anni 90 di culto della musica clubbing, Opus 3, Fine Day, che è un vero e proprio anthem del clubbing, qui fixato e ovviamente rivisitata con il banging totale di Skrillex. Ecco, questo brano mi ha fatto ripensare a un'altra cosa meravigliosa degli anni 80, che perché quest'anno si celebra un bel anniversario del film, ovviamente Trainspotting, e di quel film faceva parte in maniera inossidabile il brano degli Underwood, Bone Sleepy appunto.

Bellissimo brano, rimane anche uno degli hit e degli avem per la nostra selezione musicale quando facciamo Camadrome insieme a Carlo Villa, ovviamente qua a Milano, nelle diverse location, dal The Tune al Rock and Roll, a Mare Culturale Urbano e all'Arcibellezza, dove torneremo di nuovo a fare le nostre serate un po' più indie da novembre con un appetizer a ottobre, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo fatto 20 minuti dunque di musica con un BPM molto alto, 330, quasi 140, e adesso rallentiamo, torniamo ad ascoltare, come abbiamo fatto la settimana scorsa, un semi in anteprima, il nuovo album di Bonobo, adesso Distance and Static è ufficialmente uscito, e questo è il brano che comunque era già un po' nell'aria da tempo, si chiama Fire on the Water con Arujie Aftab alla voce.

Disco molto interessante quello di Bonobo, Distance in Static, è tornato dopo molto tempo e ascolteremo ovviamente anche altre canzoni qui a The Box. Ricordo, io sono Tommaso Tom e questa è Radio Popolare, trasmissione che potete naturalmente riascoltare anche sul podcast sul sito e su tutto il programma The Box. Continuiamo Soft con un brano che si chiama però anche così, Nomen Nomen Soften di Laura Misch, questa sassofonista, compositrice, amante della natura, ricercatrice, field recorder, Lyritic, il suo ultimo album, anche se in realtà in questi giorni esce una live proprio di Laura Misch, un live, questa è un po' di anni 70, no? Cioè fare uscire un live non è sempre scontato. E ce la riascoltiamo, l'avevamo già assaporata durante l'estate.

Loro Mish Sufton, il brano da Lethic che abbiamo riascoltato. Altra novità che è uscita da qualche tempo, non da tantissimo, un po' prima rispetto all'album di Bonobo, è quello degli Ezra Collective, che tornano con questo collettivo inglese che si è formato nel 2016 con un album come sempre molto effervescente nei ritmi, nel flavor world, però abbiamo anche il brano finale molto morbido con Leona Lewis alla voce All I Need.

La scorsa settimana abbiamo fatto un viaggio lunghissimo, quasi tutta, anzi praticamente tutta la trasmissione dedicata al ritorno un po' del suono degli anni 80, che parte un po' dalla storia di The Box anche, vista questa mia inclinazione irresistibile verso un certo tipo di suono. E stasera l'abbiamo ripresa un pochino all'interno di una programmazione completamente diversa, per rallentare un po' il corso delle canzoni anche ispirate dal suono di Soften e di Yesra Collective. A questo punto mi piacerebbe approfittarne suonando una traccia da Wind, l'album che viene riedito proprio in questo periodo dalla Numero Group, etichetta di culto americana che trova gemme rare in tutte le epoche storiche dagli anni 60 in poi. In questo caso è andata a recuperare un disco italiano degli anni 80 di Gigi Masin. Ne ho parlato già molto spesso, anche perché anche lui è stato ospite a Voce ed è ospite anche alla prossima Biennale Musica, con appunto la rivisitazione anche di Wind. In questo caso non sentiamo il brano più famoso di quel disco, Call Me, ma Tears of Clown, che ha un incipit iniziale, appunto un incipit all'inizio molto simile a quello di Call Me, ma è leggermente diverso. Gigi Masin, The Box.

Questo album di Gigi Masin, che si chiama Wind, è stato un disco completamente scomparso dal mercato, ricercatissimo dai cultori di un certo tipo di ambient, e adesso appunto la Numero Group lo ha ristampato. L'edizione sarà disponibile fra poco, non subito, ma potete cominciarla se vi interessa questo suono, naturalmente prenotarlo. Avrà anche qualche traccia inedita non uscita all'epoca, sono praticamente 3 nuove tracce inedite che sono comprese nell'edizione naturalmente in vinile. Rimaniamo in quella decade, però saliamo un po' su verso la Scozia con i Blue Nile. Questa era la loro bellissima Tinseltown in the Rain, A Walk Across the Rooftops, il loro album di debutto.

Questo è The Box, io sono Tommaso Toma, benvenuti, ben ritrovati, siamo all'ultimissima parte della trasmissione di questa puntata di settembre, l'ultima per questo mese. The Blue Nile, un gruppo che ho sempre amato, almeno i primi due album, Walk Across the Rooftops e Hats, sono dei piccoli capolavori di quell'epoca di musica pop elettronica di grande classe, di grande fattura e rimasti così, sempre molto poco datati, diciamo, per appunto l'autenticità e la bellezza, la timbrica del suono. Adesso invece ripassiamo un po' al mondo semicontemporaneo, non attualità, ma di qualche tempo fa, Mike Miroc col suo progetto Rye, questa è Black Rain dall'album che si chiamava Home.

Una delle tracce preferite di sempre, da sempre per me, di Aphex Twin, ovvero dalla EP Come to Daddy, It's Us. E siamo arrivati alla conclusione. L'ultimo brano è di un sodale del grande Richard James, un producer anche ormai DJ nei festival, sempre più apprezzato, for Ted Kieran Hebden, che aveva iniziato la carriera con un gusto, un tocco psichedelico, parliamo del 2002-2003, e poi si è evoluto, involuto, dipende un po' dai punti di vista, dalle prospettive, da quello che uno si aspetta da un artista. Secondo me si è anche evoluto a un certo punto di vista. Non ammiro sempre completamente i suoi DJ set, li trovo a volte fatti un po' col pilota automatico, ma tornando invece alle sue produzioni, Love Cry è uno veramente dei brani migliori della sua produzione, arriva da un album del 2010, There Is Love In You, e ci salutiamo, ci sentiamo settimana prossima con The Box, Tommaso Toma, Instagram Tommaso Toma, tutto unito, ciao.

0: Zelensky all'assemblea dell'ONU, nulla ferma Putin, nessun altro leader mondiale è favorevole a questa guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio però invita la Russia al prossimo G20. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, la risposta del presidente iraniano Pezeshkian al discorso di Trump che minacciava di annientare la Repubblica Islamica. Entrambe le parti però cercano un dialogo. Morto mentre lavorava al Colosseo, Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri. Il monumento è stato chiuso al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Prima il profitto dell'umanità, denuncia il sindacato. Governo contro Istat, dopo Meloni anche Giorgetti attacca l'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata la legge delega sul nucleare nonostante i due referendum contrari. Per il ministro dell'ambiente le prime centrali saranno funzionanti nel 2033, ma gli esperti smentiscono. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In serata Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Sembra che nulla possa fermare Putin, non sa vivere senza conflitti. Non conosco nessun leader mondiale che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo, ha dichiarato il presidente dell'Ucraina. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants. And we know that Putin recently once again promised representatives from the American president that he would seize our Donetsk region, and he said he needs just a few more months. This is probably the 17th or 18th time in 5 years that he has made this promise.
0: Abbiamo appena ascoltato Zelensky che dice che Putin ha fatto la promessa di fermare la guerra 17 o 18 volte negli ultimi 5 anni. La guerra però continua. Oggi a Kiev ci sono stati 2 morti e 20 feriti a causa di un attacco russo e mentre Zelensky parlava all'ONU, Kiev è stata colpita la sede del partito di Zelensky nella capitale. La notizia è appena uscita. Nel frattempo Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, poi ha annunciato di aver invitato la Russia al prossimo G20. Sempre Rubio ha detto però che un accordo tra Mosca e Kiev è molto difficile da raggiungere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha appena dichiarato che sono grati alla parte statunitense per l'invito al G20. Sempre all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo e non abbasseremo mai la testa, ha dichiarato. È una risposta al discorso aggressivo di Trump che ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica. Dietro ai toni duri del presidente degli Stati Uniti e alle risposte a tono di Pezeshkian, però sembrerebbe esserci da entrambe le parti la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Emanuele Valenti.
2: Nessun passo indietro. Continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però? È impossibile prevederlo.
0: A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL sono dettagli che hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. Da Roma, Maria D'Amico.
3: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per i riconoscimenti e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo contro ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava, come appunto come si fa per l'edilizia acrobatica, in altezza, era in imbracato ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che è invece trasformata in un luogo di morte.
0: Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafierro ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
4: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
5: E come vi siete spiegati questo ritardo?
4: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: Un nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo raggiunto per un commento su questi attacchi Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump che ha attaccato l'ufficio di statistica, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat ma anche all'Eurostat il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'ufficio di statistica nazionale per un paese come l'Italia si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro ufficio di statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'ufficio di statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: Il governo va avanti sul decreto legge scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, ha detto Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in classe che non parlano l'italiano. Il ministro dell'istruzione ha specificato: riguarderà i nuovi arrivi già di quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Bredice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione di Roma, le elementari Manin di Donato all'Esquilino.
7: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuali di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile in un angolo c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero di gli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. L'esecutivo ha un anno di tempo per i decreti legislativi che dovrebbero riportare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i 2 referendum che si sono espressi sul tema. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buonsenso, mentre il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che le prime centrali funzionanti in Italia saranno nel 2033-2034, ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
8: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica a fonte nucleare e a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi. I tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione. Quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo. Probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento, visto i tempi lunghi.

0: Alle 23 minuti rieccoci di nuovo, un saluto, ciao da Mattia Guastaterra. E quindi ci dobbiamo aspettare adesso una Meloni all'attacco dei poteri forti, almeno di quelli che lei chiama i poteri forti. Benvenuti, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera restiamo sui fatti politici che ruotano attorno al governo in vista delle prossime elezioni, perché si discute ancora tantissimo dell'intervista di ieri di Meloni da Vespa, e quella che abbiamo visto è stata una Presidente del Consiglio con l'elmetto pronta a sparare a zero contro chiunque in qualche modo possa ostacolare il suo cammino. O almeno questa è stata la sensazione che ci ha lasciato in eredità quell'intervista ieri da Bruno Vespa, la frecciata a Mattarella sulla scuola, l'attacco all'Istat sui calcoli del deficit, il fastidio per i vincoli europei di bilancio. Ieri sera da Vespa ce n'è avuto per tutte Giorgia Meloni, una strategia ovviamente che serve anche a nascondere le difficoltà di questo periodo. Quali sono queste difficoltà? Beh, sono i conti che si restringono, che i margini che si restringono sulla manovra, l'ascesa di Vannacci che la costringe a inseguire l'ex generale sui suoi temi, e poi c'è l'argine del Quirinale che potrebbe porre un limite alla sua propaganda sulla scuola. Soprattutto domani vedremo, quando arriverà in Consiglio dei Ministri, il decreto del governo. E allora la ricetta per uscire da questo pantano sembra una ricetta antica, possiamo dire che è solita nella tradizione della destra, cioè quella dello scaricare sul cosiddetto establishment i fallimenti della sua azione di governo. E questo quello che ci aspettano allora i prossimi mesi a venire, mesi molto accesi di campagna elettorale. Lo capiamo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il primo già collegato con noi è Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Benvenuto Ilario, ciao.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Ilario, tu ne hai scritto oggi a proposito delle parole di Meloni su Mattarella. Dopo quell'appello del Presidente della Repubblica contro le classi ghetto, contro quella visione della scuola che ha il governo, si è deciso, Fratelli d'Italia avrebbe deciso per una sorta di campagna in questo senso contro anche il Quirinale.
1: Sì, no, vabbè, in realtà che cosa è successo è che loro hanno ritrovato negli archivi delle norme italiane una circolare due circolari in realtà, del 1989 e del 1990, quindi parliamo di dal punto di vista politico un'era geologica, in cui l'allora ministro delle istruzioni Sergio Mattarella, futuro presidente della Repubblica, scriveva, consigliava in qualche modo, quindi già c'è una grande differenza, pensare a un tetto per gli stranieri nelle classi. Però poi andandolo a leggere bene questo testo, era innanzitutto, non era coercitiva come indicazione, poi era legata al tema linguistico, diceva fondamentalmente, era un pochettino più sofisticato, cioè diceva che bisognava evitare che ci fossero gruppi di oltre 5 persone dello stesso, diciamo, che parlavano la stessa lingua, in modo tale che, quindi non era una cosa contro lo straniero in generale, ma era più riferito alla possibilità di apprendimento delle lingue, di integrazione. Comunque l'obiettivo dichiarato nelle due circolari che ho letto era una maggiore integrazione, una facilitare l'apprendimento linguistico, eccetera. Lo spirito della norma quindi è ben diverso da quello per cui è nato ed è stato annunciato con grandi urla di Giorgia Meloni dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia domenica scorsa all'Euro a Roma. Cioè Giorgia Meloni invece quasi ha evocato quella che il suo ex cognato Francesco Lollobrigida aveva chiamato la sostituzione etnica.
0: Sì.
1: E quindi ne aveva fatto un discorso diverso, aveva detto che fondamentalmente non voglio classi, ha urlato, in cui i giovani italiani, mancava solo che dicesse biondi e bianchi, stanno in un angolo, in una classe, sono isolati in un angolo perché, diciamo, ci sono gli altri compagni di classe che invece hanno preso il possesso ormai dell'italianità. Mm-hmm. Questo era un pochettino il tono con cui l'ha detto lei, che è ben diverso da quello di Mattarella. Però diciamo la sostanza politica è che cosa è successo, per spiegarlo agli ascoltatori. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, poi Giorgia Meloni in maniera molto maliziosa in televisione ha ricordato questa circolare di Mattarella, perché il giorno prima Mattarella, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno scolastico da Amatrice, aveva fatto un appello a evitare le classi ghetto, a evitare che la scuola si potesse chiudere in una rivendicazione identitaria e quindi invece dovrebbe rimanere aperta. Questo ha detto Mattarella il giorno prima. Un messaggio che ovviamente è stato considerato un controcanto a quella che era stata la proposta fatta 24 ore prima da Giorgia Meloni. E da qui dunque la ricerca d'archivio, cosa hanno fatto prima che io ho raccontato nell'articolo? Hanno divulgato questa circolare tra i giornalisti da Fratelli d'Italia nelle loro chat, in modo da. E poi Giorgia Meloni ci ha messo la ciliegina la sera nello studio in Porta a
0: E
1: Porta.
0: quindi è stata un'operazione studiata, un atto volontario, quello di andare a ricercare quelle circolari, e lì la questione è sempre un po' il voler trascinare Mattarella dalla sua figura super partes, trascinarla nello scontro politico, tirarlo per la giacchetta in questo senso. E dunque c'è anche questa volontà, almeno quello che riesci a capire tu.
1: Sì, vabbè, ormai diciamo i precedenti sono diversi. Il rapporto di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella è di una cortese freddezza da sempre, cioè Giorgia Meloni ha un atteggiamento, come è noto, molto sospettoso, per alcuni anche paranoico, nei confronti di quelli che sono figure che possono limitare la sua azione politica, e Mattarella è sempre stato considerato tale, è sempre stata molto critica anche quando era all'opposizione nei confronti di Mattarella, nonostante come Presidente della Repubblica non sia stato, diciamo, interventista come il suo predecessore Giorgio Napolitano. Però c'è sempre stato, diciamo, non è mai piaciuto politicamente a Giorgia Meloni. Durante questi anni di governo, però, Giorgia Meloni ha toccato con mano quanto Mattarella abbia una popolarità altissima nel paese. Quindi mettersi contro Mattarella, oltre al discorso dell'istituzione, ma appunto Giorgia Meloni viene da una destra che non ha partecipato alla Costituzione, quindi ha una visione, diciamo, tutta sua di quelli che sono gli organi di garanzia all'interno di un sistema democratico. Ma al di là di questo aspetto, che comunque è un aspetto importante, dal punto di vista proprio politico e personale, Giorgia Meloni soffre un pochettino il controllo di Sergio Mattarella, quindi perché soffre il controllo della Presidenza della Repubblica, ma ha compreso in questi anni quanto la sua popolarità possa diventare poi un problema politico per lei nel confronto diretto. Se ci pensi, dov'è finito il premierato? Il premierato si è disperso nelle
0: Eh sì,
1: nebbie, no?
0: e da qui
1: Perché il
0: l'idea di una
1: premierato è una
0: strategia.
1: sfida diretta alla Presidenza della Repubblica.
0: E per questo ti chiedo, Ilario, se da qui c'è l'idea anche di una strategia. Allora, nonostante poi l'effetto boomerang che potrebbe avere in qualche modo andare diretti allo scontro con Mattarella, ma c'è comunque una strategia, visto che si aprono mesi, insomma, saranno molto, molto tesi.
1: C'è, secondo me, non è una strategia ancora, diciamo, tutta definita, questa nel particolare che mi stai chiedendo. C'è una strategia di diventare molto più aggressivi, questo è chiaro. Lei è cominciata ad andare in campagna elettorale, cioè mettiamo in fila i fatti. Non è andata per la prima volta, e oggi le opposizioni glielo stanno rinfacciando, non è andata per la prima volta all'ONU, all'Assemblea Generale dell'ONU, a New York, che è una scelta abbastanza drastica, no? Per un presidente del Consiglio, dove ci sono i leader di tutto il mondo. Lei non aveva nessuna urgenza in Italia, tanto che questa sera è andata al Fashion Week di Milano, e ieri è stata Porta a Porta, domani sarà la festa del tempo. Domenica era la festa dei giovani Fratelli d'Italia, e poi è andata l'altro giorno, non mi ricordo dove è andata, alla Beretta, a Brescia. Se tu vedi, lei non è
0: Sì.
1: mai uscita così tanto in Italia. Quindi lei questa cosa la farà continuamente, perché lei deve, ovviamente, lei al momento, con tutte e due le leggi elettorali, se le coalizioni si mantengono tali, cioè se il campo largo riesce a resistere e non litiga troppo, se Vannacci, come sembra, lo tengono fuori, tendenzialmente lei non dovrebbe vincere, ok? Quindi lei deve fare. E lei, paradossalmente, che nonostante sia la leader del primo partito nei sondaggi, è lei che deve fare la remontada. E quindi lei si sta attivando per fare una campagna elettorale molto personalizzata e molto più aggressiva, quindi con molta propaganda, con molte proposte bandiera, molte proposte identitarie. Oggi hai visto, hanno tolto il bollo, prima hanno proposto il bollo, poi le classi, il tetto delle classi, oggi
0: Adesso il
1: hanno
0: nucleare,
1: tirato
0: sì.
1: fuori. Hanno tirato fuori il nucleare, tutte
0: Sì.
1: cose che però non ci sono i soldi, quindi non ci sono, sono molto di copertina, di vetrina, ma dietro non c'è, alcune non sono realizzabili completamente. Per esempio, anche un'altra che ho letto oggi, La Lega ha ritirato fuori il taglio del canone Rai. Bisogna vedere come li finanzi, perché poi nel frattempo non rientri dalla procedura di infrazione.
0: No, certo, decisamente sì, sembra questa la linea, Ilario, quella che poi vedremo ancora di più, in qualche modo intensificarsi nei prossimi mesi. Senti, ultima cosa, prima di lasciarti andare e ringraziarti, dal Colle come è stata accolta la polemica, ma soprattutto domani quando vedremo questo decreto, dunque, che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che insomma, i rischi di incostituzionalità sono tanti, non c'è forse nemmeno neanche il criterio della necessità e urgenza per fare un decreto, e quindi Mattarella
1: Sì.
0: potrebbe anche intervenire, ti chiedo?
1: Ma allora, Mattarella ha dimostrato in questi anni che proprio per evitare lo scontro, personalizzare lo scontro con una parte politica a cui lui non piace, ha evitato, ha evitato di. C'è un lavoro, secondo me, informale prima, per evitare che si arrivi a rigettare un decreto legge. Okay? Quindi, diciamo, quello che filtra dal Quirinale è che non c'è nessuna preclusione all'idea di un decreto. Certo, non ci sarebbe proprio la necessità e l'urgenza, però, come sai, la decretazione d'urgenza è ormai diventata un malcostume e non, sicuramente non l'ha introdotto Meloni, ma i suoi predecessori tantissimo.
0: Sì.
1: Dal Colle, ovviamente, l'auspicio è quello di evitare, sarebbe meglio un disegno di legge come formula legislativa, però se si arriverà al decreto, secondo me il Colle non si opporrà. E poi vorrà leggere che cosa c'è scritto nel dettaglio. Secondo me, gli uffici giuridici del Quirinale sono già al lavoro per evitare che facciano strafalcioni a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Istruzione. Però tendenzialmente quello che si sa è che da quello che avevano fatto filtrare ieri è che va bene il tetto, ma non ci deve essere una sorta di vincolo assoluto in cui tu obblighi i presidi a mettere questo tetto.
0: Certo,
1: Questo è.
0: e potrebbe esserci dunque nel caso un ragionamento, un intervento a priori, no, della formulazione poi definitiva di questo provvedimento, anche grazie
1: Esatto.
0: all'interlocuzione con il Quirinale. Grazie Ilario per essere stato con noi, buon lavoro, come sempre.
1: Grazie a voi,
0: A
1: grazie.
0: presto.
1: A presto, ciao, ciao.
0: Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Ma non c'è solo il Colle, l'attacco di ieri da Vespa è stato anche contro l'Istat. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, aveva detto Meloni, e oggi ha rincarato la dose Giorgetti. Rafforziamo le rilevazioni dell'Istat perché non sempre sono compatibili con le esigenze di bilancio, ha fatto capire il ministro dell'Economia. Come dire che gli esperti non si allineano alle esigenze di chi poi deve prendere le decisioni politiche. Sembra questa la retorica, che non è nuova appunto alla destra, sia italiana che internazionale, cioè screditare il ruolo degli esperti. E allora saluto Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Benvenuta a Sabbadini.
2: Grazie.
0: Buonasera. Prima Meloni, poi Giorgetti.
2: Buonasera.
0: Lei si ricorda, nella sua esperienza anche da direttrice dell'Istat, un governo di turno che contesta in modo così plateale l'Istituto di Statistica Nazionale?
2: Beh, sì, c'era stato un momento difficile quando in particolare il ministro Tremonti attaccò le modalità, ridicolizzando un po' le modalità attraverso cui l'Istat stimava l'occupazione, la disoccupazione, intervistando direttamente i cittadini. Quindi c'era stato un altro momento.
0: Si
2: Il problema
0: inserisce
2: vero.
0: in una tradizione, insomma, della destra italiana, diciamo.
2: Diciamo che i due casi eclatanti sono stati questi. Il problema vero è che non si fa i conti che la statistica pubblica è un bene pubblico e quindi gli statistici, i ricercatori, l'Istat investe moltissimo in metodologie, qualità. E segue standard internazionali e la passione che mettono i ricercatori nello svolgere questo ruolo super partes e le competenze che hanno, che sono molto elevate, io lo dico perché ho passato 40 anni dentro l'istituto, l'ho anche diretto. fatto e quindi so la fatica, ma anche la grande passione e la competenza elevata che c'è dentro l'istituto. Non si può ridicolizzare come è stato fatto ieri. Tra l'altro era già successo ad aprile, no? Ad aprile era
0: Sì.
2: stata data questa stima del 3,1% e già la presidente, aveva parlato di una beffa che ci sarebbe stata nel momento in cui, l'Istat avrebbe dato i dati definitivi, cioè quelli che sono usciti ieri, perché lei diceva tanto si sa che quando si dà la prima stima, che è quella anticipatoria, quindi è provvisoria, poi si sa che il PIL in realtà viene corretto al rialzo, viene corretto sempre al rialzo, cosa non vera, perché a volte succede il contrario, viene corretto al ribasso, senza considerare che invece non è che quell'indicatore dipende solo dal PIL, dipende anche dal disavanzo, no? È un rapporto tra deficit e PIL. Ebbene, per poter andare sotto 3,1% c'era bisogno di ridurre le spese di 3 miliardi. Il risultato che ha trovato l'Istat è che invece il disavanzo è cresciuto di 350 milioni. Quindi la Presidente, invece di prendersela con l'Istat, parlasse col suo Ministro dell'Economia e la Ragioniera Generale dello Stato per sapere perché non hanno monitorato quello che dovevano monitorare e non si sono dati una strategia per tagliare quelle spese e tagliare il disavanzo di 3 miliardi. Perché sono tutti bravi a trovare i capri espiatori durante una campagna elettorale senza avere rispetto per l'indipendenza e anche le grandi, diciamo, competenze che ci sono dentro l'istituto. Cioè,
0: Senta,
2: di
0: Linda.
2: queste cose non si può discutere così, lanciando accuse, si deve discutere a tavoli, la discussione deve essere scientifica e non politica.
0: Assolutamente, Linda Laura Sabadini, sappiamo che però la retorica del screditare gli esperti, la scienza in generale, è prassi comune della destra italiana, anche della destra internazionale, direi, aggiungerei appunto per allargare lo sguardo. L'economista Roventini nel GR ci diceva che è molto pericoloso minare la fiducia nei confronti dell'Istat anche dal punto di vista degli osservatori, dei mercati, dal punto di vista proprio finanziario. Che cosa significa instillare quel dubbio?
2: Ha ragionissima, c'è anche un altro motivo fondamentale, e cioè il fatto che se tu mini la fiducia nei confronti dell'Istat, questo fa sì che un cittadino, naturalmente, è meno portato anche a collaborare con l'Istat che conduce le rilevazioni, no? E allora, se è meno portato a collaborare, questo vuol dire che molti più cittadini cominceranno magari a non rispondere alle indagini e calerà la qualità delle rilevazioni, cioè non si può fare così. Se si hanno dei dubbi, non è che l'Istat è inattaccabile. Se si hanno dei dubbi, si fanno tavoli, ci si confronta sulle metodologie, ma si fanno con le persone competenti che sono in grado veramente di dirlo. Non è che ci si può improvvisare da presidente del consiglio tecnica.
0: No.
2: Perché non mi venite a dire che Giorgia Meloni è in grado di poter dire che l'Istat fa male una
0: No,
2: rilevazione.
0: di certo, e soprattutto non lo si fa nel salotto di Bruno Vespa. Linda Laura Sabadini, grazie per essere stata con noi, alla prossima. A
2: Grazie a voi.
0: presto.

0: Linda Laura Sabadini, statistica, già direttrice dell'Istat. E questo per quanto riguarda gli esperti, in questo caso specifico gli statistici italiani. Infine c'è l'Europa, la matrigna che con la sua smania regolatrice ostacola la buona volontà del governo, almeno questo è quello che passa nelle teste, nella retorica, nella propaganda del governo. In questo caso l'Europa colpevole di averci lasciato dentro la procedura di infrazione per un solo decimale di punto. Terzo pezzo dell'establishment o dei poteri forti che non vanno giù al governo, a Giorgia Meloni. Saluto Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta Frassoni. Il terzo pezzo dell'establishment o dei poteri forti che non vanno giù al governo, a Giorgia Meloni. Saluto Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta Frassoni.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, sicuramente in diverse occasioni l'Europa ha dimostrato

0: di stabilità, nuova versione. Quindi anche da questo punto di vista non si può veramente lamentare, perché il suo governo non ha fatto nessuna battaglia per migliorare questo patto di stabilità. E poi il punto vero è che loro non attaccano sul merito, ma attaccano sulle procedure e sugli esperti. E peraltro Linda Laura Sabbadini appunto ricordava l'attacco di Tremonti, ma noi non dobbiamo indicare che Tremonti cancellò l'ISAE, che era l'Istituto per gli Studi Economici, perché non gli piacevano gli studi economici che faceva, quindi è proprio una prassi che però appunto è molto pericolosa. Io penso che l'Unione Europea è anche abbastanza abituata a questo tipo di azione di delegittimazione, anche perché poi il nostro governo poi alla fine, tranne alcune chiamate a disobbedire, eccetera, eccetera, ha sempre seguito poi le regole più o meno. Il problema è che queste regole dovrebbero essere modificate, cambiate, bisognerebbe che ci fosse un debito europeo che solleverebbe anche le politiche virtuose che si potrebbero fare e che comunque il governo non fa, perché poi appunto questo è il punto anche, no? Che cosa si fanno con tutte quelle risorse che comunque l'Unione Europea e i contribuenti europei mettono a disposizione dell'Italia? Questo è anche il problema. A me sembra che quello che è successo è semplicemente che il Ministero delle Finanze dell'Economia si è sbagliato e chiaramente non ha voglia di dirlo.
1: Sì, sembra decisamente così. Poi, a proposito delle colpe degli altri, sui conti si è citato anche il superbonus, che ha lasciato sì un buco, e questo va detto, no? Però, è raccontato così, soltanto dando la colpa al superbonus di Giuseppe Conte, senza l'altra metà della storia, lei scriveva in un suo articolo oggi, diventa un comodo alibi.
0: Sì, diventa un comodo alibi, prima di tutto perché il superbonus è un prodotto di tutte le forze politiche, ma veramente tutte. Ha avuto una serie di difetti importanti e quando è arrivato il governo Draghi, che ricordo aveva Giorgetti come ministro dell'economia, la situazione del superbonus è peggiorata moltissimo, non soltanto perché è diventato molto più dispendioso, ma anche perché ci sono state una serie di stop and go che hanno confuso completamente i cittadini, le aziende, eccetera, e hanno creato un boomerang per cui appunto le regole non si capiva quali fossero, i costi comunque continuavano a salire e comunque il tema fondamentale del superbonus, che era la spinta all'attività edilizia, ma anche la questione dell'efficientamento energetico, ha poi diminuito di molto la sua efficacia. Quindi, come si direbbe, cornuti e mazziati, ma sicuramente non per colpa di soltanto del Movimento 5 Stelle in una situazione assolutamente straordinaria come quella del Covid. Adesso però dovremo anche metterci dietro le spalle questo e capire come le ingentissime risorse europee e italiane che possono essere messe a disposizione per un reale piano di efficientamento dell'edilizia, sia pubblica che privata italiana, può essere messo in atto, perché da quando appunto è finito il superbonus esistono una serie di bonus che però non hanno nessuna qualità energetica, nel senso che rifarmi la cucina e rendere la mia casa più efficace è lo stesso bonus,
1: Sì.
0: peraltro relativamente piccolo.
1: E questo è un grandissimo tema. Senta invece Monica Fressoni, una sua lettura alla luce anche della sua carriera lunga, carriera politica, del suo percorso, perché lei è stata ex europarlamentare, è stata con i Verdi. Come valuta il modo in cui si stanno muovendo adesso le opposizioni? Perché in questa puntata avrà sentito, abbiamo parlato della strategia, tutto l'attacco di Meloni contro le istituzioni per vincere le elezioni, lei che aumenterà ancora di più questa sua retorica nei mesi che ci separano dal voto, questi suoi attacchi sguagliati anche nei confronti di quello che lei considera l'establishment, chi ostacola le sue azioni di governo. La sensazione però è che le opposizioni stiano un po' troppo indaffarate con le proprie beghe interne, siano fuori fuoco rispetto al vero tema da inseguire in questo momento. Lei che ne pensa?
0: Allora, io penso che noi come cittadini attivisti che vogliono un nuovo governo e un diverso modo di governare l'Italia, perché diventa anche un modo di governare l'Europa, perché non ci dimentichiamo che l'Italia è diventata estremamente efficace in sabotare tutte le politiche positive dell'Unione Europea, quindi questo è un tema importante anche per l'Europa. Io penso che noi dovremmo spingere i partiti e i leader politici a fare due cose. La prima prima è quella

0: di mettersi d'accordo su una roadmap, su un calendario, per cui si deve dire che entro la fine dell'anno al massimo, anzi entro qualche settimana, io voglio capire quali sono i temi e quali sono i tempi per la definizione del programma, ma anche per la definizione delle famose primarie, perché se non decidiamo questo, noi continuiamo a ballonzolare in cose assolutamente futili. Quindi io penso che ci deve essere una presa di responsabilità da parte delle leadership di differenti partiti per dire entro fine ottobre, entro fine novembre va bene, però io voglio avere la data delle primarie, voglio avere la procedura delle primarie e voglio avere un programma. E questo è perfettamente possibile, però magari chiamando a raccolta anche tutte quelle persone che sono interessate a definire questo programma. Il Movimento 5 Stelle dice che ci sono state 17.000 persone che hanno partecipato. Voglio ricordare, nonostante io non sia proprio del Partito Democratico, che quando vennero lanciate le agorà famose del PD ci furono 150.000 persone che contribuirono a un programma che poi venne lasciato cadere in un modo assolutamente incredibile, nonostante tutto il lavoro che fosse stato fatto, che era stato fatto e peraltro il centro-sinistra non riuscì nemmeno a unirsi. Ecco, questa è una cosa che io non voglio vedere, ma per fare questo bisogna che si diano veramente una mossa e definiscono una roadmap e un calendario che entro la fine dell'anno tutta sta roba deve essere fatta. E credo che sia perfettamente possibile, ma penso anche che anche noi come elettori e elettrici abbiamo un ruolo nello spingere i partiti senza doversi solamente lamentare, perché il lamento non porta a niente.
1: E questo è assolutamente pacifico richiederlo. Siamo d'accordo. Grazie Monica Frassoni, alla prossima. Arrivederci.
0: Buona serata.
1: Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro, buona serata.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. No ai robot killer. L'intelligenza artificiale oggi per la prima volta il Consiglio di Sicurezza, convocati gli oligarchi della Silicon Valley. Le decisioni di vita o di morte non devono mai essere affidate alle macchine, aveva detto ieri il segretario generale Guterres. Iran, all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente Pezeshkian risponde a Trump: non siamo terroristi ma vittime. Dietro le quinte riparte un dialogo fra Teheran e Washington. Wafa Akila sul volto di un campione della NFL. Nonostante le multe, non si ferma la protesta del giocatore degli Houston Texans, Aziz Al-Shaair, contro il genocidio a Gaza. Wafa aveva 8 anni ed era stata uccisa da Israele 2 settimane fa, nel suo primo giorno di scuola. Il business della casa non si ferma davanti a nulla. A Madrid, nonostante la forte mobilitazione, sfrattata Maria Carmen, 88 anni, dall'abitazione in cui ha vissuto per 70 anni. La nuova proprietà era appoggiata dal comune governato dalla destra. Elezioni legislative oggi in Marocco, l'intervista di Esteri. Paramount Warner, la fusione da 110 miliardi che consegna l'informazione USA al miliardario di destra Larry Ellison, vicino a Donald Trump. Progetti sostenibili, 4 anni di rifugi climatici a Bilbao, nei Paesi Baschi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Lo scontro sull'intelligenza artificiale ha dominato la prima giornata dell'Assemblea Generale ONU. Donald Trump ha respinto qualsiasi tentativo di fermare la fuga in avanti. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha invece chiesto regole vincolanti. La parola passa al Consiglio di Sicurezza, che normalmente decide di guerra e pace. Oggi i 15 membri ascolteranno gli oligarchi della Silicon Valley. Marco Schiaffino.
7: Looking ahead, our future will be shaped by how we address 4 great tests of power. The power over war and peace. The power that concentrates wealth and drives inequality. The power fueling climate chaos.
8: Le parole di Antonio Guterres nel corso della conferenza ONU spiegano meglio di qualsiasi altra considerazione la centralità del dibattito sull'intelligenza artificiale. Guardando al futuro, ha detto il segretario delle Nazioni Unite, il nostro destino sarà plasmato dal modo in cui affronteremo 4 grandi sfide legate al potere. Il potere sulla guerra e sulla pace, il potere che concentra la ricchezza e alimenta le diseguaglianze, il potere che alimenta il caos climatico e la guerra contro la natura e il potere liberato dall'intelligenza artificiale. Non a caso, per la prima volta nella storia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di trattare una questione non legata direttamente a un conflitto in corso. La presidenza francese infatti ha deciso di audire, tra gli altri, il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e quello di OpenAI, Sam Altman. La sessione sarà dedicata ai potenziali pericoli dell'uso malevolo degli strumenti di intelligenza artificiale, un tema che proprio Dario Amodei ha rilanciato lo scorso 12 settembre in un post sul suo blog ufficiale, in cui ha suggerito l'opportunità di un rallentamento nello sviluppo delle AI, che a suo giudizio rischierebbe di andare fuori controllo. Gli scenari apocalittici legati a un uso inappropriato dell'intelligenza artificiale sono molteplici. L'ipotesi di una superintelligenza ribelle è forse quello meno probabile. Più preoccupanti, rischi per la tenuta dell'ecosistema digitale di fronte ad attacchi cyber coordinati dell'AI o, come ha evocato espressamente lo stesso Guterres, la comparsa di robot killer impiegati nei conflitti armati. Il segretario delle Nazioni Unite, nell'evocare i possibili rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito bellico, ha anche fatto dei riferimenti piuttosto puntuali. Dalle sue dichiarazioni riguardo al fatto che le decisioni di vita o di morte non devono mai essere affidate alle macchine, emerge chiaramente il riferimento al progetto Lavender, il sistema basato su intelligenza artificiale utilizzato dall'esercito israeliano per individuare presunti membri di Hamas che sono poi stati sistematicamente uccisi in attacchi che hanno provocato centinaia di morti tra i civili palestinesi. Quale sarà l'impatto della convocazione di Altman e Amodei nel consesso multilaterale delle Nazioni Unite è tutto da verificare. Da parte statunitense è probabile che sia confermata la linea dettata da Donald Trump, allergico a qualsiasi forma di regolamentazione e convinto che gli USA debbano procedere senza indugi all'evoluzione di quella che lui considera una tecnologia strategica per garantire la supremazia americana sul globo. All'incontro però parteciperanno anche dirigenti di aziende cinesi impegnate nello sviluppo delle AI come DeepSeek e Moonshot. Ed è proprio la posizione del gigante asiatico che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pechino è considerata l'unico vero competitor degli Stati Uniti nella corsa all'intelligenza artificiale e una sua eventuale apertura a una regolamentazione a livello internazionale potrebbe mettere in difficoltà anche gli intransigenti pasdaran statunitensi.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.

0: Siamo a New York, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, molto atteso il discorso del presidente iraniano Pezeshkian. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Il presidente americano ci ha definiti terroristi, ma in realtà siamo noi le vittime di terrorismo. Masoud Pezeshkian ha risposto così al discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Alle Nazioni Unite il presidente iraniano ha ribadito la posizione di Teheran. Siamo pronti al dialogo, non abbiamo mai aggredito nessuno, ma non piegheremo mai la testa. Durante il suo intervento la delegazione degli Stati Uniti ha abbandonato l'aula dell'Assemblea Generale a Palazzo di Vetro. Nel particolare organigramma del potere iraniano, il presidente non è la massima carica dello Stato e oltretutto Pezeshkian nasce come politico moderato, in Iran si dice riformista. Ma dall'inizio della guerra il sistema si è compattato, o almeno questa è l'immagine che esce all'esterno. Con ogni probabilità le sue parole sono quindi espressione di tutto il sistema di potere della Repubblica Islamica. Nonostante le accuse e le controaccuse, ricordiamo che ieri Trump aveva ventilato nuovamente la possibilità di annichilire l'Iran, ecco, nonostante le accuse, le due parti stanno provando a riprendere il dialogo. Sanno entrambe di essere in una situazione di stallo che non può durare all'infinito e sanno entrambe che la ripresa della guerra su larga scala porterebbe con sé troppi rischi di vario genere. Dopo settimane di silenzio, americani e iraniani quindi si sono parlati, seppur in forma indiretta. È successo ieri a margine dei lavori delle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha discusso per 3 ore con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, grazie alla mediazione del Qatar. Il contenuto dell'incontro non è noto. Trump ha detto che è andato molto bene e che potrebbero essercene presto altri. Teheran, da parte sua, ha confermato la riunione, ma ha voluto sottolineare di non avere rinunciato alle sue condizioni per la riapertura di Hormuz. Lo stesso Pezeshkian, nel suo intervento di oggi, ha detto che allo stato attuale lo stretto non può essere riaperto. Il presidente iraniano ha mostrato le immagini dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid israeliano nel primo giorno di guerra, ma anche le immagini dei bambini morti nel sud dell'Iran, a Minab, quando la loro scuola è stata centrata da un missile Tomahawk. Nel suo discorso pubblico, l'Iran ribadisce quindi che non farà alcun passo indietro. La stessa presenza di una delegazione iraniana a New York è stata criticata da alcuni ambienti oltranzisti a Teheran, una resa di fronte all'aggressione di Stati Uniti e Israele. Il negoziato si era fermato a luglio, poche settimane dopo il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Il segretario di Stato americano, Rubio, ha detto questo pomeriggio che il negoziato con l'Iran richiederà del tempo. Trump ha in testa le elezioni di midterm, a inizio novembre, e il prezzo del petrolio, quindi i mercati e l'impatto sull'economia globale. Tutte queste cose sono collegate tra loro. Probabile non voglia provocare scossoni, in alcuna direzione, almeno fino alle elezioni per il Congresso. Fino ad allora, come ha detto Pezeshkian, gli iraniani non faranno passi indietro, anche se, come la Casa Bianca, avrebbero bisogno anche loro di chiudere questa crisi.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Sta facendo il giro del mondo la notizia dello sfratto di un'anziana donna a Madrid. La BBC, ad esempio, titola: lo sfratto clamoroso di una donna di 87 anni mette in luce la grave carenza di alloggi in Spagna. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Mari Carmen ha lasciato la sua casa di Madrid in barella. Stamattina alle 12.59 un'ambulanza l'ha portata all'ospedale dopo il quarto tentativo di sfratto. Viveva dal 1956 nello stesso appartamento al sesto piano della calle Alcalde Sáenz de Baranda, in uno dei quartieri più benestanti di Madrid. Il suo caso è diventato un simbolo della crisi degli affitti che vive la capitale spagnola, perché Mari Carmen ha 88 anni e in sedia a rotelle, con una disabilità del 50% e una salute delicata, ma nemmeno questo ha fermato lo sgombero.
2: Mari Carmen, también es España!
1: Per impedirlo, davanti al suo portone c'erano da giorni oltre 400 attivisti. Un centinaio aveva passato la notte in tenda. Per eseguire la sentenza ci sono voluti 50 agenti antisommosse e 15 furgoni della polizia, che ha battuto il portone con un ariete e poi ha portato via uno per uno i manifestanti seduti sulle scale. L'edificio dove viveva Mari Carmen è appartenuto per decenni ad una famiglia privata. Nel 2018 è stato venduto a Urba Gestión, un fondo speculativo che si dedica allo sciacallaggio immobiliare. Compra interi palazzi in zone gentrificate per riqualificarli e aumentare gli affitti. Nel caso di Mari Carmen l'affitto era salito da 500 a 2.650 euro al mese, un aumento di quasi il 300%. Ma la pensione di Mari Carmen è di appena 1.350 euro. Le trattative con la nuova proprietà per avere un affitto giusto sono durate anni, ma sono sempre fallite. L'ultima richiesta era di 1.650 euro al mese. La società ha respinto anche la proposta dell'ultima ora di una scrittrice anonima che si era offerta di pagare l'affitto di Mari Carmen a vita. La segretaria di Stato alla casa, Leire Iglesias, ha spiegato che il governo di Pedro Sánchez ha cercato di comprare l'appartamento, di negoziare un affitto equo e si è rivolto perfino all'ONU, ma non è servito a niente. La nuova proprietà, appoggiata dal Comune di Madrid, governato dalla destra, ha voluto mandare un messaggio chiaro: il business della casa è un affare che non si ferma davanti a niente. Secondo l'avvocata della donna, l'azienda ha negato perfino qualche giorno di proroga per trovare un altro alloggio. Il caso arriva in un momento particolare. A febbraio la destra è riuscita a far naufragare nel Parlamento spagnolo la proroga dello scudo sociale, e cioè la sospensione degli sfratti per le famiglie vulnerabili. E Madrid non è solo la città più cara della Spagna. La destra del Partito Popular, che governa città e regione, si rifiuta di applicare il tetto agli affitti approvato dal governo Sánchez nel 2023. E così ora Mari Carmen andrà a vivere da suo cugino, che ha 4 figli e una casa di 50 metri.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: Si è parlato molto in questi giorni del bando che Donald Trump ha imposto a CNN, MS Now e Politico. Bando cui i maggiori network, ABC, CBS, NBC, Fox News, hanno reagito sospendendo la copertura informativa dalla Casa Bianca. Si è interpretata la mossa di Trump come un segnale ulteriore, ce ne fosse bisogno, della sua insofferenza per la libera stampa, che infatti non a caso Trump chiama fake news. C'è però qualcosa che è successo in questi giorni e che è sicuramente più preoccupante sul lungo periodo del bando di Trump. Allora, lunedì sembra essersi conclusa la vicenda della fusione tra Paramount e Warner Bros., un accordo da 110 miliardi di dollari in cui la famiglia Ellison, amica di Trump, ha puntato a diventare l'azienda leader nei settori della comunicazione, dell'informazione, dell'intrattenimento. Gli Ellison già possiedono Paramount. Lunedì il procuratore generale della California, Rob Bonta, e i rappresentanti di altri 11 stati che si erano opposti alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Hanno annunciato di aver ritirato la causa. Causa che era stata presentata perché, se la fusione si fosse fatta, Paramount della famiglia Ellison avrebbe controllato un vero e proprio impero, un monopolio, fatto di informazione, di studi cinematografici, di industria televisiva. Ora Bonta e gli altri stati dicono di aver ritirato la causa perché Paramount, quindi gli Ellison, avrebbero dato garanzie quanto a protezione della concorrenza e indipendenza dell'informazione. Non è dato però sapere cosa gli Ellison abbiano promesso, in che modi. Non esiste infatti alcun documento ufficiale pubblicato di impegno in tema di concorrenza e di libertà di stampa degli Ellison. La conclusione comunque è una: la fusione si fa e nelle mani di Larry Ellison e famiglia, una famiglia appunto vicina a Donald Trump, finiranno una serie di giganti dei media americani. Gli Ellison a questo punto, che già controllano Oracle e TikTok, controlleranno anche CNN, CBS, HBO, Paramount e Warner Bros., quindi le case di produzione cinematografiche, oltre ad una serie di altri media e società. In conclusione, il bando di Trump ai media sarà, con ogni probabilità, bloccato da un giudice. Questa fusione però non la può bloccare, a questo punto, nessuno. Una parte consistente dell'informazione e della comunicazione americana finisce, chissà per quanto, sotto il controllo di una sola famiglia con un ben preciso orientamento politico.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.